vive e sono in sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so bene.

0: CCF Cerciello Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
4: Amici di Radio Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Giovedì ancora all'insegna dell'estate piena in Campania, con cielo sereno poco nuvoloso in tutta la regione per tutto il giorno. Qualche nuvola si forma a ridosso dell'Appennino nelle ore pomeridiane, ma senza particolari conseguenze. Il caldo continua a farsi sentire, punte massime fino anche a 34-35 gradi, ma attenzione, nel weekend ulteriore rialzo termico, punte che arriveranno a toccare anche i 37-38 gradi, e sto parlando di temperature all'ombra, figuratevi al sole. Per i dettagli c'è Trebi Meteo.

Ma a voi vi arrivano i buongiorno tutte le mattine? Cioè io a quest'ora ho già 3 buongiorno, ma non sto scherzando, non dico chi sono, tra l'altro io non rispondo quasi mai, faccio parte di alcuni gruppi, non credo che questa persona si alzi al mattino e pensi adesso mando un buongiorno ad Antonio Manganiello che non vedo da 8 anni, no? Avranno un gruppo, hanno rotto le... per non dire altro... Allora, il buongiorno di stamattina, c'è sempre poi la tazzina del caffè, oppure ci sono gli angioletti quando ti inviano la buonanotte. Stamattina è buongiorno, che siano le giornate piene di cose belle. Vabbè. Un altro c'è una rosa e poi c'è scritto buongiorno a chi porta il sole nel cuore. Ultimo, mia zia che è a Torino, che non vedo credo da 20 anni, c'è un cuoricino, un fiorellino rosa e c'è scritto che questa giornata ti regali tanta serenità. Avete rotto le palle, basta, no, lo devo dire a quest'ora, alle 7:02, basta con sto buongiorno, buonanotte, addirittura una mia zia mi scrisse buon pomeriggio, ma non è possibile, basta. Mannaggia miseria, lo so che a voi fa piacere mandare sto buongiorno, ma poi alle 7:03 del mattino. E portate pure Sitch. Oh, ne è arrivato un altro in tempo reale. Credo che sia qualche amico che stia ascoltando la radio, perché non è possibile. C'è un arcobaleno e c'è scritto: dopo la pioggia arriva sempre il sole. Buongiorno. Vabbè, a parte che non piove, fanno qua per i pazzi. 342 00 00 100 per i WhatsApp. Saluto Fabio Esposito, questo è il Pipistrello.

0: Mettere pure tu, mi raccomando, lo so che stai scherzando, ma mi hai inviato un buongiorno. In questo caso andiamo a snocciolare altri argomenti, e cioè non quello del buongiorno scritto, ma quello del buongiorno all'interno di una foto. Le foto, quelle un po' paradisiache, angeliche. In questo caso vi descrivo la foto: c'è un cuore, poi c'è uno sfondo con un mare meraviglioso, un sole azzurro, e poi c'è scritto buongiorno, felice giovedì, serena giornata. Ecco qua. Poi abbiamo ancora un buongiorno. Adesso basta però, lo so che state scherzando, ma andiamo avanti. Leggo questo che è proprio il classico e dice: non importa come sarà questa giornata, l'importante è affrontarla con il sorriso. Buongiorno a tutti gli amici veri, a chi c'è sempre e a chi nonostante tutto non molla mai. Un abbraccio grande dal cuore. C'è il cuore, poi c'è una rosa e c'è il caffè. Ancora Antonio, beato te che ti arrivano i messaggi di buongiorno. Ho una zia molto devota, la quale ogni mattina mi manda immagini di Padre Pio, San Giuseppe Moscati, la Madonnina di Lourdes. Firmato Saverio. Non voglio essere blasfemo, caro Saverio, ma anche a me succedono queste cose, no? Spesso e volentieri mi arrivano anche i santi, e lì non sai cosa fare. Insomma, ti fai il segno della croce, e poi dici: oh, che porta male. A volte c'è scritto anche adesso un rosario, il rosario è un po' complicato, no? Quindi magari qualcosa di più leggero al mattino, voi che continuate a inviare sti cacchi di buongiorno. Poi vediamo, c'è Giuliano, dice: non ti do il buongiorno anche perché mi hanno rotto i cartoni questi saluti. Sarebbe un buongiorno di mi alzo al mattino e vedo sul mio conto almeno 100.000 euro. Magari un saluto da Giuliano. Giuliano, magari ancora una foto di un di una buona domenica. C'è Snoopy, sì, a volte c'è Snoopy e c'è scritto: buongiorno, buona domenica di domenica, buon lunedì quando è lunedì. Insomma, una serie di buongiorno. Basta, basta. Adesso ascoltiamo poi i vostri WhatsApp al 342 00 00 100. Questi siete voi. Sentiamo un po' se ci dite buongiorno. Ma sicuro a quest'ora.
1: Buongiorno Antonio. Oi, ci sta. Buongiorno a tutta la famiglia Kiss Kiss. E sì, buongiorno a tutte i napoletane.
0: E vai. Ha finito lì, solo il buongiorno. Hai visto? Ancora qualcuno? Sentiamo come state.
2: Buongiorno Magnanello, buongiorno a tutti.
0: Good morning.
2: Con i Marco da Addis Abeba. Oggi 15 gradi, una scaricata acqua stanotte che non ve lo dico proprio.
0: Beata a te, beata a te.
2: Il resto tutto a posto.
0: Meno male.
2: Sempre forza Napoli. E ragazzi, domani si torna in Italia.
0: E vai, ti ciao, aspettiamo, Vienici a trovare qui in radio da Addis Abeba, portaci un souvenir, ti raccomando, magari io faccio la collezione.
3: Buongiorno Ciccio, mi gioca. Vai Ciccio. 268 direzione Casora. Magari fai una cosa, Scatman e buongiorno, Block, Ambressambress.
0: No, no,
3: magari
0: posso.
3: Ti fai una domanda, tu che sei un uomo di mondo. Ma secondo te è più buona parmigiana e melanzana?
0: Sì.
3: O salsiccia e fiariello?
0: Allora, per quanto mi riguarda, qua mi metti in grande difficoltà. Allora, la domenica sicuro a parmigiana e mulignan. Per quanto riguarda periodo un po' più invernale, sai, salsiccia e friariello di sera. Ok, facciamo così: a pranzo a Mulignan e di sera salsiccia e friariello. Pronto?
4: Perché sì, non è da America, è di Torino, e te nei figli. Voglio vedere se non ti ne avevi figli. E ti mandavo un messaggio: grazie zia, ti voglio un mondo di bene.
0: Ah, tu dici. Bravo, potrebbe anche essere quello. Ancora, pronto?
5: Magari, buongiorno. Buongiorno a tutti i bimbi.
0: Buongiorno.
5: Nello Davione Traiano.
0: Ciao Nello.
5: Direzione Cassino. Buon lavoro a tutti ragazzi.
0: Anche a te, una bella scarpetta fino a Cassino, però è una bella città, ci sono stato quasi un anno per degli studi, mamma mia, cose grosse. Poi c'è Patrizio che mi fa via Goller, perché scrive: caro Fabio Esposito, buongiorno Antonio, sono rimasta male perché ieri gli auguri a mia figlia non li hai fatti, sono un vostro ascoltatore da tempo. Caro Patrizio, invia oggi di nuovo il messaggio, devi sapere che quando, sicuramente stai parlando di Telegram, ne arrivano tanti, no? E a volte ci capita di non poter accontentare tutti quanti. Stamattina facciamo un'eccezione, invialo adesso e cercheremo di accontentarti. Soprattutto fai così: devi avvisare tua figlia che chiameremo, ok? Pronto?
6: Antonio, buongiorno
0: papà.
6: Antonio, ti auguro come sempre buona giornata, buon
0: anche
6: giovedì a
0: te.
6: A tutti gli amici.
0: È già giovedì? Mamma mia.
6: Antonio, non ne parliamo. Io ho un gruppo che facciamo il palio delle contrate in estate.
0: Sì.
6: Antonio, mi devi credere. Fanno a chi mettaco
0: con i buongiorno.
6: Iniziano alle 4:30 di mattina.
0: Ma non è possibile.
6: Buongiorno. Alle 5. Ma che caspita, ma cadai a me, rezzi che hai piscato.
0: No, ma dico io, ma poi loro si aspettano una risposta oppure un modo non lo so, per dire sto qui, oppure solo una tradizione senza aspettarsi una risposta? Perché se tu mi invii il buongiorno tutti i santi giorni da anni e io non ti rispondo mai, così come non ti rispondo quando mi scrivi buona Pasqua, buon Natale, ma anche una questione di dignità nel dire, oh, ma chi se lo risponde mai? Ma cosa che ti dico? Ma mo blocca proprio. Io non ti blocco perché dico, vabbè, magari si pigli collera. Però neanche mi devi mandare sto buongiorno tutti i santi giorni, pronto?
7: Oh. Buongiorno Manganiello.
0: Oi, ancora.
7: Giuseppe, direzione Avellino.
0: Sì.
7: Questo penultimo giorno di lavoro, poi si va a campeggio.
0: Ah sì.
7: Per il weekend di fine estate.
0: Sì, lo faccio.
8: Buongiorno,
0: anch'io.
8: Buongiorno Manganiello, forza Reggio Emilia. Vai. Mi auguro che a tutti i pipistrelli sia una giornata ricca di novità positive.
0: Dai, ce lo auguriamo tutti quanti e sembra quasi un messaggio scritto di buongiorno che arrivano. Pronto?
9: Ciao Mangani.
0: Ciao.
9: Si social, ma non via da capace.
0: È vero, è vero.
9: C'è quando pensavo, buongiorno, buonasera e buonanotte.
0: È vero, è vero. Ma perché vuoi parlare di quando arriva Natale e ti arrivano gli auguri da gente che non ha neanche memorizzato più sul tuo telefono? Roba da matti. Oppure buon Ferragosto. Ma buon Ferragosto di cosa? Pronto?
10: Sì, Giovanni da Pozzuoli, ora acceso la radio.
0: Sì.
10: Sentendo per un po' la cosa si mangia, che ti piace di più. Sì. Allora, mia mamma faceva una cappuccia e fava. Ma era,
0: mamma mia, a quest'ora poi ci sta pennello, ti posso dire, ma non sto scherzando, a quest'ora ormai io sono sveglio già dalle 5 e mezza, 6 meno 20, non ti nascondo che a quest'ora già mangerei qualcosa di corposo. L'ultimo di Brad dice buongiorno e poi questi link di buongiorno con scritto inoltrato, che nervi, io mando i miei buongiorno solamente audio personalizzati. Ah, è ancora peggio. Voglio bene, Brad Pittore. Vabbè, ci fermiamo, ascoltiamo un disco, tra poco ancora i vostri messaggi, raccontateci dove siete, se vi state organizzando per un weekend settembrino, oppure cosa farete di bello in questo fine settimana, geolocalizzazione al 342 00 00 100.

0: arrivato, ragazzi, è arrivato il buongiorno mistico e religioso della zia di cui parlavo poco fa. Ve lo devo leggere, sentite qua: che la Madonna protegga te e la tua famiglia, che Gesù vi doni tanta salute, che il Signore vi accompagni sempre, amen. Buona giornata a tutti, ovviamente inoltrato, quindi lo inoltrerà a diverse persone. Facciamo lo segnare a Roche, insomma, mai sapere. Tra l'altro mi sta guardando dagli Stati Uniti sempre Sara. Hello Sara! Cosa potrei dire? Boh, non so niente di inglese, ragazzi. Hello Sara! From Naples, perché poi lì è tardi, no? Mi ha mandato una foto di un cane che sta guardando la TV e a quanto pare lei già è a letto, che la fa a che ora? Cioè, 7, lì che ore sono? Dobbiamo andare indietro, no? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sono l'una di notte e lei guarda sempre il pipistrello. Non so per quale motivo, il mistero del pipistrello. Poi il messaggio che vorrei. Ah no, questo qui è per un Telegram che già è arrivato. E qualcuno dice: ma non è più Instagram? Non è che non ce l'ho più, ragazzi, me lo hanno disattivato, perché sapete che io sono molto irriverente su Instagram, ho fatto ricorso e speriamo che possano accettarlo. Nel frattempo ho un Instagram di riserva, ma voi dovete seguire un altro, che è quello di Kiss Kiss Napoli, mi raccomando, lì dovete essere fedelissimi. Ascoltiamo ancora un po' di buongiorno, sentiamo, pronto?
1: Andò, a me ci sta un amico mio, voglio
0: sì,
1: bene,
0: sì,
1: ma non ci sentiamo per anni interi, per sì, giorni interi, per mesi interi,
0: poi?
1: Ma tutti in mattina mi mandano un buongiorno con il sorrisetto e con il caffè.
0: Il cioè, caffè?
1: Ma se non ci sentiamo, no?
0: Ma tu che lo mandi a fare?
1: Già rispondere, rispondi.
0: E tu rispondi sempre poi, ogni volta. Io rispondo a 3-4 di loro, non di più, perché chi è un parente stretto, chi è un amico di vecchia data, ma nonostante ciò, poi dopo non ci sentiamo tutta la giornata, nei giorni successivi e neanche negli anni su cielo mandi a fare.
1: Già rispondere, rispondi.
0: E tu rispondi sempre poi, ogni volta. Io rispondo a 3-4 di loro, non di più, perché chi è un parente stretto, chi è...

0: facciamo fare i telegram anche a Calaiolo eventualmente, non lo so. Cioè, ne possiamo fare 5, 6, 7, 8, ma non di più. Pronto?
1: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Su tutore.
0: Vai, dottore.
1: Sempre d'Arzano, direzione Casetta.
0: Sì, Casetta.
1: Mangani, io sono qui nella salumeria a Pau Piso, e poi tu la salumeria quando dico voi. Ha già fatto un nome tuo. Ma che la marruta non faccio? Okay. Ma puro scuro.
0: Hai visto? E ho fatto una festa. Ho fatto una festa lì, a parte gli scherzi qualche anno fa. Pau Pisi, sì, pronto?
1: Mangani, occhi, prima parlavi quando viene Natale. Ma non è che lì tre mamme Natale, quattro mamme Natale svestite. E il migliore di vere dice che se ti piace fare a te compagni tu.
0: Addirittura, vabbè, queste qui. Queste qui sono ben accette, guarda, poi dipende, se stai guardando e c'è tuo figlio dietro e ti accusa, mamma mia, che un padre attuso, fa pure rima, no? Pronto?
2: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Sandino Surpende da Bruciano.
0: Oh, amico mio.
2: Mi geolocalizzo.
0: Vai.
2: Pomigliano d'Arco. Mm. Andò pure a me, ma boffone, buongiorno tutte le mattine, a boh ne rispondo, a boh ne rispondo poco.
0: Sì.
2: Ma sente che la cosa dice che se poi non mi risponde mai, tanto quindi rispondo pure io.
0: Hai fatto bene.
2: Ciao,
0: un abbraccio anche a te. Il messaggio ancora di buongiorno arriva in quantità industriale. Basta, non è l'argomento del giorno. Ma ce vo', tra poco rilanciamo uno molto, molto bello, anche un po' nostalgico. C'è un figlio che ha ritrovato dopo mezzo secolo la fede che aveva perso il papà nel giardino. Una roba molto, molto carina. Siamo nell'Ohio. Ma nel frattempo, ancora buongiorno a tutti voi per l'ultima volta.

E voliamo nell'Ohio, dove un certo Jeff Arnett ha ritrovato dopo circa 50 anni la fede nuziale che suo padre John aveva perso nel giardino di casa mentre lavava la sua auto. Una storia bellissima. Prima di morire il padre aveva chiesto al figlio di cercarla con un metal detector. Jeff ha mantenuto la promessa e per anni ha setacciato il giardino trovando circa, pensate, 150 oggetti, ma mai la fede. La svolta è arrivata ad agosto grazie a un metal detector più sofisticato proprio mentre la vecchia casa

0: di famiglia stava per essere venduta. Jeff è finalmente riuscito a trovare l'anello, un desiderio del padre esaudito mezzo secolo dopo. Secondo me è un segno, no, del papà che dice: io, ma che ti stai vendendo? È una proprietà mia, non te la vendere, ti maledirò dall'aldilà. E la domanda però sorge spontanea stamattina: avete mai perso o ritrovato dopo tantissimi anni un oggetto importante, magari qualcosa della vostra infanzia che nel momento in cui avete pensato di averlo perso per sempre vi ha lasciato un ricordo indelebile? Avete mai perso qualcosa, l'avete ritrovato dopo anni? Io non dico solamente di oggetti che valevano tanto dal punto di vista economico, ma soprattutto dal punto di vista affettivo. Fatemelo sapere, oggetti ritrovati, oggetti perduti, anche non vostri, magari stavate camminando in una strada, immagino, che ne so, sterrata di campagna, avete trovato qualcosa di importante, oppure qualcosa che vi ha fatto pensare: mamma mia, ma com'è possibile, sei ritornato indietro col tempo, no? Al 342 00 00 100. Tra poco torniamo.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Finalmente, finalmente sono arrivati!
3: Cosa?
2: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
4: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piena una bella storia, perché dopo quasi 50 anni un certo Jeff ha finalmente ritrovato la fede nuziale del padre persa nel giardino di casa mentre lavava l'auto. Il padre gli aveva chiesto di cercarla prima che morisse e Jeff ha mantenuto la promessa, un desiderio esaudito mezzo secolo dopo. E io vi sto chiedendo semplicemente, no, ma avete mai perso o ritrovato dopo tanti anni un oggetto importante, magari qualcosa della vostra infanzia, che nel momento in cui avete pensato di averlo perso per sempre vi ha lasciato un ricordo indelebile nel bene e nel male? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Però ho esteso il discorso anche al fatto di aver mai trovato qualcosa, non dico di importante, mettiamoci anche di importante, non parliamo di soldi, non dobbiamo essere sempre venali, anche un oggetto che poi vi ha portato indietro. Al 342 00 00 100 leggo quello di Elena che dice: la catenina con il ciondolo che mi aveva regalato mia madre per la prima comunione l'ho persa durante una gita e ancora oggi ogni tanto penso che magari sia nascosta da qualche parte. Questo è proprio il messaggio che a me piace, e hai capito bene il concetto del sondazzo di stamattina. Poi c'è Luca: una foto di mio padre da giovane era dentro un portafoglio che ho perso tanti anni fa, non era una foto speciale per gli altri ma per me avrebbe un valore enorme. E come no, la foto del papà, io ho un orologio della buonanima di mio padre, non ha un valore economico assurdo, anzi è un orologio credo di 20 euro, 30 euro, però per me guai a chi me lo tocca, perché è l'orologio di papà, no? Poi un vecchio orologio, dice Paolo, di mio padre, me l'aveva lasciato quando ero ragazzo, poi durante un trasloco è sparito, non funzionava nemmeno bene, ma era l'unica cosa che avevo di lui. Ecco, quello voglio sapere, il valore affettivo di quell'oggetto perso oppure ritrovato. Sentiamo un po' di vocali, Fabio, pronto?
1: Buongiorno, mi viste? Buongiorno. Carne, direzione Nola.
0: Vai, Az. La mia zona, noi. Zona mia, effettiva.
1: Viste, non mi posso mai scordare, 7 anni fa mia moglie partorì a mio figlio Antonio.
0: Sì.
1: E non potemmo andare al mare perché giustamente era piccolo.
0: Vabbè, sì.
1: E montare sta. Una piscina fuori al terrazzo.
0: Per giocare
1: con mia figlia Ilaria, la caccia del tesoro. Ci misi la mia fede al centro della piscina.
0: Sta fede si perde sempre.
1: Mia figlia giustamente che fa? Trova la fede, sì, la lancia e la butta nel giardino.
0: No!
1: Sono 7 anni che non trovo più la fede.
0: No, più o meno la stessa cosa.
1: Vector, sono stato la mattina fino alla sera, niente.
0: Niente da fare, mannaggia.
1: Non trovo più la fede a me.
0: No, la troverà tua figlia, vedrai. Spero quando tu sarai ancora in vita, no? Con come la storia dell'Ohio di cui stiamo parlando. Pronto?
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: In Ionna ci persa la vira a casa. Mannaggia la miseria, poi mi trovo madro, è nata oggi.
0: No, no, non va bene, non va bene, devi togliere il navigatore.
3: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno
3: a tutti i pipistrelli.
0: Ciao anche a te.
3: Allora, avevo... Comunque sono Ernesto.
0: Ciao Ernesto.
3: Avevo all'incirca 19-20 anni, no, ce n'ho 40.
0: Sì.
3: E andai a fare una lampada. Nel solarium, diciamo.
0: Sì, vabbè. Eravamo fa, da gelateria.
3: Feci sta lampada, tutto quanto. Me ne andai, andai in palestra, sono uscito, sono andato a pranzo e verso le 5 mi sono fatto una doccia, mi vado a guardare allo specchio, comunque corro
0: di nuovo.
3: All'epoca c'era solo a Nola, mi sembra, un centro che faceva queste cose qui
0: veramente
3: con la macchina. Io poi abito a Lauro, con la macchina
0: sei arrivato a Nola
3: a correre, arrivo a Nola dalle 9 del mattino fino alle 6 di sera non era andato nessuno più a farsi la lampada.
0: Ma veramente? Quindi hai trovato?
3: C'è una fortuna e trovai la collanina dove l'avevo messa.
0: Ah, ma tu avevi solo tua lampada?
3: Penso di all'epoca di 1.000 euro.
0: Ah, addirittura, porca miseria, sei stato fortunato, anche perché hai visto in questo centro non c'era nessuno, era poco frequentato, l'unico insomma tu sei andato lì a fare la lampada per farti più bello. Mi raccomando, non esagerate con queste lampade che fanno anche male. Pronto?
4: Buongiorno Antonio, Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao finalmente. Vincenzo,
4: ascoltarti,
0: che piacere
4: estivo.
0: Beh, vedi,
4: ti volevo dire, non è un oggetto che ho ritrovato, ma ho ritrovato un vero amico, un'amicizia che durava da anni, da piccolino, siamo cresciuti insieme, e adesso ci siamo ritrovati.
0: Bellissima storia questa, oltre all'oggetto anche magari se avete ritrovato un amico dopo tanti anni potrebbe anche questo essere oggetto di discussione stamattina. Ultimo, Francesca, un anello di plastica che mi aveva regalato il mio primo fidanzatino, ma che bello, alle medie, probabilmente l'ho perso in casa, ma ogni tanto mi viene ancora da cercarlo nei cassetti. Ciao Francesca, continuate a inviare i vostri messaggi, no? Avete mai ritrovato qualcosa che avevate perso 20 anni fa, 10 anni fa, oppure avete trovato qualcosa per strada che vi ha fatto esclamare wow, che fortuna che ho avuto, no? Al 342 00 00 100, oppure avete mai ritrovato che l'amico perso da tempo? Fate voi.

0: La maglia della mia prima squadra di calcio era larga, scolorita e piena di macchie, però sopra c'era il mio nome, la vorrei ritrovare anche solo per annusare quell'epoca. Che bello questo messaggio, poi annusare quell'epoca è bellissimo. Hai 57 anni, mi hai scritto, ti farebbe ritornare un pochettino il ragazzo di una volta, quello che è sempre in te, non dimenticarlo mai. E poi c'è Marta, una musicassetta registrata da mio fratello quando eravamo piccoli, c'erano le nostre voci, le risate, anche qualche litigio, oggi pagherei per poterla riascoltare. Sì, perché negli anni passati non avevi la possibilità dell'iPhone, dello smartphone per immortalare dei momenti, al massimo una macchina fotografica, ma lì eri legato alle 24 foto, quindi c'era il rullino, t'apparavano poca nalla, perché dici vabbè, dopo devo spendere dei soldi per sviluppare, oppure c'erano altre possibilità per immortalare dei momenti come la musica cassetta dove registravi la voce. Oggi invece figurati, fin troppo. Sentiamo ancora vocali. Pronto?
1: Buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno. Da dove ci chiami?
1: Buongiorno Andò.
0: Dall'oltretomba.
1: Voglio fare un annuncio a tutti i pipistrelli.
0: Vai.
1: Io sono alcuni giorni che ho perso mia moglie. Se per caso la trovate, fategli i fatti vostri.
0: Noi che stavamo anche ascoltando, mannaggia Teo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Ciao.
2: Io avevo 15-16 anni,
0: sì.
2: Abitavo a Via Napoli e Pussuoli,
0: sì.
2: Insomma facevamo partitine, c'era un bel campetto di calcio lì sul lungomare, bello polveroso, io indossavo un braccialetto, mia mamma tutti i giorni mi diceva togliti sto bracciale, un regalo di mia nonna, levati sto bracciale, non andate a mettere sto bracciale, tu pierdi, no, capatosta come sempre, comunque niente, facevamo sta partita e io...
0: Penso
2: una caduta e andai a finire un braccio a terra. E niente, non me ne accorsi di niente, continuiamo a giocare, alla fine andai a casa, andai a fare la doccia e me ne accorsi del bracciale.
0: Aia.
2: Porca miseria. Comunque niente, mi preparai veloce. E andai sul campetto, ma era buio, non si vedeva nulla.
0: Niente, ok.
2: Il giorno dopo, la prima mattina, mi ricordai dove presi la caduta. E dissi no, braccialetto sta là. Il primo pensiero, mangiare niente. Non mi scadai nemmeno.
0: L'hai trovato?
2: Corretto un coppo guambetto, ma ricordavo che gli era caduto sulla fascia dove si accumulava più polvere.
0: Ambro karma, hai trovato o no?
2: Scavai nel punto dove io ho presi la caduta.
0: Scavasse. E che gli guardi? Tu che non cambi patate.
2: Appena misi la mano.
0: Sì.
2: E c'è poi un braccialetto.
0: Finalmente. Lieto fine, finalmente ce l'abbiamo fatta. Ancora
3: Antonio Mangani,
0: sì.
3: buongiorno. Alberto, Antonio,
0: ciao.
3: Perdere la casa, ha già perso amici, parenti e conoscenti. Unica cosa, gli pulisci le chiavi, ma una.
0: Vattene su una montagna, che ti devo dire?
4: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Io 2 anni fa trovai 50 euro a Montesilvano, Nano Prata. Era tutto bucherellato. Su 50 euro io volevo cagnare. E nessuno voleva.
0: Certo,
4: direttore della posta, lasciami la banconota e vieni per una settimana. Una per una settimana, certo, diretto per 50 euro. Io una cosa che ci trovato in vita mia, dopo 40 anni, lasciami per una settimana.
0: E poi?
4: A dirlo proprio, certo.
0: Secondo me sono avviato direttore, allora.
5: Buongiorno,
0: sentiamo.
5: Antonio.
0: Pronto, buongiorno.
5: Emilio da Palma Campana.
0: Vai, Emilio.
5: Ho perso una cosa.
0: Sì, cosa hai perso?
5: A mia suocera.
0: Ah, veramente?
5: È stato oggi. Non mi chiamare.
0: Beato te, sei stato fortunato.
6: 15 anni sinore per
0: mamma mia.
6: Dato un braccialetto dopo aver giocato a pallone.
0: Ma infatti ragazzi.
6: Un mamma mia.
0: È un po'.
7: Magari.
0: Di sintesi.
7: Sto braccialetto, sa fascia, sa dormuto, sa scedato. Oh voglio, meno male che li trovate, se non si parlava ancora con un rimano.
0: Vabbè, c'è chi magari riassume in 30 secondi e chi ha bisogno un po' più logorroico, un po' più espansivo per raccontare il tutto. Però noi vi diciamo che dopo 30 secondi perdiamo un po' l'attenzione. È un messaggio di 30 secondi, cercate di riassumere il più possibile la risposta a quale domanda? Questa. Qual è quell'oggetto che avete perso anni fa e che se oggi lo ritrovaste per caso vi farebbe tornare immediatamente indietro nel tempo? Però raccontando in modo abbastanza sintetico, mi raccomando, al 342 00 00 100. È arrivato il caffè, meno male, finalmente ci svegliamo ancora un po'. Buon caffè a tutti e torniamo tra pochissimo. Intanto ascoltate questa qui.
8: encore un démon.

0: eccezionali, prezzi bassi mai visti.
1: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
2: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
0: Sotto costo Deco.
1: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
6: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
7: Kiss Kiss Napoli.
8: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: A grande richiesta ritorna il messaggio di quel famoso braccialetto perso su un terreno di gioco e ritrovato il giorno dopo, raccontato in un modo molto esaustivo da un nostro ascoltatore. Sentiamone uno stralcio.
2: Buongiorno,
1: prego.
2: Buongiorno a tutti, amico da Pozzuoli. Io avevo 15-16 anni.
1: Sì.
2: Abitavo a Via Napoli e Pozzuoli.
1: No, no, lo ascoltiamo tutto, è giusto?
2: Insomma, facevamo partitine, c'era un bel campetto di calcio lì,
1: sì,
2: sul lungomare.
1: Vabbè.
2: Bello polveroso.
1: Quanto dura, Fabio, più o meno? 3 minuti? Ok, alla fine lui ritrova questo braccialetto, ma racconta il tutto in modo abbastanza,
2: vabbè,
1: lungo.
2: Al di là del valore economico,
1: sì,
2: il regalo di mia nonna.
1: Certo, no, su questo.
2: E niente, magari comunque trovai, qui una roba.
1: Vabbè, l'ha ritrovato, adesso vi risparmio il riascolto, però ci sono tante critiche e anche tanti apprezzamenti in merito a questo messaggio. Sentiamo un po'.
3: Niente di meno, chi si può fare? Un braccialetto,
1: sì,
3: autoscavà, coppa fascia. Cioè, dalla nuttata è diventato un reperto archeologico.
1: Cioè, ma infatti, quella è la domanda. Cioè, un terreno di gioco, lui perde questo braccialetto, poi deve scavare per ritrovarlo. La domanda è: ma dove stavate giocando?
4: Buongiorno,
1: in un campo di patate?
4: Questo?
1: Sì, buongiorno.
4: Almeno 4 braccialetto, arrivi con le olli e Benji. Buongiorno.
1: È vero, buongiorno a te.
5: Qua mangani un braccialetto, chi si è diventato una cullana?
1: Il mistero, buongiorno, del braccialetto.
6: Guarda, fermo.
1: Sì.
6: Con il suo agnino, questo bracciale, si ha fumato un film di Titanic.
1: È vero, è vero.
6: Se lo trovo.
1: Ma infatti, ragazzi, dovete essere un po' più sintetici. Poi, se c'è l'amico del braccialetto che vuole replicare, siamo qui. C'è ancora qualche critica per lui? Niente, allora leggiamo un po' di messaggi serie. C'è l'avvocato Rosario Fiore che scrive: spesso non perdiamo le cose, noi le stipiamo, come si suol dire, ma sono le nostre mamme o mogli che quando prendono l'anziria, sappiamo un po' questi termini collegati poi a quelli italiani, no? Di pulire a fondo, buttano tutto. Io avevo un Goldrake di gomma che era bellissimo e custodito con cura e non l'ho più ritrovato e spero sempre di ritrovarlo. Rosario, spero per te che non l'abbia buttato tua moglie oppure tua mamma, perché in genere poi buttano qualsiasi cosa. E poi ci siamo anche noi, no? Che siamo dei veri e propri collezionisti di cose che non utilizziamo mai, che stanno sempre lì perché è una cosa che noi dobbiamo avere per forza. Io ho ritrovato, dice Marco, dopo quasi 30 anni una macchinina che avevo da bambino, era finita in uno scatolone a casa di mia nonna. Quando l'ho presa in mano mi sono ricordato perfettamente di quando ci giocavo sul balcone. Una stupidaggine per molti, ma per me è stato come tornare bambino per 5 minuti. Ma noi questo stiamo dicendo stamattina, non per forza oggetti di grande valore, ma oggetti che ti hanno riportato indietro nel tempo. Sentiamo ancora qualche
7: buongiorno
1: vocale.
7: Buongiorno Pipistrelli.
1: Buongiorno.
7: Sono Domenico da Davise.
1: Ciao Domenico.
7: Ricordo che quando avevo 18 anni la mia fidanzatina, che sarebbe adesso la mia attuale moglie, mi regalò un braccialetto d'oro.
1: Ancora questo braccialetto.
7: Il suo primo regalo.
1: Sì.
7: Io ho fatto il militare nel...
1: Sì.
7: Dove oggi girano Mare Fuori. Giocavamo a calcio nello stesso campetto che vediamo in TV.
1: Sì, sempre quel campetto lì.
7: Durante la partita io perso questo braccialetto.
1: Ancora?
7: Un quarto d'ora, 20 minuti. E non ci fu verso.
1: Ma com'è possibile? Uno trova un braccialetto?
7: A tuttora ad oggi, 42 anni fa che è successo, sì, io a chi il braccialetto ci pensa ancora.
1: Allora facciamo così. Chiamiamo l'amico di prima, quello lì che ha scavato nel campetto e poi lo ha ritrovato il braccialetto. Magari dopo 40 anni lo puoi ritrovare, anche perché la storia che stiamo raccontando è proprio quella che un figlio ha ritrovato la fede del papà dopo 50 anni. Pensate un po', abbiamo ancora qualcuno.
8: Antonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
8: Io una volta persi l'anello mentre stavo in un bar,
1: in
8: una pasticceria.
1: Sì.
8: E comunque non lo trovai. Dopo 10 minuti mi andai a mangiare il cornetto al bancone.
1: Lo hai mangiato?
8: Dice: stai vinto cornetto.
1: Ah, fin.
8: A crema.
1: Ah. Bellissimo. Ancora pronto.
9: Magani, buongiorno, sono Luca da San Vito.
1: Ciao, ciao.
9: Magani,
1: Luca, amico mio.
9: Mi passi paticetti. Cart in un gioco si chiamava Magic. Comunque intanto un raccoglitore in due magazzini la famiglia.
1: Sì.
9: Comunque cainate meno belli con facette polizia, testa album con tutte le figurine niente, comunque si veniva quasi a 1000 euro di carta là dentro.
1: Addirittura. Ti ha appiccicato ma con tuo cognato? Ci sono le questioni.
10: Tutti in bamba un messaggio che ha trovato braccialetto.
11: Buongiorno Manganello, anche a me è capitato di perdere un bracciale.
1: Dove?
11: Poi fitta un Bobcat e l'ho trovato.
1: Non perdete i bracciali nei terreni di gioco, che dopo veramente diventa difficile trovare.
12: Mangani, buongiorno. Andate da Casoria.
1: Ciao.
12: Io ci penso una sola cosa. O genesi di Arati con il loro braccialetto.
1: Basta, e lo stiamo massacrando.
13: Mangani, buongiorno. Buongiorno. Braccialetto elettronico, stanno ancora cercando.
1: Ma qua braccialetto. No, dai, non esageriamo, ragazzi.
14: Antonio, buongiorno. Secondo me l'amico di prima che ha trovato il braccialetto che ha dovuto scavarsi, c'è una partita che a lei fa indozzo quando si allaga il campo.
1: La ricordo, bellissimo ricordo anche di quel film, mamma mia, Fantozzi, mito assoluto. Allora, è volata via la prima ora, del resto siamo dei pipistrelli e voliamo nella seconda. Nel frattempo arrivano le news, ma voglio ricordarvi l'appuntamento con i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Prenotatelo al 342 00 00 100, come sempre le solite raccomandazioni, il nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono, il gioco è fatto. Restate lì, torniamo subito.
15: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
16: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
17: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
19: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
20: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Era il 22 maggio del 2024 quando Antonio Russo, operaio di Giuliano, morì nel cantiere della metropolitana di Capodichino. Ora, dopo 2 anni di indagini, il pubblico ministero ha fatto richiesta di archiviazione per i 4 indagati. Una doccia fredda per i familiari che chiedono venga fatta giustizia. Russo si trovava su un treno navetta che non si fermò in tempo e impattò contro la talpa meccanica. Per effetto del violento impatto il 63enne rimase schiacciato perdendo la vita. I figli hanno organizzato per il prossimo 22 di settembre a Giuliano una fiaccolata, non solo per tenere vivo il ricordo del padre, ma anche per tutte le altre vittime del lavoro che non hanno avuto giustizia. Ancora la cronaca, una donna ha perso la vita a Piazza degli Artisti al Vomero intorno alle 13 di ieri dopo una caduta in strada. In molti hanno provato ad assisterla e chiamato i soccorsi, che sarebbero giunti solamente dopo 25 minuti. In un video pubblicato sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli è possibile vedere l'arrivo dell'ambulanza del 118 e la constatazione del decesso dell'anziana tra le lamentele dei presenti per i presunti ritardi dei soccorsi sul posto. Ed a Airola, dove 2 giorni fa si è sviluppato un incendio in un'area industriale, i valori di sostanze inquinanti sono pari al doppio della soglia di riferimento stabilita dalla comunità scientifica. Questi primi risultati del monitoraggio delle diossine svolto da ARPAC con un campionatore ad alto flusso d'aria posizionato nei pressi del luogo dell'incendio. Le operazioni di monitoraggio dell'ARPA Campania proseguono anche su indirizzo dell'assessorato regionale all'ambiente, in stretta collaborazione con le prefetture territorialmente competenti con le altre autorità coinvolte. E la chiusura con lo sport, il calcio, quello al cuore, non è un problema, ma non so quando tornerò. Queste alcune dichiarazioni di Scott McTominay, che ha rilasciato a margine del Gran Gala del Calcio tenutosi ieri sera a Milano. Ha parlato anche Giovanni Manna, il quale ha fatto il punto della situazione dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato ai microfoni di Sky Sport.
21: Sicuramente oggi il tifoso del Napoli, che non ha visto un mercato, diciamo così, scoppiettante come hanno fatto gli altri, e noi siamo consapevoli che abbiamo fatto un lavoro importante, anche sostanzioso, negli anni passati. L'anno scorso abbiamo investito tanto, abbiamo preso tanti calciatori, non li abbiamo avuti per vari motivi, quest'anno speriamo di averli a disposizione il più possibile. Abbiamo rispettato quelli che sono i nostri parametri, quelli che erano le nostre idee, la squadra per noi è valida per perseguire quelli che sono i nostri obiettivi.
20: ed il Napoli in mattinata si allenerà a Castelvolturno in vista del big match di sabato a San Siro contro l'Inter. E dai microfoni di Kiss Kiss Napoli quest'oggi parlerà il capitano Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo di contratto con il club azzurro sino al 2030. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

0: già giovedì, incredibile, 3 di settembre alle 8:03. Ancora buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello fino alle 9, poi Gianluca Vigliotti e poi tutti i nostri programmi sportivi e non più sportivi che non, perché i sopravvissuti allo sport siamo io e poi c'è Marco Pesacane e Rosario Verde che vi aspettano dalle ore 10 alle 12. Saluto anche Fabio Esposito in regia. Tra l'altro è giusto parlare di sport, di calcio, in particolar modo del Napoli, perché mo mi atteggio, siamo la radio ufficiale del calcio Napoli, e scusate se è poco. Volevo salutare quelli che ci guardano in TV, canale 76 del digitale terrestre. Stamattina siete tantissimi che avete richiesto i Telegram, senza perdere tempo andiamo a farne qualcuno, sperando che ci risponda sempre qualcuno. Buongiorno Antonio, vi seguo sempre tutti i giorni, dice vado presto in palestra, oggi è il compleanno di mia figlia, devi dirle che è la mia vita. Va bene, sono Patrizio da Isernia, si chiama Maria mia figlia. Vediamo se ci risponde. Maria, buongiorno. Sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ti aspettavi una chiamata da qualche call center, credo, no? Diciamo, beh, a quest'ora già rompono le scatole. No, ti ho sentita un po' adirata, da questo mi manda a quel paese. E invece no, la colpa, tra virgolette, di un certo Patrizio da Isernia. Lo conosci?
1: È il mio papà.
0: Eccolo qui, ti leggo il messaggio. Dice che ci ascolta tutti i giorni e poi dice che va presto in palestra, quindi papà si mantiene in forma, ma mi dice soprattutto che oggi è il tuo compleanno e lui vorrebbe farti gli auguri attraverso la radio e ti dice che sei tutta la sua vita. Siccome lui adesso ci ascolta, cosa gli vuoi dire?
1: Che lo voglio bene, che è la vita mia.
0: Hai visto? Papà. Hai un papà d'oro. Ma quanti anni hai tu?
1: 41.
0: Ah, ma sei non più giovanissima, diciamo così. Ecco, credevo che tu avessi
1: giovane.
0: Sì, giovane. No, dico questo perché? Perché magari sembra un messaggio di un papà ad una bambina, quindi sei sempre la sua bimba.
1: Sempre.
0: Sempre. Hai visto? E papà in palestra quanti anni ha?
1: 67.
0: Ah, si mantiene in forma, vedi che bello. Oh, ti abbraccio, tieniti stretto.
1: Grazie.
0: Stretto il paparino, che anche ad una certa età ti considera la sua bambina, come giusto che sia, eh?
1: Grazie.
0: Un bacio,
1: grazie,
0: forte, tanti auguri. Ciao, ciao, un bacio a te e un bacio a tutti gli amici che ci ascoltano da Isernia. So che siete tantissimi, a quelli che ci ascoltano dalle palestre. Sentiamo ancora un altro amico, vediamo. Buongiorno Manganiello, vorrei fare gli auguri a mia moglie, oggi compie 32 anni, si chiama Federica. Ok, vediamo se ci risponde Federica. Devo dire, siamo partiti benissimo. Complimenti all'amico papà che va in palestra alle 6 del mattino e io non riesco a fare neanche tre passi.
2: No, della segreteria telefonica.
0: Oh, mannaggia, oh. Secondo te ha messo giù Fabio? Perché al primo squillo. Riproviamo giusto per un eccesso di zelo. Ecco, va giù, mannata. Saluto anche gli amici che ci guardano in TV da un bar, non posso fare il nome, dico a capo di chino, nei pressi di un autogrill. Va, ecco qua. Un abbraccio a tutti voi. Niente, segreteria ha messo giù e ne facciamo un altro. Caro Antonio, ti scrivo per un Telegram verificato al 100%. Puoi chiamare mio amico Fabio? Certo, proviamo a chiamarlo e vediamo se ci risponde. C'è scritto sei il nostro capocefalo. Ma come? Sarà un loro nomignolo, vediamo un po' se riusciamo a capirne di più, se ci risponde Fabio da parte di Sandro. Già che squilla è buon segno.
3: Poi pronto?
0: Pronto, buongiorno. Chi è, Fabio?
3: Sì, sono Fabio.
0: Fabio, buongiorno. È Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio. Come stai?
3: Ah, buongiorno. Bene, buongiorno. Bene.
0: Senti, ma Fabio con due B o una B?
3: Anche con tre, se vuoi.
0: Perché poi a Napoli diventa Fabio, no? Ce ne sono due.
3: Sì, sì.
0: Ti leggo un messaggio da parte di un certo Sandro. Lo conosci?
3: Sì,
0: ok, dice oggi per lui, cioè per te, è una giornata speciale, comincia un nuovo lavoro importantissimo e avrà a che fare con dei VIP di livello internazionale, devi dirgli sì. Fabio, sei il nostro capocefalo, andrà tutto bene. Capocefalo perché poi?
3: Perché è un blog che si chiama Una banda di cefali.
0: Ah, ok.
3: Oggi, E oggi inizia il Festival della Letteratura Indipendente, FLIP, a Casalnuovo di Napoli.
0: Sì.
3: E oggi inizieremo ospitando Irwin Welsh, quello di Trainspotting. E domani avremo Alessandro Baricco.
0: Porca miseria, quindi sei diventato un pezzo grosso.
3: No, non esageriamo, sempre un capo Cefalo.
0: In bocca al lupo per tutto, soprattutto in bocca al lupo da parte di Sandro che ti sta ascoltando adesso. Cosa gli vuoi dire?
3: Grazie Sandro, ti aspetto stasera a Casalnuovo.
0: Ok, verrà e poi io gli invidio il baffo. Ce l'ha ancora il baffo Sandro, sì?
3: Sì, ce l'ha il baffo. Non c'ha più i capelli, però il baffo.
0: Il baffo c'è, anch'io ce l'ho, ma il baffetto. Lui invece ha un bel baffo di quello di Birra Moretti, più o meno, no? Per non fare pubblicità occulta. Esatto. Va bene, ti abbraccio forte, forte, in bocca al lupo per tutto.
3: Grazie.
0: Ciao, un bacio. Ciao. Vedo un numero fisso, che è qualcosa di rarissimo ultimamente, perché abbiamo tutti quanti il cellulare e il numero fisso l'abbiamo tolto quasi tutti. Puoi chiamare mia moglie Sonia. Oggi è il nostro 5° anniversario di matrimonio. Va benissimo. Vediamo se Sonia, caro Paolo, ci risponde. Numero fisso, dovrebbe rispondere, a meno che non sia a quest'ora in bagno a fare le faccende domestiche, a portare le bimbe a scuola. No, perché le scuole sono ancora chiuse. Non vi illudete, le scuole aprono a settembre, tra poco, non ad ottobre. Pronto, buongiorno Sonia, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Sei in diretta alla radio. Ciao, come stai?
4: Tutto bene. Tu?
0: Io tutto benissimo, hai una bella vocina, sei sveglia da tanto, si suppone, no?
4: Mattiniera.
0: Lo so, infatti si sente, la voce non è quella di pronto, buongiorno.
4: No.
0: Ok. Quindi ti posso leggere un messaggio da parte di un certo Paolo, tu lo ricordi Paolo, sì?
4: Vagamente.
0: C'è un messaggio bellissimo per te.
4: Tuo marito
0: che scrive: nella vita mia ho incrociato tanti problemi e molti dispiaceri. Se però devo pensare che sono stati il percorso necessario per conoscere mia moglie, la donna che mi ha regalato due figli meravigliosi e che mi dona il suo amore ogni giorno, stando sempre a mio fianco e sostenendomi sempre in ogni momento, allora sono stato comunque un uomo fortunato. Auguri di buon anniversario. Mamma mia, Friedenwald. Cosa
4: la
0: vogliamo dire?
4: Un poeta, modestamente.
0: Sì, messaggio meraviglioso. Adesso sì. Ma metterà la coppa, Sonia. Quindi concentrati. Cosa gli vuoi dire?
4: Ok, lo farò. Grazie.
0: No, devi dire qualcosa. Anche te, dobbiamo sentire anche noi della radio.
4: No, io veramente lo amo tantissimo, veramente è una persona speciale, ma non solo con me, lo è veramente. Quindi sono stata io fortunata ad averlo incontrato.
0: Allora siete stati fortunati tutti e due, è un uomo buono, è un uomo generoso, suppongo.
4: Sì, infatti io sono stati proprio questi diciamo i motivi per i quali mi sono innamorata, perché veramente ha un animo puro ed è un uomo di altri tempi, davvero.
0: Che bello. Senti, ma mi potrebbe prestare 100 euro, visto sia un uomo?
4: Ok, proverò a intercedere.
0: Ok, va. Basta anche un bonifico. No, scherzo, naturalmente. Allora, vi abbraccio e buon anniversario e 100 di questi giorni. Va bene?
4: Grazie mille.
0: Un bacio. Ciao, Sonia.
4: Ciao.
0: Ciao, un bacio anche a Paolo. Andiamo avanti. Devo dire, non lo voglio dire. Vabbè, lo dico. Vediamo se la tradizione continua. Stamattina dei bellissimi Telegram rispondono tutti. Tutti mi sono autosecciato con il prossimo. Buongiorno Antonio, volevo fare un telegram a mio fratello Salvatore che vive in provincia di Como, esattamente a Mariano Comense. Ok, oggi è il suo compleanno e vediamo se ci risponde. Per tradizione, quando dico rispondono tutti, non risponde. Vediamo se continua anche questa nuova stagione del pipistrello. Secondo me, guarda, è incredibile. Poi dici che non è vero. Allora, andiamo avanti. Io sono l'unico che si seccia da solo. Cioè, se seccio un altro, a parte che non lo farei mai.
5: Pronto?
0: No, ci credo, ha risposto. Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Salvatore, come stai?
6: Bene, buongiorno.
0: Ah, tu dici, ma come, a quest'ora mi chiama la radio? Ma che è successo? Cose belle. C'è qualcuno che ha pensato a te stamattina. Ti leggo il messaggio. Dice, vorrei inviare un telegram a mio fratello Salvatore, che vive in provincia di Como, a Mariano Comense. Oggi è il suo compleanno, volevo dirgli tantissimi auguri da parte di tuo fratello Gigi Gommista, lui è tifosissimo del Napoli. Quindi tuo fratello ha pensato a te e ti fa tanti auguri, nonostante la lontananza, sappi che ti vuole un bene dell'anima.
6: Grazie, grazie.
0: Senti, ma tu lì di cosa ti occupi?
6: Faccio la guardia giurata.
0: Azza, a Como, come si sta a Como, bene?
6: Abbastanza bene.
0: Ma ti sei svegliato da poco?
6: No, mi sei svegliato tu, onestamente.
0: Ah, si sentiva che stai ancora un pochettino cioè alla cacca, nel senso che stai più dormendo che parlando con me. Vabbè, non è che ti ho svegliato io, ti ha svegliato tuo fratello, che ha chiamato, ha detto chiama, fagli gli auguri. Senti, sì, ma Gigi, sì, ma... dove fa il gommista, Gigi?
6: Ai Ponti Rossi, sì.
0: Ah, bella, ma una bucatura quanto si piglia più o meno, ti ricordi?
6: Troppi soldi.
0: Allora vabbè. Allora mi tengo con misto mio, che dici?
6: No, ti conviene.
0: aspetta, c'è qualcuno che conosce Luigi, che è il tecnico Fabio Esposito. Fabio, vai a fare le buche. È un po' bassino?
6: Sì.
0: Oi, è lui, incredibile, è il gommista del mio tecnico in questo momento, Fabio Esposito, eppure lui conferma che veramente, guarda, è una cosa che è incredibile, cioè se pigli troppi soldi non è possibile. Vabbè, dai.
6: E poi esagerato.
0: E poi monta solo come cinesi, giusto?
6: Magari i cinesi, poi pure i giapponesi.
0: Vabbè, i giapponesi sono buoni, ripeti.
6: Vabbè. No, ma quando mai, io non sono buono i giapponesi.
0: Veramente, sono buoni più i cinesi allora?
6: No.
0: Ah, ok, va bene. Ok, senti, riprenditi un po', a che ora devi andare al lavoro?
6: Oggi sono a casa.
0: Ah, ok, allora ti abbiamo disturbato, ma mo ti addormenti di nuovo?
6: No, ormai mi ha scedato, quindi.
0: Non ti ha scedato, andavo, ti ha scedato gommista. Di qualcosa al gommista, diglielo.
6: Gommista? Grazie per gli auguri, prima di tutto. E la prossima volta fammi chiamare di via di
0: Ti abbraccio, buona giornata, ciao.
6: Ciao.
0: Oddio, delle maniere. Aspetta, dobbiamo accontentare quell'amico che riguarda la figlia, se no qua andiamo a problemi. Fabio è l'ultimo. Vediamo. Antonio, mandi il telegram a mia moglie. Ah no, non è lui. Aspetta, avevo promesso. Si chiama Sad. Non so se abbiamo fatto o no. Facciamo solo questo. Ragazzi, siete tantissimi. Io non riesco ad accontentare tutti quanti. Sono già le 8:16. Vi chiedo scusa, perdono, tutti i giorni ci ascoltate, siate costanti. E tu dici, vabbè, però l'onomastico è oggi, se me lo fai domani, avete ragione, ma abbiamo 6-7 minuti per i telegram, non di più. Dice, sta preparando mio figlio Santiago per andare a scuola. Pronto? Si chiama Sara. Ah, non squilla più? Vabbè, ci fermiamo qui, dai. Ragazzi... ve li dico ancora una volta, perdonatemi se non accontento tutto, perché mo' arriva sicuramente qualche messaggio, sei ridicolo, questo, quell'altro, non mi accontenti mai, non è così, e siete tanti, fortunatamente. Tra poco ritorna il pipistrello.

0: Leggevo in arrivo la sesta ondata di caldo e basta. Ma cioè, perché quando è finita la quinta ondata di caldo e non ce la facciamo più, caro comandante Giuliacci, oppure tutti gli amici del meteo che ogni ora sono impegnati a darci le informazioni giuste, basta, vogliamo Corazon. Dove sta Corazon? Ogni volta che fa le previsioni Corazon su Radio Kiskis Napoli piove. Allora, per favore, c'è un po' di pioggia, quella buona però, attenzione, non quella che fa danni, ma che veramente non se ne può più. La notte si dorme col clima acceso e poi la mattina ti svegli col raffreddore e poi lo spegni e ti svegli in un bagno di sudore. Basta, basta. Parliamo adesso invece dell'argomento di stamattina. Negli Stati Uniti un uomo ha ritrovato dopo quasi 50 anni la fede nuziale che suo padre aveva perso in giardino. Il papà, prima di morire, gli aveva chiesto di cercarla. Lui ha mantenuto la promessa fino a quando, grazie a un metal detector più sofisticato, finalmente appunto l'ha trovata, cercandola per anni ed anni. E io vi sto chiedendo: qual è quella cosa che avete perso tanti anni fa e che, se oggi riusciste a ritrovare, vi farebbe tornare immediatamente indietro nel tempo? Non parliamo di cose di valore, anche quelle, ma che riguarda una situazione affettiva, no? Al 342 00 00 100. Prima di ascoltare qualche vocale, voglio leggere il messaggio di Maria, un po' lunghetto in realtà. Dice: sì, una cosa che non dimenticherò mai, avevo una scatolina con dentro alcune lettere che mi scriveva mio padre quando ero bambina. Pensavo fosse andata persa durante un trasloco, l'ho ritrovata dopo quasi 20 anni in fondo a un vecchio cassetto. Quando l'ho aperta e ho visto la sua calligrafia, mi sono messa a piangere. Mio padre non c'è più e quelle lettere oggi per me valgono più di qualsiasi gioiello. Mamma mia, Ufrid Ngwola, guarda, sto per piangere anch'io. Sono molto sensibile su queste cose, su questi ricordi, e hai toccato proprio le corde giuste, quelle dell'argomento di stamattina. Sentiamo qualche vocale giusto velocemente. Pronto?
1: Andori, c'è così a fare esposito che quando viene a babba Shabudik, che io non gli farò niente più. Ragazzi, buona giornata. E buon lavoro a tutti voi della radio.
0: No, bellissimo, è proprio lui, è il gommista proprio, non ci credo. Me lo puoi chiamare un secondo, il gommista? No, perché proprio vogliamo sentire un attimo se è tutto vero quello che ha asserito il fratello da Como, che non merita assolutamente la tua attenzione, perché uno, stava dormendo, e vabbè, due, non ci ha dato la soddisfazione giusta, tre, ha detto che tu non sei un ottimo gommista, e invece io ti dichiaro il principe del foro, eh? Cioè, non un avvocato, il principe del foro, il principe delle bucature. Vediamo se ci risponde. Così invece mi fa un po' di pubblicità occulta. Pronto?
2: Pronto?
0: Pronto, parlo col principe del foro. Il gommi... non ha capito la battuta. Non è possibile. Vabbè, riproviamo, dai Fabio, riproviamo. Adesso mi presento subito. Secondo me io voglio una, hai capito? Voglio una che fa convergenza, che ogni gommista c'ha un aiutante, no? Andiamo avanti? Vabbè, vabbè, ok. Dobbiamo mettere la pubblicità, giusto? Secondo me ero guaglione che fa convergere, fa buca due, fa master, fa altro, capito? Il master prende i soldi, prende poi le gomme, insomma, importa, esporta, vabbè. Ah, il principe del foro è bello, perché c'è un film?

0: scusi, il gommista è il principe del foro. Fantastico, cioè. Boh, vabbè, a tra poco, va.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Devo rispondere a un nostro amico che dice: ciao Antonio, io abito ai Ponti Rossi, mi puoi dire chi è questo Gigi, questo gommista? Io non lo conosco, dove si trova? Eh beh, a quanto pare si trova a 50 metri dopo i Ponti Rossi, quindi puoi cercarlo, Gigi, e devi dire, ha detto Antonio Manganiello, che il principe del foro non è un'offesa, ma è una metafora per dire che è bravo nelle bucature, no? Principe del foro, abbiamo chiamato poco fa, volevamo parlare con lui, ha riattaccato il telefono. Vabbè, se può fare un'insegna, veramente non gliela pago io, la fa lui, guarda che è geniale, deve scrivere Gigi il gommista, guarda, cioè è rozzo come cosa, dice Gigi il principe del foro. Oh, così. Nel frattempo, da stamattina si sta parlando di questo braccialetto che è stato perso in un terreno di gioco. L'amico che lo ha perso è stato un po' lungo, abbiamo capito poco, ha rinviato un altro messaggio. Lo ascoltiamo, pronto?
1: Manganiello, non lo so che è successo, non lo so. Qualche messaggio l'ho sentito.
0: Sì.
1: Sempre Nico da Pozzuoli.
0: Ciao Nico.
1: Braccialetto la nonna.
0: Sì.
1: Ci sono dovuto che con Cruno diciamo è stato molto solidale.
0: Come no? Meno male, veramente.
1: Ma non è finita là, non è finita là. Ci sono dovuto morire con chiamare. Ma posso pure mandare un messaggio? Breve.
0: Vai.
1: Sintetico.
0: E vai.
1: E vi racconto, fatemi sapere. Io sono due furgone, ci fanno di fare la gara.
0: Quindi ti possiamo chiamare?
1: E brevemente sempre, vi posso sempre raccontare.
0: Cioè, perché non era finito lì?
1: Dopo.
0: Ok. E allora lo chiamiamo un attimo, perché però brevemente ti raccomando, c'è ancora un seguito al braccialetto che è stato smarrito durante una partita di calcio, ok? Lui non lo trovava, poi il giorno dopo è andato lì sul campo molto presto, ha scavato a quanto pare e ha ritrovato il braccialetto della nonna. Però purtroppo non ci rispondi, amico mio, noi vogliamo saperne di più, vogliamo capire cos'è successo, ma stai inviando un altro messaggio vocale, caro Fabio? Perfetto, nel frattempo riproviamo tra poco, volevo leggere qualche messaggio scritto che riguarda l'argomento di stamattina, vediamo un po'. C'è Luca che dice: una medaglietta che portavo sempre da bambino, un giorno l'ho persa al mare, sono stato malissimo perché me l'aveva regalata mia nonna, dopo quasi 25 anni durante dei lavori nella casa dei miei genitori l'hanno trovata incastrata dietro un vecchio mobile. Non vi dico l'emozione quando me l'hanno data. Guarda che è quello che vogliamo sapere stamattina, non tanto l'oggetto di valore che avete perso, ma l'oggetto di un valore affettivo. La cosa fondamentale è quella che voglio sentire da voi. Poi c'è Michele da Sorrento. Io ho ritrovato una cartolina che mi aveva mandato mio fratello quando faceva il militare, pensa un po', la preistoria, era sparita da casa da almeno 25 anni. L'altro giorno cercavo un documento in una vecchia enciclopedia e l'ho trovata lì dentro.
2: Pronto?
0: Eccolo qui, abbiamo l'amico del braccialetto perso sul terreno di gioco. Come
2: carissimo,
0: stai?
2: Buongiorno. che piacere.
0: Piacere mio, devo dire che sei il protagonista indiscusso di questa mattinata.
2: Me ne sono accorto.
0: Devi abbassare un po' la radio perché vogliamo entrare un attimo nei dettagli. Anche perché siccome molti ci ascoltano dalle 8:15 hanno perso un po' la situazione, puoi raccontare?
2: Ah, io lo posso rispiegare, posso iniziare da capo, tanto io sono brevissimo a raccontare.
0: Esatto, devi essere un po' più breve però rispetto al WhatsApp, vai.
2: Più breve, come allora, telefono ancora più breve.
0: Proviamo, dai. Allora aspetta, mettiamo anche una base in sottofondo così arricchiamo questo racconto che è molto molto emozionante, vai.
2: Allora, era il lontano 1995. E da ragazzino comunque io avevo questo braccialetto regalatomi da mia nonna.
0: Sì.
2: E mia mamma tutti i giorni, lievito sul bracciale.
0: E ha ragione.
2: E io niente, comunque feci sta partitina tra amici, questo campetto.
0: Dov'era il campetto? Dove si trova il campetto?
2: Il campetto era a Pozzuoli, a mia Napoli.
0: Perfetto, ok.
2: Lungo mare.
0: Ok, vai.
2: E niente, presi una caduta e andai a finire col braccio a terra.
0: Aia.
2: Quando tornai a casa mi accorsi che il braccialetto non c'era più. Disperatissimo. Già pensavo a mia mamma che ha la cucciarella a mano. Insomma.
0: In quei tempi, sì, ci sta.
2: Mi lavai in fretta e furia, tornai sul campetto,
0: sì.
2: Però ormai si era fatto tardi, era buio.
0: Sì.
2: Non volli rischiare perché più o meno mi ricordavo dove stava sto bracciale. Il giorno dopo, sì, giorno dopo, di buon'ora, mi alzai e dissi: no, la prima cosa che c'è fa, ci avete si trovo un bracciale.
0: Vabbè, per forza, per forza. Non hai dormito tutta la notte, suppongo, la nonna pure.
2: No, no,
0: perché
2: no,
0: ti è venuta insonno. Ah, ok, ok.
2: No, no, ci ho dormito.
0: Ah, no, vabbè, credevo non avessi. Vabbè.
2: Ero quasi sicuro di trovarlo, me lo sentivo. Comunque, niente, andai sul campetto, mi ricordai dove era.
0: Ok.
2: Adesso l'ha accaduto.
0: Ma la cosa che è tu mi hai detto hai scavato, ma perché il campetto era molle, com'era?
2: Sì, ho scavato il campetto, io l'ho detto nel messaggio, siete stati poco attenti.
0: Sì, lì
2: che sulle fasce laterali si accumulava polvere.
0: Ah, ok, vedi? Allora c'è bisogno di questa rettifica, ok, ok.
2: E quindi c'era sta polvere e il braccialetto non si vedeva. Io arrivai sul punto.
0: Sì. E come hai scavato? Scusami, con le mani? Come hai scavato?
2: Con le mani, certo.
0: A che profondità hai ritrovato poi il braccialetto?
2: Ma subito l'ho trovato, pochi centimetri, pochi
0: centimetri.
2: Ok. Diciamo, non è neanche giusto dire scavare.
0: No, l'hai detto tu scavare.
2: Vabbè, ho sbagliato.
0: No, per l'amor di Dio. Allora, arrivano delle telefonate, sono delle domande di curiosità per te. Posso passartele?
2: Ma come no, a disposizione.
0: Ok, allora 081-546-6873, ricordiamo il numero.
2: Posso salutare il mio papà?
0: Come no, saluta il tuo papà.
2: Federico 49?
0: Assolutamente sì, Federico 49 che è il personaggio che canta con Bigliotti.
2: Certo.
0: No,
2: certo.
0: Ma sei un figlio d'arte allora.
2: Sì.
0: No, pazzesco.
2: Ah,
0: fondimo Parian Gol, ma che sto Parian Gol? Bastardo. No, abbiamo delle telefonate. Delle telefonate reali abbiamo per te. La storia del braccialetto è sicuramente il fulcro del programma di stamattina. Pronto?
3: Pronto?
0: Sì, buongiorno. Pronto. Ciao, vai.
3: Ragazzi, ma una domanda, ma questa trama quando è scattina?
0: Si è capito poco, hai capito tu?
2: No, non ho capito, non ho sentito bene.
0: Diciamo che lui ti ha quasi criticato, è come se tu avessi inventato il tutto, hai capito?
2: No,
0: ma non è così.
2: Assolutamente, ma ci sta, anzi che sei stato proprio... È stata proprio lì come telefonata.
0: Infatti.
2: Aspetto di peggio.
0: Ne vogliamo un'altra da Pipistrelli, pronto?
2: Picchiatemi.
0: Vai, pronto?
4: Pronto Antonio, buongiorno Francesco.
0: Francesco, però una domanda seria, mi raccomando.
4: Perché... No, una domanda seria, innanzitutto voglio salutare l'amico, il figlio d'arte che è Federico 49, uno dei migliori cantautori del Festival Bar dello Sport.
0: Confermo.
2: Papà, scusami.
0: Sta parlando pure su tuo padre, cioè, ovviamente.
4: Vai. Allora, la domanda seria e poi la domanda meno seria.
0: Vai.
4: Ma tua mamma se ne è accorta da non tenere più braccialetto oppure tu?
2: No, non se ne è accorta di nulla, fortunatamente non se ne è accorta di nulla.
0: Poi l'altra domanda qual è?
4: E poi un'altra cosa, no, più che una domanda, una considerazione. La prossima volta gli aneddoti un po' più brevi.
0: Bravo, quello è. No, perché sei stato logorroico.
2: Brevissimo,
0: guarda nel WhatsApp, no, ha fatto un WhatsApp per i minuti, cioè brevissimo.
2: No. Sono stato brevissimo, perché mi conosce, può raccontare, sono stato molto breve.
0: Allora, abbiamo ancora qualcuno?
5: Anche te, buongiorno.
0: Sì.
2: Oh, è qua
5: sono
2: il papà,
5: padre
2: papà.
5: Di Mico. Ma no. Lui l'ha fatto così lungo che... Per un braccialetto, io ho perso la collana che devo fare un romanzo.
0: No, ma
5: ciao,
0: cioè,
5: lo sto sentendo adesso.
0: C'è
5: cioè,
0: il papà. No, vabbè,
5: ciao,
0: ma
5: ciao, un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Ma questo è il copre del braccialetto, grazie al pipistrello, è incredibile.
2: Ma c'è stato il lieto fine.
0: Il lieto fine c'è sta, ma sto braccialetto ce l'hai ancora?
2: Sì, ce l'ho.
0: Ok. Va bene, è stato un piacere ospitare te, il papà che
2: anche
0: ci ascolta dall'altra parte.
2: Anche per me.
0: Sei stato simpaticissimo e sei stato al gioco.
2: Siete grandi.
0: Grazie.
2: Siete grandi. Siamo una grandissima famiglia.
0: Assolutamente.
2: Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre. Un bacio a te e al papà. Che bello, ragazzi. Che bella famiglia che abbiamo creato tutte le mattine tra le 7 e le 9. Ovviamente dalle 9 poi si parla di sport un po' tutta la giornata in realtà, ma dalle 9 c'ho il debole per Gianluca Bigliotti, il principe del foro. Per davvero lui, no? A tra poco.

Stefano da Benevento scrive: io ho ritrovato dopo 30 anni un pallone di cuoio che mi aveva regalato mio padre, suppongo di quelli che sembravano delle palle da bowling, no? Erano pesantissimi tanti anni fa i palloni di cuoio, era finito in una cantina che avevamo chiuso e dimenticato, quando l'ho preso in mano aveva ancora le mie iniziali scritte sopra. Mio figlio adesso lo tiene nella sua cameretta, è diventato una specie di oggetto di famiglia. Bellissimo il pallone di cuoio di una volta. Poi noto che i calciatori moderni, io sono un tifosotto, lo sapete, spesso fanno le foto con quei palloni di una volta che sono molto molto belle. Ancora, la mia è una storia un po' particolare. Avevo perso una piccola scatola con dentro i dentini da latte di mio figlio e una ciocca dei suoi capelli da bambino. Credevo fosse stata buttata, dopo tantissimi anni l'ho trovata in una vecchia borsa di mia madre. Quando l'ho aperta mi sono venuti i brividi, perché mio figlio oggi ha 35 anni e tra poco che perde niente, però ne metti giù dopo tanti anni. Poi è arrivata la fatina dei denti, cioè adesso quando perdi un dentino e cacciamo una cosa di soldi, all'epoca nostra, ma quando mai, perdevi il dente al massimo lo mettevi in qualche buchetto, no, nel muro, e finiva lì. Vabbè, tra poco rush finale del pipistrello.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
3: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
4: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
3: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
6: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Guarda che cirilla questa.
1: Ah, ma siamo in diretta, Fabio, me lo vuoi dire? Cioè io sto osservando anche questi videoclip che passa Radio Kiss Kiss Napoli, in questo caso Kiss Kiss Napoli TV, canale 76. Argomento stamattina bellissimo, un po' nostalgico, perché vi sto chiedendo: avete mai perso o ritrovato dopo tantissimi anni un oggetto importante, magari qualcosa della vostra infanzia, che nel momento in cui avete pensato di averlo perso per sempre vi ha lasciato un ricordo indelebile? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. C'è un messaggio di Paolo dal Belgio, molto bello, lo voglio leggere. Dice Paolo da Bruxelles: veramente siamo una grande famiglia Manganiello, ogni mattina quando entro in macchina la prima cosa è sintonizzare Radio Kiss Kiss Napoli ed ascoltare te. E non sbagli, devi prima accendere il motore, mi raccomando, altrimenti si scarica la batteria. Poi dice: non solo mi mette allegria, ma mi fa sentire ancora a Napoli, io che sto nella grigia Bruxelles. Forza Napoli sempre. A proposito, per scrivere il messaggio, Steve Schbatten bacia una macchina. Ecco, questo è grave, amico mio, ti devi fermare, anche perché capita spesso al sottoscritto e mi sono chiamato coyote per tante volte. Ora non lo faccio più, non lo fate neanche voi, pericolosissimo. Se dovete inviare un messaggio vocale o scritto, fermatevi un attimo, dice vabbè, siamo per l'autostrada, come non mandiamo messaggi, ok? Meglio la sicurezza stradale. Sentiamo qualche vocale. Pronto? Milo,
2: buongiorno Radio Kiss Kiss.
1: Buongiorno a te.
2: Allora, la mia esperienza è stata tanti anni fa, intorno al 1999.
1: Sì.
2: Ero al mare ad Alba Adriatica, stavo giocando nella prima acqua del mare, no? Dove c'è ancora piede, con mia figlia, tipo beach volley, e ho perso la fede.
1: Pure tu hai perso la fede, ma tu
2: sono sfilata dal dito, non so come, anche perché quando vai in acqua le mani è come si stringessero.
1: Devi togliere la fede quando fai il bagno.
2: Quindi l'ho dovuta rifare, però quella era la mia prima fede nuziale.
1: Che peccato, mannaggia.
2: È una cosa, una botta, perché comunque
1: ci credo.
2: Sono 35 anni che sono sposato, felicemente.
1: Hai visto?
2: E già a quel tempo ero. Ero molto deluso di averla persa.
1: La fede.
2: Ciao, un saluto a tutti.
1: Io non la perderò mai la fede perché non ce l'ho, non l'ho mai messa, non indosso la fede, ma non per qualcosa, fabbrega, non sono sposato. No, mi dà proprio fastidio l'anello. No, niente, vabbè, tu ce l'hai la fede.
3: A voto.
1: Buongiorno,
3: buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Buongiorno.
1: Ah, dico, quando la indossavi però tu, a te piaceva?
3: È capitato, sì.
1: Capitato? No, invece a me proprio no, niente, non mi piace.
3: Poi per motivi.
1: Vabbè, avvocato, meglio così.
3: Sì. Grazie di. Io volessi sapere la signora Rachele, se senza fede che fa? Lei la porta la fede?
1: Sì, lei la porta. La
3: perché
1: fede?
3: Lei deve portare la fede e tu non la porti?
1: No, a lei piace portare la fede. La fedina pure porta, quella del fidanzamento.
3: Vedi?
1: Io mi feci all'epoca in lire.
3: Sì.
1: 1.200.000 lire di rate.
3: Sì.
1: Per pagare.
3: Vedi
1: la fedina,
3: i soldi sono sempre quelli che ti perbattono nella mente. Cioè, tu ti ricordi addirittura la fedina penale quando eri fidanzato.
1: Fedina penale,
3: fedina penale.
1: Ma qua fedina, era la fedina che ho comprato penale a San Giuseppe Vesuviano, ricordo pure dove.
3: Immagino, sei scioccato dal fatto che per la prima volta hai pagato qualcosa.
1: Cioè, 1.200.000 perché lei voleva quella fedina che si gira e diventa di un altro colore. Ma pazzo, cosa? Ma quando la vinci? Non lo so.
3: Però gliel'hai comprata, un segno d'amore.
1: Sì, 100.000 lire al mese.
3: Un segno d'amore.
1: Per 12 mesi, 120.000 lire.
3: Sei proprio rimasto scioccato.
1: Sono rimasto scioccato perché poi ho dovuto pagare, capito?
3: C'è un trauma, cioè il fatto che tu abbia potuto pagare qualcosa è stato un trauma.
1: Però senza interessi, devo essere sincero, andavo ogni mese lì, senza il bollettino, ok? Quindi senza niente scritto, a fiducia. Perché era il gioielliere di mia mamma.
3: E te pareva che c'era un qualche conoscenza, ovviamente.
1: E quindi qualche volta che non potevo andare,
3: saltavi la rata.
1: No, diceva mamma, va a pagare la rata, capito?
3: Cioè, non capivi.
4: Ma Dani, non dici raffessare 1.200.000 lire, allora, ma quando mai le visto?
1: Allora guarda, non chiamiamo Rachele perché non c'è tempo.
3: Anche
1: ce l'ha ancora, 1.200.000 lire, glielo rinfaccio tutti i santi giorni.
3: Cioè, perché lo rinfacci anche, c'è un regalo, tu lo rinfacci sempre.
1: Non è che lo rinfaccio, però dico con tante.
3: Io posso ufficialmente comunicare al popolo dei pipistrelli che la signora Rachele è veramente un mito. è una sorta di icona eroina di poter essere al fianco di questo.
1: Vabbè, ma io sono un bravo uomo, no?
3: Sta vicino. Il fatto di essere un bravo uomo, sei un bravo uomo. Dai. Diciamo che sei leggermente particolare.
1: Ma noi artistoidi siamo particolari.
3: Artistoidi? Sì, sarebbe no. Una crasi tra.
1: Non
3: chi?
1: Voglio essere proprio, sai, artista, perché c'è l'artista è uno ruo. Semplice noi artistoidi, sai, siamo quelli un po' più piccoli.
3: Simil
1: artista. E poi questa sì. Fede, no? Dice, no, io voglio quello che si gira e diventa.
3: Ho capito, Autopazzi. 1.200, 1.200.000, ma fammi fare il bar dello sport.
1: Vabbè, okay,
3: ho visto tutta la giornata, pensa a sto 1.200.000 del 1921 che ha dato a Rada.
1: Ma con tante cose, no?
3: Ancora, te ne vuoi andare o no? Devo fare il bar dello sport.
1: Ma state proprio.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da Marcello Calvano, apriamo con la cronaca. Era il 22 maggio del 2024 quando Antonio Russo, operaio di Giugliano, morì nel cantiere della metropolitana di Capodichino. Ora, dopo 2 anni di indagini, il pubblico ministero ha fatto richiesta di archiviazione per i 4 indagati. Una doccia fredda per i familiari che chiedono venga fatta giustizia. Russo si trovava su un treno navetta che non si fermò in tempo e impattò contro la talpa meccanica. Per effetto del violento impatto il 63enne rimase schiacciato perdendo la vita. I figli hanno una fiaccolata, non solo per tenere vivo il ricordo del padre, ma anche per tutte le altre vittime sul lavoro che non hanno avuto giustizia. Ancora la cronaca, una donna ha perso la vita a Piazza degli Artisti al Vomero intorno alle 13 di ieri dopo una caduta in strada. In molti hanno provato ad assisterla e chiamato i soccorsi che sarebbero giunti solamente dopo 25 minuti. In un video pubblicato sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli è possibile vedere l'arrivo dell'ambulanza del 118 e la constatazione del decesso dell'anziana tra le lamentele dei presenti per i presunti ritardi dei soccorsi. E ad Airola, dove 2 giorni fa si è sviluppato un incendio in un'area industriale, i valori di sostanze inquinanti sono pari al doppio della soglia di riferimento stabilita dalla comunità scientifica. Questi primi risultati del monitoraggio delle diossine svolto da ARPAC con un campionatore ad alto flusso d'aria posizionato nei pressi del luogo dell'incendio. Le operazioni di monitoraggio dell'ARPA Campania proseguono anche su indirizzo dell'assessorato regionale dell'ambiente in stretta collaborazione con le prefetture territorialmente competenti e con le altre autorità coinvolte. La chiusura con lo sport, il calcio, quello al cuore non è un problema, ma non so quando tornerò. Queste alcune dichiarazioni di Scott McTominay rilasciate a margine del gran gala del calcio tenutosi ieri a Milano. Ha parlato anche Giovanni Manna, il quale ha fatto il punto della situazione dopo la chiusura della sessione estiva di calciomercato ai microfoni di Sky Sport.
7: Sicuramente oggi il tifoso

0: Il Napoli, che non ha visto un mercato, diciamo così, scoppiettante come hanno fatto gli altri, e noi siamo consapevoli che abbiamo fatto un lavoro importante, anche sostanzioso, negli anni passati. L'anno scorso abbiamo investito tanto, abbiamo preso tanti calciatori, non li abbiamo avuti per vari motivi, quest'anno speriamo di averli a disposizione il più possibile, abbiamo rispettato quelli che sono i nostri parametri, quelli che erano le nostre idee, la squadra per noi è valida per perseguire quelli che sono i nostri obiettivi.
1: Ed il Napoli in mattinata si allena a Castelvolturno in vista del big match di sabato a San Siro contro l'Inter. E sempre quest'oggi, ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, parlerà il capitano Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo di contratto con il club azzurro sino al 2030. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
2: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente, presenta
3: il bar dello sport.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti amici del Bar dello Sport, benvenuti a Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, siamo pronti e ci avviciniamo sempre di più con tante notizie che ci hanno accompagnato in questa settimana, non tutte piacevolissime ovviamente, alla sfida con l'Inter, terza giornata di campionato, Inter-Napoli, sabato ore 18, seguiremo questa partita con un lunghissimo pre-gara che ci porterà fino a Diretta Azzurra. E poi ci sarà il Bar dello Sport post gara con Donna Susi Fiorillo per ascoltare le conferenze stampa, i commenti, le interviste, insomma tutto questo fino ovviamente alle ore 22 di sabato sera. Saluto Fabio Esposito che si trova in cabina di regia, che come al solito pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. E arrivano già tantissimi messaggi, perché ovviamente anche le dichiarazioni di ieri di McTominay, premiato al Gran Gala del calcio, lasciano diciamo così sereni da un certo punto di vista, un po' perplessi dall'altro, insomma 342 00 00100 lo ricordo, è anche il numero dedicato per il vostro Festival Bar dello Sport. Come giocherà il Napoli contro l'Inter senza McTominay? Arrivano, stamattina c'è ancora un allenamento, poi ovviamente domani è vigilia, presumo che parlerà Allegri, non vi so dire ancora l'orario, ma ve lo renderemo poi ovviamente noto. E io credo che al posto di De Bruyne, di McTominay, scusatemi, possa esserci Vergara, potrebbe cambiare la catena di sinistra con Spinazzola per Olivera e con Alisson Santos per Noah Lang. Staremo a vedere, perché c'è da mantenere un attimo di copertura sulla fascia destra, dove imperverserà come al solito Di Marco. La notizia però che io devo darvi, ve l'avevo promesso, signori, ho preso Lucca al fantacalcio. Bene, ho preso Lucca al fantacalcio, me l'hanno fatto pagare 10 crediti, però insomma sono riuscito a prenderlo. Non ho preso solo lui, perché ovviamente ho preso un po' tutto l'attacco del Napoli, ho preso Alisson Santos, ho preso Noah Lang e ho preso anche il povero Giovane, che è stato escluso dalla lista UEFA, il povero Giovane. Va bene, Lucca è mio al fantacalcio. Saluto un po' di amici. Credo che KDB sarà l'arma tattica in più con l'assenza di McTominay, Marco D'Ancona, vedremo. Buongiorno e buon caffè a tutti, un saluto particolare ai nonni e agli amici speciali, Enzo dalla gelateria di Rapallo, che andiamo a salutare. Poi vado a salutare un nostro amico, sono in complimenti, vista la lista Champions non era più logico prestare Giovane e prendere un attaccante under per la Champions con potenziale, ce lo scrive Pino Dalamont in Svizzera. Visto che si sapeva da tempo del problema di McTominay, perché non è stato operato durante il fermo del campionato? Giuseppe, forza Napoli. Guarda Giuseppe, io su questo argomento ovviamente ieri abbiamo avuto l'onore, il piacere di avere in diretta con noi anche il professor Ciro Mauro, insieme al direttore De Maggio, c'è stata tutta una spiegazione analitica, tecnica della situazione. È un argomento talmente delicato e tecnicistico sul quale noi non possiamo esprimere giudizi. Abbiamo però constatato, l'ha detto anche McTominay, no? Di aver avuto questo problemino, questa visaglia, chiamiamola così, già nei mondiali con la Scozia, e poi avranno preso le decisioni del genere. Vado avanti, se rispettiamo i parametri, allora gli obiettivi, che sono la qualificazione al quarto posto, basta che li raggiungiamo, ce lo scrive Gennaro. Poi sono arrivate, lo dico all'amico Fabio, il Festival Bar dello Sport, c'è un pezzo di Ivan da Madrid, insomma stanno arrivando. Carlo da Secondigliano, anche lui ci ha mandato un pezzo per il Festival Bar. Se Giovane è fuori dalla lista, fallo giocare di più in campionato. Perché no? Perché no? Buongiorno anche da Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico. Poi oggi 3 settembre, Massimo Pazza raggiunge quota 53. Auguri Massimo, un buon caffè cornet per tutti gli amici del Bar dello Sport. Vorrei dire che la delusione di domenica è tanta, però adesso è ora di rialzarci. Olione è ferito, ma non è morto, ci scrive Maria 74. Infine Riccardo ci fa una riflessione. Malen è più forte di Højlund? Secondo te, a centravanti invertiti, il bottino del gol sarebbe Højlund 5 e Malen 1? Anzi, io dico che Malen nemmeno lo faceva il gol che ha fatto Højlund. Riccardo, quindi dici che Højlund è più forte di Malen, è una questione proprio di squadra. Vedremo. Antonio, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Qui caro, buongiorno a te.
1: Avvocato, io diciamo mi sono preso 2-3 giorni di pausa, nel senso di
0: stai riflettendo, cioè, hai fatto una riflessione. Cosa è venuta fuori? Cosa è venuta fuori da questo?
1: Allora, avvocato, è venuto fuori un po' sicuramente di delusione. Delusione di domenica.
0: Ma unisci alla delusione anche la preoccupazione?
1: Sì, perché quasi come avessi la sensazione che era già tutto previsto.
0: Questo lo diceva Cocciante,
1: avvocato, purtroppo. Il discorso è questo: io non mi riesco a capacitare di come, per dire, giocare 60 metri lontani dalla porta avversaria. Cioè, e ci esponiamo a perdere poi una partita come quella col Como.
0: Stai quindi puntando il dito su Allegri?
1: Avvocato, io questa è una cosa che io me la porto un po' da quando è stato, che non lo volevo, cioè, voglio dire. Però
0: da quando eri piccolino? Quando eri piccolino?
1: Quando ero piccolino, però okay. Non voglio essere, cioè, voglio lasciare diciamo spazio, ovviamente il campionato adesso è cominciato.
0: Siamo alla seconda giornata.
1: Siamo solo alla seconda, però dico, perché giocare ormai nel calcio moderno 60 metri dalla porta con questo inizio, azione da dietro, ti esponi, 2 gol ce li siamo fatti da soli e poi devi fare 60 metri di campo per arrivare nell'area avversaria.
0: Quindi la tua riflessione cosa ti ha portato?
1: La riflessione è questa, avvocato, io penso che il Napoli debba giocare con un 4-2-3-1 a scapito di un centrocampista, ma mettere tre mezze punte dietro Højlund.
0: Chi fai fuori?
1: Avvocato, uno dei 2 centrocampisti, Lobotka sicuro ci deve essere, io faccio fuori uno tra, ovviamente in questo momento secondo me Anghissà deve stare fuori, anche per un fatto fisico.
0: Chi sono i 3 davanti a Højlund? Dietro a Højlund?
1: Le tre mezze punte dietro a Højlund io metterei Alisson a sinistra, sì. Poi metterei De Bruyne e Vergara dietro a Højlund.
0: Ok, chi difende io? Cioè, insieme a Lobotka ci metti McTominay?
1: Ci metto McDominay.
0: Benissimo, se sta bene. Quindi praticamente nel 4-2-3-1 del Napoli abbiamo Lobotka e McTominay a centrocampo. I 3 sono Vergara, De Bruyne, Alisson Santos con Højlund. È figlio mio.
1: Si sacrificano anche i trequartisti un po' in fase difensiva. Con i 4 difensori dietro, con una difesa un po' più alta, non diciamo... Tutto chiaro, grazie Antonio.
0: Diamo spazio anche poi agli altri e mi piace questa discussione. Grazie Anto. Avvocato, buongiorno. Sono entrato adesso nel bar e stamattina mi sono svegliato con un solo pensiero. Avrà preso Lucca? Assolutamente sì. Cordua da Bologna, l'ho detto prima. Lucca è mio, l'ho preso al Fantacalcio. 10 crediti, me lo volevo pigliare subito, me l'ho dovuto combattere un po'. Il suo pensiero, dove arriveremo? Io penso sesti, settimi in classifica, ci scrive il nostro amico Rino. Sesti, settimi, mamma mia, come fai a dirlo adesso? Un possibile mancato rinnovo di McTominay? Dobbiamo imparare a non affezionarci troppo ai giocatori, vedi Politano, Anghissa, ce lo scrive Walter 78. Poi un giorno giocheranno Lucca e Højlund insieme. Se le prese al Fantacalcio Faville, Giuseppe d'Arezzo, poi Costantino da Cè, Gilmour e De Bruyne. La formazione deve essere Meret, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin e Spinazzola. Lobotka e Gilmour.

0: Vergara, De Bruyne, Alisson e Højlund, ecco, anche lui con il 4-2-3-1 molto ricercato. Una domanda: visto le dichiarazioni di Manna, possiamo dire che Manna non ha saputo vendere perché non ha saputo nemmeno comprare? Salvatore, no, Manna ti ha spiegato ieri sera insomma quello che è accaduto negli anni precedenti, che ti ha tra virgolette condizionato nella gestione del mercato di quest'anno. Mi sembra abbastanza chiaro quello che ha detto. Sono Satoshi da Napoli. Satoshi, io vorrei vedere in campo un Napoli con il 4-4-2 in modo tale da far giocare un po' tutta la rosa a disposizione e cercare un gioco in verticale. Natoshi, come si chiama? Satoshi, secondo me ha sbagliato a scrivere. Comunque si chiama Satoshi. Fabio, che è cinese. Alfredo, buongiorno.
1: Buongiorno, avvocato, buon caffè.
0: Che piacere, Alfredo.
1: E poi permettimi di dire complimenti per il coraggio.
0: Sì,
1: per il coraggio.
0: Sì, Luca è mio. In quattro anni l'ho avuto tre volte. È mio, Luca. Non me lo faccio prendere.
1: Ragionerai sulla classifica, però, naturalmente.
0: Assolutamente. Ma non lo so. Questo lo vedremo.
1: A parte gli scherzi, è una mossa intelligente, Luca, perché Luca giocherà di più, sicuramente, in questo campionato. Quindi vedremo pure. Senti, allora io voglio fare una riflessione sulla definizione di rosa del Napoli, perché al di là del mercato, non mercato del Napoli, chi sostiene che non l'ha fatto, chi sostiene che ha fatto Pochettino, però la rosa, io ho sentito dire che la rosa è forte, per me, io...
0: Guarda, l'hanno detto Manna, Allegri, De Laurentiis.
1: Ma l'hanno detto tante persone. Per me la rosa del Napoli può essere forte in certi aspetti, per esempio a livello diciamo di scelte in attacco, ecco, abbiamo tante soluzioni, attacco tre quarti, diciamo, solo tre quarti. Però per me rimane, si può dire, logora, perché comunque sono passati degli anni. E poi c'è il problema di alcuni aspetti a centrocampo in difesa. Vediamo per esempio sabato. Io ti faccio una domanda, se lo sai. Ma che ha detto Allegri nella definizione, nell'ultima conferenza stampa? Che Bekema è pronto. Io mi aspetto che Bekema giochi sabato. Io sento ancora parlare di Rafa Marin. Allora, Bekema è pronto o non è pronto? Lo dobbiamo aspettare come l'altro difensore, purtroppo del Chelsea, a fine mese? Perché questo è importante, perché era importante prendere un difensore già fatto, tenendo conto di questi problemi. Come anche qua, McTominay, se sai in un modo o nell'altro che ci sono problemi alle vesciche, questo problema purtroppo cardiaco, a cui va tutta la mia solidarietà e spero che vada soprattutto la salute dei giocatori. Perché non prendere, addirittura noi stiamo rimpiangendo, sai chi stiamo rimpiangendo? Elmas e Juan Jesus, che erano due titolari dell'anno scorso.
0: Atalanta e Venezia, Atalanta e Venezia.
1: Servivano come pane in una partita come questa. Perché il problema è proprio questo, che magari li recupereremo, però fondamentalmente il calendario, rispetto all'anno scorso, che era più semplice come partita del Napoli, ti ha messo già Como, Inter e Arsenal.
0: Sì, non solo.
1: Anche a livello loro, perciò io dico una
0: sottoste anche una, perché Bologna e Fiorentina hanno perso tutte e due le prime due partite, quindi voglio dire anche loro viaggiano
1: poi. Non ci scordiamo, non ci sono infortuni muscolari, per adesso sono traumatici, ok, per fortuna, però sono giocatori come io ti nomino Lobot, Kangissa, Politano, Rachman,
0: abbiamo fatto l'elenco, ormai lo conosciamo, degli ultra trentenni, degli ultra trentenni. Allora, Alfredo, sì, è una valutazione ovviamente condivisibile, ti ringrazio davvero, davvero di cuore, ne stiamo discutendo tutti quanti, buongiorno a tutto lo staff, speriamo bene con l'Inter. Gli anni precedenti si riferiva a Conte, forza Napoli, forza il nostro Gladiator, il gusto restaurant di Santa Maria Capo a Vetere. Buongiorno Luca, quest'anno esploderà e sarà il nuovo Tony, Luciano del Club Napoli Sarno che ci scrive. Buongiorno, ma era presente? Emanuele, ero da solo, ero con i miei amici. Siamo della stessa idea, avvocato. Luca in Pasquale l'ecografo da Torre del Greco. Si è comprato anche lui a Luca, ragazzi. Il partito di Luca si sta allargando sempre di più. Carlo D'Angri, dopo aver eccolo qui. Dopo aver vinto due scudetti con tanto esborso, che vi aspettavate ogni anno si investiva, non abbiamo un pozzo senza fondo, accontiamoci almeno di centrare la qualificazione in Champions e fare una buona Champions. Fatemi salutare il mio amico Domenico che è a telefono, così gli auguriamo una buona giornata. Domenico,
2: buongiorno.
0: Ciao amico mio, buongiorno a te. Senti Domenico, io ho preso Luca al Fantacalcio, ho fatto bene?
2: Sì,
0: bene, sono contento, grazie. Ma insieme a Luca c'ho anche Noah Lang e c'ho anche Alisson Santos. Vabbè, no, te lo voglio dire. Vabbè. Dimmi, Domenico.

0: Bene, quasi 6-1 sabato.
1: No, abbiamo detto... Sì, abbiamo detto
0: 2-6-1.
1: Ah, 4-2-3-1. Vuoi, vuoi giocare col 4-2-3-1?
0: Sì.
1: Ah, va bene, vuoi anche tu il cambio modulo, va bene. E vediamo Allegri domani che cosa ci dirà. No, io ti ripeto, quello che voglio io, a me interessa molto il 4-2-3-1, però con la partita con l'Inter è una partita un po' particolare, bisogna avere un po' di attenzione sulla nostra fascia destra, che sarebbe quella di sinistra di Di Marco. Insomma, là dobbiamo essere un po' attenti.
0: Vabbè, Lang al posto di Pozzano, Idiotti.
1: No, Lang al posto di Politano, va bene, vediamo. E poi a sinistra Alisson Santos.
0: A domani.
1: Ti abbraccio, grazie. Domenico, un abbraccio a te. Se è tutto condizionato dagli ultimi mercati, significa che non hai soldi, e se non hai risorse e soldi ogni anno, perché non vendi? Luigi Amabile, che poi invita anche De Laurentiis a mollare. Buongiorno al bar dall'Ello da Quarto. Eli, saluti a Eli e Giovi, sono preoccupato di come gioca Allegri. Se giochiamo attendendo sempre gli avversari faremo poca strada. Champion, mi raccomando Sozza, non fischiare. Non capisco. Secondo lei Lang, Alisson, Vergara, KDB insieme a Lobo possono coesistere? Forza Napoli sempre. Mario, è un po' troppo. Lang, Alisson, Vergara, KDB insieme a Lobo, che è un po' troppo, ragazzi. Credo, voglio dire, mi sembra Domenico che parla di tattica è meraviglioso, sì, è vero, cioè assolutamente. Gianluca, ti auguro di vincere il fantacalcio con Luca e Lang, per te anche per il Napoli sarebbe una cosa buona. Patrizio da Napoli che ci saluta, invidio la sua illusione su Luca, che coraggio, ci scrive Egizio. Mannaggia ragazzi, ma perché fate? Michele, buongiorno, vengo da te.
2: Buongiorno.
1: Ciao caro, buongiorno.
2: Allora, io voglio dire la mia veloce, dare lo spazio agli altri.
1: Dai caro, dai.
2: La mia incompetenza, perché
1: per carità,
2: comunque...
1: Ma è un tuo pensiero.
2: Non è l'allenatore di... che non è... Non,
1: Michele,
2: non niente.
1: Michele.
2: Mi chiamo...
1: Michele.
2: Parla. 7 titoli con la Juve, non è fosse...
1: Michele, mi ascolta,
2: degli allenatori,
1: parla.
2: Se lo dimenticano
1: Michele,
2: in molti,
1: ma non mi sento,
2: ma io non
1: Michele.
2: Me lo... Perché
1: parla.
2: Avvoca, quando sembra la baghetta, il curriculum...
1: Sì. Vorrei soltanto che mi ascoltassi un attimo,
2: sì,
1: voglio dirti,
2: sì.
1: Al bar dello sport tutti possono parlare, caro Michele, non è perché tu hai un pensiero, voglio dire, mica devi essere col patentino di allenatore per poter parlare al bar dello sport, puoi dire il tuo...
2: La mia che dico, Oliveira, Lucca, Lango, Politano, Lorenzo, Anguissà, non sono giocatori da buttare, andavano semplicemente sostituiti e potevano entrare nei 20-30 minuti. Forse secondo come la vedo io, non sono giocatori che ti cambiano la partita. Sono giocatori che hanno dato loro, ma Lang e Lucca sono fuori dal coro. Non sono giocatori che ti possono sostituire, che ne so, Malen, Olund. Non sono giocatori che ti, tipo Lukaku. Sono giocatori buoni, però non ti danno quella garanzia che tu puoi contarci, anche perché un Napoli deve giocare la Champions League, anche se il Galatasaray credeva in Lang, si giocatori tornano sempre, un motivo ci deve essere.

0: come, come tante persone, sì. Però delle cose sincere. Non rompiamo il giocattolo.
1: Non lo rompiamo il giocattolo. Michele, stai sereno, saremo accorti nella gestione del giocattolo. Mi chiede l'amico Emilio se la mia squadra del Fantacalcio si chiama l'AC Gianluca Vigliotti. No, non si chiama Gianluca Vigliotti, la mia squadra si chiama Gigorpool, perché sapete che io sono un appassionato di calcio inglese e Liverpool è la squadra alla quale sono legato. Buon caffè, penso che con Allegri è iniziato un nuovo ciclo, il mercato fatto è la prova, togliere quello che non andava bene e provare a rivalutare quello che era stato preso con i soldi delle passate stagioni. Angelo ce lo scrive, Angelo, un saluto da Imma e Salvatore, siete sempre il bar più bello di Napoli, grazie Imma e Salvatore, i nostri Albano e Romina, vi aspetto al Festival Bar dello Sport. Il Napoli mi sembra una società, caro Mario D'Aversa, ti prego di scrivere messaggi più brevi perché io adesso ho aperto il messaggio ma è troppo lungo, quindi leggo l'inizio, è una società monotona.

0: Buongiorno,
1: amico mio.
0: Della
1: Ciao, amico mio, come stai? Eccoci.
0: Tutto bene, grazie. Avvocato, ma io sto sentendo troppe cose che vanno. Non mi stanno bene.
1: Andrea, ma sono i pensieri, che pervadono in questo momento in parte dei tifosi del Napoli che noi raccogliamo. Scusami.
0: Già stanno portando il morto al cimitero.
1: Piano, non parliamo di queste cose, che non è il caso. Vabbè.
0: Stavo dicendo, adesso è iniziato il campionato e facciamo giocare almeno 4-5 partite e si incomincia a vedere qualcosa, perché questi già dicono il Napoli è forte a poco, e poi diamo coraggio a Lucca e all'angolo, ormai ce l'abbiamo, che amma fare, li dobbiamo gettare.
1: No, io per carità, che... me li sono presi pure io, ma stiamo scherzando.
0: Se riescono a rientrare bene, io penso che faranno un grande campionato a poco. Dai, ci dobbiamo credere, ammazza calma e tranquilla, forza Napoli, un bacio dalla Germania.
1: Grazie. Caffè,
0: ma raccomando, fratello,
1: stai sereno.
0: Un bacio a tutti, vi voglio bene a poco.
1: Anche noi, mitico Andrea. Francesco da San Nicola la strada, anche io ho preso Luca, ha un credito, uomo. Ha un credito, hanno fatto via Luca. Va bene, visto che abbiamo esterni d'attacco inadeguati, dice il nostro amico che dobbiamo giocare con il 4-3-2-1. De Bruyne e Vergara dietro la punta, all'occorrenza Neres può anche giocare dietro la punta, lo stesso Lang eventualmente. Nel 4-3-3 giocano troppo larghi. Poi top Luca fa 8 gol e 3 assist, mamma mia, grande. Certo, McTominay si fa il mondiale con il problema, poi si fa le sue belle vacanze e poi a noi ci appende facendoci operare al campionato. Ciro, no vabbè, ma questo è un tuo pensiero, Ciro, non è che lui l'ha fatto volutamente, è lo sviluppo di quello che è accaduto, sicuramente è andato così. Salutiamo ancora tanti amici, la falegnameria di Casoria, con Allegri ci vuole un po' di pazienza perché tutte le sue squadre cominciano un po' male e poi si riprendono. Mi sono perso la tua squadra del fantacalcio, me la puoi ripetere? Ripeto, tra le tante cose, caro Vincenzo da Milano, mi sono preso Lucca e Noah Lang, però mi sono preso pure Alisson Santos e a Giovanni, così vado tranquillo. Michele al bar dello sport, eccolo qui. No, l'ho perso. Sono Diego, le volevo dire, ma in un'intervista Conte disse a gennaio che purtroppo per colpa della forza del lavoro il Napoli, nonostante avesse tanti soldi in cassa, non poteva spendere perché non sono stati utilizzati in questa sessione. No, non è proprio così, caro Diego. Ripeto, il Napoli, uno dimentica che a fine stagione quello che aveva, diciamo così, in cassa, ecco, mettendolo in maniera molto semplicistica, è stato speso dovendo riscattare degli obblighi dei prestiti che aveva già, ovviamente si era impegnato. Vorrei sapere il tuo pensiero sulla designazione di Sozza, arbitro nato a Milano, eccetera eccetera, perché Peppino da Modena, ma di questa cosa ne abbiamo parlato già da 2 anni, mio caro Peppino, è stata superata questa questione della vicinanza della città, insomma non c'entra assolutamente più nulla. Faccio veloce Gigi, dai Fabio, così non lo facciamo attendere in linea. Gigi, buongiorno.
2: Buongiorno avvocato.
1: Ciao, ciao caro, ben trovato a te, eccoci qua.
2: Senti, allora io vorrei fare un paio di considerazioni.
1: Vai veloce, vai.
2: Intanto mi è dispiaciuto tantissimo il fatto che non me lo sarei mai aspettato, perché secondo me era un giocatore che a Napoli potrebbe far comodo, il nostro Pasquale Mazzocchi, napoletano doc,
1: È
2: dispiaciuto perché era uno che è vero che poteva giocare su una fascia, ma non è vero, i calciatori specialmente quelli di fascia difensori possono giocare sia a destra che a sinistra, questa è una cosa che ormai
1: è una scelta tecnica,
2: è un buon difensore, può giocare a entrambi i lati tranquillamente.
1: Sì, ma è una scelta tecnica, aveva poco spazio e quindi il Napoli ha preferito cederlo. Andiamo avanti.
2: E poi invece, anche se non ero d'accordo con tenere Lucca, ormai ci sta. E quindi, anche se a me non mi è mai piaciuto, io dico forza Lucca.
1: Bravo.
2: Speriamo che quest'anno faccia il salto di qualità, finalmente, perché glielo auguro. Anche se io, prima del 31, avrei voluto che fosse stato ceduto per prendere un altro. Però ce lo siamo, ci sarà con noi. E quindi forza Lucca,
1: forza Lucca, facci sognare,
2: buona giornata.
1: Già ho detto, caro Gigi, ti saluto, già ho detto, no, mi sono impegnato con Fabio Esposito e con voi, ma al di là del fatto di averlo preso a fantacalcio, se Lucca fa un gol decisivo a San Siro con l'Inter, entro in ginocchio lunedì al bar dello sport, lunedì mattina, poi vediamo che cosa succede. Intanto andiamo un attimo in pubblicità, poi torniamo tra pochissimo con il bar dello sport.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
2: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Chiedo scusa, microfono acceso, eccoci qua, amici del Bar dello Sport, riprendiamo in diretta la nostra trasmissione. Gianluca Vigliotti ai microfoni con Fabio Esposito, che mi segnala lo 081 546 6873, il ritorno di Guido, penso che sia lui, insieme a quello di Leonardo. Tra poco arrivo da voi, devo però salutare questa marea clamorosa, meravigliosa di messaggi che continuano ad arrivare. Non ce la facci più, ha detto Ciro. Siamo positivi, per favore, è solo l'inizio. Se segna Luca non devi entrare in ginocchio in trasmissione, ma devi fare 2 ore di trasmissione. Luca adesso deve fare il Lukaku, ci servono i suoi gol. Roberto 72 da Wettingen in Svizzera: intanto nelle prime due partite sia Lang che Luca non mi sono dispiaciuti, anzi nella partita con il Como Lang non l'avrei sostituito. Mario ce lo scrive: buongiorno, per i tifosi del Napoli sembra che il Napoli non deve perdere nessuna partita, meglio perdere col Como che ha vinto ma con meriti suoi, piuttosto che per i demeriti del Napoli. Nicola da Nocelleto. Gianluca, a Milano oserei un 4-4-2 con Vergara, De Bruyne, Lobotka, Alisson e Højlund, Luca avanti, mamma mia, Luigi Lallaranella, una sorta di kamikaze proprio. Sono Antonio da Trento la Ducenta, la prima volta che scrivo, oh che piacere. Come la vedo io, il Napoli è diventato di nuovo un diesel, ma arriverà tra le prime tre. Diamo tempo al meccanico Allegri per ristabilire questo motore che è stato portato ai limiti e vedere un nuovo Napoli forte e dominante in campionato e in Europa. Che piacere, grande amico Antonio da Trento la Ducenta, insomma ci ha dato un po' di ottimismo. E allora sentiamo se sta arrabbiato, se sta nervoso, se è fiducioso. Guido, come stai?
7: Buongiorno Gianluca, tutto bene, grazie.
6: Buongiorno a te Guido.
7: Gianluca, voglio fare un saluto.
6: Ma certamente,
7: a tutti da Napoli.
6: Certamente,
7: a Guido. Sofia, a Giorgio, a Antonio, a Felice.
6: A tutti.
7: Alla Falegnameria di Casola, a Padre Federico.
6: A quella
7: Raffaele che stanno in Germania. Forza ragazzi. E poi voglio ritornare un secondo sulla partita di domenica.
6: Niente bene, ma Guido,
7: Ma stiamo Inter Napoli,
6: ma stiamo ancora domenica, dimentichiamo il Como, pensiamo avanti.
7: Sono ancora arrabbiato perché questi qui non ci hanno messo grinta.
6: Ah,
7: Vabbè, che non sono professionisti.
6: Ma faceva caldo,
7: quando fanno così.
6: Guido, faceva
7: perché
6: caldo.
7: Noi abbiamo
6: Guido
7: regalato due polli.
6: Ecco, questo l'ha detto
7: abbiamo
6: anche
7: fatto al... il regalo di Natale.
6: Guido l'ha detto già anche Allegri, ma faceva caldo, Guido faceva un caldo.
7: E non sta bene così, e non sta bene.
6: Guido, ma faceva caldo, Guido faceva molto caldo.
7: E perché loro devono fare i professionisti.
6: Sì, ma ho capito.
7: Massimo concentrazione. Hanno giocato come ragazzini di 10 anni.
6: Vabbè, ma non esageriamo.
7: Allora,
6: però
7: alla fine del mese il bonifico.
6: Però Guido faceva caldo. Guido faceva caldo, faceva molto caldo.
7: Caldo anche per il Como.
6: Lo so, vabbè.
7: Anche
6: so.
7: Come sono fatte due sbaglie che non si possono vedere.
6: Ma Guido, ma oggi è giovedì, vogliamo pensare adesso a sabato?
7: Però se noi andiamo pure a sabato così, andiamo così con debole, piano, non a correre, a camminare in mezzo al campo,
6: okay.
7: Facciamo la stessa fine, speriamo di no.
6: Però
7: si deve dare una mossa questi qui, anche Allegri, perché non ha fatto giocare a Bergamo,
6: nessuno gliel'ha chiesto.
7: Chi comandi, il giocatore?
6: No, è Allegri che comanda.
7: A me mi sa che comandi più.
6: Ma Guido, perché alla seconda giornata già sei così pessimista?
7: Abbiamo regalato 9 punti, perché l'abbiamo regalato al nord,
6: questo, il famoso nord.
7: Io questi punti qui li voglio regalare alla Lazio, all'Escia, al Frosinone, ma non al nord,
6: vabbè, ma diciamo così.
7: Perciò ci vuole professionalità e devono giocare.
6: Sei stato chiaro. Bravo Guido, sei stato chiarissimo, bravo Guido, un po' tardi, forse non sei riuscito a piare la linea i giorni prima. Intanto saluto Marina e Gianni, un solo risultato per sabato, vincere, basta pessimismo, ci scrive. C'è anche Biagio da Scafati, non credi che l'età di molti calciatori ultra trentenni sono passati attraverso le fatiche di Conte, le motivazioni hanno raggiunto il picco della loro carriera, sia determinante nel rendimento. Biagio, cosa dirti, è una valutazione oggettiva su quella che è l'età del Napoli, lo ribadisco, se non erro la seconda squadra con la media età più alta del campionato. Buongiorno, scusa, ci dici a quanto hai preso tutti i tuoi attaccanti al Fanta? No, il budget nostro di spesa era 1000 crediti, semplice curiosità, Max da Livorno era 1000 crediti, li ho presi a poco gli attaccanti del Napoli, purtroppo. Avvocato, come mai i non colorati possono sempre spendere anche quest'anno 160 milioni? Alex da Nocera, perché hanno casa madre che copre le perdite. La Juventus ha casa madre, ogni volta va in passivo di bilancio e loro coprono, ricapitalizzano e quindi possono operare nel mercato. Mi ripeti il nome della tua squadra del fantacalcio? Si chiama Gigorpul. Molti amici di tifosi si ricrederanno su Lang. A volte si hanno giudizi negativi su un calciatore per assecondare i conoscitori di calcio, speriamo di no. Leonardo, buongiorno.
8: Ciao Gianluca, come stai?
6: Bene Leonardo, da Cesena?
8: Da Cesena.
6: Ah, come stai? Che piacere, ti ho riconosciuto. Ecco, questo spendi che fa gol a raffica.
8: Spendi è stato sul momento di partire per Cremone e poi l'abbiamo tenuto perché.
6: Ma perché non lo prende una grande squadra, sto spendi? Perché rimane?
8: Perché non è un grande giocatore.
6: Ah, tu dici che non, ma ne parlano benissimo tutti quanti.
8: No, è un giocatore di categoria.
6: Ah, va bene.
8: La Serie B è ottima per lui.
6: Vabbè.
8: Volevo dirti la mia sul momento del Napoli.
6: Vai Leonardo, vai.
8: Allegri, il suo marchio di fabbrica è sempre stato il 3-5-2.
6: Sì.
8: In un momento di difficoltà di rosa, come abbiamo adesso in difesa e a centrocampo, non vedo perché Allegri non possa passare al 3-5-2.
6: Chi sono i tre difensori?
8: Di Lorenzo, McLani, Becano.
6: E infatti io sono curioso domani, spero che domani
8: Pavasuli o Politano a destra, Spinazzola o Olivera a sinistra, con
6: hai visto lo bot che è De Bruyne in mezzo?
8: Vergara o De Bruyne,
6: sì?
8: Oilund.
6: Vabbè, insomma questo
8: ha fatto il suo marchio di fabbrica, lei ha vinto
6: 3-5-2, tornare all'antico 3-5-2.
8: In questo momento di difficoltà della rosa, secondo me sarebbe la cosa più opportuna da fare.
6: È un tuo pensiero?
8: Non sono un tecnico, però.
6: Ma no, Leonardo, nessuno di noi è tecnico, ma ne parliamo al bar, come abbiamo già detto, quindi ci sta.
8: Un'altra cosa, vai, ho letto la notizia di Sozza. di Milano.
6: Sì.
8: Sozzo di Milano, arbitra Inter Napoli.
6: Sì, ma non è la prima volta. Ma no, Leonardo, questa è una cosa che abbiamo già, voglio dire, sdoganato da anni.
8: Ma Rotta ci ha già parlato.
6: No, non ci ha parlato. Non ci ha parlato, l'hai sentito anche Rocchi, che insomma, voglio dire, nelle interviste.
8: E poi l'ultima cosa, stiamo vicino a Napoli,
6: come dicono a Treviso, Grazie Leonardo, ti abbraccio. Lucca ci darà soddisfazioni, ci togliamo gli schiaffi da faccia. Speriamo, ci scrive Serena, la nostra amica Serena. Gianluca, io dico che prima del Napoli sicuramente ci saranno Inter, Roma, Juventus, Milan, Como, Atalanta e forse al settimo posto in Napoli. Mamma mia, Sandro, mamma mia. Michele, ora li teniamo e li dobbiamo sostenere. Forse Gianluca, Michele vuol dire che ormai ci sono giocatori che hanno fatto il loro tempo a Napoli, dobbiamo ringiovanire la rosa. Michele, Guido Enzo da Castaldo da Sant'Antimo. Enzo Castaldo da Sant'Antimo, che insomma non hanno sentito. Parla. Giovanni da Brusciano Azzurra, per me sabato Politano, Alisson, Gilmour, De Bruyne presenti dall'inizio. Vergara spacca partita. Secondo me invece può darsi che faccia giocare Vergara dall'inizio, sono curioso. Questo campionato è partito in salita, dobbiamo essere positivi. Forza Napoli. Martina, ci scrive la nostra amica Martina. Buondì Gianluca, dopo la chiusura del Fantacalcio ti nomino presidente del partito Lucca for President. Enzo ce lo scrive. Possibile che con lo stop di 40 giorni Scott risolve due problemi, quello dell'aritmia e magari anche delle vesciche. Domenico dall'Olanda, l'importante è che risolva quello dell'aritmia al cuore. Allora, io ho visto, mi confermi Fabio, oggi sono scatenati, ho visto un sacco di nostri personaggi al Festival Bar dello Sport. Vediamo cosa ci ha preparato Fabio Esposito. Vai!
4: Festival Bar dello Sport.
9: Addostai.
6: Vai Federico, vai.
9: Addostai.
6: Federico 49 49.
9: Te sto aspettando. Me biglietto non me dai.
6: Che biglietti vuoi, scusa, non ho capito.
9: Come mai?
6: Sì.
9: Come mai? Ti chiama e non risponde mai. Quando ti chiama, specialmente a squadra mia.

0: Grande Mao, beh, complimenti a tutti, ragazzi, complimenti davvero a tutti stamattina. Comunque non avete perso la voglia. Oh, Vocala, Lang, Luke, Giovanni, che fatta? Squadra dell'oratorio. Ma perché? Ultimo posto, ci scrive Cino, ma perché? Ragazzi, vengo da un'asta di fantacalcio terminata appena alle 3 di questa notte, ho preso Malen, ma voglio perdere al fantacalcio e vedere Luca che fa 20 gol. Grande. Buon Gianlucone, grande criticone, credi più tu in Luca che i credenti in San Gennaro. Antoni criticone. Mamma mia, Gianluca, buongiorno. Puoi ripetere la tua squadra del fantasma? No, vabbè, ragazzi, già l'ho ripetuta troppe volte. Zio Gianluca, buongiorno. Fa mio amico Fabrizio Pistone da Bagnoli. Sei ottimista in Champions? Come la vedi? Un abbraccio, grazie. Allora, io in Champions sono ottimista. Il calendario del Napoli, oggettivamente, caro amico Fabrizio, in calendario del Napoli, io oggettivamente vedo la possibilità che il Napoli possa entrare, non ti so dire se nei primi otto, comunque nei playoff, perché il calendario in casa con Bruges, con il Viking e con il Bodo, per carità, il Bodo ha battuto l'Inter, Atletico, eccetera, ma è un calendario che ti può consentire. In campionato, ragazzi, in campionato non sarà semplice. Perché Allegri non fa giocare a tutti? Può fare il... va bene, Enzo. Poi, Guido, sei troppo arrabbiato, calmati un po', che sono la seconda giornata, mi scrive anche l'amico Nunzio Simonetti, che saluto con affetto, e digliela a Guido che fa caldo. Vabbè, ma Guido sta arrabbiato, Nunzio. Simpatico Guido, il Brescia, il Nord, ce lo scrive Gigi. E attenzione, a proposito di Nord, non poteva mancare ovviamente il contributo ormai imperdibile del nostro amico Felice. Buongiorno Felice.
1: Gianluca, buongiorno a tutti.
0: Perché stai parlando a bassa voce?
1: Ma quanto è bello sto bar dello sport.
0: È bellissimo, grazie.
1: Cantare con voi è una cosa meravigliosa. Io invece lo urlo.
0: Sì, urla.
1: Capito?
0: Urlalo.
1: Lo canto.
0: Sì.
1: Io tifo Napoli e me ne vado, vaiù.
0: Ecco.
1: Fai come me.
0: Fai la rima. Perché parli a bassa voce, Felice, scusami?
1: No, non sto gridando forte.
0: Ah, stai gridando? Vabbè, no, pensavo stesse dormendo tuo figlio, quindi stavo...
1: No. Fai il turno normale.
0: Ok. Va bene, Felice, abbiamo qualche novità dell'ultima ora?
1: No, è tutto bene in casa, adesso accompagno i miei cugini, ecco. Finalmente se ne vanno.
0: Come finalmente se ne vanno?
1: Accompagno a Capodichino.
0: Ma come finalmente? Ma scusa, come finalmente?
1: 10 giorni.
0: Ma Felice,
1: come? Dopo pesce puzza. Ma 10 giorni, immagino.
0: Cioè vuoi cacciare i tuoi cugini di casa, insomma?
1: No, voglio... no, scherzo, ci mancherebbe.
0: Cioè, dopo 15 giorni dici tu a me che se ne vanno. Che
1: ma dopo Carmine,
0: mamma. Stai proprio distrutto. Va bene, Felice.
1: Cucina la mattina e la sera.
0: Va bene.
1: Io... continuo a dirlo.
0: Vabbè.
1: Di calcio non ne capisco.
0: E su questo non c'è dubbio, vai.
1: Tifo Napoli da 77 anni perché Alba mi ha ripreso, giusto? Del 49 ha ragione lei, come sempre.
0: Va bene, Felice.
1: Siamo vicini alla squadra.
0: Vabbè, l'abbiamo detto, lo sappiamo.
1: Hai preso Novalan e Luca.
0: Sì.
1: Hai fatto benissimo.
0: Bravo, grazie, quindi, Felice. Incoraggiamento ci vuole stamattina, grazie. Ci vuole incoraggiamento.
1: Siamo prima di sparlare.
0: Vabbè.
1: Non se ne può più.
0: Vabbè, Felice, già l'hai detto un sacco di volte. Fai un Forza Napoli e ciao. Vai, Forza Napoli. Ecco, ok. Napoli, andiamo a sfumare, c'è Simone, sfumiamo. Ciao. Ecco qua, l'avete sentito, sta continuando a urlare, ma noi andiamo avanti. Posso chiedere la tua griglia scudetto, Raffaele? Ah, mi vuoi chiedere la griglia? Ah, mi vuoi... Beh, allora io metto Inter e Roma, va bene? Inter e Roma e poi dietro vediamo che cosa succede tra noi, Milan, Juve, Atalanta, però Inter e Roma mi sembrano in questo momento un passo avanti. Velocemente, caro Simone Zagaria, che in questo momento si trova in cabina di regia, facciamo Pino così non lo facciamo aspettare e poi andiamo in pubblicità. Pino, buongiorno.
2: Buongiorno Gianluca, Forza Napoli, sarò veloce. Allora, innanzitutto un Vergara in quelle condizioni non può stare in panchina, per me è sempre in campo, e lo dico velocemente. Perplessità sul Lang, nel senso che continuano tutti a dire che va ceduto, ma io l'ho visto, secondo me, tra i migliori in campo, e se avesse fatto anche quel gol era da 8-9 in quella prestazione, secondo me il migliore in assoluto. Quindi sul Lang molte speranze, assolutamente l'ha preso al contrario di tanti esperti. Ultima cosa, una domanda ti lascio Gianluca. Un attimo prima del gol del Como c'è stata un'azione, penso che sicuramente la ricorderai, dove non hanno fatto vedere un mezzo rallenti, dove il fallo di Olivera non c'era, con Lang lanciato a rete. Pensavo fosse fuori gioco, neanche questo chiarito, vado a vedere e per me non è fuori gioco. Mi dovresti dire perché si sono concentrati tutti sulla spinta, ma su quei, sui 20 secondi prima del gol nessuno dice niente. Volevo sapere se tu hai avuto modo di verificare.
0: No, devo dirti la verità, non ho approfondito. Mi hai incuriosito in questa tua domanda. Devo cercare di capire.
2: Ma neanche chi commentava su Dazza.
0: È vero.
2: La prima volta neanche loro hanno detto: ma il fallo non c'era. Di che si tratta? Addirittura dall'arbitro che tengono lì come.
0: No, mi hanno anche incuriosito con la questione famosa dei due fuorigioco, no? Che sono stati chiamati dall'assistente.
2: Sì, quell'altro che addirittura con il rallenti si vede appena, e quello l'ha chiamata prima di finire.
0: Un fenomeno, una sorta di fenomeno è stato.
2: Diciamo che qualcuno l'ha mandato in modo mirato a essere troppo preciso. Soprattutto quello che gli manda adesso è uno che non vedevo bene da vicino, quindi mi preoccupo.
0: Grazie Pino, ti abbraccio forte, andrò ad approfondire. Mi fermo per l'ultima volta, vado in pubblicità. Addirittura Flavio Esposito, mamma mia, stamattina c'è proprio folla qui, anche qui in studio, al bar dello sport, di tutto di più. Mi fermo, pubblicità, dico a Ciro di aspettarmi un attimo, torno subito.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su dndassociati.it.
4: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
5: Super promo 48, Cerciello Auto.
4: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
7: Te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
10: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
11: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
9: Sotto costo Deco.
10: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
12: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci, la parte finale del bar dello sport. Stamattina una folla delle grandissime occasioni al Kiss Kiss Napoli. Gianluca Vigliotto ai microfoni, c'è Fabio Esposito che è ritornato, io cambio, faccio entrare uno, esce un altro, entra Simone Zaccaria, poi entra Fabio Esposito, poi entra Fabio Esposito, tutto di più. Che squadrone che c'ho. Ciro e Antonio in linea allo 081 546 6873. Arrivano ancora tantissimi messaggi, io vi chiedo sempre scusa perché ne leggo soltanto una piccola parte, al 342 00 00 100. C'è Giovanni da Scisciano che fa la classifica finale, addirittura vince lo scudetto il Como, poi l'Inter, Napoli e Roma, vedremo. Buongiorno, il compestato esaltato, ma non siamo fatti due gol, no, è scritto male purtroppo, il T9 ti ha distrutto. Poi se vinci il fantacalcio sarai premiato al San Carlo. Antonio, vediamo. Ciao Franci da Ricola, che ci manda il suo solito saluto mattutino che ricambio con affetto. Ho visto una lista di svincolati, ma il Napoli da quella lista non potrebbe pescare qualche attaccante difensore? Angioletto da Brescia? Non lo so, mio caro. Per le prossime due partite, due vittorie, il sogno. Una vittoria e un pareggio, la firma. Due pareggi realisti, un pareggio e una sconfitta rimandati. Bene, due sconfitte, esame di coscienza sul futuro. Io scelgo la seconda, cioè praticamente una vittoria e un pareggio. Speriamo bene, Rinomo Losso ce l'ha scritto. Buongiorno, vorrei sentire un forza Napoli di Felice. L'hai sentito? Michele Atonna ce l'ha fatto. Quanto pessimismo, mamma mia, siamo solo all'inizio, dobbiamo stare vicino al nostro Napoli. Tony da Hagen, eccolo qua, c'ho Ciro in linea.
13: Ciao Gianluca, sono uscito da Imperia.
0: Ah, eccolo qua, è arrivato.
13: Anche se non è un bel giorno, perché è morto mio amico poeta Arma di Taggia.
0: Mi dispiace.
13: Ero molto legato. Lo volevo salutare. Lo posso salutare?
0: Sì, forse la famiglia più che lui, insomma.
13: Sì, però io saluto anche lui perché lui
0: sente,
13: era un grande poeta. Sì. Marco De Carolis, da lassù.
0: Marco De Carolis.
13: Sì, è una persona molto cara a me. Una brava persona.
0: Vuoi recitare qualche poesia di questo Marco De Carolis per ricordo?
13: Ha fatto dei libri. Ha fatto dei libri. Casomai ti mando il libro.
0: Sì, è poeta o è libro? O è scrittore?
13: No, però lui ha pure poi fatto dei libri di poesie.
0: Quindi è un poeta.
13: Sì.
0: Se recitassi tu una poesia di questo De Carolis sarebbe bello.
13: Tante. Adesso sarebbe non sono bello. Concentrato, dai, perché oggi ti chiedo scusa,
0: era soltanto. Mi sembrava carino che tu lo ricordassi con una poesia.
13: Sì.
0: Vabbè.
13: Allora Marco da lassù vivrai sempre con noi. Questo
0: bravo Ciro, così si fa. Bravo Ciro. Va bene. Basta così, credo che a questo punto il resto non conta nulla rispetto al tuo dolore al quale ci affanchiamo. Ciao Ciro. Un abbraccio forte, salutiamo il poeta Marco De Carolis. Allora, la Juve vince con un mese di anticipo, Riccardo, addirittura, cioè tu dici la favorita la Juve, mamma mia. Buongiorno Barro, ho notato che noi tifosi del Napoli siamo diventati un po' troppo esigenti, bisogna avere fiducia nella squadra. Anna da Scafati che ci manda un saluto, pregusto la gioia di vederla entrare in ginocchio nello studio del bar dello sport, forza Napoli, sempre in bocca al lupo. Carmela da Torre del Greco, e in bocca al lupo al caro Scott McTominay. Luogo comune fastidioso da sentire per me, un Napoli perde, cambiano modulo, il 3-5-2 sostenibile, non per la rosa. Dino Brasiello, fammi andare da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
14: Ciao Gianluca. Antonio, forza Napoli, sangue azzurro.
0: Antonio da Catania, che eccolo qua, il nostro amico.
14: Come stai Gianluca?
0: Bene.
14: Io sono da Carana, sono un malato tifosissimo del Napoli.
0: Sì, questo l'ho sentito qualche volta, l'ha detto da te, sì.
14: Grazie. Gianluca, io non mi voglio trattenere a livello tecnico, perché avete detto di più, avete detto già un po' tutto nei vari giorni, ho sentito anche dei commenti nelle varie altre trasmissioni, da cadere le braccia a terra. Comunque siamo fiduciosi perché per me il Napoli è forte, col Como. Due errori che lì hanno deciso ovviamente la partita. E io ti faccio una domanda, volevo da parte tua una risposta. Certo. Ti ho sentito come sempre tutti i giorni al battere anche al dirigente che faceva il direttore generale.
0: Sì, Fassone, era Fassone, parlavamo di stadi, sì.
14: Una domanda, ieri Walter ha detto un'esclusiva. Che il comune potrebbe dare a una società terzi, ovviamente
0: la gestione dello stadio, eccetera.
14: E poi tratterà direttamente con la società.
0: Con
14: però ha detto anche Walter che il Napoli sta pensando molto, molto seriamente di farsi lo stadio nella zona, come sappiamo.
0: L'ha detto De Laurentiis più volte, l'ha fatto dire anche a Chiavelli.
14: Dal tuo punto di vista, domanda, poi ti ascolto per radio, qualora dovesse esserci. Si parla di 10-12 milioni di euro all'anno, in quel caso l'esclusiva ovviamente diventerebbe tutta della società sportiva, ma diventerebbe una concessione di 99 anni o una proprietà per come la vuole?
0: No, la proprietà, l'uso, tu parli dell'uso, no? Quello tipo come hanno fatto i famosi usi per 99 anni, come hanno fatto Udine, Atalanta,
14: Bergamo. Tu credi che sarebbe?
0: Assolutamente no. Non conosco ovviamente né
14: no,
0: meandri.
14: Però
0: immagino che ovviamente facendo una ristrutturazione importante al Maradona è normale che possa cambiare, debba cambiare anche quello che è la gestione e l'utilizzo della concessione in uso, e quindi è normale che venga, diciamo tra virgolette, aumentato il prezzo. Le terminologie contrattuali, ove mai fossero
14: a livello patrimonializzazione, no? Diciamo che comunque De Laurentiis l'ha detto, vuole la proprietà, ovviamente.
0: Certo.
14: Io credo
0: la proprietà la può avere sicuramente, insomma, lo sai, o compra il Maradona o fa lo stadio nuovo, insomma mi pare che sia
14: Quindi la concessione di 99 anni potrebbe diventare una già a livello giuridico una,
0: sì,
14: ovviamente
0: è fattibile, è percorribile, perché è già stata da un punto di vista anche di chiamiamo così di giurisprudenza o di metodologia è già stata applicata. Ripeto, ci sono i due esempi di Udine e di Bergamo.
14: Quindi se dovesse firmare una concessione di 99 anni,
0: ma speriamo
14: anche
0: che qualche cosa accada.
14: Luca, poi ti lascio, io credo che la società sta spingendo forte la sponsorizzazione con la quota, non è un caso, credo che l'idea è quella. Ma io
0: l'idea.
14: Credo che il comune sta cercando in tutti i modi,
0: il comune fa lo stadio, il comune fa la ristrutturazione perché punta gli europei del 32.
14: Io credo che comunque la società terzi vuole che il Napoli poi è quello che il fruitore vuole che rimane lì a Napoli.
0: Ma io credo che sia l'interesse di tutti, caro Antonio, l'interesse di tutti, al di là di quella che può essere, per carità, il grande prospetto dello stadio nuovo sarebbe fantastico. Guardate, andatevi a vedere, Antonio, andatevi a vedere lo stadio.
14: Il discorso è che il Napoli, come ha detto Tommaso Bianchini, deve avere almeno 70-80 milioni di fatturati.
0: Certo, c'è l'asset stadio troppo importante, fuori di ogni dubbio.
14: Sportivo, perché c'è sportivo è molto più facile.
0: E qua, e dov'è? Non c'è ancora, mannaggia. Speriamo presto. Io quello che voglio dire, vatti a vedere il match, ti saluto Antonio, che sono in conclusione, ti abbraccio, grazie per aver chiamato. Andatevi a vedere lo stadio che sta costruendo il Manchester United, ragazzi, stiamo parlando proprio di fantascienza. E anche il Venezia, bravo Fabio Esposito, lo stadio del Venezia. A proposito di centro sportivo, avete visto quello che ha fatto il povero compianto commisso con la Fiorentina? Ragazzi, è un gioiello senza precedenti. Facciamo una se Enzo ha chiamato lo sentiamo.
15: Avvocato, buongiorno.
0: Enzo, carissimo, come stai? Ho soltanto 40 secondi per te per un saluto.
15: Te lo dico subito.
0: Vai.
15: In due dove sabato non ci ha battuto il comodo,
0: sei dell'idea di Guido tu.
15: Volevo dire, ma siamo talmente sicuri che Novalang e Luke siano così scarsi?
0: No, infatti me li sono comprati al Fantacalcio. Enzo
15: Offer Frappambina Villa
0: me, Frappambina, ti ricordi a Frappambina? Ti ricordi a Frappambina?
15: Me
0: lo sono comprato.
15: Siamo scarsi questi due.
0: No, speriamo di no, me li sono comprati anche al Fantacalcio. Enzo,
15: fatto bene perché ti dà soddisfazione.
0: Grazie, buona giornata, Enzo, ti abbraccio, alla prossima. Saluto soltanto un po' di amici. Fabio, a me lo botto che non mi piace. Spero cominci a trovare più spazio Gilmour. Un abbraccio da Londra, ci scrive Fabio. La Botka però è stato veramente il migliore in campo in assoluto con la partita col Como. Secondo te parlare di scudetto è un'utopia, Andrea da Castellammare? Un attimo solo, Andrea, fammi. Arriviamo alla quarta, quinta giornata, vediamo un po'. Saluto anche l'amico Tony da San Mauro Pascoli. Napoli arriverà sorprendentemente tra le prime quattro, alla faccia dei pessimisti, speriamo. E poi, avvocato, una domanda: Mamanna non è stato preso per prendere giovani forti? Ciro dalla provincia di Cuneo, e qualche cosa sta cercando di fare. Saluto anche Davide da Pianura. Saluto anche il Liverpool in Italia. Il presidente napoletano si sente interessato. Enzo 66, abbiamo la stessa passione. C'è in Italia, abbiamo l'OLSC Italy, Official Liverpool Supporters Club Italy. Ah, mi devo informare. Grazie, Enzo 66. Va bene, caro Fabio, abbiamo finito. Vi abbraccio forte, ragazzi. Ci sentiamo domani. Vigilia di Inter Napoli, ci sarà la conferenza di Allegri, la seguiremo. Oggi non vi perdete l'intervista in esclusiva del capitano Di Lorenzo qui su Kiss Kiss Napoli. Vi abbraccio, vi auguro buona giornata da Gianluca Vigliotti. Domani alle 9 il Bar dello Sport. Ciao!
16: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
17: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
18: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
19: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo giovedì 3 settembre. Non lo vorrei dire, non vorrei sbagliare.
1: Non lo dico.
0: Ma sembrerebbe che l'aria è leggermente più freschina, ma poco.
1: Infatti, nel weekend ci sarà un'altra ondata di calura.
0: Eccolo qua. Uno dà una nota positiva e lui ci mette subito il negativo. Vabbè, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Grazie.
0: Cancella Roma Lauri, guarda, una cosa incredibile.
1: Lauri, light. Come si chiama? Mannacci. Giuliacci.
2: Quello è un altro generale.
0: Sono sempre generali, ma diversi.
1: Ho verso Bellil, sono il classico 55 affascinante sul 7-6 digitale terrestre. Lo dico alle signore, venitemi a vedere stamattina. Sugar Daddy, bravo.
0: Ma non mettergli certe idee Sugar in testa Daddy. Pure tu.
1: Ho verso Bellil, lo dico alle signore senza toccarvi, venitemi a vedere sul 7-6. Sono quello carino accanto al bruttino. Pisa cane.
0: Buongiorno a Fabio Esposito in regia, caro. Come stai? Tutto bene? Preso già il caffè con Vigliotti, che salutiamo, che è appena andato via. Siamo prontissimi per iniziare. C'è prima un pizzico di musica. Yeah!

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Lo sa, un'informazione. Sì. È passata una settimana e mezza da quando siete ritornati a fare la televisione, sì, a radio. Ma un'ingroppatina in diretta a Pesarale, niente, quando succede?
1: Non succede.
2: Vedi che la gente che vuole le cose, cioè il popolo.
1: La gente vuole un sacco di cose che non ha, perché devo sacrificarmi proprio io? Scusa.
2: Vedi, allora sei pure tu che sì, che sei restio a dare, certo, quel, certo, poco di corpicino che hai.
1: Ma cosa hai fatto al capello? Eh? Cosa hai fatto al capello?
2: Mi si chiama Suar Sublil.
1: Stamattina c'hai un ciuffo.
2: Stamattina la signora mi ha fermato il sardo e ha detto: ah, ma come stai bene? Citi, signora, rendo sto bellillo. E detto, sì, sì, cosa? Poi ci siamo scambiati i numeri, così.
1: Ok. E tua moglie?
2: Ah?
1: Tua moglie?
2: Sta a casa, sta a casa, deve la, una da fatica, una da
1: fatica. Qualcuno in famiglia che lavora ci vuole, eh.
2: Allora, pensa che l'hanno risolto,
1: Ah sì?
2: L'hanno risolto, il verde a Napoli, che non sarei io.
1: Come non sei tu?
2: Non sono io.
1: Tu sei l'unico verde che Napoli ha, cioè ormai non c'è un albero, quindi sei l'unico che rimane.
2: Io sono il verde a Secondigliano. Io sono il verde a Secondigliano.
1: Che detta così, attenzione,
2: Se ne sono accorti, allora aspetta, mi metto l'occiale. Ti voglio raccontare, prima di dirvi questa notizia, ti voglio raccontare l'esperienza che faccio io spesso.
1: Sì.
2: Spesso io, sai, siccome noi belli pesacani ci dobbiamo tenere in forma, no?
1: Sì, cioè teoricamente.
2: Poco, sai, i gigolò, cose, insomma, ci bisogna.
1: Ma quando dici noi gigolò,
2: sì,
1: gli altri chi sono?
2: La mia categoria.
1: Ho capito, ma dico gli altri come metro di paragone.
2: Certamente no, tu, Pesaca.
1: No, ma non ci sono, certo, non me lo ricorderei.
2: Allora, sai, si va in palestra, sì, vado a via Cassano in palestra.
1: Va bene.
2: Via Passano, Cassano.
1: No.
2: Uperroni e poi c'è un bivio, vai a sinistra e vai sempre dritto.
1: Ora no? So dov'è, eviterò quella strada.
2: Grazie per avermi insegnato. Ci sono dei piccoli parchetti che sono carini, no? Sono delle, sì, case popolari, però con tante aiuole avanti.
1: Bene.
2: No? Sono tutte queste aiuole che si dice adotta un'aiuola. Là l'hanno adottato vero.
1: In che senso?
2: Più che adottare l'hanno integrata, l'hanno... In che senso? Tu sai che i palazzini, insomma, casa popolare, no?
1: Sì.
2: C'hanno il primo piano, cioè quello là proprio, sì, sotto.
1: Quello che non ha il balcone, c'ha la finestra, per esempio.
2: No, c'hanno il balconcino, c'hanno però proprio balcone, che affaccia proprio
1: sulla strada.
2: E davanti c'era, anticamente c'era, quando fecero il palazzo, c'era una aiuola, no?
1: Che però era pubblica, cioè nel senso della, non era.
2: È pubblica, mi sa. Pubblica che significa?
1: Che fai che manna così quando dico pubblica? Cioè, no? Come pubblica?
2: Pubblica significa mia, tua.
1: È anche sua.
2: Appunto, chi l'ha detto è mia. Molti hanno recintato queste aiuole.
1: Ma come?
2: Dice pure che mi ha abbandonato, ma l'ha cipigliato. E hanno fatto dei piccoli villini. E vedi come hanno fatto i cazzi? Ti devo mandare le foto. Perché se mi guarda.
1: Ma è illegale?
2: Eh?
1: È illegale.
2: Chi ha detto a te? Se era illegale, fino a quando hanno
1: scusato,
2: ce l'avessero detto. Se era passata una foto Luigi, non aveva visto villino là, no? Evidentemente si può fare. Allora, chi light, invece di tenerla così incolta, così.
1: Ma non la posso recintare.
2: Faccio recinto, chi c'ha mi sa macchina, chi c'ha mi soppa che piscina.
1: La piscina.
2: Va bene. Quando ho rotto il balcone, ci hanno messo pure scale, no? Cadu scende. Un altro ha fatto un capanno che ci mette le cose dentro.
1: Gli attrezzi.
2: Nata ci ha fatto la piscinetta pure per i bambini, sa? Per,
1: scusami,
2: i bambini,
1: stai denunciando una cosa gravissima.
2: Sto denunciando.
1: Ma sì, cioè, se
2: è vorrei da tanto la giustizia che la cosa, mi sembra.
1: Ho capito.
2: A poco sto senza me, non è che vorrei dire.
1: Ma vabbè, però
2: racconta la cosa folcloristica, dico, invece di tenerla così incolta, chi si ha fatto il giardino?
1: Allora, un conto è che tu ti prendi cura di una aiuola, sì, e magari ci potrebbe anche stare. Ma non ci puoi mettere il recinto attorno, non puoi chiudertela.
2: Appunto, infatti ci hanno fatto proprio un muretto con hanno fatto molto bene. Poi ci stanno altre cose che potrebbero essere adottate, ma stanno là incolte.
1: Ma fai dei
2: bambini,
1: video, voglio vedere
2: i bambini ci possono giocare e non ci vanno. Però pare che se ne siano accorti, fa caldo, sapete che mettere un albero fa scendere di 5 gradi la temperatura in città, pensate, da 35 a 30, da 40 a 35, immaginate un po' che
1: tanta roba.
2: Perché dice che c'è un effetto, quando il sole va sulle piante, le piante devono per evaporare l'aria, cioè l'acqua che hanno, sì, dentro, allora praticamente assorbono tutto il calore e tu praticamente non lo senti il calore. Meno asfalto e cemento per più e più alberi, questa è la ricetta che il comune guidato dal sindaco Manfredi vuole adottare.
1: Finalmente, che bello!
2: Sta elaborando per arginare le ondate di calore e l'emergenza climatica che attanaglia Napoli e mezzo mondo. Cosa vogliono fare? Seguono l'esempio del come si chiama, di Parigi? Parigi c'è una specie di piazza municipio, una specie di piazza municipio, la Bichide, come ce l'abbiamo noi, che hanno fatto l'anno, resta proprio un piccolo bosco, cioè hanno fatto proprio un piccolo bosco,
1: esagerato,
2: hanno luato tutta l'asfalto a terra, hanno messo mattoni, cosa, hanno messo tutto il terreno, e dice che la gente contentissima, è scesa la temperatura, pensate, di 5 gradi facendo questa cosa. No, già Hitmanfred già te ne mi scassato, intendo. Quindi si può sa da soli in che cosa? Si può fare questa cosa?
1: Beh, spero di sì, perché sarebbe una cosa bellissima.
2: L'intenzione c'è, la realizzazione degli interventi incontra però diversi ostacoli.
1: Ecco qua.
2: Eccolo qua. Allora, per la prossima estate, Piazza Garibaldi sono previste soprattutto soluzioni temporanee contro il caldo, come i tendoni. Per aumentare la presenza degli alberi occorrerà confrontarsi con il progettista Dominique Perrolont.
1: Dominique Perrolont. A Parigi
2: l'hai fatta ad un nome. Non si può fare perché bisognerebbe parlare con il progettista, quindi per l'anno prossimo
1: comunque.
2: Praticamente al novembre ci sono le elezioni, posso venire.
1: In primavera
2: tutti.
1: Ci saranno.
2: In primavera del 27.
1: Del 27, sì.
2: A Piazza Garibaldi. Per quanto riguarda Piazza Municipio, presenta parecchi vincoli rilevanti. Il progetto di Alvaro Sizza.
1: Sizza. Una Z,
2: Alvaro Sizza,
1: e quella è un'altra cosa.
2: Alvaro Sizza prevede due filari di lecci ai margini, mentre la presenza della metropolitana della linea 1 sotto, praticamente si può fare perché il lungomare manca, si può fare perché dipende dalla sovrintendenza.
1: C'è un tratto in particolare, sì.
2: Arebu mettere salvere. Arrivo a mettere.
1: Allora, da qualche parte mettiamo.
2: A secondo gli anni se l'hanno pigliato il fuvillino. Quindi non...
3: Buongiorno, Cuccioli. Ciao. La squadra della Cati di Caivano. E infatti a Napoli che hanno fatto l'emergenza climatica, Piazza Municipio, hanno lavato tutto l'albero. È proprio il deserto del Sahara.
1: Sì.
2: La si arriva a 45 gradi.
4: Stanno bene. Comunque funziona perché dove c'è verde è più fresco.
1: Ragazzi, chi è delle zone vicino Portici come me conosce bene via Benedetto Cozzolino, che è una strada famosa purtroppo anche per il traffico, ma è ancora più famosa secondo me perché è un tratto di strada bello lungo, molto alberato. Ma voi lo sapete che quando tu passi lì con quel caldo torrido si sta decisamente meglio, cioè veramente tu
2: percepisci. Vabbè, non ripetiamo, sembra la stessa
1: un'aria
2: cosa. Se si mettono gli alberi
1: fresca.
2: Scende di 5 gradi
1: Si deve
2: la
1: trovare la soluzione.
2: Il problema è che al comune, te lo ripeto, è questo qua, perché praticamente Piazza del Garibaldi ce le domanda a Perruno, a Piazza del Municipio se potessero mettere, ma non si possono mettere perché sotto c'è la metropolitana, sul lungomare di Napoli non si possono mettere perché c'è la sovrintendenza di fa mettere, quindi insomma domanda, ma meno asfalto e cemento e più alberi, questa è la ricetta che il comune ha.
1: Vabbè, da qualche parte
2: allora Virgiliano che tenessimo non ne mettono perché là sta tutto coso, il parco Virgiliano sta cosa, a Villa Comunale.
1: Dove vai? Devi stare qua alla Villa Comunale. Dove vai? Torna qua. Non si sente. No, si vede il labiale così. Torna qui. Con chi stai parlando? Rosario, devi tornare qua. Non si sente niente.
2: Non lo posso dire in onda, non si possono dire.
1: Ho capito, ma lo dici che si vede il labiale là.
2: Non li possono dire perché poi mi nimico qualcuno. Lasciamo stare, va bene.
1: Vabbè, stai dicendo un dato di fatto. Purtroppo il verde non c'è, siamo molto in ritardo su questa storia.
2: A Villa Comunale, per esempio.
1: Alla Villa Comunale.
2: Chi arracqua poi? Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ciao.
5: Può parlare una cosa seria?
2: Ecco, siete a Triurso, ma una cosa seria.
5: mi spiegate perché il sindaco di Bacoli ha fatto in modo che quando si fanno i lavori alle strade poi le ditte devono rifare tutto il manto stradale e il sindaco di Napoli invece non ha fatto questa cosa? Per cui se voi vi fate un giro per Napoli come tutte le ritorno dalle ferie non c'è sta una strada sana.
2: Spieghiamola meglio, questa è una cosa, dice: se tu sei una ditta che devi passare i fili e mi scassi il bordo strada, mi devi rifare, non ho tolto tutta la strada perché non me la puoi lasciare pezzata.
1: Un pezzo sì, un pezzo,
2: pezzo no,
1: no.
2: Cioè. Perché non si fa pure da noi? Non lo so.
1: Sono
2: ci sarà un vincolo, ci sarà un vincolo, sicuramente ci sarà un vincolo.
1: La prossima volta che sentiremo il sindaco della regione, gli chiederemo come è riuscito a ottenere questa cosa. Magari può diventare
2: avrà un messo la clausola nel contratto. Diciamo, metto a vendere la bagola, sì, fa così.
1: Bravo, facciamolo.
2: Qua diventa antipatico, però,
1: no, perché antipatico?
2: I napoletani sono simpatici, ha battuta la cosa.
1: Ma no, devi fare un contratto, è una cosa seria, non allora, servono delle battute. Ma è importante.
2: Che piano sei, casa? Che piano sei?
1: Io sono è un finto terzo, un secondo piano.
2: Ah, attico.
1: Ma che attico? C'è altri due piani sopra di me, attico di cosa?

0: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario.
1: Buongiorno.
0: Francesco Pollice Verde. Dal nome capirete sicuramente che sono nel settore del verde.
1: Certo.
0: E adesso la mia domanda è quella da fare al sindaco e alla nostra amministrazione. Dato che abbiamo il nostro verde pubblico, quel poco già esistente, che versa in condizioni non pietose, di più, come penserebbero di risolvere il problema delle manutenzioni, della gestione della cura del verde?
1: Anche quello è un grosso punto.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Ma perché non si mette un albero in ogni buco sulla strada?
3: Non camminiamo più.
1: Facciamo bosco, sì.
4: Ciao Marco, ho sentito che tu hai parlato della Benedetto Cozzolino, io sono di Ercolano, quindi la conosco troppo bene. Però devi anche dire che è vero che diciamo la strada è tutta alberata da pini, però i pini che cosa hanno fatto? Hanno le radici dei pini, hanno fatto la strada tutti bozzoli, ed è pericoloso per i motocicli e le macchine. Quindi spero che il comune di Ercolano prenda dei provvedimenti, perché sono anni che è così quella strada.
1: Beh, mettiamo i platani, ne capisci tu l'albero?
3: No,
1: capisci.
3: Il verde
1: signorante.
3: Ignorante
1: di alberi.
3: Però dico, non me ne frega un cazzo, non corriete sopra la Benedetto Cozzolino, andate piano, usate, sai, tipo le radici come se fossero gli odossi per evitare di correre e godetevi un poco di ombra.
1: Vabbè, ma a lungo andare.
3: Meglio così.
1: Ha ragione l'ascoltatore.
5: Buongiorno Pisacane. Sì. Allora, rimango perplesso, no, da questa cosa del verde, ma non perché sia cosa sbagliata, anzi, però voi facitemi capire una cosa, cioè hanno fatto il lungomare tutto cemento bianco e nero, senza manco mettere una fronte di protusini, praticamente, scusate la volgarità, mo si ricordano del verde pubblico, però hanno fatto una strada sana senza manco una fronna di verde.
1: Da quello che leggo non dipende dal comune questa cosa, dipende dalla sovrintendenza, che non ti dà il permesso di mettere delle cose, cioè ti dà degli standard per fare i lavori e quindi insomma non dipende dal comune.
6: Buongiorno Francesco da Casoria, un messaggio per il generale. O babai e ponon che non te ne rienda, ripeto, o babai e ponon che non te ne rienda.
3: È grave?
1: È grave.
3: Aia.
1: E questo attacca.
3: Ma chi?
1: Putin.
3: Ma dai, ma sempre. Che c'entra col babà?
6: Non che non devi niente, ripeto. O babà e ponon che non devi niente.
3: È grave?
1: È grave.
3: Aia.
1: E questo attacca.
3: Ma chi?
1: Putin.
3: Ma dai, ma sempre. Che c'entra col babà?
7: Ragazzi, Angelo Navo.
1: Sì.
7: Va in piazza Cau.
1: Sì.

0: c'è stato Alessandro che stiamo la cosa sono d'accordo uno stiamo facendo
1: i fan
0: che
1: vuoi
0: noi ci interessi quello che fanno amma bello yeah.
1: allora speriamo che comunque ci siano delle strade che si possono percorrere per riportare, perché vedi tu facevi l'esempio del Virgiliano o di altre zone che dovrebbero essere a trazione verde. Il problema è che qua veramente dobbiamo mettere il verde lì dove magari non c'è mai stato, anche in piazze, in zone di città, in strade, per far sì che ci possa stare un po' più fresco.
0: Tu voglio tu vai a fare sesso sul Virgiliano qualche volta
1: in passato magari sarà capitato.
0: Ci sei mai andato?
1: Sì.
0: Da quando scendi giù e sali sopra tutti quegli alberi che mo non ci sono più,
1: che
0: sono...
1: peccato.
0: Quanti ne saranno secondo te? 300?
1: Ma penso di sì, forse anche
0: muoverei un attimo un platano, ecco c'è un platano, che ci vogliamo metterlo? Platano, che ci metto? Un platano faccio fuoco.
1: Ma lo dici perché lo capisci o perché ti piace dire platano? Per capire.
0: Ho studiato tanti anni giardinaggio.
1: Hai studiato platanismo?
0: Ce l'ho verde, lo vuoi dire?
1: In che senso?
0: Ce l'ho verde, lo vuoi vedere? Il pollice
1: lo vedo.
0: Le sfizi, vuoi vedere quanto costa un platano?
1: Ma che,
0: vediamo quanto costa un platano.
1: Ragazzi, sono cose
0: no,
1: da fare.
0: No, perché tu quando parlavamo mi metti un verde. Allora, quanto costa un platano? No, platano, che è la banana è nata cosa.
1: Adulto?
0: Vuoi già
1: adulto?
0: Compriamolo già adulto, così lo mettiamo. I piccolini, morimmo tu quando? Noi prima. Quanto costa? Più o meno.
1: No, aspetta un attimo, ho trovato un vivaio che ha dovrebbe avere.
0: Quando te ne chiesto?
1: Dai 239 ai 389 euro, ma manco poi così.
0: 389, tanto. Può mettere, può piantare, facciamo bene a fare 500 euro, va bene? Facciamo su 300 platano, va, fa 500 per 300, quanto sono?
1: Ma mo, prima mattina
0: fa una cacca, ma ignorando.
1: No,
0: 500, 300.
1: Io ho fatto 500, lo scientifico, non 500. Le so fare certe cose. Un poco, sono 150.000 euro.
0: E c'ho 150.000 euro.
1: Sciocchezza.
0: Ma mandami un platano. Io racco platano.
1: Rosario.
0: Io racco platano.
1: A racco, mamma mia.
0: Lo dobbiamo potare ogni tanto questo.
1: È certo quello
0: di 150, sono 300.
1: Ma ci vuole, ragazzi, va fatto, punto.
0: Vabbè, cioè, sindaco, che mette Pesacan. Finalmente si purca Pesacan, fa samrena decorando Pesacan. Mettiamo i platani.
1: Allora, 2,90 euro per iniziare ce li ho, forse arrivo anche a 3.
0: Comunque ci vuole. Voglio dire, assai 5-6 molini ci vuole.
1: Si può fare, si può fare. Si deve fare, va fatto, ragazzi. Ci si
0: va
1: deve
0: fatto,
1: sforzati
0: va fatto.
1: Perché è una cosa
0: ma
1: che
0: non
1: si
0: è che andare a mettere, non ne mettono per un fatto, capo, vanno mantenuti.
1: Il
0: l'agronomo che fa di capo comune è ancora vivo, cioè sta ancora.
1: Ma lo salutiamo.
0: Agronomo!
1: Non dire così, ma povero uomo!
0: Era rimasto solissimo.
1: Ho capito, ma era
0: rimasto solissimo.
1: Godrà di ottima salute.
0: Ma se ne va piante di producino, fa la cosa.
1: Ancora su producino. Platano. Fermi lì.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Finalmente sono arrivati!
5: Cosa?
4: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
6: Kiss Kiss Napoli.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora andiamo al telefono, che è allo 081 546 6873. Ha chiamato Domenico, pronto?
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senti, riguardo agli alberi, volevo dire che la Regione Campania gestisce dei vivai proprio per l'arredo urbano,
2: sì,
1: dove alberi, piante di tutto e di più costano pochissimi centesimi. Il comune tranquillamente potrebbe acquistarli lì e risparmierebbe una gran bella parte di soldi.
2: Tu ti ricordi una volta sotto palazzo, come si chiama? Maschiangioino, sotto c'erano le aiuole, ma non ci sono più, ti ricordi? Facevano la data del giorno a terra con i fiori, ti ricordi? Quelli erano tutti fiori. Il problema è che facevano il comunione, ti ricordi all'epoca? Però all'epoca noi avevamo un sacco di giardinieri, un sacco di agronomi che facevano tutte queste cose, no? Cioè andavano là e curavano il verde. Bisogna curare, te lo dico perché non è una cosa di soldo, tengo pure tutto il raso, un giardino, no?
1: Anche io,
2: pure tu, lo sai, no?
3: Ma c'è una differenza tra il terrazzo e il giardino, cosa c'hai?
2: Ma ci vanno i soldi, puttini, sono puttini, perché tu tieni un pollice verde, così ricultare, insomma. Tu lo fai tu, per esempio, io te ne hanno i soldi, allora chiama a chi lo ben affai, ci lungo 50 o 100 euro il
3: nuovo ciò.
2: Cioè il verde porta manutenzione, purtroppo, se no diventa pericoloso.
3: Ho capito, ragazzi.
2: Ti ricordi la colla Mineo dove abita Pesacane? In mezzo là c'erano tutte quelle aiute, tutti quei begli alberi, venne quella tormenta, una tormenta, muretto non riallori, cioè ok, l'uomo sta all'albero a mezzo.
3: Purtroppo non l'hanno
2: tagliato tutto. Il problema è.
3: Una volta via Nicolardi era un'oasi felice sotto questa cosa. E veramente...
2: La Pineta, sta ancora la Pineta.
3: La Pineta c'è ancora, non so se ci sono ancora gli alberi. Esatto, però non.
4: Buongiorno, Petrusini, scusate la volgarità, ma se compagno lo nostro la rogiamola, Oxford.
5: Un messaggio per il generale Verde: a vacca si ha tirato i ziz, ripeto, a vacca si ha tirato i ziz.
2: E non è te la scemità, perché di... noi siamo incorsi in questo problema da quando c'è stato il patto di instabilità, cioè che i comuni non possono spendere di più di quello che guadagnano, no? Che c'è questa cosa con l'Europa, da quando è entrata questa cosa il comune purtroppo, potete criticare come volete voi, ma non può fare assunzioni. Cioè non può assumere questi giardinieri, non può assumere gli agronomi, non può assumere gente che mantiene la manutenzione e roba va. Allora poi c'è un fatto di pericolo. Oggi che ci sta tutta questa cosa climatica che tira vento, ma vedrete a settembre, ottobre, ma tutto con cavra, cominciamo con l'acqua, no? Iniziamo con allagamenti e cose.
3: Ma qua dice che il Niño durerà fino a febbraio.
2: Sì, comunque verrà la stagione delle piogge. Quando ci sarà la stagione delle piogge, le tormente e cose, visto che è successo, dove è successo? Che è stato c'è stato il tifone. Non so, in Basilicata, dove
3: sua... sì sì, ok, che c'è stata...
2: capiterà anche da noi sicuro. Allora giustamente si mette in sicurezza, tolgono gli alberi, è sempre una questione che mancano i soldi.
3: Però ho fatto una domanda e spero che sia
2: possiamo criticare quando vogliamo noi, però
3: penso che sia una cosa di cui si stiano occupando anche chi di dovere. Ho fatto una domanda, vale quel che vale, la prendiamo sempre con le pinze, all'intelligenza artificiale: di quali sarebbero gli alberi migliori da piantare a Napoli per ovviare ai problemi che ha la città di Napoli, e ci sono quattro specie che vengono indicate, che sono il leccio, il bagolaro, la melia e l'albero di Giuda. Sono i migliori per inquinamento, per quindi, caldo, e quindi secondo me questi alberi qui forse sono più facili anche da piantare,
2: ma,
3: rispetto
2: io mandene,
3: si devono investire, ragazzi, servono i soldi, si devono trovare.
2: Classico tipo napoletano che non bava tassa la munizia, non bava per tassa e poi trovando pure l'albero. Tu c'hai il napoletano che non paghi un cazzo, scendi per strada e dici: ma come sporca la strada? Ma tu mi pava da dare,
3: ho pagato tutto,
2: capito? Tu sei chi che butta la sacchetta in coppa tangenziale, tu sei
3: ma guarda, ma non l'ho mai fatto in vita mia.
2: Tu vieni a portici la munizia e ughietta a Napoli,
3: io ti denuncio. Allora ho trovato i soldi, ragazzi, lo denuncio, gli porto via tutto il ciò e il resto degli alberi all'albero.
2: E chi domanda in all'albero?
3: Ma si deve fare, è normale
2: si
3: che...
2: si deve fare, chi pava?
3: Il comune!
2: Io comune, chi io pava? I soldi non è figlio, è a fatica il comune per fare sacco.
3: Lo facessero!
2: A mettere a Manfredo a fatica! Vabbè, tu ti rompi il lavoro e mandami in all'albero. A Cardarella a mano... Tutti i consiglieri a fare cardarella a mano per far mandare gli alberi.
3: Ho trovato. Come promulghiamo una nuova tassa per sostenere il verde a Napoli.
2: Allora, ecco qua. Vedi che non gira, poi il cervello a te non gira.
3: È andato.
2: Bava a me vecchio, bava a me.
3: Perché se, ragazzi, è per sopravvivenza. Cioè, noi le estati così con questo deserto non lo possiamo più fare. Sti alberi si devono mettere, i soldi vanno trovati.
2: L'evasione delle tasse a Napoli, quant'è? Scrivi.
3: è migliorata.
2: Scrivi.
3: Dagli ultimi dati è migliorata.
2: Ma scrivi, vedi, però poi pretendi un po' l'albero. Non mi metto un po' di testa.
3: Ma non dire parolacce, ma perché non mi permetti? Pronto?
1: Pronto, ragazzi, buongiorno.
2: Buongiorno, ciao. Ciao, bella.
1: Ragazzi, non vi preoccupate, lo faccio l'investimento su Napoli.
2: Ehi. Tu andai sotto
1: 15 canaterri, chi ne napa e li facciamo volare su Napoli.
3: Mi sembra una pessima idea, così presa così.
1: Poi dopo ricostruiamo tutto e la facciamo sistemare.
2: Sì.
1: Investo tutto così, non mi preoccupate.
3: Diciamo che è di mentalità un po' superata, per fortuna, questa soluzione, mettiamola così. Attaccato, che peccato. Va bene, vediamo anche qualche messaggio. Invece di mettere alberi, mettiamo le piramidi a Piazza Municipio, così ci avviciniamo più al modello Egitto. Ragazzi, serve una cosa che respinge il calore, una piramide te lo assorbe e ti controemana calore. Il problema diventa quello. Alberi di percoche, così siamo più avvantaggiati per metterle nel vino. Le prendi direttamente dalla strada. Vabbè, Rosario, se non possiamo spendere più di quanto guadagniamo, non si può cacciare con Magna Franca e assumere qualche manutentore?
2: Raga, bisogna mantenerli, cioè tu assumere uno a tempo indeterminato, la metti, c'era una struttura, ci devi dare strumenti, mezzi. Non è facile mantenere una città come Napoli, che è grande, cioè la città metropolitana è grande. Cioè, come fai a mantenere?
3: Stanno parlando, vuol dire che avranno
2: noi teniamo dei parchi. Chi è di Secondigliano lo sa, abbiamo degli interi parchi chiusi perché ne potremmo mantenere. Cioè, sta al terzo mondo, pensa che ruba più fumo, sai, la dritta.
3: Io non vado a prendere il fumo, lo sai, io ti denuncio.
2: Ruba pigliare,
3: chiama bene. Cioè, secondo me, io sono un criminale ecologico che lascia la moneta. Per me, gli cade,
2: per me, gli spinello, quando vai a chiedere la moneta, Secondigliano la butti.
3: Ma io se sento uno fumare un esiga,
2: c'è un barco bellissimo chiuso.
3: E che vuoi?
2: C'è chiuso.
3: Okay. Vedi? Dice le cose, sta male fisicamente. Lui sì che ama la città di Napoli. Ci sono i Gorillaz con Clint Eastwood.

0: Buongiorno amici, sono Luigi.
1: Ciao.
0: Allora, sì, Napoli è una città molto difficile da gestire, come tutte le grandi metropoli, tra l'altro. Però chi si candida a sindaco di questa città è base, sti cose l'ha da sapere. Cioè, non è dici, mutate, mutate, ma come ha già fa, come ha già fa. A me qualche tempo fa, io faccio il cuoco, mi hanno proposto di fare lo chef in un grande ristorante del quale non faccio il nome. Ma vi dico la verità, non mi sono sentito all'altezza, detto, no, sono buono come sto, ma molto umilmente. Ma così è una favore chi si candida a sindaco. Io non mi sento all'altezza, non mi candido. Oppure se ti candidi e sali e fai quello che fa, non può dire che stanno i problemi, non stanno i problemi, non sai che stanno i problemi, che poi sono
1: stati a fine mese. Allora, qua il concetto è un attimo diverso, perché io penso che chiunque si candidi a sindaco di qualsivoglia città sa benissimo a che cosa va incontro. Quello che diceva Rosario non è una questione di capacità o volontà, ma diventa una questione meramente economica, cioè nel senso, c'ha ragione su questo, sarebbe una spesa da aggiungere notevole non solo per realizzarla, ma poi per mantenere
2: che poi
1: questo bene, per far sì che ecco non ci possano essere problemi legati al meteo avverso, a fenomeni meteo forti e violenti che possono generare problemi.
2: Ne dico una, a Viale Annelli, oppure Calata Capodichino, no, Calata Ponti Rossi, no, quella strada che va tutta, cade un albero. Allora, se cade da un terreno privato, questo non compete al comune. Però se poi chiamiamo i vigili del fuoco, chiamiamo l'agronomo, oppure chiamiamo una burocrazia pazza. Immaginatevi. Tutto è stato tutto alberato, tutto qua, caro un albero di chi vai zizzaghi l'alberato.
1: Ma secondo me questa cosa,
2: ricordi Viale Annelli quando cadde quell'albero qualche anno fa, cosa, sì, blocchetto, cosa, non si capiva chi era venuto a zizzare l'albero là e non si poteva toccare.
1: Questo però
2: si poteva toccare, era pure illegale, non poteva toccare.
1: Apri un giusto spiraglio, perché forse anche questo aspetto burocratico in vista del problema che si deve andare a risolvere, forse bisogna mettere mano e decidere una volta per tutte e dire: cade, succede questo, si deve fare questo in tempi brevi e se ne occupa tizio Caio. Ragazzi, ciò che non si inizia non si fa. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno. Allora, io ci sono già ditte della regione che puliscono i parchi.
2: Sì.
3: Perché non utilizziamo quelli là per...
2: ci sarà sicuramente un vincolo, per esempio c'è qualcuno che ha mandato un messaggio, ha detto perché non facciamo come il Bosco di Capodimonte. Il Bosco di Capodimonte è gestito dal ministero, sono risorse ministeriali, è nata cosa, aiuta da capire.
3: A noi sembra la regione.
2: E a regione si prevede Benevento, Avellino, Grazia, Salerno, province, potremmo mettere cose a Napoli.
3: Sì, ma tutti chi si vede di cittadinanza, mettiamo a produzione il giardino.
2: E chi è pava? L'assicurazione chi è pava? Cioè, i mezzi per spostare questa gente, chi li paga? Cioè,
3: le strutture. Ma chi si fa?
2: No, tu non pava a nessuno, ma praticamente, perché l'hanno ruato il reddito di cittadinanza.
3: Ah beh, l'hanno ruato a tutto quanto a così, ma comunque ci sta ancora gli ubigli e chi sta a casa.
2: No, pigliano nata cosa, pigliano altre cose. No, non
3: pigliano di situazione, però li pigliano sempre. Cioè, tu c'è qualcosa in più e mi sta
2: a sì, stengo qua a te e voglio. Se non mi fai la cosa in più.
1: Allora, la buona notizia comunque è che se se ne sta parlando e se si sta ragionando, vuol dire che il problema
2: vuol dire
1: comunque
2: che siamo sotto elezione, perché visto, tutti quanti,
1: no,
2: tutti quanti
1: no,
2: hanno
1: sempre,
2: detto,
1: non facciamo
2: tutti quanti hanno notato
1: retorica,
2: tutti
1: no?
2: Quanti hanno notato quest'estate che Napoli è senza verde, ci sta una grande polemica nella città che siamo senza verde e qualcuno mo sta dicendo ok, facciamolo, però giustamente come ti ho letto non si può fare perché là non si può fare, là non si può fare, là non si può fare, fare, possiamo senza soldi, non si può fare,
1: bisogna anche essere fiduciosi, bisogna,
2: io vorrei tanto ma non posso, capi con me,
1: bisogna essere fiduciosi
2: e siamo fiduciosi. Ragazzi, se vuoi mi mettete per sacane, nei prossimi vent'anni siamo fiduciosi, va a fare.
1: Mamma mia, ma non si può fare così. Tu ormai sei soggiogato da Putin Minala. Cioè, per te l'unica soluzione è lui. Cioè, non si può fare così. Bisogna avere un po' di.
2: No, non critichiamo.
1: Dai,
2: siamo tranquilli.
1: Non fare la solita retorica e sperare che ci siano buoni risultati.
2: Speriamo.
1: In qualsiasi modo si possano.
2: Speriamo. Venire.
1: Si deve fare, è una cosa che va fatta.
2: Va fatto, però non pressiamo, siamo ottimisti con la speranza.
1: Sei ottimista.
2: Ma va,
1: ecco qua, è l'ottimismo. Ferma tutto, Fabio.
2: Ma ferma. Vedi.

0: Xiaomi Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Xiaomi Juke per il suo stile ribelle.
2: O Xiaomi X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche ferraioli auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16 l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vabbè, si era detto prima che aveva accusato, ecco, Marco Pesacane, che da Portici veniva a buttare la spazzatura qua a Napoli.
1: Sì, è già chiamato l'avvocato.
0: Come fanno parecchi, si portano a Munnezza da là, poi venendo a fatica a Napoli la scaricano. Infatti un ascoltatore l'ha sgamato e ci ha mandato la fotografia che vi faccio.
1: Dove avete trovato questa foto?
0: Che è venuta a Gitto Matarazzo a Napoli.
1: Dove l'avete trovato questa?
0: Qua lo sai dove stai? Qua stai giù, proprio stai a Piazza Tanto. Io qua sei a Piazza Tanto. E se è Santa Lucia? Allora, ma perché sta da roba qua?
1: Ma sono venuto bene.
0: Ma c'è sta l'isola ecologica, perché non gli è l'isola ecologica? Venì qua a Gitto Munnezza. Abbiamo la prova. Abbiamo la prova.
1: Era più vicino.
0: Sul 76 del digitale terrestre. Allora, 081-546-6873. Se volete, potete intervenire in diretta. Oppure 342-00-00100. Numerosi i vostri messaggi. Che pesa cane.
2: Buongiorno. Ragazzi, io ho la soluzione per riempire di verde tutta Napoli e pure tutta la campagna senza spendere, se da sacrificare solo una persona, un sacrificio ci vuole. Facciamo un capannone, tutte donne dentro, se sono offese per donne, non abbiamo mai offendere,
0: e poi mettiamo
2: a Rosaria. Dopo 9 mesi vedremo tanti verdini e vendiamo tutta la campagna verde.
0: Capito? Che bella idea, la terremo presente.
1: Ragazzi, buongiorno, ma è del tutto assurdo, non esiste che per paura che possano cadere gli alberi non se ne piantino più, muore molta più gente, fanno più danni edifici, strutture, cornicioni, eccetera. Che facciamo? Abbattiamo tutto? Una città ricca di verde migliora notevolmente la qualità di vita e noi questo verde lo stiamo azzerando ed è incredibile. No, ma poi si deve fare prendere ad esempio questa piazza dove c'è il municipio a Parigi, in Francia, che l'hanno completamente stravolta in 8 mesi. Se ci sono riusciti lì, si possono trovare delle soluzioni.
0: Tu sai che i bots muovono così i soldi, chissà, sono stati in Francia, pure in Francia. Cioè nella provincia della Francia, proprio la provincia, cioè un po' il confine, no? Va bene, sì. Quello che è confine con la Svizzera, che adesso Europa senza la Francia. A Rotondo d'Arzano della Francia, ma su so. Ma capì? Arsan. Ma veramente trovavi delle rotonde proprio, sai, sperdute dal signore, in mezzo ai campani, piene di fiori, pesacane. Ma poi vedevi i pali della luce, e attorno c'era la come si dice, la cosa con i fiori, sì. E si vedeva che non c'era, c'era qualcuno che la mattina io va là e gli varrà qua. Quindi c'è qualcuno che ha la manutenzione. Poi là c'è proprio il senso civico anche del popolo, della gente, perché se c'ho un po' di verde davanti a casa mia lo curo, per esempio, che invece ci faccio
1: ma è sbagliato, è sbagliato,
0: ci mettiamo la piscina per creatura
1: indica, è sbagliato, capito? Pensare
0: perché
1: che
0: se
1: non voi, possiamo
0: se
1: dicendo
0: cambiare i vortici che scendono a Napoli e porta, capisci,
1: è sbagliato pensare che non si possa cambiare, che non si possa migliorare.
0: Speriamo.
1: Si deve
0: fare,
1: hai ragione,
0: speriamo.
1: Non lo dobbiamo,
0: è inutile pure a farsi
1: puntare. Vi denuncio tutti, vi porto via qualunque cosa.
0: Secondo me è stato inutile pure a fare questo programma, perché bastava dire speriamo.
1: Ma cambiamo nome.
0: È inutile pure a criticare. Cioè, yes, critica fa, cioè, che fa, hope, speriamo. E abbiamo risolto.
1: Allora, ci fermiamo un attimo, ragazzi. Andiamo. Che ce n'ha mai? Sono le 11. Mica è finito il programma. Fabio ci voleva mandare via.
0: Ciao Fabio.
1: Prima ora. Poi torniamo. Allora, dicevo, ci sono le notizie.
0: Speriamo che facciamo la seconda. Ma il notizio. Senti, Pengue, non le dare le notizie. Basta dire soltanto speriamo. Cioè, è inutile pure criticare. Ma per esempio, la notizia per informare la gente che è successo in Hawaii. Ma
1: tu sei arido.
0: Speriamo.
1: Sei arido, devi avere speranza.
0: Non serve. Manca
1: devi avere speranza.
0: E il giornale. Ma che facciamo? Speriamo. Cioè,
1: tu racconti la notizia.
0: Parliamo Putin, chi la guerra.
1: Racconti la cosa negativa e poi devi credere nella speranza per far sì che possa essere un mondo migliore.
0: Mi va fu speaker.
1: Vabbè. Chi ti dice potrei stupirti? In futuro la mia carriera potrebbe cambiare.
0: Speriamo.
1: Chi può dirlo?
0: Speriamo.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Lucio Pengue. In apertura alla tragedia di Camposano, incidente mortale poco dopo la mezzanotte all'incrocio di via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Nola, uno scooter e un'auto si sarebbero scontrati, a perdere la vita una ragazza di 26 anni che era in sella allo scooter. Troppo gravi le lesioni riportate, è morta sul posto. Il ventenne alla guida dell'auto e un'amica che viaggiava con lui sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Tragedia anche al Vomero, una donna di 82 anni è morta dopo essersi accasciata in Piazza degli Artisti. L'immediato allarme dei presenti e l'intervento del 118, i sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l'anziana non c'è stato nulla da fare. E proprio sul fronte della sicurezza protestano i commercianti del Corso Umberto. Questa mattina a partire dalle 10.30 gli esercenti del rettifilo scenderanno in strada per un flash mob contro scippi e borseggi, fenomeni che denunciano da mesi stanno creando una situazione sempre più difficile. L'appuntamento è al civico 391 all'altezza della farmacia Cozzolino. I commercianti chiedono alle istituzioni maggiore presenza delle forze dell'ordine, un intervento più deciso e maggiore attenzione anche al decoro urbano. A Pozzuoli intanto gli effetti del terremoto del 31 luglio continuano a farsi sentire a oltre un mese dal sisma. La città non è ancora tornata completamente alla normalità, restano chiusure, transenne e servizi. Trasferiti tre attività del distretto sanitario 35 di via Diano sono state spostate temporaneamente alla casa di comunità di Monteruscello, ancora chiusa anche la filiale Unicredit di piazza Campomazza, mentre il comprensorio Olivetti resta inaccessibile. L'emergenza immediata è terminata, ma il terremoto continua a condizionare la quotidianità di Pozzuoli. Chiudiamo con lo sport e con il Napoli. Scott McTominay è stato votato tra i migliori centrocampisti della Serie A 2025-2026 insieme a Luka Modric e a Çalhanoğlu. Lo scozzese ha rassicurato sulle sue condizioni: sto bene, risolverò il problema e tornerò in campo, senza però indicare i tempi del rientro. Oggi gli azzurri si allenano a Castelvolturno in vista del big match di sabato alle 18 a San Siro contro l'Inter, e oggi ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlerà il capitano Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo con il Napoli fino al 2030. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. Adesso linea 3B Meteo.
8: Kiss Kiss Napoli Meteo.
9: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di 3B Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di variabilità in campagna, possibilità di annuvolamenti tra pomeriggio e sera con qualche locale breve acquazzone o temporale. Sulle aree collinari interne, sull'Appennino, localmente in sconfinamento anche alla costa meridionale, specie sul Cilento. Da domani stabilità atmosferica pressoché assoluta per il nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo e sull'Europa occidentale, con clima sempre molto caldo, temperature massime che toccano i 35 gradi sulle aree interne. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di 3B Meteo.

0: seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, c'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito in regia. Prima di cambiare argomento, ci sono due amici in linea, quindi sì, rispondiamo al telefono. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Ciao.
2: Ah, buongiorno, sono Salvatore Fiorito.
1: Ciao, caro.
0: Ciao, Salvatore. Ma il cognome è appropriato?
2: Appropriato proprio, proprio inerente al problema, diciamo, ambientale,
0: esatto,
2: del verde.
0: Sì.
2: Volevo portare a conoscenza, perché sento Rosario che dice non ci sono soldi per quanto riguarda la manutenzione e via discorrendo, no? Il comune di Napoli ha avuto a disposizione dal Ministero del Lavoro, tramite Sviluppo Lavoro Italia, 8 milioni e mezzo per fare un inserimento di disoccupati di lunga durata e di inoccupati tramite un bando ad evidenza pubblico proprio per quanto riguarda i manutentori del verde.
1: Ma 8 milioni e mezzo una tantum o all'anno?
2: No, 8 milioni e mezzo per adesso una tantum per fare un...
1: ma tu hai capito, assumere, tu devi assumere per mantenere un verde, in tutta Napoli ci possono 400-500 persone. Fai 500 stipendi all'anno.
2: Allora,
1: i mezzi poi.
2: Però, quello che dici tu, per quanto riguarda che non ci sono soldi, questa cosa qui, il Ministero del Verde, il Ministero del Lavoro ha dato questi soldi per far inserire in ambito lavorativo persone che hanno fatto una formazione, una riformazione per quanto riguarda proprio in campo ambientale, per quanto riguarda pure manutenzione del verde. Esatto, no?
0: Okay.
2: Sono stati individuati 1200 lavoratori. Esatto, no? Di questi 1200, quasi il 50-60% ha la qualifica per quanto riguarda manutenzione del verde.
0: Okay.
2: È stata fatta tutta la procedura, è stato fatto tutto. Sono stati pure individuati parchi, quello là che dici tu, sempre chiusi a Secondigliano, Parco della Enrico, quella che stanno a Piscina, quella che c'è anche sul corso Secondigliano, il Parco Esposito e tutti gli altri parchi per quanto riguarda la città di Napoli. Però questa cosa qui è andata in una bolla di sapone, perché il Ministero del Lavoro
0: sì,
2: tramite Sviluppo Italia, che gestisce tutta, diciamo, la procedura, ha chiuso il progetto. Lo sai perché? Per gravi inadempienze sia del Comune di Napoli e sia di chi già sta gestendo questo.
1: Ma inadempienze, quali inadempienze? Quali erano queste inadempienze?
2: Queste inadempienze sono, c'è un comunicato di Sviluppo Lavoro Italia che noi eravamo partiti, ci sono pure io in questo progetto. Cioè, il Comune di Napoli doveva mettere a disposizione delle strutture. Le strutture, per quanto riguarda noi, che eravamo, siamo manutentori del verde, ci doveva mettere su strutture dove noi dovevamo andare a fare pacciatura del prato.
1: Questo ti voglio dire, cioè, per prendere a 1200, assumere 1200 persone che ti vengono,
2: allora,
1: a fare quasi 2500 euro al mese, ascolta un attimo. Prima devo prendere questa persona e ne sono 1200, la già vestire, cioè li devo vestire, sì, poi li devo mettere in sicurezza, poi ci devo fare l'assicurazione sopra e poi minimi ci alzeranno un stipendio a tempo indeterminato. Scusa un attimo, fammi fornire
2: tutto pagato.
1: 8 milioni, che sono un cappotto di Napoleone, quanto può durare? 8.200 persone a 2.500 euro l'uno.
2: Lo so, però non, come si dice?
1: Cioè, tu dici è cattiverico, come non l'ha voluto fare?
2: Non l'ha saputo proprio fare.
0: Cioè, certo, tu ci stai dicendo un'altra cosa. Rosario dice non ci sono i soldi. Tu ci stai dicendo invece questi soldi c'erano.
1: 8.000.
0: La cifra serviva e poteva coprire tutto, solo che ci sono stati degli errori nella gestione di tutta sta situazione e non abbiamo fatto nulla?
2: Nulla per adesso.
1: Ho capito che non si può parlare, quindi non, ti do ragione, non mi trovo d'accordo con te. Va bene, insomma, perché 8 milioni sono niente, sono pochissimi, ragazzi.
2: Ma già mettere
1: la struttura, ti ha già vestita, già mettere in sicurezza, ti ha già fatto assicurazione, ti ha già rotto stipendi, cioè, capi quanti cose, poi ti ha già portato anche sul posto del lavoro, mica ci vai solo tu. No, per esempio la Secondigliano poi ci ha portato la sede, poi la sede ci ha portato
2: la Secondigliano. No, a Secondigliano è stata fatta una procedura che individuava la posizione di Secondigliano di Cuparca a Secondigliano, cioè è stato fatto un lavoro pure su questo senso qua, perché per un anno ci davano il tirocinio per quanto riguarda 650 euro al mese, per un anno questi erano gli 8 milioni e mezzo.
1: E poi non ti stabilizzavano, ti mettevano solo un anno.
2: E dopo.
0: Beh, dopo si vede.
1: E chi l'ho fatto, dopo si vede, capì? Vabbù, ok. Grazie, c'è qualcun altro al telefono? Pronto.
3: Buongiorno, volevo buongiorno. Fare, se è possibile, è un trend che va tanto sui social con Rosario, sono sì. Curiosissimo. Rosy, se vuoi, io ti dirò i titoli dei film, sono solo 10, e tu mi dirai quale preferisci. Quello sì. Che preferisci va avanti.
1: Sì.
3: Sei?
1: Sì.
3: Il Padrino o Titanic?
1: Il Padrino.
3: Il Padrino o Scarface?
1: Il Padrino.
3: Il Padrino o Ricomincio da tre?
1: Ricomincio da tre, perché sono affezionato.
3: Ricomincio da tre o Rocky?
1: Ricomincio da tre, sì.
3: Ricomincio da tre o Ritorno al futuro?
0: Difficile.
1: È difficile. Ricomincio da tre
3: o 8 e mezzo?
1: 8 e mezzo.
0: Aia.
3: 8 e mezzo o Taxi Driver?
1: Taxi Driver.
3: Bello. Taxi Driver o La Dolce Vita?
1: Taxi Driver.
3: Taxi Driver o La Vita è Bella?
1: Di Benigni?
3: Sì.
1: No, Taxi Driver sicuramente. No.
3: E per finire, Taxi Driver o C'era una volta in America?
1: C'era una volta in America.
3: Wow, il mio preferito. Rosy, se ti fa piacere, ogni tanto lo farò con te, ti dirò varie cose diverse. La prossima.
1: Grazie.
3: Volta i politici.
1: No. Allora, ragazzi, notizia, parliamo di imboscati, parliamo di ricuttare quelli là che insomma pigliano posto però non fanno niente. Bologna, licenziato controllore perché non faceva multe. Praticamente questo che faceva? O stava nel bar, o saliva sul pullman e si sedeva sul posto e gli camminando con pullman, ma non faceva molto, cioè mo figurati, poteva fare, o non si presentava proprio. E comunque questo quarantenne poi è andato a fare questa causa ed è stato licenziato anche con il permesso del tribunale. Mo Pesacane, di dove era?

0: questo? Questo imboscato, questo che face, di dove era questo signor, questo quarantenne? Da
1: Bolzano.
0: Dove veniva? Da dove veniva?
1: Da
0: dove
1: veniva? Da
0: paraculo.
1: Treviso.
0: Treviso. Era Barese, il quale insomma non andava proprio, cioè o si diceva se stava in pullman e si faceva un giro in pullman, oppure stava aspettando dove si aspettano tutti i controllori, no?
1: Sì.
0: Si metteva nel bar là e faceva passare giornata con telefono in mano, naturalmente il suo telefono, e dici che non si può fare. Insomma, raccontateci i vostri imboscati, ecco, quelli là che stanno in azienda da voi.
1: Qua. Cioè, pronto? Non qua, dico, qua a Napoli, parlavo in generale.
0: Certo, parecchi qua a Napoli. Sabato quantissimo,
1: Pronto?
2: Pronto?
0: Ui, Enzo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Rosario.
0: Ciao Gioia.
2: Buongiorno Marco,
0: buongiorno.
2: Queste ho sentito dire, ci dobbiamo rassegnare a un Napoli senza verde. Io mi preoccupo quando vi disse chi si deve rassegnare senza verde.
0: Pure capiterà, caro fratello, diventa tutto il news, pronto?
1: Pronto?
0: Hello?
1: Comunque ci rientravamo con le cifre dell'amico, perché dice 2500 euro calcolate per 1200 persone, arrivi a 3 milioni, quindi diciamo potevi gestire questa cosa.
0: No ragazzi, significa che se io un po' di tempo, cioè se io assumo una cosa la devo mantenere nel tempo, no? 20, 30 anni, 40 anni. No, cioè mantenere oppure l'albero tengo di un pure la mia,
1: così come hai trovato questi 8 milioni li ritrovi,
0: e quello è il discorso, speriamo, cioè sempre lo fatti, speriamo, cioè mo, immagini si tengono gli impiegati comunali e i vigili urbani, noi tengo per 2 anni, ma buono, ma prima si tengono i soldi per mantenere e mantengono, se noi diciamo ma tu quando andate a voto, cioè che significa, lo assuma uno, lo deve assumere in maniera organica,
1: qui è che si deve proprio rimettere in piedi una struttura, una
0: ma
1: macchina,
0: ma pare che un politico, cioè pare proprio in un,
1: no,
0: non
1: sembra
0: si sa
1: più
0: proprio,
1: tu che no? Dici, sembra che tu fai un ragionamento a dire boh, tanto questa cosa non si può fare, non la facciamo, non ci proviamo nemmeno, mentre invece comunque in un modo o nell'altro con un tentativo che secondo me è una cosa che va fatta.
0: Non mi trascini.
1: Se mi dicono
0: non
1: che
0: ti se
1: c'erano i soldi e ci riuscivi a fare 2-3 anni di gestione di 1200 lavoratori, perché ci avevi calcolato pure 2500 euro a persona di costo, bla bla bla, cioè secondo me
0: ma tu già prima ce le avevi questi qua. Tu prima questi qua ce l'avevi, poi ci sta il patto di stabilità che tu non puoi fare debito, ma questi qua te l'ha detto lui, ce l'ha dato il ministero, ce l'ha regalato. Mettiamo il caso, ogni anno da fu regalo un ministero, se un ministero non ti fu regalo, tu non puoi mantenere a chi si chiama, ma che faccio? Assumo questi qua, metto gli alberi, roba vai, dopo un anno ne posso mantenere più l'albero, che faccio? E tagli il leva, che faccio? Cioè capisci, se non entri in maniera organica in una cosa, sono stronzi, cioè non lo so, ma è normale, mica posso dire, vabbè assumiamo, poi speriamo.
1: No,
0: immagina, pensando fu sindaco che Napoli, speriamo.
1: Ma se tu devi iniziare
0: che cazzo
1: a fare,
0: speriamo.
1: Scusami,
0: che
1: io credo però che per avviare
0: devi farlo in maniera organica, cioè
1: ma per avviare
0: conto,
1: una
0: che cazzo
1: cosa
0: stai
1: del
0: facendo
1: genere,
0: tu lo sai che c'è una corte dei conti,
1: che ci, tutto quello che vuoi tu, ma per avviare una cosa del genere è probabile che servano all'inizio dei fondi, una mano che ti arriva dal ministero, da chi esso che sia, proprio per avviare un qualcosa che non c'è e che deve poi perdurare nel
0: sì,
1: tempo.
0: Va bene.
1: Allora 0815 546 6873, se volete dire la vostra, abbiamo ancora qualche minutino, c'è una telefonata, pronto?
3: No, sto in collegamento, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno,
1: ciao.
3: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
3: Marco, quella fotografia che ci avete fatto vedere. Quella
0: è uno schifo, è una
3: fotografia.
0: L'hai
3: fatto vedere. Quella è il tuo vestito da sposo.
1: No, era più carino il vestito da sposo, stavo un pochino meglio, con quello che ho pagato, tra l'altra cosa.
0: Vabbè, grazie,
1: sta sentendo dalla TV.
0: No, per portarti l'esempio, ma abbiamo fatto la linea 6, no?
1: Sì.
0: Che ogni tanto chiude perché mancanza di personale. No, perché pure l'hanno fatto lo stesso discorso tu. Arapim la linea 6. Ma ci vogliono gli impiegati per aprire una linea metro. Speriamo. Io mi tengo la linea, se la tengo chiuso, perché speriamo, non è venuto, perché poi Speranza Campagna, Disperato Muretta, non tengo gli impiegati, che faccio? La tengo chiuso. o faccio fatica a finire due e poi non faccio fatica più. Cioè, capisci com'è la cosa? Se le fai in maniera organica, la devi fare in maniera organica. Cioè, sennò
1: capito,
0: è inutile, catena a fame,
1: ma la linea 6
0: gli impiegati,
1: tra non averla proprio e averla comunque almeno a
0: degli orari che croce, come la tenda non funziona, la macchina non faccio pigliare la macchina,
1: ma sta funzionando. Però se tu la devi tenere proprio chiusa, non conviene, conviene comunque farla funzionare per quegli orari che puoi
0: fare. Hai ragione, non ci avevo pensato.
1: Tra le due scelte scegli quella lì.
0: Non ci avevo proprio pensato.
1: Canzone? Sentiamo un pezzo, c'è Ray Jepsen, Call Me Maybe.

0: Allora abbiamo ancora qualche amico al telefono. Pronto, Antonio?
1: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
0: Ciao caro, benvenuto. Senti,
1: è la prima volta che chiamo, ho detto, complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: È la prima volta che riesco a prendere Salvini. Cioè, mi volevo riallacciare al discorso di quel controllore che non faceva,
2: sì,
1: diciamo, le multe.
2: Sì.
1: Allora, volevo dire una cosa. Lui mo è stato licenziato, giusto?
2: Sì.
1: Allora, vorrei sapere una cosa. Dice, ma tu la butti sempre sulla politica, ma Angelucci che riescono a fare allora?
2: In che senso? Che ha fatto Angelucci?
1: Ah?
2: Facevi multa Angelucci, che è successo?
1: Angelucci che non va mai al Parlamento, lo sa.
2: E non c'entra, là è un'altra cosa.
1: Abramville che non va mai al Parlamento.
2: Ma loro non sono dipendenti, loro sono eletti. Buono, buono, è il popolo che giudica. Ma per esempio tu la prossima volta non voterai più per eleggere Angelucci.
1: Io siamo tutti scemi, siamo proprio la massima.
2: Sono eletti quelli là, cioè sei tu un mastellone. Nel senso, mo, la prossima volta Angelucci tu non voti più per farlo salire. Okay?
0: Così, pronto? Così.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Buongiorno, ciao.
1: Allora, brivido caldo o cattivi pensieri?
2: Cattivi pensieri.
1: Allora, Malena o il portiere di notte?
2: Malena.
0: Ma non funziona così il gioco, devi ripetere quello che ha scelto con un'altra alternativa.
1: No, vabbè, io faccio...
2: fa così.
1: Paprika o cosa voglio di più?
2: Cosa voglio di più?
1: Ciao, Rosa.
2: Ciao, vai giù, ciao, ciao, ciao.
0: Va bene, 081-546-6833 sicuramente. Il comune di Napoli detiene oltre il 50, aspetta un attimo che è successo qua, il 50% dei debiti di tutti i comuni italiani. Sembra che solo Rosario abbia cognizione di questa situazione. No, ce l'abbiamo.
2: No, ma speriamo, capito?
0: Sicuramente. Il comune di Napoli detiene oltre il 50, aspetta un attimo che è successo qua, il 50% dei debiti di tutti i comuni italiani. Sembra che solo Rosario abbia cognizione di questa situazione. No, ce l'abbiamo.
2: No, ma speriamo, capito? Ho fatto a cominciare a
0: il discorso.

0: Sì, no, perché guarda, il verde è importante, lo sa, anche per la natura, per gli animali, specialmente gli uccelli, quando fa caldo, che cerca un po' di ombra in mezzo alla strada, comunque è sempre comodo una parte.
1: Eh certo.
0: Come la Svizzera, per esempio, qua.
1: Tu di dove sei?
0: Io sono di Gualiano e ci stanno piccoli alberi in marciapiedi, ci stanno.
1: Ci sta un po' d'ombra
0: dal sole. Però Rosa, anche il fatto che quando vengono questi il cattivo tempo, temporali forte, cioè, ma non è obbligato a parcheggiare sotto gli alberi, no?
1: No, vabbè, se gli alberi sono manutenuti, nel senso che ci stanno a manutenzione, non crollano. Va bene, crollano, ma sono fragili.
0: Questa è la prima cosa. E poi volevo dire un'altra cosa, Rosa, Marco.
2: Sì.
0: Allora, io mi trovai, cioè vado sempre, prendo sempre l'asse mediano qua per andare, lo so, c'è Fratta Minore, queste zone, queste sacchette selvaggi dell'immondizia, cari napoletani, non voglio fare tutto il giorno fascio, però vi prego, non è un bello spettacolo.
1: No, ma quelli non sono i napoletani, quelli sono i comuni attorno Napoli.
0: Ma anche altri comuni, sì, io mi rivolgo a tutti.
1: E non vogliono fare la raccolta differenziata, scendo marito più affatica, passo per l'asse mediano e tappa.
0: No, non voglio fare tutto un fascio, perché ci stanno pure napoletani civili, però purtroppo ci stanno pure puntini, non è una bella cosa, lo sa, credimi, e lo sapete bene.
1: Sì.
3: Oh, la sacchetta non è mai una bella cosa, Marinella. Ciao cara. Io non sono d'accordo con Rosario, investimenti si fanno così, adesso hai 8 milioni che ti permettono di avviare il tutto per un anno, due anni, tre anni, non si sa, tra l'altro era un tirocinio, il costo potrebbe essere più basso rispetto a quello indicato da Rosario, e poi hai il tempo e modo di trovare nuovi fondi per continuare a mantenere bene il tutto, ma non puoi pensare di non farlo perché potresti non trovare soldi.
1: Vabbè, può darsi
3: futuro.
1: Come dici tu, va, trovami il modo di trovarli, sì, si è sempre fatta a Napoli così, perché non si sa fare così, ma
3: perché dovremmo cambiare, cioè, possiamo cambiare.
1: Se io posso cambiare, tu puoi cambiare.
3: E tu Rocky l'hai rifiutato. Guarda da internet, i tuoi hit no. È sbagliato.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sai, no kiss kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno. Io avevo il professore di tecnica alle scuole medie, che tra parentesi era il cugino di mia mamma, o non c'è più, insomma, è deceduto. Non ha mai fatto una lezione in scuola, mai. Mai fatto un giorno di lezione. Veniva, apriva il giornale e si metteva a leggere il giornale.
3: Ah, però veniva.
4: Vi voglio solo dire questo: leggetevi un articolo che è stato fatto su Malaga, una città spagnola, dove praticamente hanno fatto, facendo uno studio che costava solo 12.000 euro, hanno creato il caldo. A causa del caldo, cioè il caldo per noi è stata un'opportunità per diciamo riprendere tutto quello che è il verde nella nostra città e renderla ovviamente migliore.
5: Rosa, buongiorno, Alfonso da Marcino. Rosa, andà a parà con questa gente ignorante. Tu, quando è che fa con gente ignorante, dici, sentite, il mio silenzio batte la vostra ignoranza. Ponte, non deve mettere a patà.
6: Devi tenga soluzione per tenere sempre le persone poi a lavorare. Anziché mettere platani, queste piante qua, metti il per coco, il limone, il portoal. Poi quando che lo vanno in produzione, portami per coco marcato, il venimo, vediamo i soldi e poi mai overai, vai.
7: Va buono, vedi? Lui ti ha trovato una filiera di lavoro praticamente.
3: È certo.
7: Cioè, ti ha trovato le risorse generando lavoro.
3: Non mi trascini. 081 546 6873. Speriamo che qualcuno diciamo, stiamo affidati in coppa a speranza. Vai pesacando, vai.
7: Ah, mi imboscavo quando a 15 anni facevo il meccanico in nero e arrivava la guardia di finanza, Francesco da Bacoli. È un'altra imboscata quella, amico mio, è un'altra storia. Rosario, ho inviato una foto tua. Aspetta un attimo, dove sta? Perché rimandate i messaggi che poi me lo perdo? Ecco qua, Rosario cittadino modello. Vedi che fai la differenziata, guarda.
3: Io faccio sempre la
7: con la camicia bianca, sempre, pure quando butta la spazzatura c'è la camicia bianca.
3: No, noi abbiamo quella alla porta a porta, quindi virtualmente siamo controllati.
7: Ragazzi, io propongo di piantare tutte piante di canapa sativa, una pianta super resistente, ha bisogno di poca acqua e manutenzione e con i suoi frutti si ripagherebbe migliaia di volte sia il suo valore sia poi tutti i costi di manutenzione.
3: Ci avete fatto caso che l'iniziativa del comune fece adottare le aiuole, vi ricordate? Cioè le aziende private adottavano le aiuole e ci mettevano dentro la pubblicità.
7: C'è ancora qualche cartello di queste cose qua.
3: Subito è stato abbandonato pure da parte delle aziende, perché praticamente mantenere una rotonda di 8 metri quadri mettendoci le piante e roba varia costa, no? E allora alcuni l'hanno fatta all'inizio, poi hanno abbandonato l'idea, non l'hanno fatto più, perché poi devi mandare una persona ogni giorno là, devi pulire, per esempio al vomero, no? Dove stanno i locali vicini, che poi noi sempre civilmente quando beviamo qualcosa la buttiamo nell'aiuola, no?
7: Il problema è la gente.
3: La buttiamo là, quindi bisogna mantenere la cosa, è che lo sponsor doveva mantenere uno fisso a pagarlo per andare là a pulire, a fare
7: il dito. Vabbè, la differenza
3: non è fatto... il verde, cosa? Ve lo dico io che c'ho modestamente tengo un giardino che... Modestamente
7: c'è una differenza.
3: Ma posso muovere? Muovo
7: un costo, però legato anche all'inciviltà delle persone, no?
3: Con manetta
7: mia,
3: hai capito? Con manetta mia, o pigli napoletani e butto a mare, pigli svizzeri e porto a Napoli. E allora è come dici tu, allora abbiamo risolto la cosa, visto che tiene comunque chi là che si va a mangiare un McDonald's e piglio cose, per esempio dove abito è a Miano, c'è un McDonald's, vi invito a passare là la sera, no, perché noi teniamo vizi e guagliuno, quando mangiano un McDonald's non è che hanno il cestino là, ma no, butto in terra. Tanto ci sta qualcuno con questo, se vai tu il mattino dopo trovi una marea e munnezza.
7: Sì, è terribile.
3: Va bene?
7: Sì.
3: Ok?
7: Ma quello è un problema.
3: A Rodo Mietta, a Rodo AB, a Rodo voi tu. Allora voi, salta a portici, non venite.
7: Ma infatti non vengono là.
8: Buongiorno ragazzi, Luca, buongiorno a tutti. Ragazzi, allora io ricordo, giusto per entrare nel discorso, io ricordo quando studiai all'epoca diritto aziendale, c'erano più notizie, più nozioni sulla eventuale cessazione o comunque eventuale fallimento di un'azienda piuttosto che farla durare nel tempo e quindi produzione. E io chiesi al professore come mai l'istruzione, il ministero dell'istruzione insegnava questo piuttosto che altro, no? Cioè come fare a evitare un fallimento piuttosto che guadagnare quanto più possibile un'azienda. Il professore mi disse perché l'istruzione ti insegna proprio a evitare disagi. Perfetto. E ora dico una cosa. va bene il verde, va bene le metropolitane, va bene tutto, però che caspiterina, se Napoli e Comune di Napoli vogliono fare un qualcosa, vogliono evolvere questa città, vogliono portarla allo stato più avanzato possibile, perché non si trovano soluzioni? Cioè, perché bisogna sempre dire lo farò, però poi però non si può fare? A sto punto non lo fanno proprio, non lo pensano di farlo proprio, a questo dice mettiamo l'anima in pace, dice Napoli purtroppo non si può evolvere e basta.
3: E mi dispiace che tu sei uno che ha studiato economia, perché prima cosa si faceva? Per esempio, io assumendo 2000 persone, queste 2000 persone gli stipendi li spenderanno anche loro in tasse, e queste tasse che io porto, cioè facevano un debito prima, il comune faceva un debito, assumeva queste persone comunque miglioravano la loro vita, tenevano lo stipendio e pagavano le tasse, e il comune ci guadagnava da quelle tasse, era tutto un modo. Quando viene il patto di stabilità che ti dice no, tu non puoi fare debiti, tu devi spendere quello che incassi, uno a uno, cioè incassi un milione, spendi un milione, non puoi investire più, no? Quindi si tratta come un'azienda, tu ti blocchi tutto, perché un sindaco pure, io ne voglio manca in capo, vanno là e vogliono fare un servizio del genere, come dice Marco, vabbè, 8 milioni mi dà così, io inizio a assumere questi qua, poi faccio un piccolo debito, perché un comune non è un'azienda, non ha da scipari, no? Deve investire, e soltanto che non può investire, quindi come fa? Non ti può muovere, quello è il discorso. Stampe, chi ne mutu, chi ne ripeto, vi ripeto, se non era per Draghi, che quando salì Draghi, il governo Draghi, che ci diede 100 milioni, se non mi sbaglio, noi saremmo falliti.
7: Allora ci fermiamo un attimo, no, c'è un messaggio.
0: Scusami, sentiamo. Ma guarda che costa mantenere un'aiola per un commerciante che non so, vuole manco pagare l'operaio o comunque chi lavora per lui. Il punto non è perché ci sono dei costi assurdi, è che loro non vogliono cacciare soldi per niente. Fanno la bella figura che dicono di sì, poi lasciano correre, insomma. Quindi, al di là di tutto, ben venga che ci sia una proposta dove ci sono gli alberi, perché tra un po' si morirà un pochettino di più, si muore meno per la manutenzione, cioè se passa sotto un albero mi casca un ramo in testa, amen, è successo, ok, ma non per questo dobbiamo togliere tutti gli alberi da mezzo. Non è che uno ha un incidente con l'auto e le auto non passano più, o con l'aereo, certo, gli aerei non partono più, no? Quindi al di là di tutto, con i soldi che il comune ha, spendesse ora, e poi man mano si vedrà come mantenerli, perché saranno una risorsa, una semplice risorsa per la comunità, per la socialità, per non morire.
3: Speriamo, buongiorno.
7: L'ha detto pure lui.
3: E sono pace speranza, come
7: ragazzi,
3: diceva
7: il capolavoro del 1998 di Will Smith, si chiama Miami. Quindi alziamo un po' il volume, ci godiamo un po' di atmosfere ancora vacanziere grazie a questa canzone.

0: Buongiorno ragazzi, sono Gigino purtroppo da Padova. Comunque io ho un appartamento qua con 80-90 metri di giardino e siepe attorno. A finale della conclusione, sai che ci fatto? A posto del giardino, a posto dell'erba, ci fatto mettere una massa di cemento, a posto della siepe ho alzato un muro, perché non ce la faccio, ogni volta taglia leva, taglia, ma quando mangia è cosa mia. Un bacione da Gigino purtroppo da Padova.
1: Ah, perché saluti. Purtroppo è così bella Padova.
2: Che peccato però. È un po' triste comunque immaginare che lì dove c'era qualcosa di verde poi c'è un muro oppure c'è dell'asfalto. Diventa molto triste. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
3: Manuele, metà porticese e metà napoletano.
1: Mi dispiace.
3: Lo sa, purtroppo la ragione di là e ci siamo trasferiti là.
1: Fatta stessa cosa di Pesacani, va niente.
2: L'hai fatta prima o dopo di me, giusto per capire se sono stato da esempio?
3: No, a me da poco, Pesacani.
2: Ok, bravo.
1: A mossa a Portici?
3: Sì, via Libertà, Pesacani, tu sei vicino.
2: Sì, più o meno. Non mi
1: ricordo. Ah, coccia, tu quando lei è napoletano? Cioè,
3: sì.
1: Sì, lei è napoletano. Little Naples.
2: Ah, bella via Libertà.
3: Tipo gli ebrei.
1: Bravo, in Doghetta. Vabbè, dimmi tutto.
3: No, ragazzi, volevo solo salutare. Grazie per la compagnia.
1: Grazie a te.
3: Ogni giorno.
1: Grazie a te che ci sei,
2: caro.
1: Mi dispiace questo fatto. Buffa.
3: Pochi pazienti.
1: Resisti. Vuol dire ognuno buono, tu? Buono ognuno tu?
3: È buona riga.
1: No,
3: fatica ancora.
1: Aia.
3: Adesso, signore, ogni po' di mamma mangia fuori. Pav e ride,
1: va bene. Bravo. Questi suoceri porticesi,
2: Ci sono bei ristoranti a Portici.
1: Se sei a Portici, a Rustano. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, posso fare un gioco con te?
1: Come no?
4: Ha fatto
1: vai.
4: Ricchetti cosa mi dice che ti piace?
1: Sì.
4: O ciao o apericioccolo?
1: Ciao apericioccolo.
2: Ma a bugiardo.
4: Apericioccolo d'avanzale.
1: Sempre apericioccolo.
4: Apericioccolo. O cuofano.
1: Sempre apericioccolo.
4: È il tuo numero uno, lo sa.
1: Ciao, voglio. Viva l'apericioccola, vai.
2: Allora, buongiorno ragazzi, io sono di Ponticelli, la manutenzione delle aiuole funziona così da anni e ci troviamo benissimo. Perché a parte che mantengono pulito anche per gli insetti, ma poi c'è lavoro anche per persone che vogliono lavorare, tutto a carico dei negozianti con la loro pubblicità nelle aiuole. Vedi, qui
1: funziona,
2: la cosa funziona. Meno male. Buongiorno, aspetta un attimo.
5: Ragazzi,
2: ma l'amico sa che le percoche e frutta in generale non conviene, il contadino poi non guadagna niente.
1: Ma boia, come fai? Questo Garibaldi e percocolo, questo Garibaldi.
2: Bello però.
1: E per cogliere un retto film se è menti.
2: Ci poi cadono le percoglie a terra,
1: ma ballate,
2: fai la purea di percoglie.
5: Da San Giorgio. Ciao. In teoria queste idee sono tutte belle, ma da noi le vedo proprio poco realizzabili. Un bosco a Piazza Garibaldi, secondo me, da noi diventerebbe solo ricettacolo di immondizia, degli ezioni, e con l'incuria che abbiamo noi sicuramente non li daremmo bene queste situazioni.
1: Ci vuole manutenzione, cioè gente che va là a pulire continuamente. Pronto?
6: Lo sa, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Santa Frigno, San Gennaro.
1: Santa Frigno.
6: Andà
1: fino a Sempre andà fino.
6: Capocciano.
1: Ciao fratello, ciao.
2: Ciao caro. Allora, abbiamo ancora un minutino. Vediamo qualche altro messaggio. State veramente scrivendo in tanti, state anche mandando un sacco di vocali. Ok, mettere le piante, ma dopo chi le cura? È di questo che poi stiamo parlando fondamentalmente. Il verde è bello per gli altri che guardano. Questo messaggio ha un doppio valore, sia se parli della natura, sia se parli di rosario. Vedi, il verde è bello per gli altri che guardano.
1: Perché sono bellissimo? Perché il verde è bello.
2: Ci sta.
1: Vai, Copiezza, vai.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
2: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
3: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
4: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
5: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
6: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
5: Nissan Ferraioli a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
7: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: molto verde, molto legata a questa iniziativa che comunque è concreta, l'idea del Comune di Napoli è quella di riuscire a coprire quante più zone possibile con verde, con natura, per cercare di contrastare un po' quello che sarà il caldo, purtroppo, che ci colpirà anche per i prossimi anni, e ne abbiamo parlato abbondantemente con tutti quanti voi, lo continuiamo a fare anche con i vostri messaggi e qualche altra telefonata. Sentiamo qualche vocale.
1: Messaggio per il generale: la trippa c'è, ma manco limone. Ripeto, la trippa c'è, ma manco limone.
2: E che sei grave.
0: È grave, sì, perché come la mangi?
3: Ciao, Anthony. Ciao.
0: Ciao, Cuccio, magari.
4: Ma c'è a te le pronto piace.
5: Tira sero la iola, bam bam bam bam bam bam.
0: Grignani da scuola, bam bam bam bam bam. Ah, che ce ne vede?
6: La famma puzzotta all'albero.
7: Ma sa, prima la verità, ma ti sento veramente bello.
2: Io sono bello, cioè, mi sento bello, sono bello. Io seguo sempre la legge di Berlusconi, che diceva: dici una bugia, dilla sempre, vedi che la gente poi ci crede. Io ricomando, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello.
0: Inizio io a crederci, quindi potete crederci anche
2: ma,
0: voi.
2: Ma una signora ha detto, sono andato a parcheggiare, e ma come stai bene? Ha detto, no, signore, sono proprio bellillo, come
0: rideva. Rideva?
2: Sì, sono proprio bellillo, rideva, capito?
0: Ma rideva proprio di gusto, rideva?
2: Non so perché, però insomma...
0: Sul lungomare, lato mare, ci sta che non metti alberi che possono coprire la vista della cartolina della città, ma gli alberi possono essere messi sul marciapiede interno dove ci sono locali e palazzi. Chissà se forse esiste qualche soluzione di qualche cosa che può essere installato anche da quell'altro.
2: L'hanno fatto nera. Cioè, a te l'hanno misurato la pietra lavica nera,
0: assorbi il calore.
2: Cioè, capito, quelle giornate alle 2 del pomeriggio, secondo me, i turisti proprio. Siamo a Maronna Caruna, sono coach, sono arrosto, capito? Ci ha reggito nonno, è caduto, si è arrosto. L'hanno portata a casa cancellata, l'hanno portata.
0: Se ti cade uno street food a terra, si riscalda fondamentalmente, ti resta a temperatura. Pensate se mettessero i pini, farebbero la fortuna di quelli che vivono truffando le assicurazioni. Ogni piccola bottarella sarebbe data la colpa alle pigne che cadono dagli alberi, ma i pini mi pare che sono tra i meno indicati.
2: No, perché alzano l'asfalto, no?
0: Non andrebbero bene.
2: Sono invasivi, no?
0: Abbiamo spazio, se volete, per una telefonata 081-546-6873. Rosario, il Comune di Napoli sta sempre con il rischio del dissesto finanziario perché quasi nessuno paga le tasse dovute, eccetera eccetera eccetera, che per Napoli è diventato quell'accordo di cui parlava prima Rosario, il patto per Napoli. Comunque si sta migliorando, si sta recuperando, si stanno facendo delle operazioni, la situazione, diciamo che quel patto ha dato una mano.
2: L'operazione non è facciamo cardarello, mi facciamo un coppa,
0: nel senso che sta funzionando.
2: Quanti voti dammo pezzi di soldi della Galleria Vittorio? Quanti voti? Che c'era all'Europa, c'era la tributo, chi li soldi, noi sbagliamo un banto.
0: Ma quello è un caso specifico.
2: E quanti volte? 6-7 volte che all'Europa diceva: no, guarda, fa così. La signora per l'Europa che diceva: ma mi avevamo mantenuto l'imbalcatura là fuori,
0: era caratteristico.
2: 100 euro mese, una cosa che.
0: Scusami, non ti è triste adesso passare lì e vedere che non c'è più l'imbalcatura?
2: No,
0: non ti manca qualcosa?
2: No, non mi manca, no.
0: Peccato, vedi?
2: No. Non mi manca, va bene. Mi manca il fatto di andarmene, signore e signori.
0: Ci sentiamo
2: domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente anche lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è, e che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ancora una volta Fabio Esposito, lo svizzero. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Diego Armando Maradona Junior.
0: Sono le 12.00, siamo entrati a 00.00 un'altra volta. Caro Fabio Esposito, ti saluto in regia, curerai la parte tecnica. Un saluto anche a Gabriellino Erace in regia video in questo giovedì 3 settembre del 2026. Pronti a vivere un'ora insieme allo 081-546-6873. I vostri messaggi al 342-00.00100. Allora, caro Diego, è Giovane fuori dalla lista Champions. Abbiamo ascoltato le parole di Mann, abbiamo visto Scott McTominay, miglior centrocampista della passata stagione. Insomma, tanti spunti dalle parole di Mann. Adesso le analizziamo, Diego, però voglio chiederti prima di tutto di Giovane. Vabbè, c'erano le scelte obbligate, ragazzi, si possono portare, io non capirò mai perché, soltanto un numero di calciatori in lista Champions. Veramente trovo assurda questa regola, francamente, che ha veramente poco senso. Però vabbè, insomma, le regole sono queste.
2: Non ne sono 25, 26 che cambia.
0: Esatto, esattamente. E Giovane è rimasto fuori. Quindi la domanda a me sorge spontanea: tu, da allenatore del Napoli, avresti lasciato fuori Lango o Giovane?
2: Visto che negli ultimi giorni mi sono espresso e sbilanciato molto su Lang e Lucca, l'odio social è ricominciato, è tutto al vaglio dei miei avvocati. Io non parlerò mai più né di Noah Lang né di Lucca in questa radio.
0: Vabbè, però se ti chiedo un giudizio tecnico,
2: sono forti.
0: Ah, ok, sono forti, va bene, perfetto. Allora,
2: non posso ricevere insulti e minacce, perché a me non mi piace un giocatore. Quindi
0: la gente è un po' troppo stressata, soprattutto bisognerebbe ricordarsi che quando si parla di calcio si parla di uno sport.
2: No, quindi da oggi in poi, a qualunque domanda tu mi farai su Noah Lang e Lorenzo Lucca, io dirò: sono forti, hanno giocato bene.
0: Ok, va bene, perfetto. Quindi possiamo andare su quella che oggi è giovedì, però è un pochino ancora
2: presto. Però se vuoi ti rispondo. In questo momento avrei messo Lang invece di Giovane.
0: Ok, va bene, ci può stare.
2: Ma perché è un giocatore più dentro al progetto, Giovane non ha fatto ancora un minuto.
0: Ci può stare, Diego. Allora, tra l'altro era stato provato, se non erro, anche sull'out di sinistra proprio da Massimiliano Allegri in ritiro a Castel di Sangro.
2: Io il ritiro l'ho visto male, Giovane. Ho fatto qualche buona partita, qualche partita di buon livello. Quindi mi dispiace, perché era un ragazzo sul quale si puntava, però voglio dire.
0: Va bene, allora Diego, ti devo chiedere la tua probabile in vista di Inter-Napoli. Poi partiamo col filo diretto.
2: Meret, Di Lorenzo, Rafa Marin, Rachmani e Spinazzola. Lobotka, Anghissa e De Bruyne.
0: Sì.
2: Alisson, Politano e Højlund.
0: E Højlund.
2: Anche se ti posso dire una cosa, io non so se il Napoli gioca 4-3-3.
0: Ah, addirittura. E questa è una notizia. Vai.
2: Secondo me al vaglio dell'allenatore c'è anche un altro sistema di gioco. Però bisogna capire quanto poi, dopo un mese e mezzo di lavoro su un sistema, quanta voglia poi si abbia di poter cambiare.
0: Attento, perché ci sono i colleghi di Calcio Napoli 24 che ti stanno ascoltando, e naturalmente salutiamo gli amici Claudio Russo e compagni che
2: io non
0: stanno
2: conosco,
0: ascoltando.
2: Io non conosco Allegri.
0: Ti puoi beccare quindi un due punti,
2: tu pari. Io sono convinto che Allegri nella sua testa abbia qualcosa di diverso, perché tutti gli allenatori bravi, Allegri è un allenatore bravo, hanno un piano B. Però poi bisogna capire se poi tu questo piano B lo vuoi far esordire contro l'Inter a San Siro. È un po' complicato, però vedremo.
0: Vedremo sicuramente. Da oggi una nuova rubrica, prima di andare da Luca e Salvatore, i cambi che farà Allegri nel corso della partita, ovviamente se non dovesse succedere niente, secondo te quali potrebbero essere?
2: sì.
0: I cambi, chiaro che poi dopo.
2: Allora.
0: Ovviamente è un qualcosa per fare un po' format, perché poi durante la partita allora, può succedere che stai in vantaggio, i cambi ovviamente possono essere altri, stai vincendo,
2: Vergara,
0: possono essere
2: vantaggiando. Vergara, Lang, Lucca.
0: Vergara al posto di chi?
2: Neres e Gilmour.
0: Vergara al posto di chi? Questo è quello che mi interessa.
2: Di Politano.
0: Ok.
2: Secondo me Vergara fa staffetta con Politano. E Vergara ha anche chance di giocare dall'inizio, secondo me.
0: Ah, addirittura Vergara dal primo?
2: Sì.
0: Ok. Senti, voglio chiederti come ha interpretato le parole di McTominay quando dice il contratto ora non è importante, non ne voglio parlare. Secondo me è stato ingigantito un po' il tutto. Lui si riferiva proprio al fatto ora devo pensare prima a stare bene, poi alla stagione con il Napoli, poi quando sarà rinnoverò il contratto.
2: Secondo me parole normalissime. Uno che ha avuto una lieve aritmia è normale che ha da pensare alla salute. Cioè, che se ne ha fottuto Napoli, cioè, con tutto il bene e il rispetto che io posso avere per il Napoli, ma se io ho un problema del genere mi vado a operare, devo stare bene. Se certo, lo faccio giocare.
0: E io sono sicuro che lui si riferisse
2: più,
0: proprio a quello.
2: In più adesso ha detto adesso io penso al campo, come giusto che sia. È normale che io non ci credo quando lui dice non ci siamo parlati. Non ci credo, non è vero. Secondo me si sono parlati, si sono scambiati le idee. Ovviamente sappiamo tutti, è una cosa di dominio pubblico che tra domande e offerta la forbice è molto ampia in questo momento. Non so, è uscito in passato qualche articolo con qualche cifra, io non lo so, si parlava di una richiesta di 10 milioni.

0: milioni l'anno, io non so se siamo al cospetto di un giocatore da 10 milioni di euro l'anno, però siamo al cospetto di un giocatore molto molto forte, e del giocatore forse più forte e più importante della rosa del Napoli, quindi vediamo. Poi comunque già lui, voglio dire, i 10 milioni comunque ne cacciamo né io né tu, quindi pure si c'è danno.
1: È vero, è al 100%, forse al pari di Lautaro, il giocatore più influente di questo campionato e il più forte sicuramente, quello che è stato il McTominay del Napoli di Conte, scudettato, lo è stato. Luca, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno. Ragazzi, io sono un po' arrabbiato, deluso in questi giorni, ma non dal Napoli, ma da quello che sto sentendo sia da noi tifosi, che forse anche legittimo e qualche tifoso senza delle competenze, magari di pancia, parla di pancia, ecco, e quindi poi spara cose. Ma sono deluso anche da tanti addetti ai lavori, che ritengo ottimi giornalisti e grandi tifosi del Napoli, però da qui a parlare di modelli, Roma, Atalanta, Fiorentina, di qua e di là, io voglio ricordare un po' a tutti che se c'è un modello da seguire, e sono 15 anni, si chiama SSC Napoli, che abbiamo visto e abbiamo creato. I migliori allenatori li abbiamo creati noi, abbiamo rigenerato dei giocatori che sono andati nel dimenticatoio e sono stati venduti per 100 e passa milioni e sono andati a giocarsi le finali di Champions e hanno vinto finali di Champions. Quindi cioè, da qui a parlare di modelli, se c'è un modello da seguire, oggi si chiama SSC Napoli. Negli ultimi 15 anni unica squadra del sud a contenere, a competere e a vincere scudetti in Italia negli ultimi 15 anni, sempre presenti in Europa, ci stava mandando a giocare una semifinale di Champions che grazie all'arbitro per quel fallo su Lozano che non capirò mai non ci siamo andati a giocare, grazie anche alla sfortuna in quel periodo non avevamo Osimhen. Però voglio dire,
1: come sempre, noi negli ultimi anni abbiamo questa skills di perdere giocatori importanti a ridosso di partite fondamentali. Accade spesso, purtroppo.
2: Tipo contro di noi, purtroppo.
0: Un abitué, diciamo,
1: sì,
0: lo potremmo
1: purtroppo
0: definire.
1: Sì.
2: Però voglio dire, io non ci sto, perché se parliamo di modelli, se parliamo di come si acquistano i giocatori, di come si vendono i giocatori e come si fa il mercato, negli ultimi 15 anni, tranne qualche parentesi, perché poi se ci sediamo troviamo delle lacune, troviamo delle mancanze, troviamo degli errori, però da qui a far passare ora per due partite il modello Roma, il modello Fiorentina, il modello Atalanta, io non ci sto. Non ci sto perché se c'è un modello da seguire, lo ripeto, sono ripetitivo, è quello del Napoli.
1: Un abbraccio Luca, ti salutiamo e ti ringraziamo. Salvatore, ciao.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, saluto, buongiorno.
3: Ciao e forza Napoli sempre.
1: Sempre. Sempre.
3: Ragazzi, ormai parlare di mercato ormai è inutile. Noi, i ragazzi questi, noi in Napoli questo è,
1: sì,
3: sono
1: esatto.
3: I più forti del mondo e per me saranno sempre i più forti del mondo. Io diciamo che c'è un'età abbastanza avanzata, per me anche fra Pamben e Boldini erano i migliori del mondo e va bene così perché questo è il Napoli e per questo dobbiamo tifare. Io più di altro volevo fare una domanda diciamo tecnica, siccome vede che Højlund troppo solo, troppi calci e poco calcio lì davanti, ma un 4-4-2 con Lucca in appoggio per evitare che prenda appunto tutti questi calci Højlund sarebbe fattibile?
0: Ma guarda, secondo me è un sistema di gioco che Allegri non ha adottato pochissime volte in carriera, a volte ha fatto il 4-3-1-2 a Cagliari, soprattutto agli inizi, qualche volta al Milan. Secondo me 4-4-2 non... se Allegri cambia si mette a 3 dietro, non regge secondo me la... non, se... con la difesa a 3 potrebbe cambiare qualcosa a livello tattico, ma secondo me 4-4-2 non è un modulo, non è un sistema di gioco che si sta lavorando, secondo me.
3: 4-3-1-2 con un sottopunta.
0: Secondo me 3-4-3 o nel caso dovesse esistere il volere,
1: Salvatore, devi abbassare la radio per cortesia perché
0: di,
1: se no non ti capiamo bene,
0: da parte di Allegri di mantenere la difesa a 4, secondo me un 4-2-3-1, ma 4-4-2 no.
1: Ciao Salvatore, un abbraccio, ti salutiamo.
3: Grazie, grazie.
1: Ciao, un abbraccio, un abbraccio. Andiamo ancora al telefono, è caduta la linea con l'amico. Ok, stiamo per tornare al telefono. Ringrazio Fabio Esposito che sta curando la parte tecnica. C'è qualche problemino con i telefoni, lo stiamo risolvendo. Vai.
0: Intanto, Gianlu, parliamo di questa dell'intervista di Manna, perché avevamo detto che l'avremmo analizzata e secondo me dobbiamo farlo,
1: dobbiamo
0: perché
1: farlo.
0: Merita.
1: Lo facciamo oggi, lo facciamo. Jenny, ciao.
4: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Perché mi guardi e ridi?
4: Il mio pensiero su questa
1: vai.
4: Sia forte, diamo tempo al tempo, che io ho visto, a lei che a me non è che mi piace tanto, però ho visto i suoi passare e col tempo la diciamo sempre sui grandi camerati. Io sono un rammarico. Visto che c'è stato un problema di aggiustata, virgolette,
1: sì.
4: Io penso che ho visto che Frattesi è andata avanti per 15 milioni di euro. Io penso che se lui non capisce della conferenza di Frattesi e basta. E continuare così. Vi ringrazio, vi saluto.
1: Un abbraccio, Frattesi, ti sarebbe piaciuto?
0: Frattesi è un giocatore forte, ragazzi. Ma l'abbiamo sempre detto: è un giocatore forte, un giocatore di grande intelligenza tattica, di grande forza, e vabbè, si vede, no? Cioè, la Lazio ha fatto 2 vittorie, Frattesi, cioè, chiacchiere poi stanno a zero, cioè, parliamo sempre delle stesse cose, le chiacchiere stanno veramente, no al vento, volano le chiacchiere.
1: Esattamente, è proprio così. Andiamo da Gioacchino, ciao Gioacchino, buongiorno.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
5: Allora, io sto sentendo da un paio di giorni malumori sulla radio, in altre trasmissioni anche, per Allegri, perché gioca male.
1: Sì,
5: io una domanda voglio fare: qual è la notizia? Allegri gli dice anche Conte giocava male, eravamo in dolcezza, va bene, quindi voglio capire secondo voi il perché il popolo napoletano dice questa cosa di Allegri, che ha sia con la Juve sia con Milan ha sempre giocato male, sì, ha vinto, ha fatto 2 finali di Champions, però non voglio capire la vostra anche questo modo di vista, per anche la mia.
1: Gioacchino, ti dico, allora, secondo me il concetto di giocato male è molto ingigantito nel mondo del calcio, soprattutto in Italia, perché io ricordo partite top di Allegri. Certo, non è uno degli allenatori famosi per il calcio champagne come magari lo è Sarri, e come lo è Fabregas ora recentemente, come lo sono altri sicuramente, però io ricordo partite importanti, quella Juventus che andò a Madrid a fare a fare un partitone pazzesco, insomma, scudetti e vinti di fila, finale di Champions. Comunque al Milan già aveva una storia prima, aveva vinto lo scudetto, è vero, con Ibra e Thiago Silva, però
0: non li devi nominare, arrivano brutte notizie quando li nomini,
1: hai ragione.
0: Succede qualcosa di sbagliato,
1: hai ragione,
0: dici quelli lì, scusami, vai, continua.
1: Però insomma, io credo che un altro grande errore sia quello di sparare sentenze al 3 di settembre dopo 2 giornate di campionato, dove il Napoli ha vinto una partita e perso un'altra partita. È presto, aspettiamo. Dopo 2 giornate di campionato anche il Napoli di Conte dello scudetto si ritrovava con 3 punti, una vittoria e una sconfitta, perché perse la prima a Verona. Quindi diciamo che facciamo assestare la squadra, aspettiamo. Le sensazioni non sono buone, sono d'accordo, le sensazioni non sono buone per quello che non è stato fatto sul mercato. Vediamo che cosa succede. Ai posteri l'ardua sentenza.
0: Sì, ma poi
1: sentenziare ora è un errore.
0: Io stavo sentendo anche, per esempio, anche Conte giocava male. Io parto sempre da un presupposto: che il calcio è visto e interpretato da ognuno di noi in maniera diversa. Nel senso, per alcuni il calcio difensivo e il calcio di ripartenza è stata considerata un'arte, apro e chiudo parentesi, a me non mi piace, però io credo che sia sottile il filo tra il giocare bene e il giocare male, perché poi comunque purtroppo noi siamo, il giudizio è sempre poi figlio del risultato, generalmente, no? Il Como e in questo momento è una squadra forte, è una squadra

0: squadra che ha un progetto, una squadra che ha un'idea, ma perché? Perché vince.
1: Oh, ma è come... Un'altra domanda, Diego.
0: Attivo. No, però Gioacchino, se il Como... se il Como... Se tu vedessi il Como tra la tredicesima e la sedicesima posizione, tra la decima e la quindicesima posizione, avresti la stessa percezione del Como?
1: Non lo so.
0: No, è trighe no, te lo garantisco, però, sai perché?
1: Ad esempio, a me pure Genova e Di Rossi mi piace assai, nonostante...
0: Perfetto, però hai la stessa... Anche io sono convinto, io sono, sono d'accordo con te, perché a me piace molto come l'idea di gioco di De Rossi, perché qui dobbiamo anche dividere le cose. Una cosa è che una squadra abbia una filosofia, una cosa è metterla in pratica e un'altra cosa è unire queste due cose
2: ai risultati
0: e unirla al risultato, giusto? Ci siamo fino a qua, però tu non hai la stessa concezione di squadra
1: del Como, no.
0: Del Como e del Genoa, no?
1: No,
0: mi sembra una cosa ovvia. Io in queste due partite ho visto le due partite del Frosinone. Frosinone gioca bene, Frosinone gioca a pallone. Gioca a pallone, ha idee, ha un allenatore bravo, però ti faccio vedere che probabilmente Alvini fra 4-5 giornate non vi richiunga a Pavanchino, perché la squadra è scarsa, cioè la squadra è quella, come ti posso dire?
2: Certo, ci voglio, per vincere le partite ci vogliono i giocatori forti, questa è una legge.
0: Io ho visto cose positive, perché io per esempio con Allegri sono d'accordo.
1: A me Allegri, cioè io ho insultato quando il Napoli ha preso Allegri, perché a me è sempre piaciuto come allenatore. Una bella mentalità.
0: Esatto, no, ma Giacchi, purtroppo sai che cos'è? Ci sono cose positive o cose e cose negative in tutte le partite, in tutte le squadre. Se tu analizzi, ovviamente tu saprai benissimo che ogni staff c'ha il match analyst. No, il match analyst ti porta le cose fatte bene e le cose fatte male. Non esiste una partita dove tu fai solo cose male. Cioè ci sono tante cose anche che la gente non vede, perché perciò fanno i match analyst, perché sennò non farebbero quel lavoro lì. Ci sono tante cose positive anche. Secondo me il Napoli con il Como ha fatto tante cose positive.
1: Assolutamente, perché, sono totalmente d'accordo.
0: Perché chiudere una squadra come il Como per 40 minuti dentro nella loro metà campo e costringere un allenatore come Fabregas, propositivo, con idee, a giocare a un certo punto a 6, perché il Como giocava a 6 a un certo punto,
1: sì.
0: E cioè, non è una cosa semplice, e il Napoli non l'ha pareggiata per un centimetro, quindi io starei un po' più cauto con i giudizi.
2: Gioacchino, ti dobbiamo salutare, un abbraccio.
1: Grazie mille ragazzi.
2: Vogliamo da Marcello. Ma è quel Marcello là? Chi lo sa, magari a
3: no,
2: due
3: ragazzi, buongiorno, è la prima volta che
2: chiamo. Ah ok, pensavo fosse perfetto. Marcello l'interista, invece no, sei Marcello.
0: No, non ci scrive ragazzi, più Marcello l'interista, offeso.
2: Pensavo fossi Marcello il napoletano, invece no. Sei Marcello il napoletano, vai.
3: No, se mi tagliate le vene ragazzi esce sangue azzurro, tiratevi, cioè...
2: Ci fidiamo, Marcè, vai.
3: Allora ragazzi, io spero che Allegri possa mettere in campo, diciamo, un po' una squadra. Io avevo l'idea un 4-2-3-1 con Milmur e Lobotka a centrocampo, del trequartista, per gara a destra al posto di Politano. Perché proprio per cercare di spingere di più la squadra, perché penso che se venga spinta...
2: Dico, sei d'accordo con questa formazione dell'amico Marcello?
0: Ci può stare. Ci può stare.
2: No. Vai Marcetti, ascoltiamo.
3: Non mi
2: vai.
3: Piace. No, vabbè,
2: No, ha detto ci può stare.
0: No,
2: può
0: io
2: stare.
0: Ho detto ci può stare.
2: Non... Io la gradisco molto. Vai.
3: No, solo questo volevo dire, ragazzi. Vi abbraccio.
2: Un abbraccio, Marcello. Semplice e conciso, no. Marcello.
0: Esatto.
2: No, vabbè, ci potrebbe piacere, vedremo. Io francamente non lo so, sono dell'opinione che per me rimane così com'è. Poi magari però spero di no. Non so, capito?
0: Allora.
2: Cioè, spero che la tua, Diego, la tua, come dire, intuizione su una su un possibile cambio possa essere vero.
0: Non è un'intuizione,
2: sensazione,
0: è una sensazione.
2: Sensazione, possa essere
0: vero. È una sensazione. Ah, tra l'altro rientra a pieno regime anche Bokema. Io secondo me Bokema è un giocatore che...
2: Si prende il posto di Marin?
0: Si può alternare tranquillamente con Marin. All'altro...

0: non ho toccato, perché lasciatelo stare, sono in una campana di vetro a quell'altro, anche se galla, anche se con io secondo me Bochem è un giocatore che
1: si prende il posto di Marin,
0: si può alternare tranquillamente con Marin.

0: sul Como. C'è Fabregas, l'allenatore spregiudicato che fa giocare le squadre, ha messo il pullman davanti alla porta.
1: È contro il Napoli, non è la prima volta.
0: Perciò dai, non scherziamo, cioè magnificare sembra la stessa cosa, insomma, magnifichiamo il Como, 60 minuti di possesso palla, ma dove? A centrocampo, sulla tre quarti nostra, che nessuno li pressava, passa a te, passa a me, in orizzontale. E così è chiaro, è facile fare possesso palla, se non ti prezza nessuno. Comunque, se la lasciamo perdere, quella è una partita ormai nata male, finita peggio, e quindi così. E volevo chiedere invece, per quanto riguarda Milano, cerchiamo di far giocare anche i giovani che sono più motivati, che corrono di più, perché io penso che sarà pure una partita di corsa, oltre che tattica, tattica e tempo.
1: Beh, sempre, diciamo, col calcio di oggi è sempre una partita di corsa.
0: E quindi purtroppo, voglio dire, cioè, cerchiamo di puntare sui giovani bravi che abbiamo.
1: E chi sarebbero? Chi sarebbero?
0: Favasulli, farei giocare Vergara, fare insomma, cioè dobbiamo
1: al posto anche,
0: al posto di Lorenzo, al posto di Politano, cioè dobbiamo fare questi,
1: cioè, tu a Milano metteresti Favasulli all'esordio in Serie A, al posto di Lorenzo.
0: Bergomi giocò a 18 anni in mondiale.
1: No, vabbè, ma che se stiamo parlando di 60 anni fa, stiamo parlando di oggi.
0: Senza dubbio, però dobbiamo puntare sui giovani, se no che li abbiamo comprati a fare, tanto per farti fare numero lì in panchina, Diego?
1: No, ma assolutamente, non ho mai detto questo, anzi io sono stato uno dei pochi che ha detto che quando il Napoli ha comprato Favasulli ha comprato il terzino per i prossimi 15 anni, perché io penso che Favasulli sia veramente forte, però oggi non è a livello di Lorenzo. E però, in una partita del genere faccio giocare sempre a Di Lorenzo.
0: Facciamogli giocare 20 minuti, mezz'ora.
1: Ah, questo è un altro conto. Questa è un'altra cosa. Però secondo te, con Di Marco e Diouf, che sono due frecce infuocate, ma tenere Politano è importante contro l'Inter.
0: Ma perché, non c'è dubbio alcuno.
1: Perché, perché Politano corre, lotta, ti fa le diagonali. Bisogna poi capire.
0: È un giocatore anche esperto, ma senza dubbio. Però,
1: esatto, dire, allora non ha. Poi lascia stare. Io sono d'accordo e l'ho detto prima. Politano deve fare staffetta con Vergara. Però forse a Milano, in una partita del genere, in una partita dove vieni da una sconfitta, io forse farei giocare Politano, cioè Di Lorenzo sicuramente e non Favasulli. Su Politano e Vergara c'ho qualche dubbio, io sono d'accordo, però alla fine secondo me farei giocare Politano io. Però c'è un motivo per il quale io Mavica a casa e Allegri sta in panchina del Napoli.
2: Ciao Raffaele, un abbraccio.
0: Vi voglio bene, ragazzi.
2: Anche noi a te, un abbraccio. Ciao Raffaele, ci dobbiamo fermare, pubblicità e torniamo.
3: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
7: CF Cerciello Auto, Super Promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1.048 € sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock, satellitare, triennio di assicurazione, furto in

0: Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Allora, Diego, caro. Caro Diego,
5: aspetta, prima di ritornare dentro di noi, dentro il calcio, ma io devo dare una grande notizia. Il Napoli Basket ha ripreso Markel Brown. Giochiamo per lo scudetto quest'anno, te lo dico adesso.
4: Diego, questa è una dichiarazione molto pesante, te lo dico.
5: È tornato Markel Brown, grande giocatore. Grande giocatore in entrambi i lati del campo. Forte.
4: Ah, ti devo raccontare un aneddoto di quest'estate, perché sai che una parte della mia vacanza l'ho passata tra le montagne slovene, in un paesino che si chiama...
5: Che hai visto Luca?
4: No, a un certo punto, no, a un certo punto ero in un paesino che si chiama Krasnagora, dove è stato il ritiro in Napoli Basket. E a un certo punto mentre camminavo,
5: ovviamente tu non lo sapevi, ti sei trovato,
4: certo, non lo sapevo, però già avevo sentito il buon Gianluca Vigliotti, che salutiamo, e mi aveva avvisato, diciamo, della cosa. Ho visto camminare un qualcosa di tipo altissimo di 26 metri, e allora ho capito che effettivamente c'era una squadra di basket in ritiro lì. Poi ho visto il simbolo del Napoli Basket e mi sono illuminato. Ho scoperto di aver incontrato Totè, che saluto, e dice vabbè. Poi siamo fermati un pochino a parlare, ovviamente non è una cosa, diciamo, frequente incontrare napoletani in quelle zone, e ha detto che
5: bell'armadietta,
4: si stavano
5: assaiante,
4: preparando per una grande stagione,
5: però sì. Grande armadietta assaiante,
4: qualcosa, lo guardavo così.
5: guarda, adesso abbiamo aperto questa piccola parentesi, mi piace parlare di basket. Napoli non aveva una squadra così forte dai tempi di Lingrir. Della squadra di Lingrir.
4: Quindi pensi che comunque le storiche forti, parlo di Milano, di Bologna.
5: No, io ho detto che Napoli gioca per lo scudetto, non ho detto vince lo scudetto.
4: Ok, vabbè, che già è un grande risultato, eh.
5: Se vince lo scudetto e faccio il bagno a piazza, come si chiama quella piazza a fianco a
4: Piazza del Carciofo,
5: quella là, bravi, piazza del Settento, bravo. Ho avuto un
4: vuoto di memoria.
5: Un vuoto di memoria.
4: Andiamo da Rosario. Ciao Rosario, buongiorno.
6: Ragazzi, buongiorno a tutti.
4: Ciao.
6: Allora, partiamo dalla questione gioco. Modello a cui noi ci ispiriamo per quanto riguarda il calcio champagne, il famigerato Barcellona di Guardiola, che però non è riuscito a ripetere le varie operazioni con le altre due squadre che ha. Diciamoci la verità, la mentalità è cambiata da quando è venuto Mister Benitez, ma il vero calcio bello giocato è stato quello con il nostro Spalletti e il Sarri. Abbiamo vinto tutte e due volte, sia con Spalletti che con Sarri, anche se non l'abbiamo vinto, ma l'abbiamo vinto. Quindi questo per dire che il calcio giocato bene e bello ti porta comunque a una vittoria. Storicamente Allegri come il Conte non hanno questa fama di gioco internazionale.
5: Rosa, posso dire una cosa?
6: Sì, sono d'accordo con te. Non è che giocando bene però noi bello potremmo ripetere le varie cose. La domanda è un'altra che faccio io. Io che sono un ignorante, quindi insomma magari partita a caso, come dicevi tu, grande Diego, figlio del mitico, del più alto, è un altro caldo fortissimo, squadra che gioca a calcio,
5: sì.
6: Inutile pressare, un allenatore moderno dovrebbe riuscire a diventare camaleontico, cambiare il sistema di gioco a seconda dell'avversario che abbiamo di fronte. Quindi è inutile andare a correre appresso a un pallone e fare 60 minuti di possesso palla o inutile, sterile. Cambiamo mentalità di gioco, cambiamo il modulo. Non abbiamo più la possibilità di giocare col 4-3-3 o con il 4-2-3-1. Sarebbe mettiamo più peso in aria, giocando con un 4-3-1-2, un De Bruyne da regista, un Politano al limite dell'area che deve tirare col mancino 10

0: 10 tiri ne segna 3. Un Højlund che è servito sul lungo arriva in porta e sfonda la porta. È inutile insistere con un Politano che deve farsi tutta la fascia per 70 minuti. Non ce la può mai fare, soprattutto con questi calmi. Cambiamo sistema di gioco. 4-3-1-2, più peso in aria, un fantasista come De Bruyne che può tirare dalla tre quarti può servire, tre difensori, tre centrocampisti bloccati, un terzino che sale e un centrocampista che scende e va a chiudere, è uno stopper che non deve più partire dal basso e rischiare errori, perché non ce l'abbiamo un giocatore con i piedi buoni alla Koulibaly o alla che vuoi dirti in aula al Violi. Cambiamo sistema di gioco. Questo è il mio pensiero. Vi ringrazio e vi lascio. Un bacio.
1: Ciao Rosario, Diego.
2: E che devo dire? Hai tutto così.
1: È d'accordo.
2: Che posso dire? Lui ha fatto una premessa che è una premessa che a me trova d'accordo, perché io credo che alla fine le squadre che giocano bene a calcio vincono o raggiungono i risultati, vincono non sempre, però poi sai che cosa ti rispondono Conte e Allegri che hanno vinto 6 scudetti per 1 e gli rispondi? Cioè Conte gioca male? È l'anticalcio? È l'antitesi del calcio? Non è mai arrivato terzo, perché?
3: No, ma io sono d'accordo con te, non mi guarda così.
2: No, ma io non è che sono d'accordo con me. Io torno a ripetere, è su 150.
3: Possiamo stare qua a parlare quanto vogliamo noi.
2: Il calcio a me piace, il calcio di Fabregas, mi piace il calcio di De Zerbi, mi piace il calcio di Spalletti del Napoli, mi piace il calcio di Sarri.
3: Lo sai però... vediamo se tra 15 anni questi allenatori qua hanno 6-7 scudetti a testa.
2: E perciò sto dicendo, vedremo. Cioè,
3: però la domanda è, con questi giocatori qua che sono più forti,
2: le chiacchiere stanno al vento.
3: Fabregas, cioè, allora se facciamo questo discorso dobbiamo fare anche su squadre più forti, perché il Como è forte, però è diventato forte, poi ha giocatori che sicuramente sono validi, ma secondo me la rosa del Como è inferiore a quella del Napoli, quella della Juventus, quella dell'Inter, quella della Roma. Hai ragione, due volte l'ho nominato, però è un dato di fatto. Quindi allo stesso tempo devo chiederti, secondo te Fabregas alla guida di queste squadre qui vincerebbe il campionato in ciabatte?
2: No. No, perché poi dopo dipende dall'alchimia che si crea tra allenatore e squadra. Allenare i campioni è sempre molto molto più complicato di allenare squadre fra virgolette normali, perché il Como di campioni affermati che hanno già vinto, che hanno visto palcoscenici importanti, chi sono? Morata, che non gioca mai.
3: E... è andato a Leganés però, se n'è andato.
2: Se n'è andato, ah ok, non lo sapevo neanche.
3: Serie
2: se n'è andato.
3: Spagnola.
2: Serie B spagnola.
3: Si è scelto di Leganés, è una comunità, che un paesino che sta vicino a Madrid, ha scelto per ritornare a Madrid, ha scelto diciamo di ridursi lo stipendio e di fare un salto indietro con la categoria, ma è anche giusto che sia così, a fine carriera ci può stare.
2: Vabbè, comunque c'è Nico Paz che ha visto il Barcellona, ma il resto il Barcellona Real Madrid, scusa, il resto tutti i giocatori che vengono da squadre fra virgolette normali. Cioè, e quindi una cosa è avere impatto con questi allenatori è una cosa, con questi giocatori è una cosa, avere impatto con giocatori diciamo più formati che hanno vinto.
3: È così.
2: Però questo non vuol dire che non è bravo, assolutamente. Io considero Fabregas, credo oggi, uno il migliore allenatore emergente del mondo.
3: Abbiamo visto
2: senza nessun
3: lampante. Un esempio lampante, ragazzi, di quello che sta dicendo Diego è
2: Diego
3: è Xabi Alonso, che fa un qualcosa di straordinario al Bayer Leverkusen, poi va al Real Madrid e viene esonerato, perché con diciamo squadre con calciatori già affermati e differenti da quelli che allenavi prima, ovviamente la storia può cambiare, ma non vale per tutti così. Ogni storia ha una sua storia, scusate il gioco di parole. Antonio, ciao!
4: Ciao, buongiorno.
2: Ciao Antonio, buongiorno.
4: Allora, innanzitutto io seguo il calcio da 60 anni, quasi sempre allo stadio, quindi non in televisione. Sinceramente negli ultimi tempi credo che gli allenatori vengano giudicati per luoghi comuni o per dicerie. Per esempio, De Zerbi, ottimo allenatore senza dubbio, però De Zerbi ultimamente sta facendo flop ovunque, prende gol dappertutto. Poi mi faceva ridere il paragone di Italiano, buon allenatore senz'altro, con Allegri, antipatico quanto si vuole, ma sicuramente un allenatore che ha dimostrato di non solo saper vincere ma sapere anche giocare, perché forse voi, molti sono giovani e non ricordano l'Allegri del Cagliari all'inizio, che giocava e giocava in modo ottimo.
2: L'ho detto io tante volte.
4: Lo stesso anche nel Milan.
2: Anche quale, questo ho detto tante volte.
4: Al quale fu rubato uno scudetto, famosa palla di quel, non mi ricordo il giocatore, entrò di un metro e mezzo e Buffon la tirò fuori dalla porta della Juve. Non mi ricordo chi era il giocatore. Comunque quel Milan giocava bene. Naturalmente ci vogliono i giocatori buoni per giocare bene. Per quanto riguarda, non mi voglio dilungare, altrimenti siamo, a me piace parlare anche per tre ore di calcio, però voglio dire, ritornando al problema di quest'anno, come al solito ci sono gli eccessi. Dopo la prima partita vinta a Genova, secondo me giocata male, molto male, peggio di quelle col Como abbiamo perso, col Genova abbiamo vinto, entusiasmo dopo la partita di Genova, depressione massima dopo la partita col Como, mentre invece secondo me abbiamo giocato, anche in considerazione del valore degli avversari, abbiamo giocato molto meglio col Como. È normale che il Como ha tenuto palla per tutto il primo tempo, però vogliamo quantificare le occasioni da gol del Como: una al 45esimo colpo di testa deviato da Meretto, il gol gliele abbiamo regalati noi anche nel primo tempo.
2: Con quanto ci dicono tutti i nostri radioascoltatori, il giocatore era Montari.
4: Ah, è Montari, giusto, giustamente, sì, non mi veniva il nome. Comunque, praticamente nel primo tempo, anche giocando male, cioè male nel senso che il Como gestiva il gioco e l'organo, sotto questo punto di vista il Como è impareggiabile, perché tra l'altro, oltre a tenere palla, c'ha Fabregas, c'ha la capacità di far giocare i giocatori in vari posti, per cui tu non sai, per esempio, Acuña se gioca sulla centrale o si sposta sulla fascia e poi te lo trovi in area di rigore. Questo crea l'imprevedibilità del Como. Però nonostante ciò, nel primo tempo noi dopo 8 minuti abbiamo avuto una palla a un metro dalla linea di porta e si sono impapocciati a vicenda McTominay e Anguissa. Il colpo di testa successivo...
3: No, ma le occasioni le abbiamo avute, anche quel tiro sbilenco di Oliveira, se ci fosse stato Scott là l'avrebbe messa in porta 10 su 10. No, Antò, allora, ti dobbiamo salutare, che dobbiamo dare spazio a tutti.
2: Però,
3: un abbraccio.
2: Allora, vai. Noi l'altro giorno facemmo una conta delle occasioni
3: avute dal Napoli.
2: Avute dal Napoli nel primo tempo pur non giocando bene. C'è una con Lang clamorosa.
3: Un gol mangiato pazzesco.
2: Ma l'ho detto io, l'hai detto tu.
3: L'ho detto io, sì.
2: Oliveira, il tiro a volo da solo in mezzo all'aria.
3: Ancora più clamoroso.
2: Clamoroso. Vabbè, devi mettere il gol, perché il gol è un'occasione creata. Perché comunque...
3: Di Lobotka annullato, il gol di Lobo annullato.
2: No, il gol di Højlund. No, stiamo guardando il primo tempo.
3: Ok, ok.
2: La mischia a inizio partita che Anguissa e McTominay non riescono a mettere la palla dentro sul colpo di testa, non mi ricordo di chi. Però no, ma non state, è stato Diego. il secondo tempo il Napoli l'aveva pareggiato, c'è un'occasione con Alisson che ha un tiro aperto dentro l'aria e lo calcia alto, c'è la bucata dentro di De Bruyne dal fondo dove non ha trovato attaccanti, e Napoli non è che non ha creato, Napoli non ha avuto il possesso palla. Però Napoli ha creato. Poi c'è gente che scrive ci hanno surclassato. Con la palla, dal punto di vista tecnico, sì, ci hanno surclassato. Perché l'hanno avuto per larghi tratti della partita il 70% del possesso. Quindi, però, secondo me, il Napoli ha avuto occasioni più limpide contro il Como e contro il Genoa. Anche se contro il Genova, comunque contro il Genova all'81esimo stavamo 0-0.
3: Sasà, ciao.
5: Ciao ragazzi, come state?
2: Ciao Sasà, bene.
5: Oh Diego, ma ti ricordi che ti ho salutato fuori lo stadio?
2: Sì, infatti te lo stavo per dire, la voce non mi è nuova.
5: Poi Gianluca era al telefono, non l'ho salutato perché
6: stavo a telefono. Ma Gianluca non ti saluta.
3: Ero in collegamento con Kiskis Italia, i colleghi di Kiskis Italia che saluto.
5: Organizzando una diretta.
3: Io saluto tutti, chi mi incontra lo sa.
5: No.
6: Tranne me.
5: Ragazzi, io voglio dire una cosa, no? Allora, io mi sono promesso di non parlare di Napoli in quanto tecnico tattico perché per me è ancora troppo presto. Sia per dare un giudizio positivo che un giudizio negativo, me lo sono proprio promesso a me stesso, aspettare almeno 6-7 partite prima di dare un giudizio più o meno lineare di quello che è il mio pensiero su quello che può essere il cammino del Napoli. Però io voglio dire solo una cosa, ragazzi: vorrei conoscere gli scienziati luminari che alle prime di campionato mettono le partite alle 6:30. Cioè, ragazzi,
6: follia totale.
5: Cioè, ragazzi, io domenica, cioè il seguo ci brinanno, cioè veramente io da fermo e non riuscivo a respirare. Cioè, io e il mio collega di banco sullo stadio, cioè stavamo fermi e stavamo morendo.
6: Ma bellissimo, cioè, il mio collega di banco.
5: Sì, sì,
6: molto scolastico come termine.
5: Sì, è perché mi manca.
6: Compagno di banco.
5: No, cioè, ragazzi, io non riesco a capire veramente. Non trovo.
6: C'è un caldo. C'è un caldo abnorme.
5: No, ragazzi.
6: un caldo veramente schifoso. Veramente un caldo veramente allucinante.
5: Schifoso, hai detto bene, schifoso. Cioè, io arrivando a Pussad, se ci venendo.
6: Di
5: chilometro a per.
3: No, io ho fatto due ore di collegamenti la prepartita.
6: A un certo punto Gianluca era la torcia olimpica.
3: Mi stavo squagliando.
5: Ti ho visto bello croccante Gianluca.
3: Mamma mia, dura. Però vabbè, speriamo finisca presto questo caldo torrido, perché veramente non se ne può più.
5: Io stamattina ho detto a mia moglie che secondo me tra 10 anni noi il Capodanno lo festeggiamo a mare. Sono convinto
6: già il fatto di poterlo festeggiare già sarebbe una grande cosa.
5: Infatti,
3: esattamente.
5: Ragazzi, io vi saluto,
3: un abbraccio Sasà, ciao, un abbraccio.
6: Visto come sono sempre, sempre ottimista.
3: Non ti chiedo un pronostico di Inter Napoli allora. Ciro, no, ciao, buongiorno.
7: Buongiorno ragazzi, no, niente pronostici,
3: non si fanno.
7: Io volevo dire due cose. La prima sul mercato. Molti parlano di questo mercato, però noi non ci dobbiamo dimenticare che, a parte i 2 anni vincenti con Conte, che abbiamo fatto un mercato dove il presidente ha speso un sacco di soldi, noi abbiamo sulle spalle il mercato, quello là che ci ha distrutto proprio, dell'anno dopo Spalletti, dove abbiamo speso, non mi ricordo più, ma penso più di 100 milioni tra Lindström, Kajuste, Nathan, ragazzi che non mi ricordo nemmeno più che sono stati ripassati, che ce li stiamo portando dietro sia a livello numerico che come spese di bilancio, penso. Quindi dobbiamo,
6: è vero, è stato un mercato, quello là, un po' complesso.
7: Forse ad avere un'annata distrutta proprio, non abbiamo fatto l'Europa.
6: Arrivarono Kajuste, Dendonker, Lindström.
7: Cioè, è assurdo.
6: Gong.
7: Però quello ci insegna che ognuno ha i suoi ruoli. Se esiste un direttore sportivo, è perché il direttore sportivo sa fare il suo mestiere. Invece in quell'anno il presidente disse: lo faccio io il direttore sportivo. Così ne è andata pure presidente. Poi deve dire a fine anno se hanno fatto bene il loro mestiere o no, se li tiene o li manda via. Ma presidente è da fu presidente, punto. E là è stato ottimo Conte, che ha detto: io faccio l'allenatore e tu fai il presidente. Poi un'altra considerazione la volevo fare sul bel gioco. Io sono un amante del bel gioco. È vero che tutti gli allenatori che fanno bel gioco difficilmente vincono, però è vero pure che tutti gli allenatori che fanno bel gioco, gli presidenti non li accontentano sul mercato. Cioè, tipo viene Sarri,
6: oddio, Fabregas è stato accontentato abbastanza.
7: Sto parlando di Napoli.
6: Ah, ok, scusami.
7: Sto parlando di Napoli. Scusa. Mi ricordo che quando il presidente disse il fatto che noi quest'anno vinciamo lo scudetto, lui fece quella faccina un po' irrisoria. Però vedi il caso Guardiola fa un ottimo calcio e ha vinto più di tutti. Non so quanti trofei ha vinto, più di 35-36. Perché? Perché comunque lui fa il bel gioco, ma gli danno anche i giocatori. perché non ha vinto solo a Barcellona, ha vinto ovunque è andato.
3: È vero.
7: Sì, sì.
3: No, grazie. Barcellona e il City, ha detto due squadre così, diciamo, però per lui il concetto è diverso perché effettivamente il calcio lo ha cambiato con il suo calcio champagne. Però io dico sempre che vorrei vederlo con una squadra come il Napoli, per esempio. Un abbraccio, ti salutiamo amico mio che dobbiamo andare in pubblicità. Un abbraccio, ciao, ci dobbiamo fermare, pubblicità.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci, eccoci. Diego, vogliamo il telefono?
6: Andiamo intanto Den Donker ha fatto veramente un grande fatto un boom.
5: Sì, Den
6: Donker. C'è gente che non se lo ricordava. Dico grazie per averci ricordato Den Donker.
5: Meglio dimenticare quell'annata. Enzo, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
5: No, secondo me viene rimossa, capito, per brutti ricordi quell'annata, quindi molto spesso tendi anche a dimenticare gli interpreti. Enzo, ciao.
7: Ciao, buongiorno ragazzi. Bene?
6: Tutto bene.
7: Ciao, dai, questo Napoli.
6: Vabbè, no, tutto bene.
7: Volevo dire una cosa a Diego. Stato ospite di un mio amico la sera che arrivavo io. E ti volevo conoscere da vicino.
6: Dove?
7: A Monte San Biagio, da Alessandro, la Pergola.
6: Ah, sì, sì, è grande amico di Andrea Carnevale, tra l'altro.
7: Io l'ho beccato la sera dopo per Andrea Carnevale lì. Potevo fare un play, tutte e due sorprese.
6: Va bene, meglio è meglio Carnevale. Si è andato bene.
7: Vabbè, ragazzi, il Napoli siamo delusi, però non pessimismo, perché noi lo sentiamo a prescindere, o compra o non compra i giocatori, noi siamo sempre là, anzi con la speranza che aprano qualche trasferta in più. A noi è l'unico argomento che non si parla proprio in queste radio, trasferte aperte di tutti.
5: No, vabbè, noi ne abbiamo parlato l'altra volta.
6: No, però Enzo, non è vero, noi ne abbiamo parlato e ci siamo schierati pesantemente.
7: Siamo l'unico popolo che rimane a casa quando gioca la squadra del cuore.
5: No, no, ma io l'ho detto proprio, guarda, se non mi sbaglio, la settimana scorsa, che per diciamo le istituzioni, per incompetenza e per diciamo mancanza di gestione del problema,
7: il problema sai qual è?
5: Poi dopo si rifanno sui poveri tifosi, questa è la realtà, no, dei fatti.
7: Vedi Inter Napoli aperta ai tifosi del Napoli, tranne quelli che vengono da Napoli, quindi c'è proprio una cosa irratissima, capito che dico io?
5: È assurdo.
7: Perché che cagno tifoso napoletano che sta a Parma oppure quello che sta a Napoli? Per me non cambia niente, no? Quindi è un problema contro i gruppi organizzati che secondo me dipende già dalla società nostra, capito? Già, noi abbiamo già il male in casa, capito? A me è un pensiero mio, assumo la responsabilità, ma per il mio pensiero.
5: Vabbè, poi secondo me
7: non ci vuole assetto. C'è il Napoli che non ci vuole assetto.
5: Secondo me non è così. Secondo me non è così, Enzo. Io non la

0: Penso così, francamente.
1: È un mio pensiero.
0: Io penso che il Napoli non decide sull'ordine pubblico, è quello che decide sull'ordine pubblico è lo Stato italiano.
1: Non ti dà nemmeno una mano, tipo come ha fatto lo Tito, tipo il laziale a Bologna erano 10.000 ed era vietata la trasferta.
0: Vabbè, lo Tito ha fatto talmente bene, però scusami, allo Stato.
2: Però scusami Enzo, io posso comprendere tutto, ma addirittura dire che la società mette lo zampino per non far arrivare andare
1: il tifoso. Zampino non lo mette, non ci dà nemmeno una mano a far
2: parlare. Questa è una cosa che decide lo Stato, è una cosa che decide il ministro degli interni. Non c'è la società.
1: Sempre un abbraccio.
2: Buongiorno, buongiorno, ci riprovo. Purtroppo non riesco a prendere la linea. Le mie domande. Come mai Neres non è entrato al posto di Politano? Perché il Napoli ha cambiato sistema di gioco. Vergara potrebbe giocare anche in uno dei tre di centrocampo o a destra? Sì, per me può fare tutti e due i ruoli. Non avete avuto l'impressione che De Bruyne è stato cercato meno dei compagni rispetto a Genova? Non ho avuto questa sensazione.
0: No, io anzi l'ho visto sempre con la palla tra i piedi durante quando è entrato.
2: Questa sensazione. Oliveira verrà impiegato anche come centrale quest'anno? Sì, assolutamente sì.
0: Queste quattro domande, bello questo format di Danilo da Gaeta che salutiamo, che ci pone quattro domande sul 342 00 00 100 su WhatsApp. Andiamo da non c'è risposta questa domanda della no, sai, che si vocifera di una caduta di Flavio durante la partita, sono dicerie per il momento. Salutiamo ovviamente il nostro Flavio Esposito che è a Castelvolturno a registrare l'intervista esclusiva di Lorenzo che andrà in onda oggi pomeriggio nel corso di Qui Casa Calcio Napoli. Dimmi perché?
2: Volevo essere illuminato.
0: Aggiornato, verrai aggiornato a breve. Mattia, ciao, buongiorno.
3: Sì, buongiorno.
2: Ciao Mattia, buongiorno.
3: Salve, volevo sapere voi cosa ne pensate, perché io mi sono fatto un certo pensiero, cioè De Laurentiis va apprezzato dai napoletani come e viceversa, nel senso noi napoletani dobbiamo apprezzare De Laurentiis per quello che ha fatto e viceversa De Laurentiis deve apprezzare i napoletani che comunque amano il Napoli e il calcio Napoli, però va apprezzato, però questo non va condannato, però penso che una minima critica va fatta, perché tutta questa diciamo delusione attuale, che io non condivido, però è dovuta pure all'istintività del nostro presidente, perché proprio nell'anno del centenario quelle che sono state una grande festa, anche le sue dichiarazioni sulla Champions League e via dicendo, poi creano tutta una serie di aspettative che poi vengono deluse. Io, proprio perché e questo è l'anno del centenario, io avrei approfittato dell'anno scorso.
0: Sì, ti stavamo ascoltando, avresti approfittato dell'anno scorso
3: per rifondare la squadra Napoli, nel senso, perché noi abbiamo dei centrocampisti sicuramente più forti d'Europa, comunque hanno tutti quanti una certa età.
0: Sì.
3: Se l'anno scorso avessimo rifondato, quest'anno già potremmo parlare e festeggiare diversamente questo centenario. Ad esempio, noi abbiamo contattato quest'anno in calciomercato Regina, poi Calaidi e altri che poi non sono andati, ma se l'anno scorso non avessimo preso Giovane probabilmente qualcosa di soldi quest'anno ci sarebbe stato, perciò io a volte non riesco a comprendere un pochettino come si muove il tutto in virtù di questo centenario andava fatto tutto in quest'ottica. Non so se mi sono spiegato.
0: Ho capito quello che stai intendendo, caro amico. Ti dobbiamo salutare perché siamo veramente in chiusura. C'è anche Giuseppe in linea, Simone, perché così lo salutiamo. Giuseppe, solo per un saluto, perché veramente siamo in chiusura.
4: Ragazzi, allora ciao. Vi saluto e io voglio dire solo una cosa.
0: Vai.
4: Forza Napoli.
0: Sempre è il messaggio più bello.
2: Bellissimo.
4: Siamo vicini alla squadra. Un abbraccio.
0: Guarda, che bello chiudere con questo messaggio, perché poi è la cosa più importante.
2: Peccato che non abbiamo tempo, abbiamo un bellissimo contributo vorremmo mandare.
0: Però magari lo mandiamo domani.
2: Oppure il radio gol, in apertura.
0: Potrebbe essere, non so se il direttore è d'accordo, direttore che troverete tra pochissimo, il direttore Walter De Maggio nel corso di Radio Gol, 3 ore della nostra informazione sportiva, tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, grazie a Simone Zigzaghi in regia, Gabrielino Erace la regia video, da Gianluca Miranda,
2: da Diego Armando Maradona Junior.
0: È veramente tutto, noi torniamo domani, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
2: Diego c'è.
5: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura la tragedia di Camposano, incidente mortale poco dopo la mezzanotte all'incrocio tra via Tribice d'Ossa e via Pizzeriello. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Nola, uno scooter ed un'auto si sarebbero scontrati. A perdere la vita una ragazza di 26 anni che era in sella allo scooter. Troppo gravi le lesioni riportate, la giovane è morta sul posto. Il ventenne alla guida dell'auto e un'amica che viaggiava con lui sono stati trasportati invece all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Proseguiamo con la cronaca. Una donna di 82 anni è morta dopo essersi accasciata in piazza degli Artisti. Immediato l'allarme dei presenti e l'intervento del 118. I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l'anziana non c'è stato nulla da fare. E invece sul fronte della sicurezza protestano i commercianti.

morte. Proseguiamo con la cronaca. Una donna di 82 anni è morta dopo essersi accasciata in piazza degli Artisti. Immediato l'allarme dei presenti e l'intervento del 118. I sanitari hanno effettuato le manovre di rianimazione, ma purtroppo per l'anziana non c'è stato nulla da fare. E invece sul fronte della sicurezza protestano i commercianti.

0: Walter De Maggio in questo giovedì, il 3 settembre del 2026. Allora, tutto su quanto riguarda il Napoli, anche perché è una settimana importante su McTominay, ma insomma avremo una puntata molto molto interessante a due giorni da Inter-Napoli. Vi ricordo che oggi pomeriggio in qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino avremo in diretta in esclusiva il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Parlerà domani per presentare il match Massimiliano Allegri, la diretta in esclusiva della conferenza stampa domani alle ore 14. Mettetevi comodi perché abbiamo le prossime tre ore da vivere insieme, insieme a voi, a Simone Zagaria in regia, che saluto e che ringrazio, a cui auguro buon lavoro. La regia televisiva è di Gabriele Irace e in redazione con noi per l'anteprima subito saluto Lucio Pengue.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV, canale 76 della Digitale Terrestre. Due giorni ad Inter-Napoli, la squadra lavoro a Cassella, Volturno, Allegri fa le prove generali. Vergara scalda i motori, mentre McTominay è stato premiato agli Oscar del calcio come miglior centrocampista, tra i migliori centrocampisti del campionato dello scorso anno, e dichiara: sono sereno, avevo programmato l'intervento, non so ancora se torno dopo la sosta. Per il rinnovo si vedrà. Di Lorenzo invece ha firmato a vita, rinnovo fino al 2030. Højlund, intervista alla Gazzetta. Inter ti sfido, Manna, ieri sempre agli Oscar del calcio: capisco la delusione dei tifosi, ma ci vuole pazienza, è un progetto nuovo. Mercoledì poi ci sarà, lo ricordiamo, la prima al Maradona, Napoli Arsenal. Giovane, Mariannucci e Buongiorno fuori dalla lista Champions. Ci sono i nuovi invece, Favasuli e Badiashile. Inter, ausilio lascia Baccin, nuovo direttore sportivo dei nerazzurri. Inter e Como fanno incetta di premi agli Oscar del calcio. E ricordiamo che poco fa la Lega Serie A ha anche diramato gli anticipi e i posticipi delle gare, insomma, che vanno dal 10 ottobre in poi.
0: E il Napoli affronterà al Maradona la Juventus domenica primo di novembre alle 20:45. Quindi appuntamento, è uno dei big match che tutti attendono. Sapete che mi è venuto un dubbio se al Maradona oppure si gioca a Torino il primo novembre. No, si gioca a Torino. Si gioca a Torino, quindi Juventus Napoli del primo novembre, domenica sera, posticipo delle 20:45. Allora, due giorni ad Inter-Napoli, il rinnovo del contratto al capitano. Giovanni Di Lorenzo ha rinnovato fino al 2030, lo avremo ospite ed in esclusiva questo pomeriggio. Non perdete l'intervista del nostro Marcello Calvano a Giovanni Di Lorenzo. Ieri ci ricordava Lucio Pengue, Scott McTominay, premiato tra i migliori centrocampisti della passata stagione dall'Associazione Italiana Calciatori con gli Oscar del calcio. McTominay ha detto: avevo programmato da tempo questo intervento e non so se poi tornerò o meno dopo la sosta. Che intervento è quello a cui sarà sottoposto McTominay e che cos'è in generale un'aritmia benigna? Allora, abbiamo invitato uno dei massimi luminari proprio per parlare non del caso specifico, ma in realtà di un'aritmia cardiaca, dei tempi di recupero, di com'è viene fatto l'intervento. Voglio salutare e ringraziare per essere con noi il professor Carlo Pappone, che è primario di cardiologia al Policlinico San Donato a Milano. Professore Pappone, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio.
0: Io la ringrazio moltissimo per essere nel nostro pomeriggio. Ovviamente, come dire, noi non parleremo nello specifico di McTominay, ma a seguito del comunicato del Napoli, ovvero in seguito all'insorgenza di una lieve aritmia benigna, l'atleta Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione. Calciatore, ipotizza il Napoli, sarà disponibile dopo la pausa per le nazionali, quindi nella tempistica d'anno 11 di ottobre. Allora, professore Pappone, partiamo subito. Che cosa vuol dire avere una fibrillazione atriale? Nella fattispecie lo allarghiamo agli sportivi, agli atleti.

0: cosa significa per un atleta una fibrillazione atriale?
1: La fibrillazione atriale in un atleta non è un evento raro. In generale però si verifica alla fine della carriera di un atleta o quando un atleta ha già smesso la sua attività agonistica, e ci sono due aritmie molto frequenti: il flutter atriale e la fibrillazione atriale. Direi che nella mia esperienza clinica molti atleti abbiamo sottoposto ad ablazione. In generale in un atleta, siccome il cuore per definizione non può essere che sano, la fibrillazione atriale, soprattutto se di breve durata, dura solo pochi minuti e passa spontaneamente, non rappresenta un problema. Ma se la fibrillazione atriale dura alcune ore, oppure per farla passare è necessario somministrare dei farmaci, allora diventa un problema serio, perché durante la fibrillazione atriale il cuore perde la sua capacità di coordinare il funzionamento delle quattro camere cardiache e quindi la forza dell'atleta si riduce di almeno un terzo della sua forza spontanea. Quindi un atleta durante un episodio di fibrillazione atriale difficilmente può affrontare lo stress di una partita di calcio o un allenamento intenso. Poi c'è un'altra variabile da considerare: se gli episodi di fibrillazione atriale, benché si verifichino in un atleta, durano molto, può esserci la necessità di somministrare terapia anticoagulante, e la terapia anticoagulante è ovviamente incompatibile con l'attività sportiva a causa degli ovvi scontri fisici che un atleta ha durante una partita, e gli anticoagulanti potrebbero determinare ematomi, emorragie e problematiche ben più complesse rispetto a quelle che avrebbe una persona normale. Questo è il motivo per cui la fibrillazione atriale in un atleta non è così banale come sento dai social, e nemmeno gli interventi sono così banali o semplici, perché ad un atleta si chiede la perfezione fisica e a volte la presenza della fibrillazione impedisce di essere perfetti.
0: Allora, lo voglio ricordare a beneficio di chi ci ascolta: noi abbiamo un luminare in diretta, il professor Carlo Pappone. Il professore Pappone è il primario di cardiologia policlinico San Donato di Milano, che ci ha detto: se in un atleta arriva un episodio di fibrillazione atriale è un conto, se invece poi chiaramente ci sono più episodi, la prima avvisaglia McTominay ce l'ha a giugno ai mondiali negli Stati Uniti, evidentemente avrà avuto altri episodi, ecco perché hanno deciso l'intervento, l'ablazione. Io prima le chiedo: che rischi può comportare?
1: L'ablazione è una procedura che viene eseguita da molti anni, quando fu inventata da me nel lontano anno 2000. A quel tempo si utilizzava un'energia che si chiamava radiofrequenza e consisteva nell'applicare delle bruciature sul cuore per eliminare i circuiti. Negli anni ci sono stati grandi progressi e oggi si usa l'elettroporazione, che è una tecnica assolutamente efficace, ma non efficace nel 100% dei casi. Efficace in quasi tutti i pazienti, ma non nel 100% dei pazienti. Procedura che può essere semplice e a basso rischio, ma a condizione che venga eseguiti in centri all'avanguardia attrezzati a gestire eventuali complicanze, che non mancano mai in qualsiasi procedura medica, per cui è un intervento fattibile, di grande efficacia, ma il giudizio sulla semplicità o sulla scarsa presenza di rischi va esteso con cautela. Direi che mi sento ottimista che possa procedere tutto per il meglio.
0: E scusi, in modo da informare, perché insomma il professore Pappone sta dicendo sui social, leggo che un intervento che, allora, è evidente che a oggi con la tecnologia è un intervento di routine, ma comunque parliamo di un intervento di ablazione al cuore per fibrillazione atriale, quindi a giusta ragione il professore Pappone dice: non è che possiamo sminuirla come se fosse una passeggiata, è comunque un intervento potenzialmente rischioso. Ci dice come avviene proprio l'intervento di ablazione, professore?
1: Avviene in anestesia generale, il paziente dorme, è intubato per garantirgli la normale respirazione, si inseriscono dei sondini attraverso una vena femorale, si fa una puntura su una membrana che divide l'atrio destro dal lato sinistro, si entra nell'atrio sinistro e lì si applicano delle onde elettromagnetiche che si chiamano onde di elettroporazione. Ma l'intervento di un atleta è diverso dall'intervento di una persona normale, perché i risultati che ci si attendono per un atleta devono essere assolutamente straordinari. L'atleta dopo l'ablazione deve non avere più l'aritmia, non deve più assumere farmaci e non deve avere più necessità di terapia anticoagulante, per cui il ritorno all'attività agonistica è condizionata innanzitutto dalla dimostrazione che non ci sono più episodi di fibrillazione atriale e quindi bisogna aspettare almeno 8 o 12 settimane. Poi non vi deve essere necessità di terapia anticoagulante e non deve essere assunto nessun farmaco. Quindi anche se l'ablazione riesce il giorno dell'ablazione, non significa che il ritorno all'attività agonistica sia scontata, perché sono necessarie queste condizioni e anche la convalescenza è determinata dalla perfetta riuscita, che non significa essere in ritmo cardiaco normale, ma non avere necessità di farmaci o terapia anticoagulante.
0: Ecco perché il professore Pappone ci dice: nel momento in cui l'atleta X dovesse dopo l'ablazione avere necessità di anticoagulanti, non potrebbe riprendere l'attività agonistica, proprio per quello che ci spiegava prima. Senta, però, professore Pappone,
1: e non è consigliabile,
0: ci mancherebbe
1: partita, quanti calci prende un calciatore o ne dà,
0: e rischierebbe, e quindi,
1: sotto terapia anticoagulante, questi possono provocare delle emorragie, degli ematomi. Ma in generale un atleta non può praticare una terapia farmacologica antiaritmica, perché i farmaci antiaritmici per prevenire la fibrillazione o per controllare gli episodi non sono compatibili con un'attività fisica strenua come quella che si richiede ad un atleta. Quindi procedura potenzialmente semplice, a condizioni che si abbia tutto ciò che è necessario in caso di complicazione. Tra le complicazioni ci può essere anche la perforazione del cuore, ci può essere un ictus, ci possono essere, insomma, non diamo per scontato che sia semplice.
0: Resta un intervento al cuore. Senta, professore Pappone, io sono stato molto attento a tutto quello che lei ha detto e ascoltandola ha parlato dei tempi di recupero e ritorno all'attività agonistica. Lei ha parlato però di 8 settimane, vorrebbe dire 2 mesi. Ieri McTominay, siccome nella nota del Napoli c'è scritto che il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa significa 11 ottobre, ieri McTominay ha detto facciamo l'intervento, poi vediamo. Lei tenderebbe a escludere che l'11 ottobre possa giocare McTominay?
1: Io non voglio entrare nel merito di ciò che hanno detto
0: i colleghi, certo.
1: Però per le linee guida bisogna aspettare 8 settimane.
0: Okay.
1: E in queste 8 settimane bisogna dimostrare che l'aritmia non si è più verificata, e questo avverrà con dei sistemi di monitoraggio o attraverso un loop recorder o attraverso delle registrazioni Holter, che non ha bisogno di farmaci e non ha bisogno di terapia anticoagulante.
0: Quindi dopo l'ablazione farà l'Holter, verrà monitorato e accerteranno se ci sono o meno altri episodi di aritmia, è corretto quello che dico?
1: Esatto. Quindi deve essere fatto tutto alla perfezione.
0: Bene. Professore Pappone, io la voglio ringraziare moltissimo perché insomma abbiamo avuto il privilegio di avere un luminare come lei. E le faccio davvero moltissimi auguri, in bocca al lupo per tutto, buon lavoro e complimenti, professore.
1: Buona giornata e forza Napoli.
0: Sempre, ciao. Grazie di cuore al professore Carlo Pappone, che è il primario di cardiologia al San Donato a Milano, che ci ha spiegato, siccome sui social passa per una passeggiata, no? Ragazzi, comunque resta un'ablazione, un intervento al cuore, per carità, col sondino, ma comunque avete sentito, anestesia totale, bisogna essere molto precisi, bisogna poi subito dopo monitorare che quell'ablazione abbia quegli effetti che si richiedono. Perché? Perché siccome parliamo di un calciatore, non è che dopo l'ablazione può iniziare una cura farmacologica con gli anticoagulanti, perché se dovesse cominciare una cura con gli anticoagulanti non potrebbe tornare all'attività agonistica. Il professore Pappone ci ha detto ci vorranno almeno 8 settimane, il protocollo ci dice tra le 8, quindi 2 mesi, e le 12 settimane, 3 mesi. Oggi è 3 settembre, capiremo la tempistica di quando si opererà Scott McTominay. Da quel momento, dai tempi che ci dà il professore Pappone, ci sarà da aspettare più o meno 2 mesi. Dovremo aspettare le 16 invece, quindi roba di meno di 3 ore, per avere l'appuntamento con qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Buon pomeriggio, Carlo.
2: Buon pomeriggio, grande Walter, e complimenti per questa intervista al prof.
0: Grazie,
2: anche perché, insomma, ma complimenti sinceri, non sono di facciata, perché sai, sui social, hai sentito dire, ieri per esempio mi hanno chiamato 3-4 radioascoltatori che avevano fatto lo stesso intervento, però è un conto il sentito dire, è un conto andare alla fonte, ad un luminare, a colui il quale addirittura io l'ho scoperto da questa intervista che
0: è lui che ha inventato l'ablazione. Bravo Carlo, hai colto tra le righe che è stato lui a portare nel mondo della cardiochirurgia l'ablazione per fibrillazione atriale. Grazie Carlo. A proposito, ne approfitto visto che c'è Carlo Alvino, subito oggi alle ore 16 manderemo in onda un'intervista esclusiva a Giovanni Di Lorenzo, al capitano fresco di rinnovo a 2 giorni da Inter Napoli. E a proposito, domani parla anche Allegri e la presenta. È una bella notizia, Di Lorenzo a vita.
2: Di Lorenzo a vita è il sogno di ogni bambino quando inizia ad amare questo calcio. Credo che il sogno di ogni napoletano, no? Giocare nel Napoli, diventare capitano e firmare a vita per il Napoli. Di Lorenzo non ha natali napoletani, ma credo che a questo punto, insomma, sia di fatto napoletano. È una storia che nel calcio di oggi si verifica raramente, anche questo è diventato quasi un unicum. La mia infanzia, la mia adolescenza è stata piena di calciatori bandiera che facevano fatica ad andare via nei club dove giocavano, ci giocavano per decine e decine di anni, e Di Lorenzo nel calcio di oggi, nel calcio multimilionario, è diventato quasi una mosca bianca. Quindi è bello vedere un calciatore che ha iniziato nei dilettanti a Matera e chiude la sua carriera nel Napoli da capitano.
0: Da capitano, bravo.
2: Una cosa straordinaria. Tra l'altro fa anche strano dirlo, capitano al momento, non mettiamo limiti alla provvidenza, capitano di 2 scudetti.
0: Strano dirlo, ma è la realtà, perché Giovanni Di Lorenzo è il capitano del Napoli, è il capitano che ha alzato il trofeo dello scudetto, e con lo scudetto vinto da Spalletti e con quello vinto da Antonio Conte. Il mercato, Carlo, è alle spalle, e tu che chiaramente poi hai il polso, no? Ogni giorno qui a Casa Calcio Napoli, l'interazione, filo diretto, i WhatsApp audio, c'è un po' di delusione che ha riscontrato anche Giovanni Manna, che però ha l'esperienza per dire: noi lo sappiamo che i tifosi si aspettavano in più, ma noi siamo straconvinti di avere una squadra forte, siamo straconvinti con Allegri che abbiamo un potenziale importante, e alla fine arriveranno i risultati. Ci vuole pazienza. Quando io dicevo capisco che bisogna analizzare la sconfitta col Como, capisco la delusione col mercato, però fare tutto un pacchetto e buttare il bambino con l'acqua sporca al 3 settembre è un errore. Bisogna avere la calma, la pacatezza, saper aspettare, perché il progetto nuovo richiede tempo.
2: Ma sai, a volte succedono anche delle cose che poi ti portano a fare considerazioni un po' affrettate e più votate al pessimismo che non all'ottimismo. Perché dico questo? Perché poi il mercato del Napoli, che non è piaciuto a nessuno e ci mancherebbe altro, insomma, sarebbe da folli optare per una versione diversa dalla delusione. Il mercato del Napoli si chiude senza acquisti, ma si chiude.
0: No, senza acquisti no, senza acquisti ma, no, con Badiascilla e Favasulli. Ora no, non esagero.
2: Senza acquisti, quelli là che stuzzicano la fantasia, i Gabriel Jesus e via discorrendo. Ma si chiude dopo la sconfitta in casa col Como. Cioè, dico questo, che se il Napoli avesse avuto quel pizzico di fortuna che è mancata, se il Napoli fosse stato più cinico, meno attento, più attento in fase difensiva, e portando a casa un risultato positivo col Como, magari la chiusura del mercato senza il botto, dico così, non senza qui, senza il botto, sarebbe stata accettata in maniera diversa dall'ambiente. Invece Napoli perde col Como e perde malamente, perché fa rabbia perdere con due errori difensivi, con un gol annullato per un centimetro e mezzo di fuorigioco. Poi si chiude il mercato praticamente un giorno, due giorni dopo, e allora le due cose combaciano e ti fanno aumentare la delusione e ti fanno diventare un po' più pessimista. Però io resto dell'idea, Walter, che come sempre, perché la storia del calcio è questa, arriva il campo, e dico io meno male che arriva il campo, meno male che c'è l'Inter, meno male che c'è l'Arsenal, perché sono uno di quelli che dice che queste partite non hanno bisogno di essere preparate, queste partite fanno tirare fuori ad ogni calciatore il meglio che il calciatore c'ha. E allora meno male che c'è l'Inter, meno male che c'è l'Arsenal, parla il campo, l'ultimo giudice è la Cassazione, che spesso nella storia recente del Napoli spesso mette a tacere quel vociare che andava nella direzione diversa rispetto a quella del...
0: No, è molto corretto quello che dice Carlo Alvino. A mercato chiuso la parola passa al campo. Io lo ricordo il mercato nell'estate, quando il Napoli a un certo punto decise di fare una sorta, non voglio chiamarla rivoluzione, ma aprire un nuovo corso con Spalletti. Andò via Koulibaly, arrivò Kim, apriti cielo. Insigne non confermato, arrivò Kvara, l'ultimo scappato di casa. Partì, non venne rinnovato il contratto a Mertens, io lo ricordo bene, arrivò Raspadori. Ceduto Petagna, viene Simeone, tutti che erano delusi, il Napoli qua, il Napoli là, Kim, Kvara, due sconosciuti. Ragazzi, io credo che bisogna essere parchi e moderati. È partito un nuovo corso, Manna chiede del tempo, il tempo è galantuomo, avrà ragione il Napoli? Applausi. Avranno ragione i tifosi? Ne faremo una constatazione. Il Napoli immagino poi sarà bravo a saper ripartire, a saper abbassare l'età media, e insomma lo vedremo. Però fare i processi al 3 settembre, io ve lo dico col cuore, è un grande errore, ragazzi.
2: Lasciami dire una cosa.
0: Prego.
2: assolutamente vero quello che stai dicendo, perché io sono di questo avviso. I processi dopo la seconda di campionato, cioè, veramente sono inopportuni. Lasciami dire che però c'è una frangia numerosissima che non si è votata al cupo pessimismo.
0: Al pessimismo, bravo, non si è predisposta al negativo.
2: A frangio di tifosi, che è la stragrande maggioranza, che come io e te stiamo dicendo aspetta il campo. Io credo che sia la posizione più giusta, perché il campo non sbaglia mai, perché il campo non mente, perché il campo

0: prestazione. Basterà? Non lo so, ma la grande prestazione del Napoli io sono certo che ci sarà a Milano contro l'Inter.
1: E aggiungo che il Napoli non è che ha perso in casa con una cioè ha perso col Como, tra l'altro ne approfitto perché tra poco avremo in diretta e in esclusiva il direttore del Como, Carlo Alberto Ludi. Quindi analizzeremo le quattro squadre della Champions, il progetto Como, la gara di domenica, il Como è venuto a vincere al Maradona. A proposito di esclusive, nel salutare Carlo Alvino, vi ricordo che noi del rinnovo di Di Lorenzo, di Inter-Napoli, ne parleremo alle ore 16 perché avremo il capitano Giovanni Di Lorenzo nostro ospite in esclusiva, va bene? Ore 16, non perdete qui Casa Calcio Napoli. Carlo, a più tardi, grazie.
0: Più tardi, direttore, un abbraccio, proseguente, viva Radio Gol.
1: Grazie di cuore a Carlo Alvino. Allora, tra poco analizzeremo il match di domenica col Como, lo faremo col direttore del Como, Carlo Alberto Ludi, parlerà in esclusiva ai nostri microfoni, e poi ascolteremo anche il direttore del Napoli, Giovanni Manna, che ha parlato ieri al Teatro La Scala di Milano agli Oscar del Calcio promossa dall'AIC. Ci fermiamo due minuti e poi c'è Ludi, pubblicità.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, è la settimana di Inter Napoli. Io vi ricordo che oggi nel pomeriggio alle ore 16 avremo in esclusiva ai nostri microfoni il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo. Domani alle ore 14 in diretta la conferenza di Allegri. Sabato alle ore 18 vi trasmetteremo in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Inter Napoli. Napoli che tornerà in campo dopo il KO rimediato con il Como di Fabregas. Oh, a proposito di Como di Fabregas, oramai è nata una tradizione, perché chi ascolta questa trasmissione sa che io da anni sono affascinato dal progetto Como, sin dal ritorno del Como in Serie A, e devo dire che ogni anno è strabiliante vedere il lavoro che fanno al Como. Addirittura l'anno scorso con la Champions League centrata. Sono molto contento di salutare in diretta è il direttore del Como ed è Carlo Alberto Ludi. Direttore, buon pomeriggio, come sta?
5: Ciao, buon pomeriggio, sto molto bene, grazie.
4: Direttore, oramai è diventata una tradizione che dopo i match con il Napoli, sia al Maradona che a Como, lei interviene qui a Kiss Kiss Napoli. Stavolta avete sbancato il Maradona, era successo anche in Coppa Italia l'anno scorso, stavolta in campionato. Ma che cos'è, un messaggio che dobbiamo iniziare a, di fatto, oltre alla Champions, ad ascrivere tra le big del nostro campionato e il vostro

0: Como, il Como allenato da Fabregas?
1: Sì, allora, permettimi di dire che è una piacevole tradizione, che comunque prima della partita mi piace parlare, ma dopo la partita è sempre, posso dire, appunto, piacevole ritrovarci. Questi...
0: E sa che io sono molto contento di ospitarla, e dietro lo sa bene.
1: No, ma noi abbiamo fatto un'ottima partita contro una squadra molto forte, abbiamo vinto, abbiamo portato a casa 3 punti, ma siamo all'inizio di un altro step che vogliamo fare, di un percorso lunghissimo. Il nostro approccio è sempre quello, è orientato sempre alla crescita. Migliorare l'anno scorso non è facile, avendo quest'anno 3 competizioni, però lavoriamo per quello e siamo contenti di aver portato a casa 3 punti l'altra sera.
0: È evidente, direttore, che anche per voi questa stagione è una stagione della verifica, proprio perché col doppio impegno, lei giustamente dice, le 3 competizioni, campionato, Champions, è una verifica per cogliere, e quindi siete anche voi curiosi, se il Como può avere lo stesso rendimento anche con la doppia competizione, corretto?
1: Più che una verifica è una stagione di grande allenamento, no? Di grande apprendimento da parte nostra, perché giocare le 2 competizioni più la Coppa Italia, che io cito sempre perché la nostra mentalità, la mentalità del mister a dire il vero, è quella di vincere, provare a vincere tutte le partite, e quindi anche per noi la competizione, anche la Coppa Italia, è una competizione rilevante, e quindi saper ricaricare per un non mi piace parlare solo dei giocatori, ma vorrei parlare anche del club, delle organizzazioni, di tutte le persone che stanno intorno, le energie, no? Mentali oltre fisiche per i calciatori, e riprogrammare una partita ogni 3 giorni, una partita importante, sfidante, come può essere una della Champions, una di Serie A, non è banale per un club che è nato 7 anni fa, di fatto, che è 3 anni in Champions League, e quindi sappiamo che è una sfida molto stimolante, ma siamo pronti a coglierla.
0: Direttore, ovviamente proprio con l'ingresso in Champions c'era bisogno di potenziare allargare l'organico, lo avete fatto con acquisti importanti. Io parlerei degli ultimi, cioè Ricci, Ken, gli italiani più liberali. La certezza di Ricci, Ken, credo che con liberali lei ha fatto un colpo eccezionale, suddiviso nelle competenze con Fabregas. Ieri, tra l'altro, Fabregas, miglior allenatore all'AEC, Nico Pass e ancora liberali, miglior giovane della B, avete fatto incetta di premio.
1: È stata una serata piacevole, assolutamente un motivo d'orgoglio per il club, il fatto che abbiamo premiato il miglior allenatore della Serie A, il miglior giovane e il giovane della Serie B, che però ha creduto in questo progetto quest'anno, è veramente molto stimolante, e ci dice che stiamo andando nella direzione giusta. Liberali è il posto simbolico di quello che vogliamo costruire, no? Abbiamo investito su tanti giovani fuori dai confini nazionali. Per noi Mattia è un talento ideale per il gioco di Cesc, e vogliamo, speriamo, andiamo a creare anche lui, come posso dire, lo sviluppo che abbiamo visto anche in altri giovani come Nico, Jesus o Sandiao.
0: Potremmo fare una lista lunghissima, Ludi, dei giovani bravi che avete preso.
1: Jacopo Ramon,
0: mamma mia.
1: E invece rispetto a Moise è stata una trattativa, e a Samuele Ricci è stata due trattative diverse, una un po' più rapida, quella del centrocampista, Moise un po' più lunga, però siamo molto soddisfatti perché pensiamo di aver acquistato 2 giocatori di rilevanza nazionale, 2 giocatori che dal nostro punto di vista, Moise è già fermato, anche Samuele si può fermare in tanta stabile nazionale, e quindi questa ricerca di italiani di cui tutti parlavano, alla fine penso che siamo caduti bene, insomma.
0: Direi proprio di sì.
1: Trovare 3 elementi molto rilevanti sul panorama nazionale.
0: Forse manca in Italia, ma non appartiene al Como e a Ludi e a Fabregas, impiegare i giovani. Vede il Como? Cioè, il Como non ha avuto paura di un progetto giovane. Non si tratta di giovane o più grande, si tratta di qualità. Che sia giovane o che sia più esperto, vedi Miglia, Campreso, poi prendono Coto, poi prendono Scialoba. E io li ricordo i colpi, perché il direttore lo sa quanto lo stimo e quanto mi affascina. Baturina, Diao, Duvicas, Perrone. Ragazzi, Perrone è partito dalla panchina domenica. Qui parliamo di calciatori di grande valore, e c'è qualcuno che la stuzzica molto dei nuovi, che so, Scialoba per esempio, che arriva dal Chelsea, lo voglio ricordare.
1: No, ma non faccio differenza.
0: I singoli, okay.
1: Per me sono tutti sui singoli, per me sono tutti elementi funzionali, mi piace questa parola, è importante per l'evoluzione del progetto. Però hai citato nomi che in queste stagioni oppure in questi inizi di campionato stanno facendo molto bene, hanno avuto un impatto positivo. Su questa base, su questo presupposto, c'è due cose: una, l'abilità di Cesc di introdurre calciatori e di sviluppare il talento dei calciatori, questo è fondamentale, e poi l'allineamento che troviamo all'interno, no? Sia quindi la comprensione nostra di quello che ha bisogno Cesc, la comprensione nostra anche delle potenzialità di investimento della proprietà, e su questo allineamento abbiamo trovato soluzioni funzionali sul mercato, e devo dire ad oggi siamo molto contenti.
0: E proprio perché sono lungimiranti, oltre ad avere una competenza enorme, 2 anni fa, quindi non oggi, il Como voleva Vergara. Il Napoli lo dava in prestito, il Como lo voleva acquistare e tutto ciò non è accaduto. Direttore, in prescrizione l'ha detto anche il suo presidente, ma a febbraio, quando De Laurentiis voleva Fabregas, avete temuto che Fabregas potesse cedere alle lusinghe? Ho visto che Fabregas è proprio io dico che Fabregas e il Como, insieme a lei, insieme alla società, eravate assolutamente, perché insomma De Laurentiis ci aveva pensato in modo importante a febbraio.
1: No, ma io preferisco non commentare la volontà degli altri, commento quello che vivo tutti i giorni. Io vivo un allenatore estremamente motivato, una persona, un uomo che si trova magnificamente in questo contesto, che trova persone che lo seguono dal punto di vista dell'ambizione, che con lui progetta nel prossimo step. Quindi da questo punto di vista io testimonio un allenatore in primis e poi un uomo super contento e super motivato nel rimanere con me.
0: Nel salutarla posso dirle, Ludi, io sono uno che proprio non alberga in me l'invidia, cioè anzi io apprezzo sempre il lavoro degli altri. Posso dirle per una volta che un po' sono invidioso della sua competenza e di come gestisce il club e di quanto lei è bravo insieme alla società, insieme a Fabregas, nell'aver sviluppato questo progetto. Cioè veramente ho un'ammirazione fantastica. Complimenti.
1: No, io la ringrazio, sento molto molto molto gentile. Abbiamo sbagliato tanto, non dimentichiamo che abbiamo sbagliato tanto, ma l'equilibrio e l'allineamento di cui parlavo prima ha fatto la differenza, ed è il merito è al 100% di tutti quelli che hanno vissuto il Como in questi anni.
0: Però Ludi, lei dice che io sono sempre troppo gentile, però sono troppo gentile da 3 anni, vuol dire che qualcosa ci avevo visto lungo allora. Voi più di me. Complimenti al Como, grazie. Applausi, grazie Ludi, grazie di cuore.
1: Un saluto.
0: Grazie, veramente complimenti, è un progetto affascinante. A proposito, abbiamo in diretta con noi per parlare di campionato, c'è Inter-Napoli, domenica sera c'è Juventus-Milan e quindi insomma adesso si comincia a fare sul serio, anche perché sono turni, quelli che vi ho appena raccontato, e match che precedono la Champions. Quindi ovviamente subito dopo l'Inter, il Napoli, la Roma di Gasperini e il Como saranno impegnati in Champions. È uno dei maggiori talent di DAZN, è un grande amico di Radio Kiss Kiss Napoli, è Antonio Di Gennaro. Dige, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
0: E siamo reduci da un'intervista col direttore del Como, Carlo Alberto Ludi, no? Ma alla luce di questo progetto bellissimo, affascinante, che cresce di anno in anno, il Como viene al Maradona e vince a Napoli, il Como in Champions League. Noi parliamo sempre di Inter, di Napoli, di Roma, di Juve, di Milan, ma tra le big dobbiamo cominciare a scrivere Como?
2: Secondo me sì, è un progetto, come dicevi tu, interessante, anche in prospettiva, non soltanto a livello di prima squadra ma anche di settore giovanile. Fabregas un po' è un accentratore, nel senso che ha preso il comando di tutto per le idee, per quello che vuole proporre la squadra, la sta proponendo bene. Certo, ha fatto un'annata l'anno scorso strepitosa, ripetersi è sempre difficile, però ha fatto anche un mercato importante. Vincere a Napoli anche con una capacità di lettura della partita, di personalità, di esperienza, e lui poi l'ha detto, no? Come gli ultimi 20 minuti si è messa a 5 dietro, forse a volte era anche a 6. Questo ti fa capire che ha capito che al calcio italiano conta anche il risultato, anzi determinate, oltre aver fatto poi soprattutto un primo tempo dove il Napoli ancora si vede che non è al massimo della condizione in alcuni uomini, ora perde McTominay. A livello difensivo ho visto un Napoli in difficoltà, che soprattutto nel giocatore di Rafa Marin, non so se ora Badiashvili sia pronto, che può dare anche un discorso a livello di esperienza e di conoscenza del reparto. E ho visto alcuni ancora non al massimo, giustamente Allegri dice siamo all'inizio della stagione, tante squadre sono più avanti, a parte l'Inter, il Como, la Roma non ne parliamo, la Juventus e Milan sono anche più forti dell'anno scorso, secondo me l'Atalanta sta crescendo, quindi il Napoli ora ha un doppio appuntamento, che sì siamo all'inizio del campionato, ma tu ben sai, ma lo sanno tutti, che Inter e Arsenal potrebbero dare un senso iniziale a una stagione che comincia, magari è cominciata con due prestazioni non al massimo.
0: Antonio Di Gennaro, tra l'altro, era al Maradona domenica, l'ha commentata da Zon, Napoli Como con Pardo, l'ha vista da vicino, ci ha evidenziato alcuni elementi non al top e tra l'altro una difesa che non ha convinto, Allegri lo ha rimarcato. Forse il Como, a differenza del Napoli, ha saputo gestire i momenti della partita. Allegri si è molto incazzato per quell'ultimo minuto di recupero e due occasioni concesse. Il Como ha fatto partita, nel momento della sofferenza non si è vergognato con Smolcic di difendere a 5 e però poi ha vinto al Maradona. Senti Digge, ti faccio subito una domanda. Come sai, McTominay si ferma fino a dopo la sosta. C'è Inter-Napoli. Secondo te gioca De Bruyne?
2: Ma io De Bruyne e Vergara li avrei anche inserito. De Bruyne è entrato e l'ultima mezz'ora si vede come ha avuto la capacità che lui ha, ovviamente anche la squadra si è un po' abbassata il Como, di trovare quelle imbucate, quella qualità che ovviamente lui può dare. E Vergara, ecco, sicuramente avrà provato anche Lange per capire anche un po' la sua condizione, ha messo anche Neres. Vergara è rimasto fuori, che mi sembra che anche a Genoa, oltre il gol, ha dato una sprinta, un discorso nuovo. Quindi secondo me De Bruyne sì, anche se ho visto ancora Anghissa, o Anghissa come si suol dire, non al massimo. Quindi come dicevo prima, Højlund sta bene, ha fatto un gran gol e sicuramente va servito anche in maniera, a volte per esempio col Como, prima che loro si mettessero, che si abbassassero, avevano anche la capacità di poterlo giocare questi palloni in verticale, perché la difesa del Como spesso è alta, la palla scoperta,
0: l'imbucata può essere
2: esatto, lì però manca un giocatore, perché Lobotka è un grande regista, però non ha il piede, no? Non ha questa anche intuizione a volte di fare la palla di 40 metri nei movimenti che li può fare Højlund. Per il resto devono registrare la difesa, perché l'Inter è in grande condizione, poi l'Arsenal sappiamo insomma la squadra che è, quindi devono ritrovare alcuni meccanismi, condizione. Giustamente Allegri dice nei momenti in cui non si può stare bene o non si può prendere quei gol, perché il pasticciaccio c'è stato del 2-1, quello ti può sicuramente incidere, però poi si è visto anche in altre situazioni, potevano, il Como si vedeva che aveva un altro passo. Certo c'era da gestire il caldo e Fabregas in panchina spesso e volentieri dettava i ritmi, i tempi, no? Nel senso, poi quando andate in vantaggio ancora di più, perché poi loro nel possesso e della produzione della partita sono molto bravi. Però c'è un po' di scetticismo sul discorso Napoli. Queste due partite possono dare veramente un messaggio importante, anche come ripeto, se come dice Allegri siamo all'inizio del campionato, però Inter Arsenal è un bel viatico.
0: Direi proprio di sì, ha ragione Di Gennaro, insomma potrebbe essere la svolta per creare quell'entusiasmo che appartiene a Napoli. Antonio, prima di salutarti però, visto che tu eri al Maradona al commento tecnico, hai fatto cenno al pasticcio. Il pasticcio più clamoroso è quello di Meretta, Rafa Marin, Anghissa, Rachmani, gol, e che proviene dalla concezione di partire dal basso. Io continuo a pensare che se non hai gli interpreti corretti, o comunque se il momento della partita non te lo consente, o magari proprio con una pressione alta del Como, non bisogna vergognarsi a una pallata lunga a cercare direttamente Højlund. Secondo te questa costruzione dal basso va fatta sempre?
2: Assolutamente sono d'accordo con te, se hai le capacità, le qualità per farlo, e poi ci sono i momenti. Quello non era il momento, perché se vai 1-1 fine primo tempo, nonostante il Como aveva, non dico dominato, ma giocato meglio, le partite cambiano. Poi va bene, dice, se il discorso gioco che ancora, ok, però 1-1 poi si va sul risultato, e come dicevo prima, lo ribadisco, Fabregas, che è un, diciamo, un fautore di questo gioco bello che sta facendo il Como già dall'anno scorso, si è messa a 5 e delle volte ho visto anche a 6, perché rientrava anche in questo caso, c'era l'esterno alto che si metteva, quindi non disdegna, ha capito che bisogna anche nei momenti della gara fare determinate cose, e sono dei momenti della gara dove o c'è le qualità per farlo o se non si fa, e poi alla fine del primo tempo, che poi insomma vai 2-1 e ecco, ti gira un po' le scatole, nel senso, perché potevi evitare, poi devi giocare contro il Como, che non è una squadra qualunque, che si sa anche difendere, capisci? E quindi io sono perfettamente d'accordo, costruttore dal basso quando si vuole e se si hanno le caratteristiche
0: e gli uomini adatti. Io lo voglio ringraziare, Antonio Di Gennaro, grazie di cuore Antonio.
2: Ciao Vasco.
0: Grazie davvero. Però il Como, visto che abbiamo avuto Ludi e Di Gennaro che era al Maradona, è il passato, noi dobbiamo guardare al futuro. Il futuro si chiama Inter Napoli, ricordandovi che ne parleremo diffusamente alle ore 16 in esclusiva. Il capitano Di Lorenzo, fresco e rinnovo annunciato ieri, parlerà ai nostri microfoni nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino. Tra poco cominciamo a guardare In Casa Inter con Lucio Pengue, si collega con Milano con il collega ed amico Cristian Recalcati, le possibili scelte di Cristian Chivu, e poi alle 14 ritorniamo e capiremo che Napoli vedremo, quanti cambi apporterà Allegri, rivedremo ancora una volta una corsia sinistra tutta nuova, perché voi sapete che col Como sono partiti Olivera, McTominay e Lang, poi però a un certo punto li cambia tutti e tre, Spinazzola, De Bruyne, Allison, li rivedremo tutti e tre, secondo me sì. E poi da quello che ci risulta Allegri tiene in caldo Vergara. Che avversario troverà? Lucio Pengue è pronto, 2 minuti, pubblicità.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura. Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Si giocherà, lo ricordiamo, sabato alle ore 18 Inter Napoli allo stadio Meazza, e sarà una partita molto intrigante, interessante. Vedremo anche il Napoli come diciamo recupererà rispetto alla sconfitta casalinga contro il Como. si è chiuso il mercato, lo sappiamo, ieri agli Oscar del calcio ovviamente c'era tanta Inter premiata e abbiamo anche appreso che ieri il direttore sportivo Piero Ausilio non è più in carica, ci sarà Dario Baccini, quindi una piccola rivoluzione che sicuramente non creerà stravolgimenti, però comunque Piero Ausilio è un dirigente di grandissimo livello che comunque ha costruito le fortune dell'Inter e anche gli ultimi scudetti della squadra nerazzurra ovviamente possono essere ascritti a lui, ma anche a Marotta, che sappiamo grandi operatore di mercato anche quando le finanze e le casse dell'Inter non lo permettevano. E parliamo della sfida e non solo il big match di sabato, quello tra Inter e Napoli, ma tutta una giornata di campionato davvero molto interessante. Lo facciamo con Pasquale Salvione del Corriere dello Sport. Ciao Pasquale, come stai?
8: Ciao, buon pomeriggio a tutti, tutto bene?
0: Allora, siamo solo alla terza giornata di campionato, ma il calendario offre incroci pazzeschi. Se solo penso al calendario del Napoli, nelle prime tre giornate di campionato ci sono due squadre che faranno la prossima Champions League, per non parlare poi del turno subito dopo la terza con la Champions che inizia. Insomma, calendario in salita dopo la sconfitta col Como, il Napoli si troverà ad affrontare l'Inter che ieri, lo ricordavamo, agli Oscar del calcio ha fatto man bassa di premi.
8: E che è la grande favorita per la vittoria finale anche quest'anno, anche se insomma le avversarie si sono attrezzate tutte, alcune in particolar modo, e ovviamente mi riferisco alla Roma che in queste prime due giornate di campionato ha dato sensazioni di forza abbastanza importanti, ma non dimentichiamoci della Juve, del Milan, lo stesso Como, e ovviamente il Napoli dovrà recitare un ruolo da protagonista con le armi che aveva a disposizione l'anno scorso, e questa è una scelta che la società ha fatto e che ovviamente può essere giudicata solo nel tempo. Chiaramente nell'immediato può sembrare sicuramente già da bocciare, però è chiaro che è il campo che deve mettere i verdetti, e va dato atto anche ad Allegri che è uno dei due insieme ad Amorim fra le big ad aver iniziato ora un ciclo tecnico. Chiaramente tutto questo non favorisce un'immediata riuscita dei piani. Dall'altra parte c'è un Inter che è consolidata, che ha messo dentro tre giocatori di esperienza importante dalla Premier League, c'è un Como che comunque oltre a quello visto a Napoli ha aggiunto anche Ken, c'è la Juve che si è mossa fino alla fine, c'è la Roma che ha preso tanto anche se non si è completata, e quindi insomma il quadro sarà molto molto intrigante.
0: E poi abbiamo detto che l'Inter è la favorita assoluta di questo campionato, viene dalla vittoria dell'anno scorso, però c'è anche da dire che l'Inter ha fatto un mercato molto interessante, è vero, però probabilmente sabato contro il Napoli giocherà con tutti i giocatori che aveva in rosa già l'anno scorso. Il Napoli ha fatto praticamente zero mercato e quindi diciamo sono sia Chivu che Allegri avranno a che fare sabato con un impianto di gioco collaudato per l'Inter, mentre invece il Napoli con il nuovo allenatore avrà i giocatori che magari quelli che l'anno scorso un po' per infortunio, un po' per rendimento sono andati male con Conte avranno l'occasione di riscatto.
8: Non c'è dubbio, mancherà McTominay che a Milano con l'Inter per due anni di fila è andato in rete, e questo ovviamente è un'assenza pesante, ci auguriamo insomma per Allegri che possa tornare il prima possibile, però sicuramente è un Napoli che ancora non abbiamo potuto pesare, mi riferisco ovviamente a quello dell'anno scorso, perché praticamente Conte, come ci ricordiamo tutti, non ha mai avuto tutta la rosa a disposizione, nemmeno per una partita tutto l'anno. Quindi questa è una cosa che è tutta da scoprire. È chiaro che la sensazione che poteste esserci la necessità di inserire un po' di energie nuove e un po' di forza fresca credo ci sia abbastanza chiara, però è chiaro che insomma, come dicevo prima, bisogna aspettare per emettere giudizi, perché dopo due partite è ancora prematuro.
0: E chissà se la domanda di mercato domani alla conferenza stampa di Allegri i colleghi la faranno, perché è stato un mercato del Napoli come dire conservativo. Il diktat della società era palese a tutti, visto che il presidente De Laurentiis l'aveva manifestato durante la presentazione della maglia sulla nave alla stazione marittima di Napoli: 25 cessioni, non arriverà nessuno. In effetti Giovanni Manna ha fatto un gran lavoro, e se De Laurentiis diceva che effettivamente bisognava seguire questa linea. Attuarla poi non era neanche così facile con tutti questi giocatori in eccesso.
8: Non c'è dubbio, è chiaro che il discorso ovviamente va scisso da un discorso esclusivamente tecnico, che è quello che facevamo prima, no? Sulla probabile necessità del Napoli di avere qualche energia nuova, qualche porta fresca. E dall'altra parte, dal punto di vista economico, chiaramente il lavoro del Napoli è stato incredibile, perché come dicevi giustamente a Manna hanno fatto gli applausi per quello che è riuscito a fare in uscita. Ovviamente però sai, è un lavoro quello che fa meno rumore, perché giustamente poi i tifosi si aspettano sempre nomi altisonanti in entrata, però è chiaro che quello fa parte del lavoro del direttore sportivo. Manna l'ha portato a termine nel migliore dei modi, tutti i famosi esuberi da piazzare sono stati piazzati, anche con insomma diverse anche cessioni, quindi io credo che tutto sommato da quel punto di vista economico, finanziario e gestionale è stata un'estate impeccabile. Però poi c'è, non possiamo tralasciare l'aspetto tecnico, e lì è chiaro che qualche perplessità ad oggi c'è.
0: Tornando alla partita, il centrocampo dell'Inter è pazzesco, Pasquale.
8: È pazzesco, sì, è un centrocampo, non è ai livelli di quello del City. Oggi abbiamo fatto un focus sul Corriere dello Sport, sui tre campo che ha comprato il City da 375 milioni, da Enzo Fernandez a Elliot Henderson a Boadì. Ecco, non è, diciamo, costato tanto, ma sicuramente ha un'efficacia importante, sono giocatori che si conoscono da anni, è inutile sottolineare che cosa rappresenti per l'Inter Calhanoglu, che cosa rappresenti Barella, poi non ci dimentichiamo che ci sono giocatori come Zirinski, che conosciamo bene anche a Napoli, e altri giocatori che sono arrivati, a partire da Curtis Jones.
0: Però vedi, mi dai, parlando di Zielinski, che è diventato un perno fondamentale dell'Inter di Chivu, mi dai là anche per analizzare il mercato in generale. Alcuni giocatori magari che vengono presi non sempre rendono nella prima stagione, perché ci sono questioni ambientali, questioni di impatto, magari qualche infortunio, qualche situazione con l'allenatore. E Zielinski è una dimostrazione, perché con Inzaghi giocava poco e male, poi è arrivato Chivu ed è diventato il perno del centrocampo.
8: Sì, è sempre lo stesso discorso, no? Bisogna essere equilibrati nei giudizi.
0: Magari potrà capitare anche a Bokema, Lang, Luca, chi lo sa?
8: Ah, è chiaro, ma non c'è dubbio, perché lo abbiamo già visto. Cioè, già il primo Luca che abbiamo visto entrare in campo a Marazzi, ma anche quello col Como, è un Luca che dà segnali di vitalità. Poi, da qui a magari riuscire a tornare a quello che a Udine spaccava le partite da solo, probabilmente ce ne manca ancora, però insomma, un attaccante che sicuramente non è il paracarro che hanno definito tutti, ecco, perché poi non si deve esagerare nei giudizi. Io credo che sempre ci voglia equilibrio quando si parla, perciò ti dico, va dato il tempo ad Allegri di lavorare su questo gruppo. I primi segnali non sono negativi, perché abbiamo visto, ripeto, quello che è successo a Marassi con tutti i subentrati che sono entrati molto bene. Evidentemente questo gruppo è un gruppo che lavora bene insieme, che sta bene insieme, che se si sentono tutti importanti diventa un'arma diciamo cruciale anche per la doppia partita ravvicinata, cioè anche per la corsa Champions, perché avere tutto il gruppo coinvolto credo che sia il segreto per andare avanti il più possibile in Italia e in Europa.
0: A proposito di corsa Champions, l'ultima te la faccio proprio in un flash sull'altro big match della giornata.
8: E chiaramente questa è una giornata che c'ha oltre, cioè Juve Milan e Roma Atalanta. Io penso che insomma
0: Juve Milan... mi riferiva a Juve Milan, però giustamente anche Roma Atalanta è...
8: chiaramente Juve Milan è una partita diciamo aperta, e Milan abbiamo visto ancora un po' diciamo da decifrare, no? Non abbiamo un'idea chiara del Milan di come voglia giocare a Morim. La stessa cosa Spalletti sta cercando una quadratura che ancora non c'è, ma come è normale che sia. Però poi, come dicevamo, c'è anche Roma-Atalanta, una Roma che mi sembra giocare a memoria a questo attaccante che insomma, da quando è arrivato in Italia non fa altro che fare doppiette e triplette, quindi credo che sia sicuramente una squadra che dirà la sua fino alla fine.
0: Grazie Pasquale, un abbraccio fortissimo e buon lavoro.
8: Grazie a voi, buona giornata.
0: Grazie a Pasquale Salvione del Corriere dello Sport. Dobbiamo fermarci, il tempo di un disco, e poi torniamo.

0: Nella seconda ora dell'informazione sportiva sono le ore 14, allora buon pomeriggio da Walter De Maggio. Giovane, Marianucci e buongiorno, fuori dalla lista della Champions League. Ma a proposito di Giovane, c'è il report dell'allenamento mattutino, domani il Napoli fa rifinitura, poi alle 14 parla Allegri, diretta esclusiva a Radio Kiss Napoli, poi volerà direzione Milano per Inter Napoli. Però c'è una notizia che riguarda Giovane, quindi subito da Lucio Pengue, che succede a Giovane, Lucio?
1: Questa mattina Giovane è stato sottoposto presso la casa di cura Villa Stewart a un intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta. Poi nel report c'è anche il lavoro svolto al training center di Castelvolturno in vista del match di sabato pomeriggio contro l'Inter. Nella seduta mattutina gli azzurri hanno svolto riscaldamento e poi lavoro tecnico tattico.
0: Quindi Giovane out fino a dopo la sosta, operazione chirurgica all'ernia inguinale, si opererà McTominay che quindi evidentemente non sarà della partita a San Siro. E allora si scalda Vergara, questa cosa che si scalda Vergara scalda il cuore a Maurizio De Giovanni. Buon pomeriggio Maurizio.
2: Ciao Walter, io guarda, ascolto le vostre notizie e sinceramente non so più che pensare. Mi sembra evidente che il mercato abbia detto che questa società scommette su questa squadra,
0: sull'organico che aveva a disposizione.
2: Questo organico sostanzialmente, perché Favasuri e Bariascile sono figure di complemento, direi, no? Oltretutto Bariascile non è pronto, quindi un giocatore non pronto comprato per sopperire a un'emergenza. Tu sopperisci a un'emergenza con un giocatore non pronto, già questo è una cosa che mi lascia un po' perplesso. Poi scommetti su un organico che ha un anno in più dell'anno scorso, scommetti su un organico che come disse il presidente nella famosa conferenza stampa congiunta con Conte, se non avessimo avuto infortuni il Napoli avrebbe vinto lo scudetto.
0: Lì c'era una diversa visione. De Laurentiis la pensa così, Conte
2: ormai,
0: disse
2: non Conte è
0: così.
2: È storia, quindi non conta più quello che pensa Conte.
0: Certo.
2: Quello che conta è quello che pensa la società nella sua massima espressione, che De Laurentiis, ma anche negli altri, quello che ha detto Manna. Quindi questa società scommette sulla sanità di questa squadra.
0: Loro
2: questa
0: sono convinti, Maurizio.
2: È forte, questa squadra è forte e con questa squadra noi siamo competitivi. Allora, la Serie A spende 1.300 milioni. Seconda solo alla Premier, cioè la Premier League ha speso più della Serie A. La Serie A ha speso più di Ligue 1, di Bundesliga e di Liga. Che significa questo? Che le squadre sono rinforzate. E quali squadre sono rinforzate? Che le squadre sono rinforzate. E quali squadre sono rinforzate? Certo non il Napoli, che non ha comprato nessuno. Questa squadra dovrebbe essere sana? A oggi noi abbiamo 3 interventi chirurgici già. Buongiorno, McTominay e Giovane, a quanto mi risulta.
0: Assolutamente sì, 2 già eseguiti, Buongiorno e Giovane stamattina, e poi lo farà.
2: Quindi abbiamo 3 interventi chirurgici. Abbiamo un infortunato cronico, detto stesso dalla società, che è Beugema, e abbiamo un infortunato serio, che è Marianucci, che si prevede rientri
0: dopo la sosta. Marianucci McTominay, Marianucci e Giovane,
2: quindi possiamo dire che la scommessa sulla sanità fisica della rosa già è in discussione?
0: Credo però per motivi diversi, l'ablazione al cuore per l'aritmia McTominay non era preventivabile,
2: certo,
0: Maurizio.
2: Che un'aritmia, io ho visto delle evidenze sui social che parlano di una consapevolezza di questa cosa. Poi se ti ricordi, Walter, si è parlato di intervento a McTominay, tant'è vero che noi sentivamo parlare di vesciche e tu opportunamente hai chiesto: ma che intervento si fa per le vesciche? L'hai chiesto a un chirurgo?
0: Sì. No, lo ha chiesto all'ex medico della Juventus,
2: infatti,
0: al dottore Causà.
2: Alle vesciche non si interviene, e infatti non era alle vesciche l'intervento chirurgico, ma dell'intervento chirurgico si sapeva. Cioè, allora, va bene tutto, per carità. Allora, è legittimo che la società faccia le sue scommesse, è legittimo che i tifosi giudichino l'esito delle scommesse, io credo, no?
0: Però Maurizio, lo giudicano sicuramente, però sai, ora il mercato è chiuso, la palla è passata al campo. Ieri Manna ha detto: noi capiamo la delusione dei tifosi che magari non abbiamo fatto questo mercato roboante, ma siamo convintissimi di aver operato al meglio, come all'epoca quando c'erano mugugni sulla scelta di Allegri. Loro sono convinti che alla fine avranno ragione e su Allegri e sul mercato. Ora non c'è, come dire, ora parla il campo, Maurizio.
2: Sì, ma posso dirti una cosa?
0: Ma tu puoi dire quello che vuoi.
2: Storie, no? Io invento storie per mestiere. Allora, noi abbiamo perso col Como. È una seconda giornata, è presto, per carità, non diamo giudizi, eccetera, eccetera. Ma il Como è una diretta competitrice del Napoli.
0: Ah, direi per la Champions assolutamente.
2: È possibile che il Napoli arrivi a pari punti col Como al quarto posto?
0: Certo.
2: È possibile, no?
0: Certo.
2: Ecco, già tu hai perso in casa col Como. Cioè, tu devi vincere a Como per pareggiare questa situazione. Questo per dire che una seconda giornata non è diversa da una 33esima giornata. Questo è il problema. O da una 31esima giornata.
0: Ma io se posso, Maurizio, io ho un'altra idea. Cioè che a oggi in Champions abbiamo quattro squadre. L'Inter, il Napoli, la Roma e il Como. Ne abbiamo fuori due che a mio avviso si sono rinforzate non poco, la Juventus e il Milan, e occhio a Sarri e all'Atalanta
2: e anche alla Fiorentina, perché ancorché in crisi, ancorché con due sconfitte, la Fiorentina ha fatto una squadrona.
0: No, non c'è, forse per la Champions troppo, però dico, delle quattro che ci sono, se Juve e Milan dovessero andare in Champions, due resterebbero fuori. La competitività,
2: strano se Juve e Milan tornassero in Champions.
0: Assolutamente no. Scusa Maurizio, una curiosità,
2: rilevantissimi.
0: Una curiosità, tu ieri col tuo spettacolo, anche con l'amico fraterno Marco Zurzo, eravate all'arena a San Sebastiano al Vesuvio, sapevo che sarebbe arrivato il presidente. Che presidente hai trovato?
2: Ma poi siamo stati anche a cena col presidente. Il presidente è sempre il presidente, una persona di grandissima, un'aneddotica fantastica, uno dei conversatori più brillanti che io conosca. Ti giuro, ti assicuro che di calcio non abbiamo nemmeno sfiorato l'argomento.
0: Quindi queste perplessità gliele stai dicendo oggi alla radio?
2: No. Ma allora io non credo che il presidente, giustamente, avendo professionisti di alto profilo che si occupano di tutto, dalla direzione sportiva a quella amministrativa ed economica, dalla comunicazione, cioè non si ponga proprio il problema, cioè lui delega correttamente i suoi operatori.
0: Lascia operare, poi a fine stagione tira la linea.
2: Infatti io sorrido molto quando sento dire ADL vuole questo, ADL vuole quest'altro. Io credo che lui sia uno di quegli imprenditori intelligenti che dice: io ti pago

0: prendo uno bravo, lo seleziono con attenzione, lo pago, dopodiché lui risponde a me dei risultati.
1: Ah beh, certo, non c'è proprio dubbio.
0: Punto, certo. Non c'è dubbio. Cioè, quindi il presidente l'ho trovato in perfetta serenità e in grande consapevolezza. Ripeto, io personalmente sono un

0: studenti che dice: io ti pago, prendo uno bravo, lo seleziono con attenzione, lo pago, dopodiché lui risponde a me dei risultati.
1: Ah beh, certo, non c'è proprio dubbio. Non c'è dubbio.
0: Cioè, quindi il presidente l'ho trovato in perfetta serenità e in grande consapevolezza. Ripeto, io personalmente sono un

0: Lei era ragazzino che però già faceva vedere tutte le sue qualità, poi quando avevo deciso di renderlo titolare fisso ha avuto un piccolo infortunio, insomma sono stati momenti. Di Lorenzo che ho allenato al Napoli è uno dei più forti che ci sono, Nico Paz ci ha fatto vedere a tutti le sue qualità, ce ne sono di calciatori forti nel nostro campionato.
1: Allora, cosa dice Spalletti in questa intervista? Dice anche che la Juventus si è molto rinforzata e che l'Inter è davanti a tutte, ma dice Ildiz è il calciatore più forte della Serie A. Secondo voi è così anche per voi? Ildiz è il calciatore più forte di tutta la Serie A? Oppure per voi chi è il calciatore più forte? Al 342-00-00100 De Giovanni, chi è per te quello più forte?
2: Ma per me ha dimostrato di essere Lautaro Martinez.
1: Anche per me, se
2: sia
1: devo
2: dal
1: essere.
2: Punto di vista di quanto sia determinante, sia dal punto di vista della squadra. Cioè Lautaro Martinez, senza di lui l'Inter aveva messo in discussione una stagione intera. Appena è rientrato Lautaro Martinez ha messo tutte le cose a posto. Secondo me Lautaro Martinez è nettamente ora, ma magari in prospettiva Nico Paz, Ildiz, chi vuoi, ma
1: oggi è
2: sicuramente Lautaro Martinez.
1: È il toro Lautaro Martinez per Maurizio De Giovanni. Maurizio, buona giornata, a presto.
2: Ciao Walter, un abbraccio.
1: Ah, Maurizio, mi risulta, sì, per una congettura, che avete iniziato le riprese del film sul centenario, perché so che è stata fatta una richiesta per una terrazza bellissima.
2: Hanno cominciato i sopralluoghi. Non credo che abbiano già cominciato a girare, ma è prossimo.
1: Un abbraccio, grazie.
2: Ciao,
1: Maurizio.
2: Un abbraccio.
1: Grazie, grazie davvero. Chi è il miglior calciatore della Serie A? Per voi ha ragione Spalletti che sia Ildiz, o ha ragione De Giovanni che sia Lautaro, o ne indicate ancora un altro nella settimana di Inter-Napoli e l'Inter che sfiderà il Napoli col suo 3-5-2 di Chivu. Là davanti giocheranno Lautaro e Pio Esposito. A proposito, alle 14:30, a proposito di Pio Esposito, ha rinnovato il contratto. A proposito di Giovanni Di Lorenzo, il capitano oggi nostro ospite in esclusiva, ha rinnovato il contratto, avremo il procuratore di Di Lorenzo e di Pio Esposito, Mario Giuffredi. Quindi non perdete l'appuntamento delle 14:30. Gianluca Monti, il mattino. Buon pomeriggio, Gianluca.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a voi.
1: E allora, Inter-Napoli, -2. Oggi parla Di Lorenzo in esclusiva a Radio Kiss Napoli. Domani in esclusiva vi trasmetteremo la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Inter che reduce da 2 vittorie, il Napoli dal KO col Como. È chiaro che tutti ci stiamo chiedendo, ma chi giocherà al posto di McTominay? Monti.
3: Oddio, la scelta più razionale per certi aspetti sarebbe quella di
1: De Bruyne. Tirare
3: Kevin De Bruyne. È anche vero che secondo me abbiamo visto un ottimo De Bruyne da subentrante in 2 partite particolari, nelle quali il caldo l'ha fatta da padrona, nelle quali De Bruyne ha dato un contributo di qualità significativo nel momento in cui magari i ritmi si erano abbassati. Dobbiamo aspettarci a San Siro, ancora una volta sì, gran caldo, ma magari dei ritmi più elevati che potrebbero anche far immaginare una posizione di Vergara eventualmente da mezzala per poi far staffetta con De Bruyne. Sono abbastanza curioso, ma già il fatto che stiamo parlando di questo tipo di alternative a un giocatore come McTominay, stiamo raccontando del valore dell'organico del Napoli, che al netto delle 2 vittorie consecutive dell'Inter e della sconfitta del Napoli con il Como, secondo me resta inalterato, se no rischiamo di andare tra virgolette fuori traccia. Però San Siro comincerà a dirci qualcosa.
1: Però scusami Gianluca, io metto sul tavolo, apro il saloon con un'altra ipotesi. Ma visto che ti manca McTominay e hai De Bruyne et hai Vergara, ma se il Napoli cambiasse modulo 4-2-3-1 avvicinando al posto di McTominay che non ci sarà o De Bruyne o Vergara sotto punta dietro Højlund, che poi ovviamente in fase di possesso, in fase di non possesso andrebbero a ricomporre quella linea 3, ti piacerebbe questa idea? Ti stuzzica? Ti piace per aumentare anche un po' il potenziale offensivo o si andrà avanti col 4-3?
3: Oddio, per scalare verso l'esterno sicuramente il 4-3-3 ti è un po' più utile e l'Inter sugli esterni squadra che ti sa far male, ma allo stesso modo devo dire che secondo me uno dei 3 centrocampisti del Napoli, e preferibilmente quel lavoro lo fa McTominay, quindi lo farà il suo sostituto fisiologicamente, andrà a schermare Çalhanoğlu, quindi in qualche modo va a giocare sempre sul play una delle 2 mezzali e il Napoli

0: sceglie quasi sempre di magari alzare McTominay, che in quel ruolo tra l'altro sa essere anche ottimo, ottimo incursore. Quindi sì, qualcosa cambierebbe, perché cambia l'interpretazione di De Bruyne rispetto a quella di Vergara. Vergara è più tra virgolette una zanzara, De Bruyne è sicuramente più un giocatore di possesso, però che qualcuno dei tre centrocampisti del Napoli avrà questo compito di andare più che sotto la punta, secondo me, a schermare il play avversario, ne sono abbastanza convinto.
1: Abbiamo aperto un sondaggio perché per Spalletti il miglior calciatore della Serie A è il Diz, e tanti amici che ci scrivono in questo momento dico Malen, due amici votano Lautaro, ancora il più forte in assoluto. Walter, a me parla il cuore, scrive un ascoltatore, Josué, quindi dico Vergara, ma c'è anche un altro ascoltatore che indica in Vergara il calciatore più forte della Serie A. Qualcuno scrive Nico Paz, altri due voti per Malen. Per te a oggi 3 settembre del 2026, Gianluca Monti, chi è il più forte della Serie A?
0: Allora, in senso assoluto il dizionario mi fa impazzire, nel momento dico Malen perché fa un altro sport rispetto al calcio italiano, però quelli a cui piace il 10 ti dicono Ildiz, ti dicono Nico Paz. Walter De Maggio che dice?
1: Io sinceramente a oggi, se devo rifarmi a oggi, dico Lautaro. Poi se guardo in prospettiva, al momento ha ragione Spalletti, sicuramente Ildiz, ma credo che Nico Paz sia destinato, se dovesse continuare a dare le risposte che ci ha dato, secondo me Nico Paz diventa uno dei calciatori più forti che veramente possiamo ammirare in Europa, Gianluca, sono sincero. Oggi dico Lautaro.
0: Bello, perché vuol dire andare sul concreto. Nico Paz mi è piaciuto tanto anche per lo spirito di sacrificio, per esempio, che ha mostrato nella partita col Napoli. Mi piace pensare che qualche giocatore del Napoli, come possa essere appunto lo stesso Vergara, abbia comunque quegli spunti che riescono a fare emozionare, perché poi c'è tanto bisogno di questo tipo di calciatori nel nostro calcio, nel calcio italiano, dove si vivono sempre di meno. Io ho ancora negli occhi Kvaratskhelia, è una mia colpa.
1: Ce l'abbiamo tutti negli occhi, Kvara. Grazie di cuore, Gianluca Monti, il mattino.
0: Grazie a voi,
1: grazie. E buon pomeriggio al presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri. Buon pomeriggio, Renzo.
2: Buon pomeriggio a te e a tutti i nostri ascoltatori.
1: Ieri sera la Scala di Milano, premiato dall'Associazione Italiana Calciatori, miglior allenatore della stagione Fabregas. Allora, dovete sapere che con Renzo, tutte le volte che il presidente mi onora, io dico sempre che c'è una scuola di calciatori italiani, di allenatori italiani che stimo molto, che sono bravissimi, e di concetto non ero molto favorevole all'avvento degli stranieri. Renzo, posso avere una deroga su Fabregas, che pratica un calcio veramente interessante? Cioè, credo che abbia portato qualcosa, perché molti, i più bravi per me sono quelli italiani, però riconosco a Fabregas, Renzo, che ci ha portato qualcosa anche di diverso.
2: Allora, Fabregas non è italiano, ma ha fatto il corso allenatore a Coverciano, il titolo l'ha preso da noi.
1: Però Renzo, con grande sincerità, il calcio che propone è un po' diverso da quello che propongono molti allenatori italiani.
2: Allora, è un calcio diverso, fatto da giocatori giovani, però tutti di grande qualità.
1: È vero.
2: A cominciare dal portiere, ha cambiato il portiere, aveva uno, non mi ricordo, che parava bene anche, e lo vuole con
1: un periodo ha avuto anche Pepe Reina, poi ha puntato su Butes per giocare con i piedi molto.
2: Per i piedi. Se non hai i piedi buoni non puoi giocare. Se sei in difficoltà con un avversario che ti si para davanti, non c'è. Ma se la squadra è in difficoltà, se uno si para davanti e gli altri non si smarcano, è uno smarcamento continuo, è un calcio oltretutto è un calcio che appena cominciato via, e andava molto per vie laterali, oggi va per vie laterali, quindi una preparazione anche con tanti passaggi corti. Ma tante volte quando vede l'occasione va in verticale. C'è poco da
1: loro fare. Aspettano, hanno questo possesso stupendo, ha ragione Renzo, anche Butez è molto bravo, sembra che addormentino il gioco, poi all'improvviso hanno sempre un uomo libero, comunque hanno sempre una soluzione, Renzo.
2: Sì, ma sempre, perché lavora molto sul concetto di smarcamento anche nel breve. Bene. Cioè, se si va a vedere, io la porto sempre per esempio questa squadra qui, no? Ma quando vado a parlare con i dilettanti in seconda categoria, no? Ma potreste giocare, se il vostro allenatore ve lo insegna così, potreste giocare come il Como? E tutti mi dicono no.
1: Perché allora, ti dicono no, Renzo? Perché?
2: Mi dicono no perché allora gli fa la domanda, io a loro dico, ma guardate bene le partite, no? Qual è il gesto tecnico, il passaggio che fanno di solito? E il passaggio è corto con l'interno piede. È corto con l'interno piede. Allora, se in seconda categoria non sapete fare un passaggio di 10 metri a un vostro compagno, allora
1: diventa un problema. Diventa un problema.
2: Neanche in seconda categoria si può giocare, basta capire il principio. E il principio è: si può giocare, però bisogna. Ci vuole lo smarcamento, che ci sia lo smarcamento continuo. Come si fa tecnicamente? Ma io lo faccio con i dilettanti, figurarsi, non si può alzare la palla. Se non si può alzare la palla, il passaggio viene corto. Lo faccio con squadre di seconda categoria e dopo mezz'ora si dice: ma guarda Bellino, ma perché quando la palla è a un difensore centrale la palla non la può tirare lunga, l'altro si deve smarcare, eh? Il senso dello smarcamento deve passare attraverso tutti.
1: Senti Renzo,
2: è
1: adesso
2: un calcio bello da vedere.
1: Ah, sì, è bello da vedere,
2: un calcio bello da vedere,
1: bello da vedere.
2: Che crea problemi agli avversari. C'è qualche squadra che lo può mettere in difficoltà, voglio dire l'Inter l'ha messo in difficoltà quasi sempre, poi qualche partita un po' fortunata, però ecco, l'Inter è una di quelle squadre che insomma gli ha creato problemi.
1: E siccome hai parlato di Inter, sabato c'è Inter-Napoli, Chivu con la squadra campione d'Italia, Allegri con il Napoli, l'anno scorso secondo in classifica, un Allegri che dovrà fare a meno di McTominay, tra l'altro di Giovane. Il Napoli ha appena comunicato che si è operato Giovane, problema di un'ernia inguinale, tornerà dopo la sosta Marianucci, tornerà, speriamo, dopo la sosta McTominay, tornerà a gennaio. Buongiorno. Eppure il Napoli è una squadra di grande valore. Senti Renzo, ma ti aspetti un Napoli?
2: Allora,
1: prego.
2: No, mi è venuto da ridere perché l'Inter Napoli, sì, è una squadra di Napoli che si conosce,
1: sì, sì,
2: ai tempi dei tempi.
1: Eh beh, insomma, ma stai scherzando, l'Inter Napoli sono venute fuori

0: sera la mezzala del Napoli.
1: C'era McTominay.
0: Che potrebbe rientrare McTominay, che potrebbe rientrare dopo la sosta, non lo sapeva, però sperava in tutto questo. E sono giocatori importanti questi, c'è poco da fare. Napoli deve avere pazienza, i tifosi devono avere un attimo di pazienza, perché il cammino è lungo, e quindi credo che questa squadra arrivi con le prime, o a ridosso delle prime o avanti alle prime, via.
1: Però bisogna avere pazienza. Grazie a Renzo Olivieri. Ciao Renzo.
0: Ciao.
1: Grazie,
0: ciao,
1: davvero. Sì. Allora facciamo così, abbiamo la pubblicità. Subito dopo il procuratore di Di Lorenzo e di Pio Esposito, Mario Giuffredi, cominciamo a entrare in clima Inter Napoli. A proposito di Lorenzo, oggi ospite in esclusiva qui Casa Calcio Napoli alle 16 con Carlo Alvino, domani giornata di vigilia a Radio Gol in diretta alle 14. Sapete che solo a Radio Kiss Kiss Napoli potrete ascoltare la conferenza stampa, parlerà domani alle 14 Massimiliano Allegri. Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio, allora tra pochi istanti avremo in diretta il procuratore Di Lorenzo e Di Pio Esposito, entrambi freschi di rinnovo, ovvero Mario Giuffredi. Anzi, dal coordinamento Lucio Pengue mi dice che abbiamo già collegato il procuratore del capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, vi ricordo, parlerà oggi in esclusiva ai nostri microfoni alle ore 16. Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Albino, Di Lorenzo in esclusiva, che ha rinnovato Di Lorenzo a vita. Ha rinnovato anche Pio Esposito e guarda un po', sabato c'è Inter-Napoli. Mario Giuffredi, buon pomeriggio Mario.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti.
0: Certo Mario, col mercato che chiudeva il 1° settembre, il rinnovo di Pio Esposito e poi quello di Di Lorenzo, adesso sei pronto per andare in vacanza, dopo Inter-Napoli ovviamente.
1: Sicuramente in 3 mesi non ho fatto un giorno di vacanza, quindi penso sicuramente dopo Inter-Napoli, che non vedrò dal vivo ma la vedo in televisione, partirò per una settimana di vacanza.
0: Mi sembra più che corretto, perché insomma tra tutti i movimenti di mercato, più come ricordavo due rinnovi così importanti come quello del capitano e di Pio Esposito, parto da Di Lorenzo. Tu ce l'avevi un po' preannunciato che vi state parlando e abbiamo titolato Di Lorenzo a vita. Credo che sia proprio una scelta bella quella del capitano di proseguire e di restare a Napoli a vita.
1: Ma lui, voglio dire, negli 7-8 anni che sarà a Napoli, è stata solo una piccola parentesi, forse anche per una testardaggine mia, di volerlo portare via, ma lui non ha mai voluto, non ha mai preso in considerazione che prendere in considerazione altre proposte, altre richieste, perché lui sta bene a Napoli, sa che sta in un grande club, che Napoli è un club, è una città passionale, fatto di una grande tifoseria, e quindi non vede, voglio dire, il perché debba muoversi da una città, da un club così prestigioso. Quindi ci ha chiesto, visto che oggi ha 33 anni, di tra virgolette poter fare il contratto dove lo legava a vita, perché questo contratto lo porterà a 37,
0: e quindi diciamo
1: Giovanni sarà l'ultimo contratto.
0: Cioè tu dici che non sarà, diciamo, fino alla fine della sua carriera che vorrà proseguire?
1: Ma assolutamente no, lui, io non so come fa, ma lui arriverà 38, 39, 40 anni ancora a essere quasi nelle stesse condizioni di oggi. Quindi io gli dico sempre, abbiamo fatto il penultimo contratto.
0: Senti, invece immagino che di contratti da rinnovare, vista l'età anagrafica, ne ha Pio Esposito, altro rinnovo importante, e anche un bel segnale dell'Inter, no? Perché Mario, non ci giriamo intorno, le voci soprattutto a giugno dell'interesse della Premier c'erano e l'Inter invece l'ha voluto trattenere. È un segnale importante quello dell'Inter?
1: Ma innanzitutto è un grandissimo atto di stima e atto di fiducia, perché negli ultimi 2 anni l'Inter 2 volte ha rinnovato Pio. Una l'anno scorso, che è stato il suo contratto che si apprestava a giocare in Serie A nell'Inter, e oggi un altro tipo di contratto, perché
0: ha dimostrato
1: uno status diverso rispetto a un anno fa. Quindi, e poi hanno chiesto di fare 6 anni, perché il club crede molto nel giocatore, è innamorato del giocatore e vorrebbero farlo una loro bandiera. Dall'altra parte trovi un ragazzo che è innamorato allo stesso modo dell'Inter, che non ti prende in considerazione nessuna offerta da dove possa arrivare, perché per lui esiste solo l'Inter, e quindi ti metti in una condizione dove tu dici o rinnovo, perché lui non ha mai avuto nella testa di pensare ad altre cose. È un club innamorato di Pio e Pio innamorato dell'Inter. Quindi
0: l'Inter è talmente innamorata di Pio Esposito, perché Mario, non è un segreto, De Laurentiis ti bombardava tutti i giorni che lo voleva e tu candidamente gli hai detto l'Inter non lo cede.
1: Ma De Laurentiis è stato il primo in Italia, il primo in assoluto a chiedermelo. Pio giocava nello Spezia, è stato il primo in assoluto a chiedermelo, e il primo che voleva fare di tutto per prenderlo. Poi purtroppo il ragazzo ha fatto una scelta decisa, una scelta mirata, non ha mai, cioè per lui l'Inter è casa sua, l'Inter è la sua seconda famiglia e quindi non ha mai preso in considerazione nessun'altra strada.
0: L'ultima domanda che volevo farti, Mario, riguarda Favasuli, perché secondo me, avendo seguito Costantino Favasuli a Catanzaro l'altro anno e con l'approdo in un grande club come Napoli, con un allenatore come Allegri, che non è che poco avvezzo ai giovani, l'altro anno al Milan c'aveva Stupinian, io lo ricordo sempre, il Milan non è che l'avesse pagato 3.000 lire, l'aveva pagato 17 milioni di euro. Bene, Allegri ha fatto giocare Bartesaghi. Secondo me Favasuli avrà una crescita esponenziale a Napoli con vista nazionale. Non so se lo condividi questo mio pensiero, Mario.
1: Ma altrimenti non lo portavo a Napoli. Io ho sempre fatto nella mia vita le cose in cui credo, e io credo tantissimo in Favasuli. È un giocatore che può giocare a destra e a sinistra, è un giocatore che può giocare a 4 dietro, è un giocatore che può giocare a 5. È normale che davanti a un mostro sacro come Di Lorenzo deve in prima battuta mettersi Di Lorenzo, imparare, guardare e colpire i segreti di un campione come Giovanni. Poi piano piano avrà sicuramente il suo spazio, perché Allegri è un allenatore che non ha paura di mettere dentro giovani. Lui è un ragazzo con la mentalità giusta che può piacere sicuramente al mister, e il suo compito è quello di, quando lo chiamano in causa, di farsi trovare pronto. Poi vediamo nel tempo lo spazio che si ritaglierà, perché comunque ripeto, davanti c'è un giocatore che
0: c'è Giovanni Di Lorenzo,
1: immenso come Di Lorenzo, quindi piano piano dovrà ritagliarsi il suo spazio. Io quando l'ho portato a Napoli la prima sera che è venuto ho fatto una cena con lui, con Di Lorenzo, con tutti gli altri ragazzi, e gli ho detto: guarda, tu sei arrivato 4 anni prima a Napoli rispetto a Di Lorenzo, quindi c'hai 4 anni di tempo per diventare come Di Lorenzo. Quindi ha l'età dalla sua parte rispetto a Giovanni, che è arrivato che già aveva 26 anni, un giocatore che è un campione, quindi può solo imparare, e ha la fortuna di avere, di lavorare in un club serio, di avere allenarsi con dei campioni che possono solo farlo migliorare. Quindi piano piano si ritaglierà la sua spazio
0: e dimostrerà tutto il suo valore.
1: L'importante è che quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto.
0: Io lo voglio ringraziare, Mario Giuffredi, che è procuratore di Lorenzo.
1: Tra l'altro, Walter,
0: prego, Mario.
1: Ti annuncio che anche Mario Nucci ha rinnovato fino al 2032.
0: Ma questa è una notizia che ci dà in esclusiva?
1: Sì,
0: ragazzi, ma avete sentito che ha detto Giuffredi? Notizia in esclusiva: Marianucci ha rinnovato fino al 2032. Il Napoli lo stima molto, Allegri lo stima moltissimo. Peccato per quel piccolo infortunio, perché era diventato titolarissimo in tutte
1: questo ti fa capire anche la tendenza del Napoli, come sta cambiando, che va sugli italiani e li blinda.
0: Vergara, Marianucci, Favasuli, Di Lorenzo, bravo Mario. Mario, ci hai fatto un grande regalo che ci hai dato questa notizia in assoluta esclusiva.
1: Domani vi mando la fattura, non ti preoccupare.
0: Va bene, Mario, naturalmente tu la mandi a me, io la giro all'amministrazione, la paga sempre l'amministrazione. Poi io al massimo, se vuoi, ti...
1: Con voi è solo rimissione, quindi è solo dare.
0: Dai, che ti porto a cena e prometto che la offro io la cena, va bene. Tanto lo so che non me lo consentiresti mai, ma ci riuscirò. Grazie Mario Giuffredi. Grazie. Ragazzi, notizia in esclusiva: Marianucci ha rinnovato fino al 2032. Ce l'ha appena detto Mario Giuffredi. Marianucci tornerà dopo la sosta, ma questa è la settimana di Inter Napoli, e per parlare di Inter Napoli ci sono due top player, super ospiti di livello top di gamma, come io amo dire, il direttore Italo Cucci. Buon pomeriggio, direttore.
2: Ben trovato, ti devo un messaggio.
0: Lo so, un amico di Catania che mi manda i saluti, è vero?
2: Vabbè, ma allora abbi pazienza, ma l'incontro è stato
0: Direttore, ma io come te sono tuo allievo, faccio il giornalista. Mi è arrivato il saluto tuo.
2: Molto bravo, molto importante di qua di là. Io stavo facendo l'elenco dei miei coetanei. Dice, no, no, ma lei non lo conosce, Walter Di Maggio. Dico, no, no, non lo conosco.
0: Ma come non lo conosco? È un mio allievo, gliel'hai detto, direttore.
2: E ti porto i saluti.
0: Grazie, grazie davvero. Direttore, non siamo soli per parlare di Internapoli. Con Italo Cucci, un campione del mondo, il barone Franco Causio. Mi mancavi, come stai, Franco?
3: Bene, grazie, tutto bene. Sei andato al mare, ti sei divertito?
0: Sono stato, pensa, sono stato nella tua terra, in Puglia, in Salento, vicino Lecce.
3: Salento, sì, grazie.
0: Bellissimo il Salento.
3: È stato nella regione migliore che c'è in giro.
0: Molto bello il Salento, devo dire, è molto bello. Molto bello. E oltre i luoghi, il mare, bellissimo, il cibo, le masserie, i vini, quant'altro, devo dire che l'umanità che ho trovato in Salento, le persone del Salento mi hanno molto colpito in questo feeling speciale con noi napoletani.
2: Walter,
0: Italo, prego.
2: Walter, fammi dire, il Salento è una meraviglia, è l'unico luogo dove dappertutto fanno delle presentazioni di libri. Io ci sono stato una decina di volte. È una soddisfazione perché probabilmente resteranno loro a presentare e vendere i libri. Comunque, complimenti al Salento.
0: Complimenti al Salento, ma adesso bisogna parlare di Internapoli.
3: Posso salutare?
0: Ma certo che tu puoi tutto, barone. Tu puoi tutto, barone.
3: No, io te l'abbiamo fatto un libro insieme, lo sai, no? Quindi...
0: Lo so bene, ma poi insomma lui era lì.
3: Volevo abbracciarlo e salutarlo perché da tanto tempo che non lo sento. Ciao Italo.
2: Ciao.
0: Barone, ciao. L'Inter ne ha vinte due. Il Napoli ha perso col Como, c'è Internapoli che è prima della partita Champions, ma quanto vale sul piatto, soprattutto al...
3: È troppo presto in questo momento, ancora siamo alla seconda giornata, le squadre sono... Sai, l'Inter non ha cambiato quasi nulla, quindi anzi ha preso dei giocatori che a me piacciono molto, gli due inglesi sono eccezionali, quindi credo che si sia ancora rinforzata più dell'anno scorso. Come squadra, come rosa, come tutto. E il Napoli è quello dell'anno scorso, però deve ritrovare se stesso. Quindi io ho visto la partita contro il Como e chapeau al Como, perché sinceramente dopo aver cambiato tanto Fabregas è riuscito a dare ancora un gioco pure come spettacolare come quell'anno scorso.
0: È stato molto bello.
3: Ma assolutamente, niente da dire. Quindi, però il Napoli secondo me manca ancora di quella scintilla, quel qualcosa che Massimiliano gli deve dare, quindi bisogna avere calma. Ho detto la seconda giornata.
0: L'ha detto anche Manna, occorre pazienza in un progetto nuovo. Italo Cucci e Massimiliano Allegri ha tanta di quell'esperienza, tanta di quella conoscenza. Il Napoli i valori ce li ha, Allegri è uno navigato, insomma i tifosi devono avere pazienza, no Italo?
2: Ma Walter, come ho scritto anche su Roma di Napoli, io il Como se lo so un paio d'anni che lo seguo, perché nel mio mestiere, se qualcuno ha memoria, il barone sicuramente ce l'ha, io sono sempre andato a cercare un po' prima le fonti dei miei ragionamenti, delle mie informazioni. Per me il Como, e soprattutto perché poi me l'ha segnalato un lettore del Corriere dello Sport, mi ha mandato una lettera e dice quando ha tempo guardi il Como, io ho obbedito e sono partito. Ma a proposito del Napoli, quello che ho scritto è che il signor Fabregas, con tutte le storie guardiolate di qua e là, è venuto a dare una lezione di calcio all'italiana, volgarmente detto catenaccio,
0: è venuto a difendersi a 5 nel secondo tempo e se n'è andato con i 3 punti. Bravo direttore.
2: Ha fatto effetto dopo la metà del secondo tempo, ha fatto effetto che erano 9 in area. E quando respingeva qualcuno il pallone, invece che fermarlo, muoverlo, respingeva e finiva nell'area avversaria non c'era nessuno, c'era solamente il portiere. Cioè, per dire che ha imparato, e questo è lodevole da parte di Fabio, ha imparato che per vincere in Italia devi innanzitutto saperti difendere.
0: E non ti devi vergognare. Barone Causio,
2: esatto.
0: L'Inter che affronta il Napoli sabato è la squadra più forte davanti a tutte, a tuo avviso, Franco?
3: Assolutamente sì, ti ho detto, si è rinforzata anche con i due inglesi. Insomma,
0: tre inglesi.
3: Abituati a vincere, sono abituati a giocare a certi livelli. sai, uno della Liverpool, l'altro del Manchester City, quindi non hai detto niente. Io credo che l'Inter possa ripetersi con l'anno scorso. Gli auguriamo tutti quanti, come tutte quante le squadre nostre che giocano in Champions, di passare, di arrivare più in alto possibile. Io credo che l'Inter questa possibilità quest'anno ce l'ha.
0: Io voglio ringraziare due grandi ospiti, due grandi amici. Barone Causio, grazie.
3: È sempre un piacere sentirti.
2: Ciao!
0: Un abbraccio al grande direttore Italo Cucci. Ciao, direttore.
2: Che ha scritto un libro con Causio che è ancora reperibile. Ciao.
0: L'abbiamo ricordato, grazie, grazie Italo. Allora, tra poco c'è Lucio Pengue. Poi appuntamento a partire dalle 15 partirà la terza, ultima ora l'informazione sportiva, e vi ricordo alle 16 qui Casa Calcio Napoli ci sarà Carlo Alvino e con Carlo parlerà in esclusiva Giovanni Di Lorenzo. Non perdete l'appuntamento alle 16. Pubblicità.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
2: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
5: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
6: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
4: Sotto costo Deco.
5: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: qua, ben ritrovati a Radio Gol. Dobbiamo parlare della Capri Napoli il 5 settembre nel bellissimo Golfo di Napoli. Ci sarà questa maratona del mare davvero molto affascinante. Lo facciamo con Luciano Cotena. Ciao Luciano.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, ieri al Molosio, al Circolo Canottieri, c'è stata la presentazione ufficiale di questa 61esima edizione. Ci puoi svelare un po' questi giorni precedenti alla Capri Napoli, come si dipaneranno, quali saranno gli appuntamenti?
1: Diciamo che tra l'altro ieri e ieri sono arrivati un po' a Napoli tutti i partecipanti che provengono un po' da diverse parti del mondo. Abbiamo rappresentato 10 nazioni, 3 continenti, quindi diciamo abbiamo un bel parterre alla partenza, sempre i migliori nuotatori del mondo, della disciplina delle lunghe distanze del mare. Per quanto riguarda il programma di questi giorni, loro ovviamente, per quanto manchino poche ore ormai alla partenza, l'evento, come dicevi, è in programma sabato 5 settembre, loro tendono ancora ad allenarsi, a macinare chilometri, qualcuno lo fa in piscina, qualcuno ovviamente vuole già assaggiare il mare del Golfo di Napoli, quindi abbiamo la loro presenza lì, nel lungomare di Napoli. Vedrò anche un po' quelle che sono le correnti, come la temperatura del mare, ovviamente quelle che possono essere correnti, che ovviamente mutano a seconda del periodo della giornata, e quindi diciamo tra ieri e oggi le giornate

0: giornate saranno un po' proiettate in questo punto di vista. Domani invece si entra un po' più nel vivo, abbiamo al mattino programmato quello che è il meeting tecnico, quindi spiegheremo un po' tutte quelle che sono i regolamenti, per quanto ovviamente loro siano affermati e comunque conoscono bene i regolamenti generali. Ovviamente andremo a illustrare quelle che sono le particolarità del percorso qui della Capri-Napoli, che ovviamente per quanto riguarda il percorso è strettamente personale, quindi non abbiamo un percorso fisso come accade in altri posti. Loro possono interpretare come dicevo prima, le correnti, il mare a loro.
1: Diciamo che due sono le cose certe: la partenza dal Lidondine e dall'arrivo al Molosiglio.
0: Esatto, diciamo, noi abbiamo questi due punti nel centro, ovviamente in quei 36 chilometri che possono sembrare tanti o pochi a seconda ovviamente di chi li guarda. Per loro magari possono sembrare pochi, ma anche per loro ovviamente sono sicuramente tanti. Nel mezzo ovviamente loro scelgono le correnti, le traiettorie, quindi magari
1: in teoria possono anche nuotare più di 36 chilometri, magari sfruttando qualche corrente favorevole.
0: Difatti quello che dicevo, volevo dire, praticamente loro molto spesso non vanno dritti per dirsi per Napoli, ma tendono ad allungare, a puntare praticamente verso, guardando Napoli da Capri, verso Capomiseno, verso Bagnoli, e quindi allungano che vanno verso sinistra e poi dopo nella seconda parte tendenzialmente si lasciano portare dal mare, quindi 36 diventano anche 37-38 chilometri. Quindi diciamo questo è un poco il programma di domani, il meeting tecnico. Poi avremo una presentazione ufficiale degli atleti a seguire, e poi ovviamente loro potranno riposarsi in vista della partenza che ci sarà praticamente sabato mattina alle 10:15 lì da Marina Grande, da Leondini a Marina Grande, la location storica, dove ovviamente c'erano anche una serie di altri campioni, di ospiti che ovviamente daranno la partenza per la manifestazione, e poi ovviamente toccherà a loro, a questi ragazzi e ragazze, ovviamente dare tutto per tutto per aggiudicarsi la Capri-Napoli, che è sicuramente una gara importantissima, è quella più sicuramente più affascinante nel mondo delle maratone acquatiche.
1: Che poi, come dicevi Luciano, ogni atleta avrà a disposizione una barca d'appoggio.
0: Esatto, loro ovviamente partono da Capri, che hanno ognuno di loro una barca appoggio. Sulla barca appoggio è presente la presenza di un solo accompagnatore. Tendenzialmente sono persone che studiano comunque nelle giornate precedenti quelle che sono appunto le rotte, perché diciamo il nuotatore quando è in mare riesce ben poco a fare da solo, diciamo tendenzialmente segue i consigli che gli vengono dati dalla barca. Sulla barca c'è questo accompagnatore e magari hanno una lavagnetta, e loro vogliono nel momento della respirazione guardano la barca, seguono la direzione della barca.
1: La barca deve stare dietro oppure?
0: No, la barca è proprio a fianco, loro decidono se deve essere a fianco, a sinistra o a destra a seconda della respirazione che hanno, e quindi quando praticamente loro guardano, respirano ovviamente mettendo la testa fuori dell'acqua, guardano sulla lavagnetta, e in quel frangente di tempo devono sia leggere sia capire praticamente se stanno andando bene, quindi è una doppia faticata per loro. E poi ovviamente dalla barca appoggio c'è anche l'opportunità per loro di rifornirsi, perché ovviamente essendo in mare 6-7 ore, loro ogni 20 minuti, mezz'ora fanno dei rifornimenti che consistono praticamente in alcuni solo in acqua, in alcuni addirittura riescono anche a mangiare tipo frutta come banane, così, e ovviamente per il resto delle volte sono integratori, dei sali ovviamente, che gli permettono di affrontare 6-7 ore di endurance nel mare, che sarà anche abbastanza caldo quest'anno.
1: È pazzesco davvero, se solo ci pensi, tu già hai detto 6-7 ore, come se un'ora facesse la differenza, è importante. Sappiamo insomma della partenza, l'orario è certo, invece l'orario di arrivo ovviamente dipende da tantissimi fattori. E come si fa a seguire questa maratona?
0: Tendenzialmente noi abbiamo diverse modalità, mettiamo a disposizione ovviamente di chi è appassionato, o semplicemente magari qualcuno che per la prima volta vuole verificare come funziona la maratona. Sicuramente sulla pagina Facebook dell'evento della Capri-Napoli Marathon ci sarà la diretta praticamente della manifestazione, lì sulle pagine social dell'evento, sul sito internet capri-napoli.com si trovano anche i dettagli di quella che è la tracciatura GPS integrale, quindi c'è praticamente, compare una mappa del Golfo di Napoli, ovviamente si vedono in basso Capri, in alto si vede in basso Capri, in alto si vede Napoli, e nel mezzo si vedono tanti puntini praticamente che man mano si avvicinano verso Napoli, e anche quello bello, da un po' il senso di quello che accade, che avete visto praticamente nelle ultime regate anche della Coppa America, è la stessa cosa per la Capri Napoli, solo che in quel caso non sono barche che avanzano verso Napoli, ma sono i nuotatori, e anche lì cliccando nelle varie finestre che ci sono si vede la velocità che stanno mettendo, la distanza che hanno nuotato, la distanza che manca al traguardo. Anche questo è abbastanza emozionante, quindi anche da un semplice computer, un telefonino, sicuramente semplice da vedere e da seguire, perché poi ovviamente la parte finale è quella sicuramente più emozionante, quando arrivano vicino al Castello dell'Ovo di Napoli. Di lì in avanti manca un chilometro al Molosiglio, quindi alla Canottieri, dove poi sarà materialmente posizionato l'arrivo, e lì ovviamente l'ultimo chilometro può accadere di tutto, diciamo, ci possono arrivare anche più atleti contemporaneamente. Voglio dire, 2 anni fa abbiamo avuto addirittura dopo 36 chilometri un arrivo al photo finish, significa che praticamente 2 atleti dopo 36 chilometri che viaggiano più o meno allo stesso modo sono divisi da qualche millesimo di secondo, e ovviamente può essere la gioia di qualcuno e la beffa per qualcun altro.
1: Un abbraccio Luciano, grazie e buona Capri Napoli.
0: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
1: Grazie a Luciano Cotena, ci dobbiamo fermare per ascoltare il notiziario di 3B Meteo.
2: Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Napoli da Emma Parigi di 3B Meteo. Locale instabilità nelle aree interne della Campania, si sviluppano isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma si tratta di fenomeni localizzati di breve durata. Le temperature non subiranno particolari variazioni, il clima resta caldo di piena estate. Poi l'anticiclone domani sarà in rinforzo e questo permetterà condizioni di assoluta stabilità sulla Campania ed ampi spazi assolati. Le temperature diurne saranno elevate per il periodo, oscilleranno fra i 30 e i 35 gradi nelle diverse province. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla costa. Dettagli sull'app 3B Meteo.
1: Eccoci qua, puntualissimi, un minuto dopo le 15, terza ora della nostra informazione sportiva. Ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, a 2 giorni da Inter-Napoli. E ora entriamo nel vivo di Inter-Napoli, ne cominciamo a parlare, anche perché si ritroveranno di fronte sabato. Vi ricordo per l'ennesima volta che oggi alle 16 avremo in diretta in esclusiva Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli. Parlerà domani Massimiliano Allegri e vi trasmetteremo tutta la conferenza stampa in diretta. Sapete che solo a Radio Kiss Napoli potrete ascoltare la conferenza di Massimiliano Allegri. Inter-Napoli sabato, settimana prossima la Champions, che è un'esclusiva di Sky Sport, Napoli-Arsenal e non solo, l'Inter con Real Madrid. E allora, tra campionato e Champions, ringrazio Sky Sport che autorizza la presenza della collega Marina Presello. Cara Marina, come va?
4: Ciao, tutto bene, buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Siamo carichi.
1: Siamo carichi. Sempre. Anche perché il mercato oramai è chiuso, Marina. Ora la parola passa al campo e la parola sarà a San Siro. Si accenderanno le luci a San Siro. Chivu, Allegri, Inter, Napoli, Shalanoglu, Lobotka, Lautaro, Højlund. Mamma mia, che sfida.
4: Veramente, veramente, no, ma super affascinante. Poi all'inizio così ancora meglio, perché secondo me quando sei ancora all'inizio del campionato te la puoi giocare, non lo so, dentro con un altro spirito, quindi credo che sarà proprio bella, aperta e divertente. Io non vedo l'ora.
1: Non vediamo l'ora anche noi. Senti, chiaramente il Napoli avrà un'emergenza, considerando che non ci sarà disponibile Scott McTominay. L'ho visto ieri sera alla Scala di Milano, premiato tra i migliori centrocampisti d'Italia, serata trasmessa da Sky Sport. Non ci sarà McTominay, e vista questa assenza tu ti aspetti che Allegri possa schierare dal primo minuto De Bruyne o magari Vergara, la sorpresa Vergara alla Scala del Calcio?
4: Allora lì, guarda, sarebbe bellissimo entrare nella testa di Massimiliano Allegri, ma basterebbe tipo 3 minuti. Tre minuti di vedere che cosa pensa un allenatore che a me è sempre piaciuto tanto. Io ho grande stima di Massimiliano Allegri, provo anche che sia stato spesso criticato in modo eccessivo e ingeneroso. Si può anche pensare, no? Ma visto anche quello che è il nostro calcio degli ultimi anni, che siano sempre partite, siano sempre come quadri di Botticelli, a volte insomma il risultatismo serve anche a quello. Quindi Vergara può essere un'idea, però però dall'altra parte c'è un signore che anche lì stenderà il tappeto rosso ogni volta che lo vedo anche solo parlare, perché uno di quei calciatori, sai, quei calciatori che vorresti anche lì incontrare per prendergli la mano e dire grazie, grazie per quello che hai fatto, grazie per tutte le gioie che hai regalato.
5: È evidente che De Bruyne è uno che ti alza molto il tasso tecnico, sì. Vederlo giocare all'intuizione, verticalizza, fa le imbucate, cioè è veramente un calciatore di altro livello che Kevin De Bruyne.
4: Lo ha dimostrato, no, negli anni, cioè la bellezza proprio del gesto suo tecnico, del gesto tattico, della facilità di pensiero di questo calciatore è fantastica. Però Vergara, sai che è sfiziosa come
5: secondo me è un'idea alla quale Allegri sta pensando. Di fronte l'Inter
4: bisogna chiederlo a Ugolini e Modugno,
5: glielo chiederemo sicuramente magari nei prossimi giorni, o perché no domani lo chiediamo direttamente a Allegri in conferenza stampa, ma tanto Marina non ci dice niente, Massimiliano Allegri
4: ma ormai è così, dimmi, cioè sono pochi gli allenatori che danno le formazioni, cioè ci danno delle notizie di formazioni cioè tu ti ricordi Italiano che schierava sempre una squadra diversa?
5: Come no?
4: Era impossibile prendere la formazione.
5: Indovinare era impossibile. Senti, invece dall'altra parte, a proposito di centrocampisti, mi sembra che oramai Çalhanoğlu sia arrivato a un livello così alto da poterlo annoverare tra i top player veri della nostra Serie A.
4: Sì, assolutamente. Conferma quello che è il suo ruolo anche da leader, ma proprio questo leader tecnico che è in una squadra che

0: Çalhanoğlu sia arrivato a un livello così alto da poterlo annoverare tra i top player veri della nostra Serie A.
1: Sì, sì, assolutamente. Conferma quello che è il suo ruolo anche da leader, ma proprio questo leader tecnico che è in una squadra che

0: torniamo a Internapoli. E noi mano a mano, soprattutto poi nella giornata di domani, andremo sulle scelte, no? Siccome ha giocato a Napoli e ha giocato all'Inter, e oggi ci occuperemo di Di Marco e ritengo di Spinazzola, perché ritengo giocherà Spinazzola, Mauro Milanese. Andiamo sulla fascia sinistra. Buon pomeriggio, Mauro.
1: Buon pomeriggio, ciao.
0: Senti, guardando agli schieramenti, Di Marco da una parte, e insomma Politano dovrà fare la doppia fase. Di Marco è uno che spinge molto, è chiaro che poi si abbassa quando magari il Napoli avrà il possesso palla, ma Di Marco è una delle grandi armi di quest'Inter. Sarà un sabato sera impegnativo per Politano, immagino, Mauro.
1: Beh sì, soprattutto poi se l'Inter terrà il possesso palla, un po' in mano il gioco, la palla tra i piedi, è chiaro che Di Marco le cose migliori le fa da mettere campo in su, è un ragazzo intelligente, sa quando mettere dei cross col mancino tra portiere e la linea difensiva, nello spazio, in maniera di far tagliare gli attaccanti verso la porta, sa alzarla, batte anche le punizioni, i corner, indiretti, quindi ha un bel piede, insomma col mancino aiuta anche Çalhanoğlu per avere le traiettorie diverse, essere più imprevedibili anche nei calci di punizioni diretti verso la porta, quindi un'arma sicuramente, perché in difficoltà se il Napoli facesse ricevere magari Politano palla nei piedi e Politano a puntarlo, insomma se gli darebbe 4-5 secondi a puntarlo potrebbe anche invece fargli del male, insomma, quindi vedremo chi riuscirà,
0: chi avrà la meglio
1: nei piedi il proprio giocatore.
0: Senti Mauro, è innegabile però che insomma guardando le caratteristiche di Marco, ovviamente Politano forse ogni tanto sarà costretto ad abbassarsi. Dall'altra parte, casa Napoli, secondo me giocherà Spinazzola in quella corsia, il quinto è Diouf. Ora credo che Spinazzola potrebbe essere su quella corsia l'ago della bilancia, cioè sarò più chiaro, secondo me dovrà essere Spinazzola a costringere Diouf a stare basso e non abbassarsi consentendo a Diouf di venire, perché altrimenti se vengono Diouf e Di Marco si abbassano Spinazzola e Politano, potrebbe diventare un problema per il Napoli. Non so però tu come la pensi.
1: Sì, è un duello più fisico, anche fisicamente, no? Si assomigliano più Politano e Di Marco da una parte, no? Magari Diouf e Spinazzola, anche se Spinazzola insomma è quello forse che come altezza fisica c'è forse anche più di tutti, però insomma hai ragione tu, però dipende sempre chi c'ha la palla, no? Perché se una squadra di due riuscisse ad avere il posto palla a metà campo avversaria sarebbe difficile. Spinazzola contrasta meglio ovviamente Politano, è anche più fisico, fa meglio le due fasi, mentre magari Politano ha più spunto negli ultimi 30 metri quando insomma sterza, crossa, tira in porta, trova l'ultimo passaggio, perché è dotato di rapidità e tecnica e può anche fare delle azioni molto importanti finendole, scartando l'uomo e tirando anche in porta dentro l'area, quindi sono due bei duelli
0: belli, è chiaro, molto
1: belli. È chiaro che chi verrà meglio anche sulle fasce oggi vuol dire tanto, no? Perché tante volte magari si dà poca importanza, perché le parti esterne sono quelle più lontane dalla porta, quindi quelle meno dirette, quelle meno vicine, no? Proprio per linee verticali a poter far male, però abbiamo visto che insomma chi arriva più volte sul fondo, chi arriva dalle fasce laterali a mettere poi palle dietro, palle alte o degli assi importanti alla meglio, perché poi insomma anche il Napoli con gli attaccanti che ha, se riuscisse a fare dei cross insomma, no, tra Olium, Luca o chi giocasse, insomma alla fine sarebbe di molto aiuto per l'attaccante che ha bisogno di rifornimenti.
0: Grazie di cuore a Mauro Milanese. Ciao Mauro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, ci siamo concentrati molto sui quinti dell'Inter, Diouf in zona Spinazzola, Di Marco in zona Politano, però io sono molto contento perché adesso questo Inter-Napoli che stiamo vivendo, che stiamo assaporando, tra poco ne parleremo in esclusiva con Giovanni Di Lorenzo alle 16, ospite nel nostro pomeriggio con Carlo Albino. Dalle corsie laterali veniamo nel cuore, perché quando si parla di una partita, il cuore di un match è il centrocampo. E allora Çalhanoğlu, Lobotka, Barella, Zielinski, io ci aggiungo Anguissa e De Bruyne. Ma partiamo da Lobotka e Çalhanoğlu. Ci voleva un fine dicitore del centrocampo, uno che dettasse i tempi. Gianni Improta, il baronetto di Posillipo. Chapeau, ciao baronetto.
2: Ciao Walter.
0: Come stai?
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio bene, anche bene. A te. Eri anche tu ieri?
2: Ma ieri

0: Ieri sera sono incontrato con
1: col presidente da Maurizio De Giovanni a San Sebastiano.
0: Ma guarda, devo fare i complimenti in diretta a Maurizio, che è stato veramente bravissimo, uno spettacolo stupendo, e io non solo mi sono divertito, ma mi sono anche emozionato.
1: Bello.
0: Glielo devo a Maurizio, perché veramente mi ha incantato.
1: E noi l'abbiamo ospitato alle 14, ci ha detto che poi a cena lui non ha fatto nessuna domanda di calcio a De Laurentiis. Tu gliel'hai fatta qualche domanda di calcio, baronetto?
0: No, non gliel'ho fatta, no. Però sinceramente l'ho notato sul suo volto un po' di tristezza, un po' di preoccupazione. Sì, l'ho notato.
1: Però è una tua interpretazione, può darsi anche che
0: assolutamente
1: magari,
0: sì.
1: No, non facciamo passare che il presidente è triste e preoccupato, per carità. Cioè, se ti avesse detto sono preoccupato, è un conto. È una tua interpretazione che, vedendolo, magari l'hai visto un po' tirato, e potrebbe, ma potrebbe essere altri 7000 motivi. Senti Gianni, Inter Napoli, luce a San Siro, Allegri, Chivu, io ti porto in campo. Çalhanoğlu, Lobotka, passa molto da loro, o secondo te passerà molto, se dovesse giocare al posto di McTominay, da De Bruyne? Cioè, potrebbe essere De Bruyne l'uomo che illumina la notte di San Siro?
0: Ah, perché no? De Bruyne, al di là di quello che si è detto su di lui, però quando poi scende in campo magari può sbagliare anche qualcosa, però poi c'ha colpi di genialità che non hanno altri, quindi è nelle corde di questi calciatori risolvere i problemi, no? Quelli dell'Inter, perché i grandi calciatori non è che ti tirano fuori chissà quale continuità in un match, ma ti tirano fuori la giocata che te lo risolve. Quindi io conto molto su De Bruyne, perché ora lui si sente anche più responsabilizzato ed impiegato, come lo sta impiegando Allegri. Secondo il mio modesto parere gli sta facendo bene, e quindi lui capirà che si deve, come si suol dire, caricare addosso i ragazzi, trascinarli, perché uno della sua esperienza, dall'alto della sua classe, può solamente fare bene.
1: Senti Gianni, mia curiosità, no? Perché dall'altra parte, candidato in Inter Napoli a una maglia titolare, Piotr Zielinski. Il Napoli a un certo punto decide di non rinnovare il contratto, l'Inter gli fa un contratto importante, offre più soldi e più anni di contratto. Ma oggi quanto avrebbe fatto comodo avere un Zielinski in organico con Massimiliano Allegri allenatore?
0: Tanto, tantissimo. Zielinski non l'avrei mai lasciato.
1: Neanch'io, è un mio grande rammarico.
0: Ecco, sì, perché tra l'altro non solo è un grande come calciatore, ma soprattutto come persona, e poi aveva dimostrato veramente di essere attaccato alla nostra maglia, alla città.
1: Lui non voleva andare via, lui non voleva andare via.
0: Non voleva, solamente che sappiamo, Walter, oggi se non fa in tempo a rinnovare, a stare addosso a queste situazioni, prima o poi ti viene la chiamata dove poi non puoi rinunciare. Questo è poco ma sicuro. Il Napoli deve far tesoro di queste situazioni e cercare di non incappare in altre del genere, perché fanno male, perché avevi oggi un talento in casa che ti poteva risolvere tanti problemi.
1: Gianni, ho una sorpresa per te, per i nostri ascoltatori, nella settimana di Inter Napoli. Mimmo Caso, caro mister Mimmo, come va? Come sta?
2: Ciao, buonasera a tutti. Ciao Gianni, come stai? Ciao. Grande, forza Napoli, ragazzi.
1: Ah, che bello, Mimmo, che bello.
2: Dai, non scherziamo, perché stiamo, cioè, dopo aver vinto lo scudetto, dopo aver essere riusciti riconfermati, voglio dire, in alta classifica, Champions e cose varie, credo che il Napoli si sia attestato, non può essere una sconfitta a far trevare i napoletani.
1: Ma ci mancherebbe, Mimmo, ma ci mancherebbe. Gianni, ma quanto era forte Mimmo Caso?
0: Ma era talmente forte, ora vi racconto un aneddoto.
1: Vai, racconta che mi piace, vai Gianni.
0: Ma lo devo raccontare perché certamente vi farà bene ascoltarlo. Vai. Allora, io giocavo nel Catanzaro. Praticamente ho due richieste, parlo del 79-80.
1: E Mimmo Caso era a Napoli.
0: Napoli ed Inter. Sì. Io personalmente rinuncio

0: Roberto si accontenta di essere ritornato nella sua nave.
1: E c'hai un rammarico per quella scelta o sei felice perché volevi tornare?
0: Era più assoluta, sono sincero, perché io amo Napoli, la mia città, ovviamente la mia squadra, la mia gente, e farei qualsiasi cosa per non lasciarli mai.
1: Già,
0: sono stato costretto due volte ad emigrare e questo è il mio rammarico.
1: Vado da Mimmo Caso. Mimmo Caso naturalmente è campano, conosce Napoli, ma ci ricordava Gianni Improta, dal Napoli torna Improta al Catanzaro, l'Inter compra Mimmo Caso che giocava alla destra, si può dire alla destra, Mimmo, perché adesso hanno cambiato tutto, le terminologie, l'esterno d'attacco, io ricordo Mimmo Caso.
2: Però io ero, posso dire, diciamo, per così, per dare un'idea diversa di tornante, non tornante, sai, io ero un po' anomalo perché ero un giocatore che poi sono diventato stranamente tatticamente, come diceva Gianni, mettendo in mostra chiaramente questa
1: la
2: mia
1: qualità,
2: col cambio, anzi dirò di più, che Napoli-Inter venne fuori una partita straordinaria quell'anno, 4-3 per l'Inter, ma fu un partitone, dico, a Napoli venne fuori veramente una partita spettacolare. E è chiaro che sotto questo aspetto io non, alla Fiorentina giocavo in maniera diversa, era un tornante atipico che gli piaceva giocare, era un giocatore di movimento, un giocatore che non badava più di tanto al tattico, ma era un giocatore che riusciva a giocare senza palla, diciamo, era uno dei pochi pregi che avessi, ecco, quindi sotto questo aspetto giocavo diciamo in un ruolo che non era un vero tornante, era un giocatore che aveva, voglio dire, un ruolo abbastanza così particolare, era uno che mi inserivo molto bene senza palla, riuscivo a fare, io penso che nei primi 4 anni della mia carriera, diciamo, ho fatto 5 gol a campionato, per un giovane non erano pochi, quindi erano, diciamo, delle capacità, voglio dire, innate. E poi però, quando, come stava precisando Gianni giustamente, ti devo dire che la mia venuta a Napoli, al di là di, diciamo, era stata battezzata da un Napoli-Fiorentina con l'allora chiaramente nostro allenatore, che si inventò praticamente di mettere, mi ricordo come se fosse oggi, Gianni Improta a marcare da Claudio Merlo, e quel giorno Gianni fece 2-3 cose, non perdemmo 3-0, fece un partitone e chiaramente Merlo non poteva assolutamente,
1: cioè, marcare uno come Improta, insomma.
2: Merlo non poteva assolutamente giocare sui, però io mi ricordo questa cosa perché avevo 18 anni, l'Idom ci fece giocare tutti quanti i giovani, io, Antonioni, quell'anno la Fiorentina aveva un cast di giovani che faceva paura, Roggi, Antonioni, Desolati,
1: Morino Roggi, Morino Roggi.
2: Sì. Quindi esatto. Chiaramente ti dico, mi ricordo che Gianni fece un partitone, rimase impresso, era un Napoli-Fiorentina e io chiaramente, diciamo, tornando a Napoli, che chiaramente non voglio dire che ero di casa, ma sono di lì, diciamo, lì vicino a pochi chilometri, chiaramente non mi aspettavo poi che il mio percorso è stato da un passaggio così importante ad andare l'anno dopo a Napoli. E per quello che ha detto giustamente Gianni Improta, visto che lui parla di aneddoti, chiaramente io vi posso raccontare questo, il mio, diciamo, io quell'anno a Napoli non feci un'annata buona, però l'unica cosa che feci di buona è che feci gol alla Lazio e portai il Napoli in Coppa UEFA vincendo 2-1 all'Olimpico. In quell'anno io mi feci male dopo, ero stato un acquisto abbastanza importante per il Napoli, mi feci male dopo la seconda giornata, la prima con l'Ascoli, mi ricordo, mi feci male alla caviglia. E che è successo? È successo che sono stato fermo quasi un sacco di tempo, un'annata balorda e cose varie, e vi devo dire che un signore che ancora, grazie a Dio, è in vita, che è l'ingegner Ferlaino, mi disse, si ricordi, signor Caso, perché lui dava del lei a tutti, mi ricordo, almeno penso, mi ricordo se Gianni si ricorderà anche lui, praticamente, e mi disse, guardi, se lei va via da Napoli, non si preoccupi, se va in una squadra migliore del Napoli. Beh, è stato di parola, perché praticamente mi mandò, diciamo, all'Inter con la fortuna di vincere poi un
1: campionato. E poi lo scudetto, è certo.
2: Ecco, quindi,
1: certo.
2: Però fu

0: Fu un signore veramente sotto questo aspetto, perché chiaramente Napoli, come tutte le da potersi affermare, non è semplice da potersi giocare, è bastato, avete visto, è bastato perdere una partita, voglio dire, in casa con il Como, che chiaramente noi non teniamo mai presente, poi anche dell'avversario, perché il Como, con l'allenatore che ha, fa giocare chiaramente la sua squadra in modo secondo me molto bello da vedere, da apprezzare. Non so se Gianni è d'accordo con me, però il Como è venuto a Napoli come se fosse una pretendente allo scudetto, senza proprio giocando così, proprio un calcio.
1: È proprio bello da vedere il Como.
0: Da vedere, assolutamente.
1: Mi faccia fare una domanda a Gianni Improta, che sono curioso. Gianni, ma tu ancora oggi al presidente Ferlaino dai del lei?
2: Sempre. Ho sempre dato del lei ai miei superiori, anche se erano più piccoli di età, ma chi è, ovviamente stava al di sopra come diciamo incarico, sempre del lei, e tuttora glielo do. Ma l'ingegnere, vabbè, sappiamo cosa ha fatto per il Napoli.
1: Anche Ferlaino ti dà del lei? Anche Ferlaino?

0: Grazie per tutto, ragazzi. Io da lontano faccio, cioè, chiaramente in tutte le squadre come Gianni abbiamo giocato, tifiamo per tutte le squadre ovviamente che, diciamo, che ci hanno dato l'onore di indossare la maglia. Per me, oltre che quella della Fiorentina, che è venuto, che poi guardate come sono i, mi posso dilungare un secondo?
1: Prego, Mimmo, prego.
0: Un secondo, un attimo. Io giocavo nella NAG Bezzulla di Eboli, ho fatto un'anteprima Napoli-Fiorentina con la squadra di Eboli, col mitico professor Moscarelli, dentro il San Paolo con 70.000 persone. Allora mi ricordo c'era ancora Sivori, Altafini, c'è una cosa meravigliosa. Eppure voglio dire, io da lì sono andato a finire alla Fiorentina, perché mi venne a prendere il grande Gisto Pandolfini, scopritore di talenti,
2: esatto,
0: incredibile,
2: esatto.
0: E il Napoli invece, diciamo che ero lì a Salerno, a Eboli, voglio dire a pochi chilometri, praticamente diciamo sotto gli occhi di osservatori, cose varie, eppure invece
1: non ci fecero caso. Va bene, un abbraccio Mimmo, ciao mister.
0: Grazie Gianni, ti saluto, ti abbraccio, ti voglio bene,
2: ciao.
0: Un caro saluto.
1: Grazie, mamma mia, grazie. Che emozione Gianni, la storia in diretta, io ti abbraccio sempre forte, baronetto mio. Ciao Gianni.
2: Tanto Walter, grazie sempre.
1: A te, di cuore. Allora, fermiamoci, tra poco parleremo di Højlund ha parlato in esclusiva alla Gazzetta dello Sport, e invece tra 20 minuti parlerà in esclusiva a Radio Kiss Napoli Gianni Di Lorenzo, il capitano. Non lo perdete, tra poco Di Lorenzo.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco.
6: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qua, allora bentrovati, entriamo nell'ultima fase dell'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, che però proseguirà alle ore 16. Noi alle ore 16 avremo in esclusiva il capitano del Napoli, fresco di rinnovo, Giovanni Di Lorenzo, nell'appuntamento di qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, non lo perdete. Alle 16, a proposito di interviste esclusive, ha intervistato in esclusiva nella settimana, tra l'altro, di Inter Napoli alla Gazzetta dello Sport, Rasmus Højlund. È l'apertura della Gazzetta dello Sport oggi in prima pagina. L'intervista è di Vincenzo D'Angelo, che ospito con immenso piacere. Buon pomeriggio, ciao Vincenzo.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio agli amici a casa.
0: E avete titolato Inter ti sfido, Rasmus Højlund. Che Højlund hai trovato?
1: Un Højlund molto carico, molto sicuro, insomma, di quelle che sono le ambizioni e la forza del Napoli, no? Si discute tanto, Walter, in questo periodo di, soprattutto, sai, i tifosi, magari qualcuno deluso per il mercato, ma il Napoli, si è detto tutta l'estate, è una rosa comunque profonda, una rosa forte, e devo dire che tra i giocatori questa consapevolezza c'è.
0: Insomma, organico alla mano il Napoli ovviamente è fortissimo, certo perde McTominay fino alla sosta. Højlund ha riconosciuto in questa bella intervista, devo dire, che tu hai fatto, che l'Inter è una squadra fortissima, ma ti dice: noi andremo a San Siro con coraggio. Ti aspetti un atteggiamento coraggioso del Napoli alla Scala del Calcio, Vincenzo?
1: Ma mi aspetto sicuramente un atteggiamento di consapevolezza, perché comunque il Napoli viene da una brutta prova con il Como, e quello è innegabile. Credo che questa prova col Como, che doveva essere un po' una prima risposta, no, delle ambizioni del Napoli, poi nello spogliatoio, all'interno dello spogliatoio, certe cose si percepiscono. Quindi Napoli ha bisogno di una reazione forte, di una reazione immediata, e devo dire il calendario letto da una parte è stato antipatico, perché poi dopo il Como prendi Inter, prendi Arsenal, ci sta tutto per, come dire, rischiare di fare brutte figure. Invece in realtà nella loro testa, e vedo neanche negli occhi di Højlund, è più l'occasione di dimostrare subito che sì, col Como abbiamo perso, ma il Napoli è ancora il Napoli. Il Napoli è la squadra che ha vinto due scudetti negli ultimi quattro anni, e il Napoli è una squadra con ambizioni di un percorso europeo anche importante.
0: Beh, d'altronde anche per organico, no? Cioè, voglio dire, è vero che al netto che mancherà McTominay, che dovrebbe, speriamo, tornare dopo la sosta, ma comunque il Napoli si potrà consentire a San Siro di schierare un centrocampo con Anguissa, Lobotka e De Bruyne. Comunque là davanti hai tutte le alternative del mondo, puoi giocare con Politano e Alisson, potrebbe giocare Neres, e io insisto, Vergara. Secondo te Allegri ci potrebbe fare una sorpresa?
1: Allora, ti dirò di più, io non escluderei neanche Gilmour, e tra l'altro la storia particolare, perché Gilmour, se andiamo a vedere da quando è a Napoli, ha spesso giocato anche un po' a sorpresa le partite con l'Inter, no? Era in campo
0: anche per vari motivi, per una volta si fermò Lobotka, lo ricorderai.
1: Esattamente, quindi sai, chissà che proprio come segno del destino, insomma, Gilmour sia sempre, quando vede l'Inter, sia sempre pronto all'evenienza. Io credo che chiaramente nessuno avrebbe voluto fare a meno di McTominay, però ripeto, siamo a inizio stagione, siamo all'inizio anche di un nuovo percorso, è giusto che tutti debbano avere le proprie chance, e non escludo, come hai detto bene tu, la presenza di Vergara, ma non escludo, ecco, come dicevo, anche, perché no, la presenza di Gilmour, che potrebbe dare un fosforo diverso al centrocampo. Abbiamo visto un Anguissa non ancora al meglio, e chissà che magari con l'Inter, che è una squadra comunque molto tecnica, non possa Max Allegri provare magari la soluzione del doppio play.
0: Io voglio, ma questo mi affascina molto, situazione, soluzione del doppio play, magari vedere anche Gilmour in campo con Lobotka in un 4-2-3-1, e poi capiremo se De Bruyne o Vergara, nel caso facesse questo cambio modulo, sottopunta dietro Højlund. Vi consiglio di non perdere l'intervista esclusiva alla Gazzetta dello Sport di Højlund, è molto interessante, grazie a Vincenzo D'Angelo. Ciao Vincenzo.
1: Ciao Walter, grazie a te e un saluto a tutti gli amici a casa.
0: Vincenzo D'Angelo ha fatto cenno al calendario, cioè dopo il Genoa, Napoli-Como, Inter-Napoli, vi ricordo la Champions Napoli-Arsenal, poi ci sarà Napoli-Bologna al Maradona domenica e la domenica successiva, prima di una sosta lunghissima extra large di 2 settimane, Fiorentina-Napoli lunch match. Oggi la Lega ha diramato tutti gli anticipi e i posticipi fino al 21 novembre, a cominciare da Napoli-Frosinone, interessantissimo Juve-Napoli, interessantissimo l'orario di Napoli-Lazio e tutto il calendario dove ci dice tutto il nostro Lucio Pengue. Lucio!
2: Sì, Walter, facevi benissimo. Napoli-Bologna il 13 settembre alle 18, poi ci sarà Fiorentina-Napoli il 20 settembre, domenica alle 12.30 e poi si riprenderà il 10 ottobre e il Napoli affronterà il Frosinone allo stadio Maradona alle 20.45, poi sabato 17 ottobre alle ore 15 Venezia-Napoli, poi per quello che riguarda l'ottava giornata di campionato, sabato 24 ottobre, sempre allo stadio Maradona alle ore 18, un succulento, mi viene da dire, Napoli-Roma.
0: Quindi Lucio, 3 volte di sabato col Frosinone, col Venezia e Napoli-Roma.
2: E poi la 9ª giornata di campionato, il Napoli andrà a Monza mercoledì 28 ottobre, turno infrasettimanale, si giocherà alle 20.45 per la 10ª giornata di campionato. Questa è la partita che un po' tutti quanti aspettano. Juventus-Napoli domenica 1 novembre alle 20.45, 11ª giornata di campionato. Napoli-Lazio allo stadio Maradona domenica 8 alle 12.30. C'è qualche ricordo di quel Napoli-Lazio delle 12.30 di qualche anno fa. 12ª giornata Napoli-Torino sabato 21 novembre ore 20.45. Questo è il calendario degli anticipi e dei posticipi fino praticamente al 21 novembre.
0: E grazie naturalmente a Lucio Pengue, questi incontri andranno incrociati con gli impegni della Champions League, per esempio quello con il Villarreal sarà il primo match in trasferta del Napoli, ma insomma andiamo con ordine perché qui c'è un Inter-Napoli tra 2 giorni, mercoledì arriverà l'Arsenal al Maradona, tra l'altro non solo domani parla Allegri, domani ve la trasmetteremo la conferenza di Allegri in esclusiva alle 14, sapete che poi c'è la conferenza pre-match della Champions League, Allegri parlerà martedì, annotatelo in agenda, parlerà martedì nella sala stampa dello stadio Maradona alle ore 17, quindi noi vi trasmetteremo domani a Radio Gol la conferenza pre-Inter e martedì nel corso di Qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino la conferenza di Massimiliano Allegri, ore 17. Inter-Napoli, doppio ex come milanese che abbiamo incontrato prima, come Ciccio Colonnese, nostro ospite ieri, abbiamo parlato di difesa, abbiamo parlato di esterni con Milanese, ma qui bisogna parlare di attaccanti, di Politano, di Alisson, di Højlund e dall'altra parte di Lautaro e di Pio Esposito, Arturino di Napoli. Buon pomeriggio Arturo.
3: Ciao caro, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Senti, Inter-Napoli ha sempre un fascino speciale, è chiaro che noi guardiamo agli attaccanti, guardiamo a Højlund, a Lautaro, a Pio e quindi per i difensori un super lavoro perché parliamo di 3 attaccanti eccezionali.
3: Sono pienamente d'accordo, si parlano di attaccanti che i gol ce l'hanno nel sangue, l'hanno dimostrato a inizio stagione ma soprattutto nella passata stagione, però come hai detto Inter-Napoli è una partita speciale, insomma, di 2 squadre che secondo me sono contrapposte al titolo, l'Inter per rivincerlo, per difenderlo e Napoli insomma per riprovare a riportare lo scudetto, insomma.
0: Tra l'altro non c'è solo Inter-Napoli sabato, poi c'è anche Juventus-Milan, la domenica c'è Roma-Atalanta. Mi sembra una terza giornata al netto del Como, no? Tolgo un attimo il Como, però si incontrano Inter-Napoli, Roma-Atalanta e Juve-Milan, c'è una terza giornata bella impegnativa, Arturo.
3: Ah, bella, una bella giornata, nel senso di squadre che possono testare un po' il loro percorso fatto nel precampionato, insomma, vedere lo status di forma, anche se siamo solo all'inizio, però sono incontri che comunque danno poi una forza e una spinta in più per il proseguo del campionato.
0: E Arturo, resto su un attaccante esterno del Napoli, Alisson Santos, il brasiliano. Secondo me è l'uomo che davvero può spaccare le partite. Dovesse giocare lui e ritengo che Allegri partirà con una corsia sinistra con Spinazzola, De Bruyne e Alisson. Pavard, Alisson, Pavard ha grande esperienza, è un grandissimo difensore È chiaro che Alisson è uno che ti punta, che ti salta, è rapidissimo. Potrebbe essere lui l'ombra del partito in quello stadio magnifico che è San Siro?
3: Ma guarda, io ti dico che è un ragazzo che, come hai detto te, spacca le partite perché ti crea superiorità numerica. Quando un giocatore ti crea superiorità numerica, è certo che va a scaturire una serie di scalate, no? Che se non fatte in tempo, insomma, possono creare degli spazi. È un giocatore che assolutamente, che andando tra le linee, saltando l'uomo in velocità, perché poi è una velocità interessante, quindi è chiaro che può essere un giocatore che rompe gli equilibri, insomma, in una partita secondo me molto tattica, in una partita dove secondo me non sarà una partita spettacolare, però servono questi giocatori, perché poi sono gli episodi, no, che ti vanno un po' a inficiare sul risultato.
0: Tra l'altro, ecco, Arturo dice forse non sarà una partita spettacolare. È evidente che il Napoli probabilmente nell'atteggiamento aspetterà l'Inter, però non dovrà farsi chiudere nella metà campo dall'Inter o farsi schiacciare, perché l'Inter ha un potenziale da occasioni, reti create, poi lasciate stare che a Cagliari non le concretizza, però l'Inter là davanti fa paura.
3: Ma i numeri fatti a Cagliari sono impressionanti, come dice, al di là del fatto che poi dopo si siano concretizzati o meno. Hai detto bene, il Napoli non deve fare una partita assolutamente chiusa e cercare di pensare solo a difendersi, però un po' Allegri ha questa filosofia del, per usare un nostro gergo, una chiusura a riccio, una ripartenza a farfalla, no? Nel senso,
0: bella questa, chiusura a riccio, ripartenza a farfalla, mi piace molto.
3: E quindi parte in contropiede, è chiaro che però, insomma, con una squadra come l'Inter, se pensi solo a difendere e a ripartire, l'Inter prima o poi l'occasione te la crea e il gol te lo fa, e quindi poi dopo il Napoli, se ha questo tipo di mentalità, se subisce il gol, poi è costretto a recuperare un po' di risultato. Quindi non credo che sia una partita che Allegri la prepara solo sull'aspetto difensivo. Conosce bene il nostro campionato, conosce bene l'Inter, sa che l'Inter è una squadra forte, che se gli lasci degli spazi ti creano assolutamente dei problemi, però d'altro canto il Napoli è anche una squadra di assoluto rispetto, secondo me ha dei giocatori che possono giocarsela in quella che è considerata la scala del calcio. Una partita tutta da vivere.
0: Sì, e poi la bellezza del calcio, no? Perché il calcio ha questo seguito? Perché il calcio è imprevedibile. L'Inter di Chivu, che l'anno scorso vince a mani basse lo scudetto, nei due derby, allenatore del Milan Allegri, l'Inter fa la partita e Allegri lo fotte due volte, gli ha fottuto tutte e due i derby, ha vinto tutte e due i derby. È il bello del calcio. Grazie di cuore, Arturo di Napoli. Ciao Arturino.
3: A te un abbraccio, buon campionato. Ciao.
0: Un abbraccio, buon calcio anche a te. Allora, siamo giunti in fondo alla puntata odierna della nostra informazione sportiva. Tra pochissimo verrà Lucio Pengue con i momenti salienti. Abbiamo ospitato il procuratore di Pio Esposito e di Lorenzo, Mario Giuffredi, il direttore del Como, Carlo Alberto Ludi, il professor Carlo Pappone, che è il primario di cardiologia al San Lorenzo di Milano. Abbiamo parlato ovviamente di McTominay, abbiamo parlato dell'intervento di ablazione, di aritmie cardiache, un'intervista molto interessante, devo dire, il professore Pappone ci ha fatto capire bene il tutto. Allora vi lascio prima a Pengue agli highlights, ma soprattutto ore 16, qui Casa Calcio Napoli, Carlo Alvino, avremo in esclusiva ai nostri microfoni Giovanni Di Lorenzo. Grazie amici per l'attenzione, a domani.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it. Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
8: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
7: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
8: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
7: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: eccoci qua, tutto è pronto per rivivere la puntata di oggi di Radio Gol. Riascolteremo le parole di Mario Giuffredi, che annuncia anche il rinnovo di Marianucci, e poi ascolteremo anche il dottore Carlo Pappone, che parla delle condizioni di Scott McTominay e di in che cosa consiste l'ablazione. Ascoltiamole.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Lui, voglio dire, negli 7-8 anni che sarà a Napoli, è stata solo una piccola parentesi, forse anche per, diciamo, per una testardaggine mia, di volerlo portare via, ma lui non ha mai voluto, non ha mai preso in considerazione che, prendere in considerazione altre proposte, altre richieste, perché lui sta bene a Napoli, sa che sta in un grande club, che Napoli è un club, è una città appassionata, fatto di una grande tifoseria, e quindi non vede, voglio dire, il perché debba muoversi da una città, da un club così prestigioso. Quindi ci ha chiesto, visto che oggi ha 33 anni, di, tra virgolette, poter fare il contratto dove lo legava a vita, perché questo contratto lo porterà a 37.
3: E quindi, diciamo,
2: essendo Giovanni, sarà l'ultimo contratto, ma altrimenti non lo portavo a Napoli. Io ho sempre fatto nella mia vita le cose in cui credo, e io credo tantissimo in Favasoli. È un giocatore che può giocare a destra e a sinistra, è un giocatore che può giocare a 4 dietro, è un giocatore che può giocare a 5. È normale che davanti a un mostro sacro come Di Lorenzo deve in prima battuta mettersi Di Lorenzo, imparare, guardare e colpire i segreti di un campione come Giovanni. Poi piano piano avrà sicuramente il suo spazio, perché Allegri è un allenatore che non ha paura di mettere dentro giovani. Lui è un ragazzo con la mentalità giusta, che può piacere sicuramente al mister, e il suo compito è quello di, quando lo chiamano in causa, di farsi trovare pronto. Poi vediamo nel tempo lo spazio che si ritaglierà, perché comunque, ripeto, davanti c'è un giocatore che...
3: c'è Giovanni Di Lorenzo,
2: immenso come Di Lorenzo, quindi piano piano dovrà ritagliarsi il suo spazio. Io quando l'ho portato a Napoli, la prima sera che è venuto, ho fatto una cena con lui, con Di Lorenzo, con tutti gli altri ragazzi, e gli ho detto: guarda, tu sei arrivato 4 anni prima a Napoli rispetto a Di Lorenzo, quindi c'hai 4 anni di tempo per diventare come Di Lorenzo. Quindi ha l'età dalla sua parte rispetto a Giovanni, che era arrivato, che già aveva 26 anni, ha la fortuna di lavorare davanti a, avendo un giocatore che è un campione, quindi può solo imparare, e ha la fortuna di avere, di lavorare in un club serio, di avere allenarsi con dei campioni che possono solo farlo migliorare. Quindi piano piano si ritaglierà la sua spazio
3: e dimostrerà tutto il suo valore.
2: L'importante è che quando viene chiamato in causa si fa trovare pronto. Ti annuncio che anche Marianucci ha rinnovato fino al 2032.

0: La fibrillazione atriale in un atleta non è un evento raro. In generale però si verifica alla fine della carriera di un atleta o quando un atleta ha già smesso la sua attività agonistica, e ci sono due aritmie molto frequenti: il flutto atriale e la fibrillazione atriale. Direi che nella mia esperienza clinica molti atleti abbiamo sottoposto ad ablazione. In generale in un atleta, siccome il cuore per definizione non può essere che sano, la fibrillazione atriale, soprattutto se di breve durata, dura solo pochi minuti e passa spontaneamente, non rappresenta un problema. Ma se la fibrillazione atriale dura alcune ore, oppure per farla passare è necessario somministrare dei farmaci, allora diventa un problema serio, perché durante la fibrillazione atriale il cuore perde la sua capacità di coordinare il funzionamento delle quattro camere cardiache e quindi la forza dell'atleta si riduce di almeno un terzo della sua forza spontanea. Quindi un atleta durante un episodio di fibrillazione atriale difficilmente può affrontare lo stress di una partita di calcio o un allenamento intenso. Poi c'è un'altra variabile da considerare: se gli episodi di fibrillazione atriale, benché si verifichino in un atleta, durano molto, può esserci la necessità di somministrare terapia anticoagulante, e la terapia anticoagulante è ovviamente incompatibile con l'attività sportiva a causa degli ovvi scontri fisici che un atleta ha durante una partita, e gli anticoagulanti potrebbero determinare ematomi, emorragie e problematiche ben più complesse rispetto a quelle che avrebbe una persona normale. Questo è il motivo per cui la fibrillazione atriale in un atleta non è così banale come sento dai social, e nemmeno gli interventi sono così banali o semplici, perché ad un atleta si chiede la perfezione fisica e a volte la presenza della fibrillazione impedisce di essere perfetti.
1: Questi gli highlights di Radio Gori. A questo punto ringrazio e saluto Gabriele Irace, Flavio Esposito in regia video e Simone Zagaria e Nello Iorio che si sono alternati in regia audio. A questo punto vi lascio alle news di Riccardo Catapano e poi Carlo Alvino, qui Casa Calcio Napoli.
2: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
3: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. In apertura la tragedia di Camposano, incidente mortale all'incrocio tra via Trivice d'Ossa e via Pizzariello. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Nola, uno scooter ed un'auto si sarebbero scontrati. A perdere la vita una ragazza di 26 anni che era in sella allo scooter. Troppo gravi le lesioni riportate, è morta sul posto. Il ventenne alla guida dell'auto e un'amica che viaggiava con lui sono stati trasportati all'ospedale di Nola, ma non sono in pericolo di vita. Sono in corso le indagini per ricostruire l'esatto dinamica dell'incidente. Sul fronte della sicurezza protestano invece i commercianti del Corso Umberto. Questa mattina, a partire dalle 10.30, gli esercenti del rettifilo sono scesi in strada per un flash mob contro scippi e borseggi, fenomeni che da mesi stanno creando una situazione sempre più difficile. I commercianti chiedono alle istituzioni maggiore presenza delle forze dell'ordine, un intervento più deciso e maggiore attenzione anche al decoro urbano. Cambiamo argomento. Il caso La Sonrisa. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Maria Rosaria Polese contro il sequestro preventivo dei locali commerciali del complesso di Sant'Antonio Abate. La struttura, già confiscata, è diventata proprietà del comune. L'ordinanza del riesame potrà essere impugnata in Cassazione. Il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari. Passiamo ora alla mobilità. Passi avanti verso l'apertura della stazione tribunale della linea 1 della metropolitana di Napoli. Il primo treno ha raggiunto la nuova fermata procedendo a passo d'uomo per il controllo della sagoma. Ora inizieranno le prove interne e i test necessari per l'apertura al pubblico. L'inaugurazione, inizialmente prevista in primavera, era stata rinviata dopo un problema ad uno dei ventilatori durante i collaudi. La chiusura con lo sport, il calcio. Partendo dal Napoli, gli azzurri si allenano a Castel Volturno in vista del big match di sabato alle 18 a San Siro contro l'Inter. Assente McTominay, anche Giovane salterà il match. Il brasiliano si è stato sottoposto presso la casa di cura Villa Stuart e intervento di correzione per ernia inguinale, tornerà disponibile dopo la sosta. Tra poco invece, nel corso di Qui Casa Calcio Napoli, parlerà in esclusiva ai nostri microfoni il capitano Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo con il club fino al 2030. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: pomeriggio, Forza Napoli! Lo dovete urlare a pieni polmoni insieme a me. Forza Napoli! Se lo fate, vi sentite meglio, fa bene alla salute, soprattutto per noi veri amanti tifosi del Napoli, amanti di questi colori, per noi che viviamo più che tifiamo il Napoli, viviamo il Napoli, dire Forza Napoli! Ah, che bello, ci fa bene, è uno sfogo e ci fa bene. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, qui Casa Calcio Napoli. E non si sbaglia indirizzo, non si può sbagliare indirizzo. Qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli. E oggi è il pomeriggio del capitano, è il pomeriggio di Giovanni Di Lorenzo. Un'intervista ricca, piena di amore, piena di sentimento, piena di aneddoti e di curiosità. Quindi restate proprio, ma sul serio, bloccati, incollati, azzeccato, azzeccato con noi di qui Casa Calcio Napoli su Radio Kiss Kiss Napoli. Oggi ne vale la pena, oggi ne vale la pena un pizzichino in più. In regia Nellino Iorio, al quale dal mio personale buonasera o buon pomeriggio, dipende dall'orario, e buon lavoro, soprattutto quello indipendentemente dall'orario. Dall'altra parte la regia video è curata da Flavio Esposito, vale lo stesso per Flavio, buon pomeriggio e soprattutto buon lavoro. Vi do subito le coordinate perché naturalmente insomma ho voglia di sentire le vostre voci, ho voglia di capire insomma quello che è l'umore, ho voglia di tastare un po' il polso alla tifoseria, alla torsida azzurra. E allora 081 546 6873 e siete in diretta con noi, e siete in diretta con qui Casa Calcio Napoli, e siete in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp. Scatenatevi, scrivete, sfogatevi, questo è il momento opportuno, perché questo contenitore di due ore vive proprio delle vostre sensazioni, vive del vostro sentimento, vive del vostro tifo per il Napoli, quel tifo viscerale che ha fatto la storia del calcio mondiale, il tifo napoletano, quel tifo di appartenenza, quel tifo a prescindere dal risultato, quel Forza Napoli sempre, con il quale noi ci salutiamo quando ci incontriamo, quando andiamo via, ciao Forza Napoli, dall'altra parte sempre, ecco, quel sempre assume un significato importante. E allora Nellino mi dice che siamo pronti, siamo prontissimi ragazzi, e siamo pronti anche con Giovanni Di Lorenzo, però dovete aspettare un pochino e poi sarà veramente un pomeriggio tutto griffato capitano del Napoli, tutto griffato Giovanni Di Lorenzo. Dal capitano Giovanni Di Lorenzo alla prima telefonata. Giovanni non è Di Lorenzo, ma Giovanni sarà tifoso come Di Lorenzo. Giovanni, buon pomeriggio, Forza Napoli, apriamo con te oggi.
1: Buon pomeriggio, buongiorno a tutti. Io chiamo da Udine, quindi vi lascio immaginare il mio cuore dove sta a Napoli sempre con il Napoli.
0: Ah, guarda, la cosa bella del Napoli è anche questa: grazie al Napoli il legame tra chi vive lontano da Napoli e la città di Napoli viene mantenuto forte dalla squadra. È il Napoli che mantiene forte questo legame.
1: Io l'amo Napoli, quindi io sono classe 1956.
0: Hai qualche anno più di me.
1: Andavo a vedere il Napoli sul collana. Però volevo fare un'osservazione, Carlo, perché io ieri non sono riuscito prendere la linea. Ho sentito tutte queste lamentele, i tifosi che si lamentano. Ma siete stronzi.
0: Qui non si dice.
1: Ma voi non avete capito l'amore che verso la nostra squadra. Immaginate, io quando ero buono, ripensavo, quando ero guaglione, speriamo che ci salvammo quest'anno.
0: Lo sai la differenza qual è? Tu hai esordito dicendo la tua età. Forse la differenza è in questo, forse la differenza è nell'età, l'età come la mia, come la tua, quelli che hanno qualche anno in più, che forse conoscono meglio la storia del Napoli,

0: forse conoscono meglio quello che abbiamo passato, quello che abbiamo passato, perché quello che abbiamo passato noi oggi, chi te ne vindan, neanche lo puoi immaginare.
1: Non hanno capito niente, hanno visto
0: lui scudetto, hai capito? Top, Champions, scudetto.
1: Noi abbiamo avuto avere un miracolo.
0: Hai detto bene,
1: hai detto un miracolo, Vanette. Hai Gesù detto. Cristo scennetto in terra, c'è tu, hai già preoccupato.
0: Mannaggia,
1: proprio mannaggia. A chi che mi fa vincere lo scudetto.
0: Mamma
1: e ci ha portato a Maradona. Ma visto che vanno trovando a suonarlo, facciti i tifosi, non pensate all'altro, né data retta, non pensate, noi abbiamo sofferto con Alba e mo ci saranno grandi soddisfazioni. E ha già parlato una cosa.
0: Dimmi.
1: De Laurentiis è stato un meglio presidente che noi abbiamo tenuto, che allora è stato l'uomo che palla, ci ha fatto pigliare due scudette, ci ha portato 10 anni in Coppa dei Campioni, dove noi ci ha suonato la Coppa dei Campioni. E questo va di facile di tifosi, avete calma, Allegri è un buon allenatore, ci sistema piano piano, una squadra che sta da ricomporre, lasciate stare, facite solo i tifosi, ti voglio bene Carlo.
0: E io di più, ciao Giovanni, un abbraccio forte a Giovanni da Udine. Io torno su un argomento a me sempre molto caro, il discorso dell'età. È chiaro ed evidente che chi ha qualche anno in più e l'ha vissuta la storia del Napoli più intensamente, più da vicino, insomma, è una storia di tanto dolore, di tanta vicinanza, di tanto amore, sempre a prescindere, anzi forse ancora più amore negli anni passati, quando le cose andavano storte, quando tutto andava in maniera difficile, in maniera tortuosa. Però bisogna ricordarla, perché è una storia bellissima. Io adesso mi godo il presente, e il presente è straordinariamente bello, straordinariamente ricco di successi. Però ogni tanto, insomma, un richiamo alle origini, come ha fatto Giovanni da Udine, è interessante farlo. Gerardo, buon pomeriggio, forza Napoli!
2: Te voglio bene, Carlo. Come stai?
0: Io benissimo, tu, carissimo Gerardo, come stai?
2: Bisogna lottare. Le mie prime figurine erano quelle di Totonno Giuliano. Ero piccolo e sentivo quando si faceva spesa in salumeria, perché non ci stavano questi grandi negozi alimentari. Orione, facevi, ma chi è Orione? E poi dopo mi ricordo il Napoli di Marchesi, Petaula, Rambone, quella salvezza, mamma mia, quando l'hanno visto di Nazzani qui detti. Vai, detto questo, orgoglioso di essere napoletano sempre. Nato napoletano, moriremo da napoletani e vivremo per sempre tifando questa maglia. Allora Carlo, io vorrei solo richiamare, un po' alla calma, perché sembra che già abbiamo giocato mezzo campionato, che ci sono sentenze e quant'altro. Si sapeva, abbiamo scelto un allenatore, non parlo di Allegri ma di Conte, che aveva chiaramente delle necessità e delle esigenze. Lui è stato preciso con la società è stata corretta con lui. Quello che desiderava, quello gli ha comprato, e chiaramente, come lo stesso Conte poi disse l'anno scorso in ritiro, non tutte le ciambelle escono col buco, purtroppo qualche ciambella non è uscita.
0: Ci sta.
2: Ciò nonostante il presidente ha seguito la linea Conte per tutti i 2 anni, questo ha prodotto uno scudetto e una supercoppa, non ce lo scordiamo,
0: certo.
2: Che adesso la Roma sta come stavamo noi, sono quasi 30 anni che non vincono nulla, e mentre noi in questi 20 anni, partendo dalla Serie C, perché poi quando dicono 20 anni, ma 20 anni ci hanno fatto 2 anni in Serie C, 2 anni in Serie B.
0: Due anni di C, sì. E un anno di B, è chiaro che poi quando arrivi dalla B non è pronti via.
2: Scusa, 3 Coppa Italia e una super.
0: Con la bacchetta magica, dopo un anno in Serie B diventi una big.
2: Esatto. Detto questo, chiaramente, si sapeva che c'era uno scotto da pagare, perché Conte, giovani di 20 anni, non li voleva. Ha desiderato quei giocatori, il presidente li ha comprato, se ne sono andati come amici, abbiamo vinto. Punto. Adesso è chiaro che una società che si autofinanzia, che a gennaio ha dovuto riscattare Højlund, Milinkovic-Savic e Allison,
0: certo,
2: spendendo circa 100 milioni a gennaio di quest'anno, ragazzi, quindi nel bilancio di quest'anno, chi si poteva comprare adesso.
0: Il Napoli ha fatto una valutazione prima di carattere economico finanziario e poi anche di carattere tecnico, secondo me. Poi adesso io, Gerardo, io dico sempre una cosa che sarò anche ripetitivo e banale, ma risponde il campo alle considerazioni mie, tue e di altri. Alla fine risponde il campo. Cioè, vediamo se il campo darà ragione a chi ha adottato questo tipo di politica o darà torto.
2: Finisco il mio ragionamento, che può magari essere d'aiuto a qualche tifoso.
0: Sì.
2: Allora, la questione qual è? Io sento parlare, ci dobbiamo svecchiare. Che cosa vuoi svecchiare? Questi calciatori qui sono difficili da vendere perché hanno ingaggi importanti. Il Napoli,
0: ecco, un'altra cosa che passa sotto silenzio. Quando sento dire bisogna svecchiare, bisogna rivoluzionare, io poi voglio dire è il giocatore che c'ho sotto contratto che paga.
2: Di contratto,
0: e io che dico no, perdona, te ne devi andare.
2: Quindi non diciamo follie. Detto questo, però, tornando al punto, al campo, l'anno scorso abbiamo chiuso al secondo posto, benissimo, con tutte le vicissitudini. Quest'anno abbiamo preso un allenatore che è in linea con questa operazione qua.
0: È così.
2: Perché prendere un giovane capitano e metterlo su una nave che chiaramente è un po' più vecchiotta, c'ha qualche anno in più,
0: potevi correre qualche rischio.
2: Allora cavanzate il grande Aurelio. Dice, vediamo un capitano di vecchio corso, uno che ne sa di calcio e che ne ha masticati per 20 anni, sicuramente mi porta la nave in porto e dopo piano piano ciclicamente si ricomunica
0: un po' alla volta. È così, Gerardo, grazie, ciao. Voglio
2: bene,
0: e io di più, ti abbraccio, ciao Gerardo, un abbraccio forte anche a te. Carlè, non ho il tempo materiale per chiamarti, mi accontento di un messaggio. Devi dire al capitano di Lorenzo che deve essere più coraggioso del normale. Ti voglio bene, Ted dalla Scozia. Ciao Carlo, ti seguo da tanto e do anche una foto con te sullo stadio che custodisco gelosamente. Vorrei che ogni tanto si ricordasse ai tifosi giovani di età come Ferlaino acquisì il Napoli, cosa ha fatto, anzi non ha fatto in tanti anni. Bisognerebbe ricordare che per anni il calcio Napoli è stata la cassa economica per finanziare altre situazioni personali. Max da Marigliano, ma io non voglio neanche entrare in questi dettagli che molto sinceramente non mi appassionano. La conosco bene la storia del Napoli, lo dico con un pizzico di presunzione, 100 anni di storia, la conosco bene, non fosse altro perché poi ho avuto frequentazioni continue dagli anni 70 in poi, quindi dagli anni 70 in poi vuol dire che gli ultimi 55-56 anni del Napoli li ho vissuti, una parte da tifoso, un'altra parte da giornalista, e la storia la conosco bene, la conosco benissimo. Ripeto, mi godo il momento più bello che è questo che stiamo vivendo. Perché? Perché è il momento del sud, dei momenti straordinariamente belli, non dire che sto qua a raccontarli, li conoscete come me meglio di me, ma abbiamo sempre fatto questo, abbiamo sempre vissuto un po' l'effetto montagne russe, up and down, 2 anni belli, poi così. Adesso abbiamo una stabilità, siamo una big riconosciuta del calcio italiano. Il Napoli ad ogni inizio di stagione parte con un obiettivo, cercare di vincere il campionato. Può piacere o non può piacere, lo può vincere o non lo può vincere, ma avere lo status di big del calcio italiano è un dato di fatto. Me lo godo questo momento senza dimenticare quello che è stato il passato, carissimo Max, senza nulla togliere a tanti bravissimi, straordinari presidenti, chi ha vinto, chi non ha vinto, ma vale lo stesso. Io Ferlaino lo porto nel mio cuore e guai a chi me lo tocca. E poi ognuno ha pregi e difetti, però mi godo il momento di straordinaria stabilità e di status di big del calcio italiano. È finita l'epoca Inter, Milan e Juventus, punto e basta. No, Inter, Milan, Juventus e Napoli. Inter, Milan, Juventus e Napoli faranno di tutto per scalzare il Napoli, per trovarsi questa quarta big, perché quelle tre non le muove nessuno. Il Napoli dovrà essere bravo, con l'aiuto dell'ambiente, con l'aiuto dei tifosi, a rimanere lì nelle quattro big del calcio, proprio quelle riconosciute, le big riconosciute. Gianluca, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera, forza Napoli, Carlo, complimenti sempre per le tue trasmissioni.
0: Grazie Gianluca.
3: Allora Carlo, io mi associo perfettamente sia a quanto detto dagli altri tifosi sia a quello che dicevi tu un attimo fa, perché poi io sono classe 88, faccio anche io il mio momento a Marcor. Io sono classe 88 e quando frequentavo le elementari e le scuole medie, i miei coetanei tifavano Milan, Juve, Inter, Ora ci siamo un po' tutti convertiti, ben venga questo. Ah,
0: meno male.
3: Accogliamo tutti, esatto, accogliamo tutti. Però io ricordo le emozioni di...

0: Napoli-Vicenza, finale di Coppa Italia, per me era una cosa straordinaria, io ero piccolino, per me è stata un'emozione unica, quindi io sono contento.
1: Quella maledetta gara di ritorno a Vicenza.
0: Maledettissima, che ho visti perché era in chiaro.
1: Era in chiaro.
0: Quindi io sono contento, sono soddisfatto, abbiamo De Bruyne, abbiamo Giovanni Di Lorenzo, ecco Giovanni Di Lorenzo, non mi dilungo su altro, voglio fare su questo, sono contento che avete l'intervista oggi,
1: sì.
0: Idea stupenda, sono contento che ha rinnovato, io penso che spesso sottovalutiamo o dimentichiamo o non capiamo quanto Giovanni sia importante per la nostra squadra, è un ragazzo che ha vinto l'Europeo. Penso che ce
1: due scudetti e un europeo da protagonista con la nazionale italiana di calcio, voglio dire.
0: Assolutamente sì. Ed è un ragazzo che secondo me, diciamo, ha fatto la storia, ma lo dico nei fatti, di Napoli. E rappresenta proprio questo periodo del Napoli, del quale io sono molto soddisfatto, sono contento, sono un abbonato. E quindi che si vinca, che si perda, che si soffra, che si faccia o non si faccia il mercato che sogniamo. Poi tutti sogniamo un mercato
1: stellare. Ma ci mancherebbe. Però vedi, mi fa piacere il tuo senso di grande realtà. Tu sei classe 88, quindi sei giovane. È buon per te, ti sei preso un periodaccio iniziale, però poi dopo ti stai godendo.
0: Allora, in Serie B.
1: Sì. Però vedi il senso della realtà dei fatti. Io è questo che a volte contesto ad una parte dell'ambiente: l'aver perso il senso della realtà. Quello non lo dobbiamo perdere, perché quel senso della realtà ci deve portare a fare valutazioni su quella che veramente è oggi il Napoli. Cioè, se perdiamo di vista il senso della realtà, incominciamo a guardare sempre al nostro vicino, pensando che l'erba del vicino è sempre più verde, e viviamo male anche i momenti di gioia che ci sta regalando il Napoli.
0: Non ce la godiamo. Non è perché deve andare tutto bene,
1: io contesto quelli che dicono voi siete quelli del tutto apposta. No, io lo contesto, è un termine che non mi piace, e non è tutto apposta, ma il senso della realtà dei fatti non va smarrito, perché altrimenti, come dici tu e come spesso dico io, altrimenti perdiamo pure quel godimento che ti regala una vittoria, un campionato, lo perdiamo perché pensiamo sempre di alzare l'asticella. Il Napoli l'ha alzata, il salto di qualità il Napoli lo ha fatto, godiamoci questo momento di stabilità che dura ormai da 15-16 anni a questa parte, e godiamocelo un pizzichino in più, solo questo.
0: Assolutamente.
1: Grazie Gianluca.
0: Grazie, complimenti, grazie. Buon lavoro.
1: Grazie a te. C'è sempre un po' di luce azzurra in fondo al tunnel, perché è un classe 88 che comunque ti riporta a questo discorso. La realtà non la possiamo sottacere. La realtà è questa. Il Napoli è una big del campionato italiano, ma questa big ha un valore, ha un peso specifico diverso, perché a differenza di altri, il Napoli è una big che si è costruita dal nulla, che si è costruita con il rispetto delle regole, che si è costruita facendo un'economia attenta, per certi versi parsimoniosa, ma è un'economia reale, fatta di player trading, fatta di introiti televisivi, fatta di marketing, fatta di biglietti allo stadio e quant'altro, ma un'economia pulita, onesta, trasparente, senza fare artifici contabili, senza dover pasticciare sui bilanci, senza dover mettere sulla maglia sponsor fasulli cinesi, indonesiani, austro-ungarici o chissà dove. Questa è la forza di Napoli, gli deve essere riconosciuta, senza entrare nel merito poi di quello che fanno gli altri, ma guardando quanto di bello fa il Napoli. Gianni, buonasera e forza Napoli.
2: Ciao Gallo, amico, quando vedo i tuoi programmi, no? Pure se sono del nord, io chiamo così del nord, stavo aspettando il tuo programma.
1: Ah, grazie Gian.
2: Guarda perché mi piace sentire di calcio.
1: Sì.
2: Sul tuo programma non faccio nome, volevo faccio questo, Maracanã. Allora mi sentivo le griglie, le famose griglie.
1: E le griglie? Ma che ci mette una coppia? Sta ciccia!
2: Bravo, ci viene primi, ci viene secondi, ci viene terzo, che poi hanno pure sbagliato all'inizio, facevano grande Fiorentina, il nuovo Cavanza sarebbe l'allenatore, tutte paliate abbiamo, 400
1: milioni di mercato.
2: Però là dice, date il tempo a grosso. A me sai che mi fa rabbia? Allegri lo massacrano, dice che Allegri non è allenato.
1: Allegri non gode di simpatia né in questi in questi salotti sgangherati televisivi Allegri del nord.
2: Non è un allenatore che si è aggiornato, non è che
1: ce l'hai dall'organo, non è aggiornato, capito?
2: 2 anni che ha fallito con la Juve, sì, ma solo l'anno scorso Allegri a gennaio voleva un attaccante, ma l'attaccante se non sbaglio voleva Hollywood,
1: lo voleva già quest'anno,
2: ma se mi sbaglio voleva pure a Lucca.
1: Ma guarda, ti dico una cosa, basta vedere cosa ha fatto il Milan appena andato via Allegri, quanto ha speso e chi ha comprato. Allora fatemi capire una cosa, aveva ragione Allegri quando li chiedeva questi calciatori e non li ha avuti, o non aveva ragione e allora non c'era bisogno di fare mercato? Il Milan non appena è andato via Allegri ha pigliato attaccante, difensore, Ghila, Gonzalo Ramos, chi ma più ne ha più ne mette.
2: Ma ora le insieme le società
1: e allora
2: ha guadagnato tutto
1: infatti.
2: Ma si chiama quello là che compra i giocatori, ma...
1: vabbè, comunque ha cambiato completamente.
2: Beh, però ripeto, Allegri, ma non c'è, Allegri è un allenatore che ha vinto, perché no? Non c'è ricordo.
1: È antipatico, caro Gianni, che vuoi fare?
2: Posso credere, quando tutto sta fatto un gol, luce in gol, no? Le ha fatto buon auguri, io posso commettere inutili risultati.
1: Bravo.
2: Spero che poi tu anni anche buon auguri.
1: Amen, ti voglio bene Gianni. Ciao, voglio. Ciao, buon auguri, bellissima. Bigoni mi scrive: ciao Carlo, tu che sei molto filosocitario. Io sono filo Napoli, che è una cosa ben diversa dall'essere filosocitario. Sarò sempre filo Napoli. Beh, allora dovresti scrivere, caro Bigoni, caro Carlo, tu che sei molto filo Napoli, sei d'accordo sull'uscita del presidente sul divieto di introdurre striscioni allo stadio? Anche qui si è creato un chiacchiericcio sul nulla. Mi pare che per fortuna gli striscioni allo stadio non siano lì a fare bella mostra. Mi pare che c'è stata una tempesta in un bicchiere d'acqua. Lo stadio deve striscioni, deve avere uno spazio giusto dove chi vuole mettere lo striscione lo mette, punto e basta. Quindi questo è il mio punto di vista da filo Napoli, caro Bigoni. Quindi stadio con gli striscioni sì, sempre con spazio dedicato per poterlo mettere, meglio più si vede lo striscione meglio è, per quanto mi riguarda. Più si vede lo striscione meglio è, per quanto mi riguarda. Anche questo insomma non è facile. Ciao Carlè, quando ti ascolto, se non ero tifoso del Napoli come tu la passione la trasmetti, sarei diventato tifoso del Napoli. Purtroppo ti ho conosciuto tardi, però in famiglia mia moglie, mio figlio e mia figlia tifosi del Napoli, mentre le altre 2 figlie sono tifose del Milan. Peppe 62, mannaggia Peppi, avrei avuto piacere di averti come fratello in fede, però è talmente bello questo WhatsApp che non fa niente. Una famiglia divisa a metà praticamente, perché mi dici che tua moglie, un figlio e una figlia, quindi in 3 tifano Napoli, tu e 2 figlie, quindi a parte ho fatto complimenti, c'è una famiglia numerosa, vedo, mi fa piacere. Vi siete divisi equamente, 3 tifosi del Milan, 3 tifosi del Napoli. Grande Peppino, ti abbraccio forte forte forte. È il pomeriggio del capitano Giovanni Di Lorenzo in esclusiva qui Casa Calcio Napoli e qui a Radio Kiss Napoli. Adesso c'è un pizzico di pubblicità, vai Nillino.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
5: Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco. Back.
8: Black to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
9: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: Qui casa Calcio Napoli, siamo prontissimi con il capitano, con Giovanni Di Lorenzo, veloce Enzo al telefono. Facciamo prima Enzo, poi abbiamo già un Francesco pronto e poi dopo Enzo e Francesco tocca a Giovanni, ma non ad un Giovanni qualsiasi, a Giovanni Di Lorenzo, il capitano del Napoli. Lello Russo scrive: Inter, Milan, Juventus e Napoli. Carlè, ci facciamo le strisce? Giammai, giammai.

0: Forza Napoli!
1: Io sapevo, e non dico Forza Napoli perché io sono Ganzuccio.
0: Inzuccio, ma tu non ti sei presentato come Inzuccio, ti sei presentato come Enzo, amico mio.
1: Nuova rete, nuovo spettacolo.
0: Grazie Inzuccio, grazie.
1: Io ti seguo dappertutto, di Marco dappertutto.
0: Grazie. Ed è un piacere saperlo.
1: No, ma ci mancherebbe altro, tu sei un tifoso come me, dico peggio, perché
0: io non sono tifoso, io sono malato!
1: Io sono in coma.
0: Bellissimo.
1: Io voglio dire solo una cosa, io per tutte quelle parole di Napoli, io la mia come si vuole dire, parola d'ordine, sì. Io sono tifoso con Napoli molto quanto vince.
0: Bellissimo. Così bisognerebbe essere tutti, caro Enzo.
1: Sì, no, perché io sono della vista. Purtroppo io sai perché io sono troppo deluso e troppo amareggiato quando il Napoli perde. Perché facciamo felice tutta l'Italia.
0: Mannaggia, papà, mannaggia.
1: Quando perde un Napoli si rallegra tutta l'Italia, perciò io la comprevo troppo assai.
0: Mamma mia. Vabbè. Enzuccio, ti abbraccio forte. Ciao, aglio, ciao, buona serata. Carle, alla luce di quanto detto dal professor Pappone su McTominay a Radio Gol, non è il caso di escluderlo dalla rosa e fiondarsi su qualche svincolato, visti i tempi di recupero che a quanto pare non sono brevi? È un'operazione da fare subito, secondo me, per integrarlo durante la pausa delle nazionali. No, mi sembra un po' troppo negativo il tuo pensiero, la tua valutazione. La valutazione che devono fare i medici, sono questioni molto delicate, quindi neanche la prendo in considerazione l'ipotesi di fare una previsione su una cosa del genere. Perché sono cose che devono fare i medici e lo staff del Napoli e ovviamente anche i medici che consulterà lo stesso Scott McTominay, però non mi sembra che si debba ricorrere, come chiedevi tu, come suggerivi tu, al mercato dei giocatori svincolati. Anche perché tu prendi uno svincolato, lo svincolato non è in condizione, prendi lo svincolato, inizia ad allenare lo svincolato deve incominciare ad entrare in forma. Se Dio vuole, Scott McTominay è già pronto per ritornare. Francesco e poi Di Lorenzo. Francesco, buonasera e forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, forza Napoli.
0: Sempre, buonasera a te amico mio, eccoci.
2: Carlo, permettimi di stendire su delle cose che sento.
0: Dai.
2: Non ci sto. Il fatto che muovi Napoli praticamente... Come hai detto tu, è da anni in Champions tra le big italiane. No, l'hai detto tu prima.
0: L'ho detto io e lo confermo. Faccio il patto con il sangue, lo confermo. Lo dicono le classifiche, non lo dice Carlo Alvino. Lo dice la classifica degli ultimi campionati.
2: Sì. Allora, io sono del 93, no? Ho iniziato a seguire Napoli quando ero in Serie C.
0: Sì.
2: Era un po' troppo grande, però ho iniziato a seguire quando ero in Serie C.
0: Sì,
2: no?
0: Sì.
2: Oh, dico io, allora il discorso qual è? Mo ci troviamo in questa situazione che siamo fra le big italiane, no?
0: Sì.
2: Mo perché dobbiamo sempre scavare al passato? Però 20 anni fa stavamo in Serie C, ma poi stavamo in Serie B, non tenevamo i palloni. Mo stiamo in questa situazione, io voglio vincere ogni anno.
0: Vincere...
2: Dobbiamo
0: Francesco.
2: Allora possiamo andare in Serie C perché...
0: No, attenzione. E allora hai frainteso. Io ho detto una cosa ancora più forte della tua. Io ho detto che ogni anno... Il Napoli parte per vincere perché è talmente diventato forte, è una big del campionato italiano, che ogni anno il Napoli partecipa con un obiettivo, cercare di vincere. Ovviamente vince una sola squadra, però questo Napoli dà una certezza, concorre per vincere. Dire voglio vincere è ben diverso. Io partecipo nella possibilità di concorrere per vincere, ma voglio vincere non esiste da nessuna parte, neanche più un tifoso del Real Madrid può dire voglio vincere, perché ci sto Barcellona che la pensa diversamente, per dirti.
2: E su questo

0: siamo d'accordo, secondo me ci dobbiamo togliere questa mentalità sempre di dire ma il passato.
1: Ma il passato è bello, lo sai perché?
0: Ma perché non possiamo, no, ma perché non possiamo diventare una squadra stabile fra le big?
1: Siamo diventati, già lo siamo.
0: Tra vent'anni siamo ancora fra le big.
1: Già lo siamo, perché gli ultimi 15-16 anni lo testimoniano. E perché invece è bello, anzi ti dà, e lo sai perché è bello? Perché ti fa capire quanto forte è diventato il Napoli, perché non c'ha precedenti la storia del Napoli dalla Serie C a 15-16 anni di qualificazioni europee una dopo l'altra, scudetti, coppe e quant'altro. Dillo che, cioè, se noi continuiamo a dire che siamo partiti dal nulla, è un modo per rafforzare il concetto di quanto è stato bravo il Napoli a fare quello che ha fatto, solo per questo.
0: Dobbiamo togliere da mezzo, cioè dobbiamo dire.
1: Ma la storia è storia, perché?
0: Basta, passano più di vent'anni, basta.
1: Ma tu te lo ricordi quando. Ma tu la tua data di nascita te la ricordi quando sei nata?
0: Sì.
1: E ti sei scordato, ti ricordi sempre per festeggiare.
0: Vabbè.
1: Ma fa parte della storia. Perché non ricordare? Beh, è bello ricordare quello che eravamo.
0: Questa cosa, secondo me è brutto.
1: Ma secondo me invece è bello, ti dà più forza, ti dà più forza dal mio punto di vista. Ti abbraccio, forza Napoli sempre, forza Napoli sempre. Che siamo una big, su questo non c'è dubbio, lo dico ad alta voce, lo ripeterò fino alla noia, che ogni anno il Napoli parte perché vuole cercare di vincere qualcosa, e questo ci sta. Ma perché negare il fatto di dire quelli che eravamo? È bello, secondo me, ricordare il cammino che ha fatto il Napoli ti dà più forza. Nessuno ti ha regalato niente, lo hai fatto con le tue forze, l'hai fatto con questi tifosi, l'hai fatto con le tue economie. Io credo che sia un valore aggiunto del quale andare fieri, perché non lo dobbiamo dire? Anzi, non abbiamo rubata, non abbiamo messa la mano in da sacche nessuna, non ci siamo pigliate partite che ci hanno regalato niente, ce la siamo guadagnati. E quando le cose te le guadagni è bello rivendicare tutto il percorso che ti ha portato ad essere quello che sei oggi, perché l'hai fatto in piena onestà, nessuno ti ha regalato nulla, niente e nessuno. Mentre per altri non si possono dire le stesse cose, quindi io rivendicherò sempre il cammino del Napoli. Che soddisfazione per un tifoso del Napoli dire: oh, ho vinto due scudetti negli ultimi 15-16 anni, ho 10 anni, 12 partecipazioni in Champions League. Non c'è una macchia non c'è. Player trading, ho comprato bene, ho venduto meglio, diritti televisivi, incasso e spendo, marketing è aumentato in maniera esponenziale, sponsorizzazioni sulle maglie e via discorrendo. Questo è bello, perché ci ha mai scordato? Non esiste. Allora, siamo pronti. Adesso siamo pronti. Adesso tutti lì in religioso silenzio ad ascoltare il capitano Giovanni Di Lorenzo, l'intervista di Marcello Calvano, ve lo dico, è un'intervista imperdibile, tra l'altro dura anche abbastanza, è molto interessante, tanti gli argomenti toccati. Il capitano del Napoli che chiude la carriera a vita in un calcio come quello di oggi, dove solo il dio danaro conta, dove le bandiere non esistono più. Nel Napoli c'è una grande bandiera che sventola, è quella di Giovanni Di Lorenzo, ascoltiamolo.
2: A Radio Kiss Napoli quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il capitano Giovanni Di Lorenzo. Buon pomeriggio Giovanni.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Naturalmente non possiamo non partire dalla notizia che era nell'aria già da tempo, ma che da ieri è ufficiale. Di Lorenzo a vita, contratto sino al 2030. Che cosa rappresenta questo traguardo per te e anche per la tua famiglia?
3: Ma sicuramente ieri, il giorno dell'annuncio, è stato un giorno speciale per me, perché insomma mi leggo ancora di più a questa società, a questa città, a questa piazza, a questa gente che mi ha voluto bene fin da subito e mi ha accolto, ecco, ha accolto me, la mia famiglia, e quindi ripeto, è un giorno speciale, qualcosa che desideravo fortemente, desideravo anche la società, quindi abbiamo messo veramente poco a raggiungere questo rinnovo, e ci tengo a ringraziare il presidente, il direttore e ovviamente anche il mio procuratore Mario Giuffredi, che hanno lavorato per far sì che tutto questo diventasse realtà. Quindi sono veramente contento e niente.
2: Se guardi indietro al tuo percorso, dai dilettanti fino alla vittoria di due scudetti da capitano e ora a questo accordo storico, Qual è il messaggio più importante che ti senti di voler dare, di poter dare ai ragazzi che sognano di ripercorrere i tuoi stessi passi?
3: Ma riguardandomi indietro, ripensando a qualche anno fa, sicuramente direi a me stesso di non mollare, che poi sarebbero arrivati, diciamo, anni belli. Quindi sicuramente questo voglio dire che i ragazzi devono sempre credere nei propri sogni, devono credere soprattutto anche quando ci sono dei momenti di difficoltà, come è capitato anche a me durante il mio percorso, e insomma di circondarsi di persone che ti vogliono bene veramente, che ti supportano, e perché insomma, come ho detto, riguardando indietro e vedendo il percorso che ho fatto, sicuramente sono orgoglioso di quello che ho fatto e dei passaggi, ecco, che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui.
2: Sabato si va a San Siro per affrontare l'Inter campione d'Italia, una di quelle gare che si preparano da sole, Giovanni.
3: Sì, sicuramente ci aspetta una partita importante contro una squadra forte nel loro stadio, quindi dovremmo essere preparati e capire fin da subito che partita ci aspetta. Stiamo lavorando bene in questi giorni, quindi sono sicuro che arriveremo pronti per affrontare una squadra sicuramente forte, ma dove noi dobbiamo e vogliamo portare via punti sicuramente.
2: Col Como la squadra offensivamente ha prodotto occasioni da gol, ma è mancato un po' il cinismo. Difensivamente si sono fatti degli errori. E su questi due aspetti che avete lavorato maggiormente in questi giorni da un punto di vista tattico, ecco.
3: Sì, ma sempre, diciamo, dopo le partite rivediamo quelle che sono state le azioni offensive, difensive, quindi correggiamo quelli che sono stati gli errori, se ce ne sono stati, quindi abbiamo lavorato su questo in settimana e sono le prime partite, comunque è normale, dobbiamo ritrovare un po' di solidità, ecco, e ci sta alle prime partite, sono sicuro che da qui in avanti riusciremo sicuramente a performare migliore.
2: Da capitano, come rispondi a chi ha etichettato questa squadra come un gruppo ormai logoro fisicamente e mentalmente?
3: Ma vabbè, questo è così, si sa che il calcio è questo, perdi una partita e tutti dicono la squadra è vecchia, e insomma non riesce più a correre, poi magari vinci la prossima e risei subito tutti ti guardano in maniera positiva, quindi quello che dobbiamo fare come sempre è pensare a lavorare, a migliorarci e senza ascoltare quello che sono le voci da fuori, ecco, creare un ambiente sereno di lavoro qua a Castel Volturno e cercare, come ho detto, di migliorarsi senza ascoltare quelle che sono, diciamo, le prime critiche.
2: Ieri McTominay è stato premiato come uno dei migliori calciatori della passata stagione al Gran Gala del Calcio. Quanto mancherà la sua presenza?
3: Intanto sicuramente è un premio che si è meritato l'anno scorso per quello che ha fatto. È un ragazzo straordinario, quindi merita tutti questi riconoscimenti che sta avendo sia lo scorso anno che quest'anno. E ci mancherà perché è un giocatore importante per noi e lo aspettiamo a braccia aperte. Sono sicuro che tornerà più forte di prima e in questo momento e in questo tempo sicuramente ci sarà qualcuno che darà tutto per cercare, insomma, di sopperire a questa assenza di Scott, e quindi è un'opportunità anche per qualcuno di mettersi in mostra e mettere in campo quelle che sono le qualità.
2: Ritorno sull'aspetto mentale per un attimo, perché una delle parole più utilizzate da mister Allegri è pazienza. Mentalmente questo è uno dei segreti per affrontare al meglio questo doppio impegno, prima con l'Inter e poi con l'Arsenal?
3: Ma sicuramente ci aspetta un doppio confronto importante contro squadre forti, contro la vincitrice della Serie A e della Premier League, quindi sono partite che tutti quanti vogliono giocare, quindi si preparano da sole e il mister è bravissimo in questo, a gestire, ecco, la pressione, quelle che sono anche le pressioni dell'ambiente magari che vengono da fuori, e quindi intanto pensiamo all'Inter e poi inizierà anche un percorso in Champions dove vogliamo sicuramente far meglio dello scorso anno e niente, lavoriamo per cercare di fare delle belle prestazioni.
2: Uno dei nuovi arrivi di questo mercato estivo è stato Favasoli e chi conosce il ragazzo, chi lo ha allenato, trova tante similitudini con i tuoi inizi di carriera ed anche con la tua professionalità ed dedizione al lavoro. Che impressione ti ha fatto questo ragazzo che nel corso della stagione ti darà anche un po' modo di riposare in qualche partita?
3: Ma sicuramente già in queste prime settimane ha dimostrato, ecco, il perché il Napoli ha deciso di puntare su di lui, e l'avevo seguito anche lo scorso anno in Serie B, ha fatto un campionato importante col Catanzaro, quindi si è meritato questa chiamata e sono contento perché è un ragazzo a posto, un ragazzo che ha qualità, è un ragazzo italiano, quindi siamo veramente contenti del suo arrivo e sicuramente avrà delle occasioni per dimostrare in campo quelle che sono le sue qualità, quindi deve lavorare e continuare a avere questa mentalità, ecco, di lavorare di crederci e sicuramente arriveranno anche per lui delle belle soddisfazioni.
2: L'ultima te la faccio sui tifosi del Napoli. Sabato purtroppo i residenti in Campania non potranno essere al vostro fianco a San Siro. Il tuo messaggio ai tifosi del Napoli in vista di questa sentitissima sfida?
3: Sicuramente ci dispiace per questa cosa che ormai si ripete da un po', e quello che posso dire è che cercheremo di fare una grande partita per i tifosi che non potranno venire, e poi ai tifosi c'è da dir poco, sono sempre con noi, ci supportano sempre in casa e fuori dove possono, e quindi cercheremo di fare una grande partita anche per loro.
2: Grazie Giovanni.
3: Grazie. Grazie a voi.
1: Eccolo qua, ce lo siamo goduti, è il caso di dire, ce lo siamo goduti il capitano Giovanni Di Lorenzo in questa lunga e bellissima intervista di Marcello Calvano, dove veramente abbiamo avuto modo di conoscere un Di Lorenzo così come piace a noi, un uomo vero attaccato a questi colori, un uomo vero che vuole chiudere la sua bellissima solidale carriera con la maglia azzurra e nella speranza, questo lo dico io, nella speranza di superare, almeno con la vittoria del terzo scudetto personale, con la speranza di superare il mito di Maradona, almeno dal punto di vista del terzo scudetto, è solo questo, per l'amor di Dio, non voglio essere blasfemo. Carlè, sentire certe affermazioni sul calcio Napoli e sul presidente De Laurentiis mi lascia veramente sconcertato. Le critiche sono sempre dietro l'angolo, si cambia lo speaker allo stadio e si critica. La maglia originale falsa si critica. Un mercato che anticipatamente era il 23 maggio, presidente disse non arriva nessuno, si critica. Sconfitta immeritata e si critica. Ma qualcuno ha già dimenticato che dal 2020 ad oggi, negli ultimi 6 anni, una Coppa Italia, 2 scudetti e una Supercoppa. Forza Napoli sempre, Antonello. Antonio, buonasera, forza Napoli!
0: Forza Napoli, Carlo, papà Barbarossa per te, ci siamo sentiti ieri e mi hai dato la notizia di Giovanni.
1: Manca a farla apposta.
0: Io gli ho chiamato perché stasera, oggi mi è venuto un altro dubbio, ho detto una cosa per me, io non so come fai, ma tu mi tiri sempre il parola hoc. Qualcuno lo dice che la sconfitta contro il Como è immeritata? Io non sono il tipo che vede le colpe perché chi indossa la maglia del Napoli è. Fratmo, poi sa venire, o più forte al mondo. Però uno Olivera, ci dobbiamo mandare, chi stai guardando? Là, che sei
1: stato un
0: momento. Lasciamo stare, però. E poi la Rachmani che la palla ci voleva il grande mitico Renica, lo ricordo, alza la palla a campagna, ci vorrebbe un po' di Renica in campo.
1: Allora lo sai purtroppo cosa si è scatenato? Si è scatenato l'effetto gregge, tutti pur di andare a quel servizio al Napoli ad Allegri, tutti a dire grande Fabregas, grande Como, ci ha distrutto, ci ha schiantata. E tutti a fare il comportamento gregario, tutti a dire le stesse cose. Posso esso palla 60-40 e tutte queste cose belle, inutili.
0: Carlè, io ti devo convincere a fare anche qualche giornata di sciopero, una cortesia. Io sono superstizioso, tifoso, questo è napoletano in poco. Nel caso, facendo gol, perché noi siamo dei bambini C, tutti belli cose. Nel caso la prossima partita di Napoli faccia un bel risultato, non diciamo uguale, un bel risultato. Ma può fare cortesia che fai i tuoi due ore di prossime due ore della settimana prossima, tu non fai intervenire a nessuno, perché poi sai che sei. Sei già nel Manchester che telefona, si più forte, stanno vinto Candelaria, madonna mia, come si fa bene. Io me li immagino già tutti quanti su caro.
1: Ho troppi anni di esperienza. No, ma per non dire che effettivamente, insomma, noi questa
0: per. Mi immagino. Già andiamo immagini che Allegri un calcio champagne. cioè io immagino, tu immagini due errori in meno del Napoli. Immagino questa cosa, due errori in meno del Napoli sabato, ok. È il gol di Højlund, è il fuorigioco millimetrico di
1: Lucca,
0: che
1: dice, bravo.
0: Se mi sbagli tu lo dicesti, chi l'ha fatto fuorigioco, che del Dimitri Cosci lo vuoi
1: quella è la verità.
0: Napoli vinceva sabato 2-0, lui stava facendo.
1: No, ma se fosse ma io ti dico di più, bastava se fosse finita 2-2 io lo dico. Già era cambiato tutta la discussione, no. Come Fabre, tutto.
0: Stiamo già parlando del sesto scudetto, due insieme.
1: Vabbè. Ti voglio bene, voglio. Ti abbraccio forte. Ciao Antonio, buona serata e forza Napoli. Fatemi salutare Peppe Alburno. Promettiamo ai tifosi del Napoli che non potranno essere presenti a Milano di fare una grande partita. Giovanni Di Lorenzo, vero capitano. Un abbraccio a grande Peppe, un pizzico di pubblicità, vai nel lino.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10. Dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molosiglio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Qui casa Calcio Napoli, abbiamo ascoltato il grande Giovanni Di Lorenzo, il grande capitano del Napoli qualche istante fa. Naturalmente in moltissimi state scrivendo perché ringraziate quello che ha rappresentato e quello che rappresenterà Giovanni Di Lorenzo per noi napoletani, e mi fa piacere. Qui casa Calcio Napoli, radio Kiss Kiss Napoli, in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6, 081 546 6873, e siete in diretta con noi 342 00 00 100 per i vostri WhatsApp. Carissimo Carlo, mi permetterai, spero, una metafora. Io sono un appassionato di gatti e casa mia ha due giardini. In primavera una gattina randagia si è intrufolata in casa ed ha partorito sotto il letto di mio figlio. Purtroppo i micetti sono morti quasi subito, ma lei è stata definitivamente adottata e io sono un animalista e hai fatto benissimo. I primi tempi mangiava qualunque cosa avesse, anche solo la somiglianza con il cibo. Con il tempo si è abituata come gli altri gatti di casa e vuole il cibo buono, sceglie, preferisce. Vaglielo a dire al tifoso che non deve competere per vincere, perché il Napoli il 6 giugno 1979 perdeva in casa contro il Palermo 2 gol di Citterio, la semifinale di ritorno di Coppa Italia, la mia prima grande e cocente delusione. Non mi piace il termine imborghesito, ma semplicemente credo sia normale che dopo aver provato lo zucchero grazie e buon lavoro Robert il francese. Eh sì amico mio. E allora Carlè, ho letto dell'anticipo di Fiorentina-Napoli alle 12.30 20 settembre. Per me con queste temperature è incomprensibile e mi risulta che il Napoli sia la prima big a giocare a questo orario. Ti risulta, Alfredo da Nettuno? Sono andata a vedere, c'è anche l'Inter, ma molto più in là, una partita dell'Inter alle 12.30, già che sta, caro Alfredo, è una notizia. Pasquale, buonasera, forza Napoli!
5: Buonasera Carlo, a te e a tutti gli ascoltatori.
4: Buonasera, forza.
5: Ho un messaggio per le cornacchie, per i gufi e soprattutto ho un messaggio per i servi volontari e i servi pagati delle televisioni uniche del nord. I nostri ragazzi, le TUN, il famoso acronimo Televisioni Uniche del Nord, i nostri ragazzi faranno una grande prestazione e vi faranno inghiottire la saliva con l'Arsenal e con l'Inter. Forza Napoli sempre, viva Napoli.
4: Viva Napoli, grande, grande. TUN, Televisioni Uniche del Nord, ah, ma è grandissimo, un acronimo che insomma devo sfruttare anche io. Bravo Carlo, la storia è importante. Credo che ogni tifoso dovrebbe conoscerla. Purtroppo molti arrivano al 1987. Chi ci ha preceduto ha sofferto non poco. Adesso finalmente si sta avverando il sogno di Antonio Iuliano. Napoli, club forte in Italia e conosciuto in Europa. Dobbiamo apprezzare ed esserne orgogliosi. Grazie e forza azzurri. Lino Pasca. Lello, buonasera, forza Napoli.
6: Ciao Carlo, sono Lello Russo.
4: Mi hai fatto ridere. Ho fatto le magliette strisciate.
5: Non ho mai chiamato. Ho detto, ma stasera devo chiamare. La prima cosa che ho fatto, stavo in strada, ho detto, la prima cosa dobbiamo sapere il numero di telefono di Radio Kiss Kiss. Quindi per chiamare a casa. Che io mando solo messaggi, però tu sai che ti seguo tutti i giorni, a tutte le ore e in tutti i posti dove tu sei.
4: Sei molto caro.
5: Sono io, quindi grazie. Praticamente sai anche le comuni amicizie, ci siamo incontrati sempre diverso. Volevo dire la mia, io volevo leggere radiospettatore, telespettatore, sì. Dice, vabbè, il Como ha meritato. Però voglio fare una premessa. Vi ricordate quando venne l'Atalanta a Napoli? E disse Antonio Conte, disse noi non siamo al momento a livello dell'Atalanta che ci dominò in tutto e per tutto, e quindi noi sì. Quella sconfitta mi sembra un po' figlia di questo, come questa qua che abbiamo subito, però là proprio non reagimmo proprio all'Atalanta, ci surclassò e
4: poi ci prendemmo la rivincita.
5: Non teneva una squadra proprio nuova, comunque era una squadra che veniva dallo scudetto, quindi vedo delle analogie. Noi dobbiamo trovare un po' la quadra con il nuovo allenatore.
4: Eh no, ma tu hai fatto riferimento a quella partita con l'Atalanta. Ti voglio ricordare che poi il Napoli si prese la rivincita andando a vincere a Bergamo e alla fine dell'anno andò a vincere
5: la vittoria che ci fece vincere lo scudetto.
4: Penso anche io. La svolta è quella trasferta di Bergamo. Hai ragione.
5: Poi voglio dire un'altra cosa. La famosa Inter imbattibile l'anno scorso ha perso quasi tutti i scontri diretti.
4: Ne ha persi due col Milan di Allegri, due col Milan di Allegri, uno con noi, al ritorno
5: non abbiamo avuto più bene,
4: ha sudato il set che ha messo ritorno, ha perso a Torino con la Juventus in casa, ricordiamo come l'ha vinta quella partita con la Juventus. E quindi
5: è più forte del Napoli,
4: per l'amor di Dio.
5: Sono rinforzate un po' tutte le squadre, quindi sarà un campionato questo qua difficile per tutti, pur per l'Inter, perché l'Inter non ha...
4: Ma siamo solo all'inizio, Lello, ci amma divertì assai.
5: Io me lo auguro, perché io sono, come ha detto quell'altro tifoso, sono tifoso del Napoli anche quando vince.
4: È bellissimo.
5: Anche se che voi lo sapete, voi giornalisti, che quando praticamente il Napoli perde, se ci sono tutte le televisioni, ti fai dopo.
4: Guarda, ti dico una cosa, tu dici giustamente, molti tifosi lo fanno, non voglio sentire a nessuno in radio, tipo, pensa a me che io invece non lo posso fare perché devo fare le mie trasmissioni, come faccio un dussegata?
5: Penso sempre a te, Carlo, anzi ti faccio insieme agli altri gli auguri per il tuo anniversario, anche se già se l'ho fatti. Sui social che per radio.
4: Grazie,
5: e voglio bene veramente.
4: E io di più, grazie assai, veramente con tutto il cuore. Buona serata, amico mio, e forza Napoli sempre. Che bello, vedete, questo poi è l'unicum tra di noi tifosi del Napoli, perché poi scattano quelle simpatie, quelle amicizie, quell'affetto reale che possiamo condividere tra di noi. Perché? Perché siamo a Napoli, tra di noi, la trasmissione è dedicata al Napoli, parliamo del Napoli, della nostra passione, si crea questo affetto, si crea l'amicizia e tutto. Pensate a chi li poveri sfortunata, che io così li devo chiamare, poveri sfortunata, che nascono con quella fortuna. Di dove sei? Di Napoli, sono campano, e già questo dici qua, che mazza, sei napolitana. E poi che fate? Vi perdete per strada e non vi potete togliere neanche questo sfizio di una trasmissione, di un amico, di un affetto, un parente, un fratello in fede, per condividere un pensiero, una rasata, un'uscita, e ci rimanete solitari, voi o divan, non avete neanche la forza e la voglia di affacciare al balcone per festeggiare quella vostra vittoria che non è vostra perché non vi appartiene. No, che vita triste, a volte ci penso, mamma mia. Posso dirlo proprio fraternamente, tifosi di altre squadre che con luogo di nascita Napoli alla Campania, siete un po' tristi, vabbè, ma Carlucci, volevo dirti solo che ti ascolto felicemente ogni giorno, guardate già qui, felicemente ogni giorno. Io sono molto molto fiducioso, ho visto un Napoli addirittura più forte della scorsa stagione. Forza Napoli sempre, non ci accinciamo, ti voglio bene. PS, bacchettone, Antonio De Maria da Pistoia, ti abbraccio Antonio, pubblicità Vanellino.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qui Casa Calcio Napoli, qui Casa Calcio Napoli, la vostra casa, la casa di noi tifosi azzurri, in onda tutti i giorni, lunedì, venerdì, 16-18, dalle 4 alle 6, 342-0000-100, questo è il numero per i vostri WhatsApp, 081-546-6873, intervenite in diretta a qui Casa Calcio Napoli, dite la vostra, vi sfogate, suggerite, domandate, perché questa è la casa di chi ama la maglia azzurra, di chi vive per la maglia azzurra. Buonasera Carlo, sono Carlo del Club Napoli Angri. È risaputo che non abbiamo fondi che ci sostengono o nuove entrate di capitali. Dopo aver vinto due scudetti con tanto esborso economico, che ci aspettavamo? Che ogni tanto si investivano centinaia di milioni? Io credo in questa squadra perché è forte, ma molti disfattisti non si rendono conto di che squadra forte abbiamo. Il tempo sarà galantuomo, forza Napoli sempre, ti abbraccio. Mattia, buonasera, forza Napoli.
1: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera, forza
1: Napoli. Volevo collegare a quello che stavate dicendo prima, tu hai un'ascoltatura in cui il Napoli non ha meritato la sconfitta con il Como.
0: Sì.
1: Ma siamo sicuri che non è così?
0: Il calcio è bello, lo sai perché, Mattia? Il calcio è bello perché nessuno di noi ha la verità in tasca, né tu né io. Possiamo avere idee differenti. Per me la partita poteva tranquillamente finire in pareggio e nessuno poteva accusare il Napoli di aver rubato il pareggio. È finita con la vittoria del Como, giù il cappello, è stato più bravo il Como che ha capitalizzato. Ma i grandi meriti del Como io non li vedo, molto sinceramente.
1: Ma invece io non li vedo perché come hanno incominciato la partita dal primo minuto al sessantesimo loro.
0: Ma le partite durano 95 minuti, Mattia, non durano 60.
1: Però aspettami un secondo, ti dico com'è la situazione. Allora, dal primo al sessantesimo minuto noi abbiamo fatto un tiro, un gol. Loro hanno fatto tante occasioni giocando.
0: Quanti tiri? Regalati? Due gol regalati dal Napoli.
1: Ma comunque sono stati.
0: Però bisogna metterlo nel conteggio che i due gol sono due gentili omaggi del signor Olivera il primo e del signor Rachman il secondo. Mettiamolo che perché se non ci fossero stati due errori clamorosi del Napoli e tu hai voglia di giocare tic tac tic tac tic tac, il pallone lo devi mettere in porta, fratello caro, solo questo, vai.
1: Ed è giusto, però se io gioco al pallone è probabile che io ho più chance di fare gol, lo sbaglio.
0: Questo pure è vero, hai ragione, sì.
1: Ah, ecco, e io questo ti voglio dire. Allora, loro per 60 minuti hanno creato gioco, hanno pressato, si hanno chiuso gli spazi perché il Napoli ha
0: perfetto,
1: fatto solo tiro.
0: Perfetto.
1: E invece il Napoli no.
0: E poi dopo, dal 60esimo in poi, il Napoli ha fallito. Tre clamorose palle gol, il 2-2 l'aveva trovato per un centimetro e mezzo, è stato annullato giustamente perché è fuori gioco.
1: Purtroppo con i sé e con i ma non si fa.
0: Ma questo vale anche per te con i sé e con i ma, perché se non ci fossero stati due gol regalati dal Napoli, con i sé e con i ma, il gol non l'aveva trovato, non so se rendo l'idea. Io resto del parere che fosse finita 2-2, nessuno avrebbe potuto accusare il Napoli di aver rubato il pareggio. Questo è il mio modestissimo.
1: Io sono di questa.
0: E allora, se pensi anche tu questo.
1: Non è possibile che tu vedi un Napoli che comunque è forte, perché il Napoli è forte, diciamoci la verità. Però non è che non giochi, perché il Napoli ha giocato i 30 minuti finali. Per me un Napoli forte non può giocare solo i 30 minuti finali.
0: Ma noi a volte però dimentichiamo che puoi anche trovare l'avversario di fronte che fa la partita meglio della tua partita, la legge meglio, con una squadra magari.
1: Questo è successo pure contro il Genoa.
0: Però la bravura del Napoli, col Genoa, a differenza del Como, è stata che comunque.
1: Ci sono stati episodi che ti sono andati a favore, come questa volta non ti sono andati a favore.
0: Ma in questo momento è proprio così, Mattia, è così per l'amor di Dio.
1: Ma è punto, uno se gioca più chance.
0: Su questo, guarda, io ho sempre detto una cosa che non mi rimangio: chi gioca bello non può mai perdere. L'ho sempre detto e continuerò a ripetere.
1: Se manca ora al Napoli, ragazzi, perché col Genova e col Como abbiamo fatto le due stesse gare. Solo che col Genova ci è andato bene e col Como no, perché il Como comunque ti ha.
0: Adesso sei chiamato alla prova vera, è proprio quella là, l'esame di maturità. Perché sabato va a Milano con l'Inter, non ti puoi permettere il lusso di non giocare a calcio. Devi giocare.
1: Spero proprio, sinceramente.
0: Grazie Mattia, buona serata. Ciao, forza Napoli.
1: Sei un mostro.
0: Ciao, sei molto caro, grazie. Allora, Manna dice: abbiamo rispettato i nostri parametri, le nostre idee. La squadra per noi è valida. Allora è giusto ragionare un po'. Gli esuberi di nuovo in prestito senza obbligo significa che il prossimo anno ritorneranno tutti. È il prossimo anno. quelli acquistati lo scorso anno e ritenuti non all'altezza sono restati. No, non ritenuti all'altezza, poi questo è tutto da vedere. Le precarietà della squadra non sono state risolte, il mondo ingaggi non è diminuito. A tutti quelli più vecchi è stato rinnovato il contratto, è stato mandato via Gutierrez, è stato acquistato un calciatore fuori forma. Qualcuno è chiaramente svuotato mentalmente. Fai pure un psicologo, ricca, complimenti. Benzema con un'infiammazione si sapeva. Buongiorno, non è disponibile. Scott già aveva avuto avvisaglie. Insomma, devo dire anche io, mi sembra un po' più che una considerazione, come l'hai detto tu, più che un ragionamento, mi è sembrato un elenco di situazioni legate ad un disfattismo lampante. E vediamo. Tu poi, insomma, non apprezzi molto, uso un eufemismo, non apprezzi molto il direttore sportivo del Napoli, Riccardo, ed è un tuo punto di vista che io non mi sento assolutamente di condividere. Carmine, buonasera, forza Napoli!
2: Carissimo Carlo, guten Abend.
0: Qui Carmine, Frankfurt am Main, grande. Abbiamo Carmine dalla Germania, è tornato il mio amico Carmine, che piacere sentire la tua voce, eccoci qua.
2: Carlo, ma che succede?
0: Che succede? Fratello caro,
2: Che succede?
0: È bastata una mezza partita persa. Apritici, siamo diventati la squadra Materasso.
2: È tornato Naldi, Corbelli, che succede?
0: Mamma mia.
2: Mi sono perso qualcosa, non lo so.
0: C'è un
2: illuminami tu.
0: Purtroppo c'è un pessimismo che ormai ha preso un po' tutti. Adesso si fanno analisi filosofiche sui calciatori che hanno il piacere di giocare, non hanno il piacere di giocare, sono vecchi, sono svuotati. Io credo che rimaniamo ad un'altra realtà. Al Napoli è andata storta sta partita, e io torno su quello che dicevo prima con l'amico Mattia, che per me fosse finita 2-2 nessuno avrebbe gridato allo scandalo, dice mamma mia il Napoli, e quindi già il pareggio avrebbe cambiato molto il commento alla partita. Purtroppo il commento c'è stato, l'umore dei tifosi è quello che è, perché poi si è messa la sconfitta del Napoli e il mercato senza botti, quindi due cose che hanno dato fastidio, e in questi giorni il sentire comune è più votato al cupo pessimismo che non ad un sano realismo.
2: Ma è tutto questo per il troppo amore.
0: È anche questo, per la nostra è anche questo, hai ragione. Questa è una bellissima lettura. Vale per tutti, anche per Riccardo. Troppo amore ti porta a fare queste considerazioni, è vero.
2: Comunque, Carlo, io domenica con mia moglie si parte finalmente.
0: Sì.
2: E mantiene de fort, tengo già un biglietto per l'Arsenal.
0: Mamma mia, grande!
2: Ma è un'emozione, solo a pensarci mi viene la pelle d'oca.
0: Mamma mia, quindi sarai al Maradona?
2: Mamma mia, non vedo l'ora.
0: E vine porta fortuna, Carmeniello!
2: Speriamo bene, dai. Un abbraccio forte, Carlo. Siamo sempre i migliori e siamo unici e i più forti.
0: Ti voglio bene.
2: E basta.
0: Vai, Fagliota, abbraccio. Auf Wiedersehen.
2: Auf Wiedersehen.
0: A quest'ora come si dice? Guten Abend. Stato buo. Ciao. Simpaticissimo Carmine da Francoforte. Ciao Carlo, solo per un forte abbraccio. Un forza Napoli sempre da Angelo, Long Beach, California. Bello, bellissimo sapere Germania, Stati Uniti, Messico, l'amore per il Napoli, rende più forte il legame tra chi è fuori Napoli e la nostra bellissima città. Sintesi di Napoli-Como: 4 tiri per noi e 3 per loro, ma 2 regalati da noi. Primo tempo possesso loro, secondo tempo noi. Non vedo questa crisi che stanno evidenziando tutti quanti. A Milano tutti uniti contro il Napoli. Vittorio, il pacifista. Carlo, buonasera, forza Napoli!
3: Ehi Carlo, forza Napoli sempre!
0: Sempre, amico mio. Un nome e una garanzia, caro Carlo.
3: Sì, siamo i più grandi. Senti, caro, allora io, vabbè, Napoli-Como la penso come te, cioè se finiva in parità...
0: Nessuno poteva gridare allo scandalo.
3: Sì, episodi negativi che purtroppo ci siamo messi noi il pallone dentro, non c'è dubbio.
0: Così.
3: Io volevo analizzare un pochino il mercato, perché il mercato mi ha dato un po' fastidio, perché due aspetti. Allora, il primo, diciamo che era sicuramente era il caso di rinfrescare un po' la rosa, ma indipendentemente da Napoli Como, ti ripeto, perché comunque tu devi affrontare tre competizioni.
0: Sì.
3: E magari con 3-4 cambi, diciamo giovani, e poi magari facevi il passaggio di consegna in questi anni, non sarebbe stato male. Secondo me, lo stesso Gila, che magari potevi fare un sacrificio, visto che tu hai preso i soldi di Gutierrez, oppure magari
0: i soldi di Gutierrez sono serviti ad aggiustare un po' la situazione economica che questo inverno ti ha impedito di fare mercato, questo va detto, eh. Non è che il Napoli non li vuole. Ricordati che abbiamo fatto un mercato a saldo zero proprio perché c'era quella mannaia del costo del lavoro allargato che impediva al Napoli di fare mercato. Il Napoli si sarebbe trovato molto probabilmente nella stessa situazione. La cessione di Gutierrez a malincuore per quanto mi riguarda, perché è stata dolorosissima, però ti dà quel respiro per poter operare eventualmente alla prossima finestra di mercato, se c'è bisogno, se ci sarà bisogno di operare.
3: Però Carlo, quello che non mi spiego, no? Se Napoli aveva questa situazione finanziaria, no? Non poteva fare proprio mercato. Ma
0: tu adesso mi dici, perché le altre...
3: No, perché vai a trattare i calciatori? Perché fai le offerte tipo Zebaglio?
0: È per un motivo molto... Allora, sì. Trattare il calciatore, il Napoli lo ha fatto per un motivo molto semplice, perché se fosse aperta... Purtroppo non si è aperta, ma se si fosse aperta una finestra per una cessione di qualche calciatore che magari aveva manifestato la voglia di cambiare aria, poteva aver un mercato interessante dal punto di vista economico, il Napoli poi non poteva farsi trovare spiazzato. Quindi diciamo che i sondaggi, non le trattative, attenzione, ma i sondaggi reali che il Napoli ha fatto, li ha fatti proprio per dire: aspetta, se ne va X, se ne va X, io Y lo devo prendere nel giro di 24-48 ore. Ecco perché li ha fatti i sondaggi il Napoli, e tanti di questi sondaggi poi li ha dovuti bloccare dicendo: no, mi dispiace, non se ne fa nulla, prendiamo Zeballos, no, faccio un nome che era sulla bocca di tutti, non se ne fa nulla perché io non muovo una foglia, nessuno va via, e quindi sono impossibilitato ad operare. Questo è stato.
3: Ricardo, un'ultimissima cosa, no? Una cosa che non so, mi è saltato all'occhio, no? Ma come mai vengono sempre rinnovati tutti i calciatori della scuderia Giuffredi e non si mette mai mano agli altri calciatori che stanno sotto altre, diciamo, interessi?
0: Perché Mario Giuffredi è bravo.
3: Però c'è, rinnovare a Di Lorenzo,
0: no,
3: con tutto.
0: Ma Di Lorenzo ha voluto
3: Campano, no?
0: Ti spiego.
3: A 37 anni sta giocando ancora a calcio Di Lorenzo.
0: Di Lorenzo ha rinnovato per un discorso di voler chiudere la carriera a Napoli e continuare dopo il calcio nel Napoli. Quindi diciamo che non è un rinnovo legato ad un calciatore che magari ti può dare ancora qualcosa. Magari da qualche anno Di Lorenzo calcisticamente non ti potrà dare niente più, ma quello è un segnale che ha voluto dare il Napoli con Di Lorenzo per un prosieguo dell'uomo Di Lorenzo, che ha abbracciato ormai questa fede del Napoli. Quindi io la valuto così, questa operazione. Farei meno un discorso di carattere tecnico, più un discorso in generale su quello che un domani Di Lorenzo potrà dare al Napoli, perché oggi poi le bandiere nel calcio non esistono più. Noi lo diciamo sempre, una volta tanto che abbiamo un ragazzo che diventa di fatto una bandiera del Napoli, non stiamo qui a discutere se è stato giusto o sbagliato. A me piace l'idea che Di Lorenzo, dopo aver appeso le scarpette al chiodo, possa continuare a dare un contributo al Napoli, non so in che veste, perché no, magari anche a quella dirigenziale, perché è uno che insomma il Napoli l'ha vissuto in tanti anni di carriera. Io faccio più una valutazione di questo genere.
3: Sì, sì.
0: Però è divertente sta cosa, sta aneddoto particolare sui rinnovi.
3: No, ma perché tu, se vai a vedere, ha rinnovato Marianuccia, ha rinnovata Politano, Di Lorenzo.
0: Sono tutti scuderia Giuffredi.
3: Vergara, tutti su, ma Meretta, anche stato. Non è stato proprio messo mano, cioè, quello è il discorso. Cioè, però
0: è divertente.
3: Non voglio pensare male.
0: No, ma figurati, perché che Mario sappia fare bene il suo lavoro, questo
3: no,
0: è fuori.
3: Non lo metto in dubbio, è bravissimo, assolutamente, poi è grande tifoso. Non metto
0: però adesso il Napoli dovrà prendere in considerazione l'ipotesi di fare altri rinnovi che sono in sospeso. Quello di McTominay è un rinnovo che insomma ci mette un pochino d'ansia a noi tifosi, vediamo la verità. Grazie
3: forza
0: Carlo.
3: Ciao Carlo, grazie.
0: Ciao, forza ciao. Napoli sempre. Il Napoli non è una squadra forte se commette questi errori e non si è capace di buttare il pallone in porta avversario. Siamo troppo ottimisti? Con questa squadra di giocatori anziani e poco motivati non c'è da stare allegri. Vito, ma allegri ce l'abbiamo e quindi siamo allegri, caro Vito. O cavallo buono, se vera lunga. Napoli merita il bel calcio. Mi auguro che Allegri approfitti di questa occasione e ce lo auguriamo tutti. Riccardo, buonasera, forza Napoli!
4: Buonasera Carlo, sei sfortunata oggi via da lì.
0: No, io sono fortunatissima perché a volte ti devo leggere spesso e ti devo rispondere, ma la mia gioia è quando ti sento in viva voce, lo sai, c'è troppo un affetto nei tuoi confronti che ti giuro, veramente lo dico fuori dalle righe, è un piacere.
4: Lo sai già.
0: Allora io lo anticipo ai nostri amici che sono. Adesso Riccardo fa una critica feroce a Giovanni Manna.
4: No, assolutamente.
0: Ah, dai.
4: Che Manna sia stato peggio delle cavallette per il Napoli ormai è risaputo. Detto questo, io ho chiamato per un altro motivo.
0: Dimmi.
4: A parte il fatto, mi voglio congratulare con l'ultima telefonata, una telefonata seria. Ha toccato due o tre temi che tu sai.
0: Ma perché? Perché si chiama Carlo e tu lo sai che noi Carlo abbiamo una marcia in più.
4: Sono molto cari. Ragioniamo insieme, Carlo.
0: Sì, vai.
4: Ma mi sono inventato qualcosa di quello che.
0: Neanche una. No, di inventato no. Anzi, no, esatto. Tu hai fatto un'analisi reale, improntata. Allora, è reale e su questo non c'è dubbio, anzi, non si può neanche discutere, è un'analisi reale. Però poi nelle considerazioni sei stato più pessimista che realista, però l'analisi resta reale, per l'amor di Dio.
4: Alla fine dobbiamo rimanere tifosi, nel senso che, voglio dire, dobbiamo anche esprimere un malcontento,
0: certo.
4: altrimenti facciamo i giornalisti, questo lo fai tu, ma noi dobbiamo fare i tifosi. Quindi io da tifoso, quando faccio un'analisi, poi dopo alla fine mi devo lamentare. Certo, se Carlo Albino fa un'analisi, dopo non si può lamentare,
0: no.
4: Quindi il nostro compito è quello di lamentarsi,
0: giustissimo,
4: mentre il compito di magari vostro è quello di cercare di discernere nelle discussioni. Ma adesso mi hai ferito in una considerazione.
0: Quale?
4: faccio anche la psicologia. Allora io ti voglio dire una cosa. Però,
0: quando hai detto che subegue ma che è svuotato.
4: No, attenzione.
0: E su chi è?
4: Molto forte, come si dice,
0: porto guancio pa' mano, pigliami pa' mano, che io ho bisogno di essere accompagnato.
4: Ti porto con la mano, abbi pazienza.
0: Vai.
4: Quanti anni ha, anche sta?
0: Quanti anni ho?
4: Anche sta, non è, cioè voglio fare delle premesse.
0: Sì.
4: Quanti anni ha? È 30 anni, anche se è 30 anni non è vecchio, per la
0: sì,
4: di Dio.
0: Sì.
4: Hanno rinnovato altri a 33, a 34, quindi anche se è 30 anni, diciamo che ne avrebbe ancora. 15 giorni fa che cosa ha annunciato Anguissa? Che cosa ha annunciato? Ha annunciato che non ha più.
0: E lascia la nazionale del Camerun.
4: Del Camerun. Adesso io voglio dirti una cosa, un giocatore della qualità di Anguissa, a un certo punto a 30 anni, in un momento cruciale della sua carriera dove potrebbe ancora dare tanto, che fa? Lascia la nazionale. Che cosa significa? Significa che il calciatore è svuotato. Significa. E che cosa se dovessimo dare un giudizio su chissà delle ultime partite, anche delle ultime partite dell'anno scorso, che cosa abbiamo notato? Io, tu, tutti di voi, che sembra un giocatore abulico, che sembra un giocatore che come se non desse quel 100% che ha sempre dato. Quindi quando io mi riferivo a giocatori che hanno dato un poco tutti, che si sono.
0: Ho capito, tu dici allora, adesso che hai motivato, vedi la telefonata come è diversa rispetto al WhatsApp, cioè adesso dai una motivazione diversa da quello che avevi scritto, nel senso che adesso per me è più comprensibile.
4: Parlavo di calciatori che erano un poco svuotati, ma questo vale per Anguissa, che è eclatante, che la condizione psicologica, che non è un peccato, che non è una colpa, perché voglio dire, lo sappiamo, nel lavoro
0: ci sta.
4: Arrivano dei momenti che magari uno ha un rigetto, poi riprendiamo, questo succede a te, succede a me,
0: a chiunque, certo, giusto.
4: Che ci sono dei momenti, ed è inconfutabile che alcuni calciatori del Napoli soffrono di questa sindrome, ed uno di questi è proprio Anguissa, e anche qualcun altro.
0: E chi deve intervenire allora mettiamo che
4: questo non Carlo, non diciamo un'opera di beneficenza.
0: No, però allora se dovesse rispondere a vero quello che dici tu, io non ho certezza, neanche tu, la tua è una lettura, è una lettura che ci sta, per l'amor di Dio. Però io faccio l'altra valutazione dall'altra parte. Quando Allegri prende il Napoli e viene contattato da De Laurentiis, Allegri conosce meglio di me, meglio di te.
4: Prima di lanciare, però, questo bisogna dirlo.
0: Cosa?
4: È un passaggio importante, fondamentale. Allegri è quello che ha vinto, è uno che ha vinto,
0: certo.
4: è uno che non è un pezzo.
0: No, bravo.
4: Allegri non è un pezzo,
0: no.
4: È ovvio. e ti dico, ti dico
0: anche se qualcuno lo vuole far passare, forse per
4: no, sta, noi ne abbiamo già parlato in questo momento, in questa situazione, con queste idee, con questo tipo di programmazione, meglio di Allegri.
0: Ah, vedi, io qua ti stavo portando, ma tu sei molto, ma tu sei una persona molto intelligente, che tu conosci il pallone, lo conosci il calcio, quindi hai dato, hai messo il dito nella piaga, ma hai anche dato la possibilità di capire come si cura questa piaga. Bravissimo.
4: Però io voglio dire questo: si sono persi 2 anni, questa ricostruzione doveva iniziare 2 anni fa. Abbiamo vinto con Conte.
0: E perché poi no? Anche qui riavvolgiamo il nastro. Quando il Napoli vince lo scudetto con Antonio Conte, a scudetto vinto, Antonio Conte non è più l'allenatore del Napoli.
4: Presidente, hai insistito. O lo fai presto oppure di come riparti. Abbiamo vinto. C'era la ripartenza, c'era la squadra era già vecchia dopo il secondo scudetto. C'erano tutte
0: le condizioni.
4: Le condizioni, esatto. C'erano tutte le condizioni per ripartire. O lo fai presto, dici non ti preoccupare, io te la faccio la squadra. E poi invece gli compri 4-5 ragazzi e dici che questi sono i ragazzi. Ce li hai tu in mano. Vedi che la catapile fa. In un altro. Noi non ci dobbiamo dimenticare che 2 anni di Conte in una squadra, in una situazione di questo genere, influiscono anche un altro motivo che ha contribuito a svuotarli. Noi questo non ci dobbiamo dimenticare. Questo è successo a tutte le squadre.
0: Riccardo, ti dico oggi, segnati quello che ti dico, giovedì 3 settembre 17:23, Anghissà fa doppietta a Milano, va bene? E chiudiamo l'operazione. Ti voglio un sacco di bene, un abbraccio ad Emilia, grazie. Grazie Riccardone, simpaticissimo. Saluto Mimmo da ex Panama, ex Nicaragua, ex Etiopia, adesso in Vietnam, che ci segue, carissimo Mimmo, un abbraccio e un saluto affettuoso. Carle, bentornato, buon pomeriggio. Ma è possibile che Zeballos sia stato solo parcheggiato un anno al Monza? Angelo, il mugnanese da Roma, forza Napoli sempre. Non è un'ipotesi da scartare. Pubblicità, vai Nellino!
5: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
8: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a casa Marciano.
9: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
11: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: La più dolce delle tradizioni.

0: Di nuovo insieme qui Casa Calcio Napoli, la casa più bella di Napoli e la casa del Calcio Napoli. Il panorama che abbiamo noi, chi ce l'ha? Ci affacciamo sul golfo, è una cosa spettacolare. E poi tutta tinta d'azzurro, è una casa dei puff, tutta celeste. Va bene, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. C'è Fabio, buonasera e forza Napoli, Fabio!
1: Ciao Carlo, Fabio da Roma, solo la mano di Dios.
0: Grande Fabiuccio, era un po' che non ci sentivamo, che piacere risentirti.
1: Ci sentiamo su un altro canale però.
0: Bene, intanto scusami Fabio, mi dicono che non a Napoli ma a Nola sta diluviando e la temperatura è calata intorno ai 22-23 gradi. Ma è una notizia che sta piovendo.
1: Viva Dio.
0: Che freschezza, scrive questo amico, bellissimo. Vai, perdonami.
1: Io purtroppo sto a Roma, quindi non.
0: Io pure qua, insomma, non siamo a Nola, ma non mi pare che il tempo prometta pioggia. Vabbè, comunque, non disperiamo.
1: Sentiti fine anno scorso, sì. Quest'anno, come al solito, sono cascato un'altra volta nell'abbonamento. Abbiamo speso questi soldi tra maglie, pantaloncini, sono andato al centenario. Insomma, viviamo la passione con i ragazzi, come sai, ancora. Volevo fare qualche considerazione con te.
0: Sì.
1: Premesso che io mi sono letto anche il libro della storia dei 100 anni del Napoli, uno dei tanti libri, quello là in mattone, che è veramente bello.
0: Bello, sì.
1: E rileggendolo mi sono poi alla fine reso conto, perché tutto il periodo prima di Ferraino io non l'ho vissuto.
0: Certo, chiaro.
1: Ho 50 anni. E ho capito una cosa, che noi in realtà, a parte Ascarelli, che è stato un presidente, che
0: Ascarelli è stato un presidente illuminato, il presidente che illuminato. Ha costruito uno stato di proprietà. Che cos'era Ascarelli. Anzi,
1: la sfiga
0: mi fai dire una cosa su Ascarelli, perché ce l'ho qua, è una cosa proprio mia personale. Non intitolare ancora Piazzale Tecchio ad Ascarelli è una cosa che non mi va giù. Io non lo so la colpa di chi è, o Comune, Carlo Alvino, o sta, non mi interessa, non voglio, non sono a caccia di colpevoli, ma viva Dio, avere quel piazzale antistante lo stadio ancora intitolato a Tecchio e non ad Ascarelli, per quanto mi riguarda, da napoletano e tifoso del Napoli, la reputo una cosa vergognosa. Lo dovevo dire, mi hai dato tu l'occasione, lo dico, perdonami, vai.
1: No, ti volevo dire una cosa, che Ascarelli, noi siamo stati sfortunati perché a noi la sfiga ci ha un po' perseguitato, perché io sono convinto che se Ascarelli non avesse avuto
0: Napoli vinceva in discutette.
1: Bravo, sì, sono d'accordo.
0: C'avevamo già due stelle qua Ascarelli.
1: Perché era la società sana di cui avevamo bisogno, tipo gli Agnelli.
0: Certo.
1: Ok, detto questo, premesso questo, perché è importante dirlo. Il Napoli ha vissuto sempre problemi societari.
0: Sì.
1: Anche all'epoca di Ferlaino c'erano i debiti, c'erano litigi continui in società, perché chi si doveva prendere questa società.
0: Io a volte faccio riferimento a come il Napoli, questo Napoli, sia rispettoso delle regole, no? E quindi deve essere un vanto ed un orgoglio. Devo dire purtroppo che invece in quel periodo gli artifici contabili per iscriversi al campionato purtroppo erano una cosa comune, quasi ogni anno c'erano artifici contabili per l'iscrizione.
1: Quindi, premesso tutto questo, secondo me Aurelio De Laurentiis, che ho anche conosciuto personalmente, ci ho chiacchierato 3 volte,
0: sì,
1: è il miglior presidente che abbiamo mai avuto. Ok? Punto. Però devo dire una cosa. Essere arrivati a un certo livello non significa che ora noi non possiamo più dire nulla, perché prima abbiamo vissuto vicissitudini incredibili. Anzi, a maggior ragione, se arriviamo il Napoli, io voglio che il Napoli cresca sempre di più, passo dopo passo. Il problema che sto vedendo ormai da un po' di anni, e pensavo che fosse finito, è che noi facemmo 2 passi innanzi e 3 a rete. Cioè ogni volta che noi stiamo perseguendo una strategia, si rimescola tutto.

0: tu quello che vuoi tu, ma poi alla fine parla il campo. E oggi sono preoccupato.
1: Vediamo, e Fabio, no, ma è una preoccupazione legittima e non è solo la tua preoccupazione, però poi io resto sempre dell'idea che arriva il campo, o conferma, io spero di no, la preoccupazione tua e quella di tanti tifosi che la pensano come te, oppure spazza via le preoccupazioni, tu sarai il primo a gioirne e a dire meno male che mi ero sbagliato. E questo è, vediamo.
0: No, per carità.
1: Lo so.
0: Per carità. Vabbè, ci sentiremo più in
1: là. Sarà un piacere, Fabio, sarà un piacere sentirti. Ciao amico mio, buona serata e forza Napoli. Buonasera, credo che non sia il caso di essere così disfattisti alla seconda di campionato. Probabilmente il Como era la squadra meno opportuna, magari da evitare l'inizio stagione, le gambe sono ancora pesanti vista la preparazione. Sono fiducioso, già dalla prossima con l'Inter vedremo una squadra più consapevole. A me non è dispiaciuto il Napoli, peccato per la leggerezza con la quale abbiamo subito il gol del 2-1. Forza Napoli, Luigi. 342 00 00 100, stiamo avendo gli aggiornamenti meteo, ma voi siete straordinari. Prima avevamo gli aggiornamenti, sai, o Napoli, ma adesso il meteo. Giovanni Unir, così si chiama, da Cimitile, confermo, sta diluviando, quindi nell'area del Nolano viene giù tanta acqua che insomma abbassa la temperatura, ma noi siamo a Via Iannelli, siamo a Rione Alto a Napoli e queste belle nuvole piene d'acqua non sono ancora arrivate. Ma lo so, io già so quando arriveranno, io lo so, appena finisco esco sotto qui e prenderò un'acqua, insomma va bene lo stesso. Michele, buonasera, forza Napoli.
2: Ciao Carlo, forza Napoli, è ben sentirci, non ci siamo visti a Di Maro pure.
1: È un piacere amico mio, eccoci qua.
2: Carlo, io voglio dire una cosa, noi abbiamo quasi la stessa età e te. Il calcio di posto l'abbiamo sempre visto, no?
1: Sì.
2: Il calcio di posto non è mai contato niente, almeno nella storia non è mai contato niente il calcio di posto, non è che chi andava forte ad agosto ha vinto lo scudetto poi alla fine. Noi abbiamo la memoria corta, noi ci ricordiamo il primo anno di Conte, ad agosto dovevamo andare in Serie B con il Verona, abbiamo fatto quella pessima figura col Verona, dovevamo andare in Serie B.
1: Dopo la prima sconfitta a Verona, mamma mia!
2: È venuto giù il Dio. E noi quell'anno abbiamo vinto lo scudetto, nonostante che abbiamo perso pure Kvara, e non ti dico con la perdita di Kvara che è successo.
1: Certo. Andò via Kvara, arrivò Okafor.
2: Allora, io voglio dire una cosa, io ho una fede, la mia fede è Napoli.
1: Sì.
2: E io tiferò Napoli sempre, ovunque e comunque. E non mi piace fare il disfattista, cioè non mi piace dire quello ha fatto, quello ha detto. Noi le strategie societarie non le potremmo mai sapere, perché non siamo lì con De Laurentiis e siamo nel portafoglio di De Laurentiis oppure nella testa dei dirigenti di età. Noi dobbiamo fare i tifosi, dobbiamo fare il nostro ruolo, possiamo contestare allo stadio, possiamo essere arrabbiati dopo una sconfitta, ma fare un disfattismo così, cioè Carlo, ma è la fine. Cioè noi i conti dobbiamo fare alla fine di campionato. Allora, adesso c'è Luca, benissimo, dobbiamo esaltare questo ragazzo, dobbiamo aiutarlo questo ragazzo.
1: Bravo, un vero tifoso in questo momento incoraggia il calciatore in difficoltà, ne coscamazza.
2: Al primo errore, non lo deve crocifissare all'ang, il primo errore, non deve dire perché ha messo questo e quell'altro, se metteva quello. Allora, noi dobbiamo fare i tifosi, basta, noi dobbiamo essere tifosi. Dobbiamo credere nella fede che ci abbiamo e dobbiamo credere, però non dobbiamo criticare, dobbiamo credere e crediamo nella fede di cui noi ne facciamo parte, cioè Napoli. Crediamo.
1: Sei stato preciso, ti abbraccio e ti saluto.
2: Questo è quello che
1: forza Napoli, ciao Michele. C'è Carle, c'è una bella differenza. Dopo la sconfitta col Verona arrivarono McTominay e Gilmour e sappiamo come andò a finire. Mentre ora, puntini, puntini, puntini. Mentre ora già ce li abbiamo McTominay e Gilmour. Arrivò anche Lukaku, arrivò Neres. Lukaku non ce l'abbiamo più, ci abbiamo Højlund. Ma McTominay ce l'abbiamo, Gilmour ce l'abbiamo, Neres ce l'abbiamo. E questo lo dimentichiamo. Arrivarono e ci sono. Non è che li abbiamo dati via. L'unico che abbiamo dato via è il signor Romero Lukaku, che io ringrazierò sempre, e al posto del signor Romero Lukaku è arrivato il signor Rasmus Højlund. Cioè, anche questo c'è una bella differenza. Bella differenza che li hai presi e li hai tenuti e ce li hai. Caro Carlo, spero che tu legga questo messaggio, che è la riflessione di un tifoso sulla realtà Napoli, fatta con serenità. Ma non pensi.

0: Pensi che la squadra azzurra, con il mercato che ha fatto quest'anno, dimostra proprio nei fatti che non è una grandissima del calcio italiano ed europeo, al contrario di quanto tu hai detto? Vedi per caso problematiche di gestione economica dopo aver vinto e primeggiato da parte degli altri competitor? Certamente, le vedo, perché non ti dimenticare che ci sono degli obblighi di legge, oserei dire, da rispettare. Ogni anno non vanno avanti e acquistano al netto di errori tecnici di esercizio? Io vedo il nostro Napoli che accelera, vince, meno male, ma poi deve rallentare per entrare nei costi. Senza polemiche, è solo per dare una reale visione di quello che è la nostra squadra del cuore. Ma va bene così per me, figuriamoci. Ugo Cerciello. Carissimo Ugo, bellissima riflessione fatta sul serio, e ti faccio i complimenti con serenità, ma non è proprio così, perché poi ti devi attenere alle regole. Attenersi alle regole significa poter fare o non poter fare determinate operazioni, amico mio. Ciao Carlo, secondo te perché il presidente non ha scommesso su un allenatore in ascesa come fu Sarri? Eppure il nostro presidente è un visionario vincente, magari ha scelto Allegri perché sa che è un gruppo a fine ciclo. Dammi la tua idea, grazie. L'ha spiegato anche prima molto bene Riccardo sul perché il Napoli sceglie Allegri, per dare continuità ancora a questo gruppo che il Napoli, a torto o a ragione, per dare continuità a questo gruppo dove il Napoli crede, la società crede che possa ancora dare qualcosa, e la continuità nella continuità si è scelto un allenatore come Massimiliano Allegri. Il Felice, buonasera, forza Napoli.
1: Ciao, buonasera.
0: Ah, il mio caro Felice da Monte Falcione.
1: Carlo, allora io, come sempre, lo sai, rispetto tutti e tutti.
0: Sì.
1: Però, caro Ugo, ti devo
0: contraddire.
1: Perché il Napoli sono 16 anni che combatte per poter vincere lo scudetto. Tu hai detto che non siamo competitivi. Non è vero. In Europa abbiamo fatto bellissime figure. Siamo, con il nostro ADL, ha portato a vincere contro la Triade. 4 anni, 2 scudetti, per Supercoppa. Pertanto, ciò che hai detto non è vero ed è inoppugnabile, perché la verità è sotto gli occhi di tutti. Poi, per quanto riguarda Giorgio Ascarelli, Carlo,
0: peccato
1: che è morto molto giovane, a 35 anni, giovanissimo. È vero, è stato il primo presidente di ebraico, se non sbaglio,
0: sì,
1: ebreo, se non sbaglio,
0: sì,
1: origine ebraica.
0: Sì, così, è così.
1: La famiglia
0: così
1: ha fatto anche tanto per
0: tantissimo.
1: Per dire che Iorio Felice di calcio non ne capisce, però la storia del Napoli la conosce molto bene.
0: Bravo, complimenti,
1: e
0: grande,
1: allora,
0: Felix.
1: Continua a dire: io di calcio non ne capisco e non ne voglio capire.
0: Ma basta di fare un Napoli, già quando tifi Napoli capisci di calcio.
1: Bravo,
0: tu non lo sai, te lo dico io.
1: Noi giochiamo sempre contro quelli, purtroppo.
0: Se sei tifoso del Napoli, se sei nato in questa bella terra che è la Campania, e sei tifoso del Napoli, già ne capisci di calcio. Non sei un povero Cristo come chi è nato in questa terra e non ti fa per questi colori. Quindi tu capisci il calcio, conosci il calcio.
1: Cagnati, dai, caro Ugo, purtroppo dobbiamo capire che alle spalle del nostro grande ADL non c'è nessuno. Siamo noi tifosi che concorriamo affinché il Napoli faccia un po' di soldini. E allora non abbiamo alle spalle i colossi della Juventus, Mariuoli. Alle spalle c'è Ucinese, che non si sa chi è il presidente dei Debitaiuoli. A Milano hanno i fondi. E tu mi insegni che i fondi buttano 3 e pigliano 6.
0: I fondi stanno là solo per guadagnare soldi, lo pallone non se ne fregano proprio.
1: Oh.
0: Felice, ti abbraccio, ti saluto.
1: Una cosa, l'ultima.
0: Vai.
1: Sempre un caro abbraccio dalla chat, tifosi malati, punto del punto Napoli.
0: Grande, viva la chat, malati, punto del punto Napoli. A che ora la conferenza? Grazie Antonio da Capodimonte. Domani parla in conferenza stampa Massimiliano Allegri alle ore 14. Poi sicuramente avremo possibilità di risentirlo nello spazio di qui Casa Calcio Napoli, quindi non ve lo perdete. Domani Massimiliano Allegri qui a Kiss Kiss Napoli, una cosa è certa, non ve lo perdete. Pubblicità.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Eccoci qua, qui Casa Calcio Napoli, lunedì, venerdì, 16-18, dalle 4 alle 6, tutti i giorni, 342-00-00-100 per i vostri WhatsApp, 081-546-6873 per il filo diretto. Lello da Quarto, mi arrendo, non c'è niente da fare, da una settimana, niente di niente, non riesco a prendere la linea. Lelluccio, riprovaci, ma 2 ore al giorno, più di 2 ore al giorno, dalle 4 alle 6, non trovi la possibilità un attimo, non dire che trovi sempre occupato, perché insomma proprio le 2 ore riesci a bussare, a entrare qui in Casa Calcio Napoli. Franco, buonasera e forza Napoli.
1: Buonasera Carlo.
0: Quella, buonasera a te Franco, che piacere sentirti.
1: Anche a me mi fa molto piacere.
0: Eccoci qua.
1: Ho visto per caso che stavi su, perché è un periodo che non stavo seguendo.
0: Come no? Devi seguire tutti i giorni, dalle 4 alle 6.
1: Diciamo che non c'era la testa.
0: Mi dispiace.
1: Allora, ragazzi,
0: hai visto ieri chi è stato premiato come miglior allenatore della Serie A?
1: No, non l'ho visto.
0: E ti dico io, è stato premiato Fabregas. Tu ti ricordi cosa mi dicesti?
1: Senza fare il presuntuoso.
0: No, senza fare il presuntuoso. Tu un paio d'anni fa, un anno e mezzo fa, mi dicesti.
1: Prima che avveniva Conte.
0: Esattamente. Dicesti il Napoli, prima di Conte, mi dicesti il Napoli deve prendere Fabregas, è un grande allenatore. E me lo ricordo. Me lo ricordo.
1: Non Dio ci ha dato una lezione di calcio, perché io
0: no, questo no, caldo, questo
1: il
0: no.
1: Caldo ha influito molto,
0: moltissimo, sì, sì.
1: Di far giocare a quell'ora con quel caldo una partita di calcio, secondo me. Poi voglio dire una cosa.
0: Sì.
1: Allegri.
0: Sì.
1: Deve essere aperto di mente.
0: Certo.
1: Cioè praticamente non si deve far influenzare da Lang, da Oliveira, lui deve fare giocare i giocatori che ti danno affidamento sicuro, tipo Vergara, tipo Spinazzola, tipo queste persone che quando li metti in campo certamente non dureranno i 90 minuti oltre,
0: certo,
1: però danno il loro contributo. Io anch'io sono fiducioso, guarda, io dico semplicemente una cosa, che noi purtroppo tu lo sai, ogni anno è la stessa storia.
0: Sì.
1: Si perde una partita, non lo sai già, ormai sono cose che abbiamo acclarato.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda la squadra, vorrei che Anguissa un poco di riposo.
0: Diventa difficile far riposare pure Anguissa.
1: Io magari tecnicamente vicino a De Bruyne.
0: Chi ti piace?
1: Con un ragazzo di movimento come Vergara, che
0: Antonio Vergara. Un'opzione che Allegri potrebbe prendere in considerazione.
1: Deve giocare, Carlo. Carlo, tu non so se hai seguito l'intervista a De Bruyne.
0: Sì.
1: Dice che Vergara, lui pensava che aveva
0: vinto. Lo so, l'ho letto.
1: È
0: perché in Italia abbiamo questa brutta mentalità. Grazie Franco, ti abbraccio, buona serata. Un abbraccio a Franco. Carlo, buonasera, complimenti alla trasmissione. Io rimango allucinato da quello che sto sentendo dopo la partita, ovviamente anche a livello nazionale. Non gli sembra vero di poter dire le migliori bestialità. Ricordo a tutti che rispetto alla rosa dell'anno scorso, intendo dire quella che ha concluso il campionato, sono usciti Juan Jesus, Mazzocchi, Gutierrez, Elmas e Lukaku e Lang. Dove sta questo forte indebolimento? Io credo che ci siamo rinforzati al netto degli infortuni dell'anno scorso, che naturalmente quest'anno dovrebbero, corna facendo, essere disponibili. E poi ricordiamoci che eventualmente c'è sempre il mercato di gennaio. Vincenzo D'Alessandro dal Vomero. Antonio, buonasera, forza Napoli!
2: Io no.

0: le 16 alle 18. Adesso mi metterà la lingua in do' pulita per il missionario.
1: Esattamente, la lingua in dalla
0: arricchino. Mannaggia a te, mannaggia a te. Come stai innanzitutto?
1: Diciamo bene.
0: Diciamo, mi devi dire bene, mi devi dire bene, dai, tutto passa.
1: Comunque, allora, io ho chiamato per salvare i miei malati .del.Napoli. Quello Zallanuto, attenzione, me lo posso permettere, quello Zallanuto di Felice, di Pancione, perché io lo chiamo così, perché il nome è Felice, quindi il nome è Zallanuto, quindi me lo posso permettere solo io.
0: Va bene, ma con la N iniziale, con la I, in no, Zallanuto o Nzallanuto?
1: Con la N iniziale.
0: A Nzallanuto, proprio alla napoletana, Nzallanuto.
1: Alla napoletana, mica, perché sto all'estero, però che mi siete, Carlo, che mamma mi fate scusare tutta la mia lingua.
0: Assolutamente.
1: Allora, io vado dicendo, voglio, calma, aspettiamo 6-7 partite, poi dopo possiamo dire quello che ci pare, che un Napoli non è buono o il Napoli è buono.
0: Aspettiamo 6-7 partite, sono d'accordo con te, io non posso aspettare neanche più un secondo perché sono in sigla. Antonio, missionario da Roma, ti voglio un sacco e bene, alla prossima amico mio, state buono. Intanto ci hai svelato nome e cognome di il nostro Felice da Montefalcione, Felice Nzallanuto, però lo puoi chiamare Nzallanuto solo tu, mi sembra cosa buona e giusta. Ci salutiamo qua, grazie a Nello Iorio in regia e radio, grazie a Flavio Esposito in regia televisiva. Adesso il notiziario e poi subito dopo il notiziario la ricca, ricchissima programmazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Noi torniamo domani, forza Napoli sempre, e non c'è di Shuna. Ciao
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura, nuova scossa di terremoto nei Campi Flegrei. L'osservatorio vesuviano ha registrato nel pomeriggio un evento sismico di magnitudo 1.6 localizzato nei pressi di Monte Nuovo nel territorio di Pozzuoli ad una profondità di circa 1,5 km. Secondo quanto riferito dal comune di Pozzuoli, il sisma potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito soprattutto dai residenti vicini all'epicentro. Diverse le segnalazioni, ma al momento non risultano danni a persone o cose. Ancora cronaca, presunti maltrattamenti ai danni di un bambino di 9 anni affetto da autismo grave non verbale in una scuola del quartiere Scampia a Napoli. I genitori, preoccupati per lividi e segni sul corpo del figlio, hanno nascosto un piccolo registratore nei suoi abiti. Dagli audio emergerebbero toni aggressivi, minacce e rumori riconducibili a percosse subite. La famiglia ha così presentato denuncia ai carabinieri, consegnando registrazioni e referti medici. Cambiamo argomento. Lite in officina per un motorino, poi un colpo di pistola è accaduto in via Salvator Rosa a Napoli. Un 42enne, dopo una discussione con il meccanico per alcuni presunti difetti del mezzo acquistato, avrebbe sparato un colpo a terra a scopo intimidatorio. L'uomo si è poi presentato spontaneamente in questura con il suo legale. È stato fermato per tentato omicidio e possesso di arma da fuoco e trasferito nel carcere di Poggio Reale in attesa dell'udienza di convalida. Passiamo ora alla mobilità, passi avanti verso l'apertura della stazione tribunale della linea 1 della metropolitana di Napoli. Il primo treno ha raggiunto la nuova fermata procedendo a passo d'uomo per il controllo della sagoma. Oggi inizieranno le prove interne e i test necessari per l'apertura al pubblico. L'inaugurazione, inizialmente prevista in primavera, era stata rinviata dopo un problema a uno dei ventilatori durante i collaudi. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli si allena a Castelvolturno in vista del big match di sabato alle 18 a San Siro contro l'Inter. Assente McTominay, anche Giovane salterà il match. Il brasiliano si è sottoposto presso la casa di cura Villa Stuart a intervento di correzione per ernia inguinale e il calciatore tornerà disponibile solo dopo la sosta per le nazionali. Ascoltiamo adesso un estratto dell'intervista realizzata al capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo con il club fino al 2030.
2: Ieri il giorno dell'annuncio è stato un giorno speciale per me, perché insomma mi lego ancora di più a questa società, a questa città, a questa piazza, a questa gente che mi ha voluto bene fin da subito e mi ha accolto, ecco, ha accolto me, la mia famiglia. E ripeto, è un giorno speciale, qualcosa che desideravo fortemente e desiderava anche la società, quindi abbiamo messo veramente poco.
1: L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. In linea a Trebbi Meteo.
0: Kiss Napoli Meteo.
3: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone tiene i suoi massimi sull'Europa centro-occidentale questo venerdì 4 settembre e permette condizioni di assoluta stabilità ed ampi spazi di cielo sereno. Il tutto con clima caldo di piena estate, temperature massime ben oltre le medie del periodo in diverse località comprese fra i 30 e i 35 gradi. Un caldo che si farà sentire ancora anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con valori minimi non inferiori ai 25-26 gradi. La ventilazione sarà per lo più debole, salvo locali rinforzi sulla costa. Per dettagli ulteriori vi rimando all'app e Trebi Meteo.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna. Torna l'appuntamento con 66873, ma anche i vostri WhatsApp al 342 00 00 100. Un saluto a Nello Iorio che curerà la parte tecnica audio, con Ciro Froio invece la parte video. E permettetemi di salutare e ringraziare soprattutto chi vi accompagna ogni pomeriggio dalle 18 alle 19, risponde alle vostre domande, ma in questa stagione, da questa stagione, accompagna me per tutto l'anno nelle partite del Napoli. E allora Paolo Del Genio, ciao Paolo, buonasera. Non sentiamo Paolo, vediamo.
1: Mi senti, Vincenzo?
0: Adesso sì.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Vediamo.
1: Mi senti, Vincenzo?
0: Adesso sì.
1: Eccoci qua, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te Paolo, e io direi di partire subito con le telefonate perché abbiamo già due persone in attesa. E allora partiamo da Alessandro. Ciao Alessandro.
2: Ciao Vincenzo, ciao Paolo,
0: ciao.
2: Buonasera e sempre Forza Napoli.
1: Ciao.
2: Paolo, tralascio un attimo le vicissitudini su Scott McTominay, che è l'ennesimo colpo allo stomaco, ma io credo che

0: da quando abbiamo vinto il quarto scudetto, tutti gli accidenti che ci hanno mandato sono andati a segno tutti. Vabbè, volevo tornare un attimo sulla partita col Como, perché soprattutto dopo le dichiarazioni di Allegri ho sentito molti opinionisti dire che, come diceva Allegri, il problema non è stato tattico, perché tanto Allegri si sa come gioca, ma non ci si aspettava certi errori dai difensori. E invece a me è quello che mi preoccupava proprio, perché fa benissimo la pressione alta e con molta intensità, ma perché noi non la facciamo e quindi non siamo abituati, di conseguenza poi in allenamento.
1: Indubbiamente.
2: Sì, Alessandro, sì, ti risponde.
1: Indubbiamente su due fasi di gioco che sono al centro del dibattito relativo ad Allegri e al Napoli in questi giorni, in queste prime battute di campionato, due fasi di gioco molto importanti, una offensiva e una difensiva, c'è da fare un distinguo, perché se la costruzione dal basso è una fase di gioco molto importante e Allegri la vuole ma non sta riuscendo bene, quindi bisogna lavorare per farla riuscire meglio, però la vuole Allegri. Il pressing pare proprio che invece non lo voglia proprio, quindi non possiamo dire che il pressing in Napoli lo fa male, il pressing in Napoli non lo fa proprio per scelta. E queste sono le due considerazioni che possiamo fare.
0: È quello che dico,
1: adesso,
0: la squadra,
1: dopo due partite.
0: La squadra nel totale in difesa non è allenata per contrastare un pressing diciamo molto.
1: No, sono due cose diverse, sono due cose diverse. Tu potresti saperne fare bene una e male l'altra. Noi per esempio con Conte il pressing l'abbiamo fatto molto bene, il che non significa che poi siamo molto migliorati nella costruzione. La costruzione è rimasta un po' un difettuccio del Napoli, sì, di Conte, però nel pressing eravamo molto forti.
0: Sì, quello sì. Però ti ricordi come uscì nel Napoli di Sarri, come uscivamo con gente come Koulibaly,
1: Io me lo ricordo, Alessandro, questo bisognerebbe farlo ricordare a tutti quelli che dicono che con questi giocatori non si può uscire, per non andare a Sarri, restando più vicino, perché poi l'organico ha più punti di contatto con quello di Spalletti. Per andare a Spalletti, qual era, perché usciamo così bene noi dal basso con Spalletti? Avevamo Rachmani c'è ancora, e poi c'era Kim, che era fenomenale nella fase difensiva, nei salvataggi, però nell'impostazione non mi sembrava questo Beckenbauer di turno, tant'è vero che nel Bayern non gliela fanno fare la costruzione, pure quando gioca la fanno fare ad altri la costruzione, quindi non è la risposta giusta quella lì, non costruiamo bene perché non abbiamo gli uomini adatti, e si può dimostrare con questo semplicissimo esempio che ho fatto.
2: Grazie, ringraziamo Alessandro per averci chiamato allo 081 546 6873, però sono tanti messaggi che ci stanno già arrivando al 342 00 00100, come questo di Gianluca. Non sarebbe il caso di lanciare subito Favasuli a destra al posto di Politano? Ci vuole più coraggio per avviare il ricambio generazionale. Sicuramente Favasuli può avere spazio, però non credo al posto di Politano, a meno che non stiamo intendendo un altro modulo, no?
1: Bravo, esatto, hai anticipato la mia risposta. Dovesse passare il Napoli a un 3-4, un 3-5, e quindi l'esterno Politano diventerebbe esterno a tutta fascia, allora il suo competitor a ruolo sarebbe esattamente Favasuli, e quindi lì si deve fare la scelta. Per come stiamo giocando adesso possiamo parlare più di Neres e Vergara, alternative a Politano.
2: Assolutamente sì. Andiamo a salutare Antonio invece.
1: Ciao, buonasera.
3: Scusate, volevo fare una domanda, ma collegandosi al discorso di poco fa della costruzione,

0: prima di passare in vetro la palla.
1: Vabbè, il portiere è importante nella costruzione, perché diciamo è l'uomo in più sul quale ti puoi appoggiare se la pressione degli avversari è molto forte. Però comunque, tornando allo stesso esempio di prima, quando la facevamo bene con Spalletti, Meret c'era.
0: Ho capito, però diciamo anche rispetto all'anno scorso si vede che in queste due partite, cioè, i difensori non passano proprio a sportire la palla quando sono sotto pressione.
1: No, ti ho risposto. È riuscita anche con un Meret che secondo... È riuscita la costruzione anche con un Meret che secondo me era meno bravo di quanto non lo sia oggi con i piedi, quindi a maggior ragione, pur non essendo un suo punto di forza, e sono d'accordo con te su questo, si può fare anche con un portiere non straordinario in questa caratteristica.
0: Oh, ok, però poi in questo caso qui ci sono più rischi di torno durante la... questa costruzione.
1: Sì, ci sono più rischi, però non è che io ricordi numeri caterve di gol subiti per errori di impostazione di Meret, non li ricordo sinceramente. Bisogna fare bene tutte le valutazioni. Ora è chiaro che ci stiamo soffermando molto su questo perché siamo scottati dal gol subito con il Como, e quindi siamo tutti quanti scottati da quella, c'è rimasta quella negli occhi, nella mente, quell'azione lì che ti fa venire la voglia di gridare al butta il pallone avanti quando non la sai fare bene. Però senza andare lontani, io dico che il Lecce contro la Roma, per buttare il pallone avanti il giorno dopo di Napoli Como, quelli che avevano detto bisogna, in quei casi bisogna buttare il pallone avanti, poi non è che hanno continuato a guardare calcio, a arricchirsi di informazioni, perché bastava vedere, senza andare a guardare chissà quante partite, bastava vedere Lecce-Roma per vedere che due gol dove si sono ritrovati i giocatori della Roma soli davanti al portiere nascono da rinvii lunghi dei difensori del Lecce che, presi dal panico sulla pressione, l'hanno buttata lontano, la palla è arrivata a centrocampo, la Roma l'ha riconquistata, due passaggi e stavano in porta. Quindi il gol si può prendere, bisogna fare le cose bene, perché se no il gol non è che c'è la garanzia che se la butti lontano non prendi gol. Se la butti lontano non prendi gol dopo un secondo, lo prendi dopo 5 secondi, ma può darsi che ne prendi 3 in quella partita invece che 1.
2: Grazie Antonio, grazie anche a te. Ciao, ciao, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Alterniamo anche con qualche messaggio. C'è Giorgio Paolo che ti scrive: a Milano giocherei 4-2-3-1 con Lobotka e Gilmour centrali e Vergara, De Bruyne, Alisson dietro Højlund. Serve gente fresca con passo. Anghissà e Politano sembrano già in riserva.
1: Allora, giocherei così, secondo me si può fare tutto nel calcio, quindi si può fare anche questa formazione, questo schieramento che diceva il nostro amico. Però se devo fare una previsione in base a quelli che sono i ragionamenti di Allegri, in mancanza di McTominay, io credo che Anghissà, nell'idea di Allegri, le gioca tutte fin quando non rientra McTominay. Quindi questa è una cosa che mi sento di dire, spero qualche volta non succeda, perché manco Anghissà le può giocare tutte. Però se McTominay mancherà, come sento dire in giro, per 2 mesi, quindi le partite non saranno 4 ma saranno 8, 9, 10, saranno molte di più, le rotazioni al centrocampo diventano un po' difficili, non può giocare sempre Anghissà, e quindi questa soluzione, che non è sicuramente la preferita di Allegri, questa soluzione è una soluzione alla quale bisognerà ricorrere, quella lì del, diciamo, viene chiamata del doppio play con Gilmour e con Lobotka.
2: Ritorniamo al telefono allo 081 546 6873. Luigi, ciao.
3: Ciao, ciao, salve, buonasera. No, io volevo solo dire una mia opinione, insomma, personale, educatissima, semplicissima. Diciamo che mai come questa volta, diciamo, siamo sicuramente alla seconda partita, quindi diciamo, insomma, è difficile trarre conclusioni, dire le cose. Aspetta, però secondo me, so che in questo programma si parla particolarmente di tattica e tutto quanto, ma io penso che proprio questo Napoli, cioè nel senso le prime 2 partite, cioè tatticamente tutto quanto così, Non mi sento di giudicarlo o meno. Io penso che non è un problema di costruzione dal basso, che l'abbiamo sbagliato, l'abbiamo fatta bene, su quello si può opinionare, figurati, però io penso che sia una questione proprio di più che la costruzione, la finalizzazione che ci manca, perché anche contro il Como che abbiamo costruito tanto, nonostante comunque non è che abbiamo fatto chissà che cosa, però comunque abbiamo costruito, non abbiamo finalizzato. Cioè, se tu vai a vedere le occasioni Lang, Oilund, abbiamo sbagliato tantissimi gol, ma lo stesso Oliveira davanti alla porta. Qui stiamo parlando di una partita che, se non dico sfrutti le 8 occasioni, 7 occasioni che sono cadute, sfrutti metà, stiamo parlando di una partita vinta 3-2 nonostante 2 errori madornali. Io non penso che il problema sia la costruzione. Ti faccio un esempio banalissimo e poi lascio spazio agli altri. Mourinho, che è un allenatore, l'abbiamo visto, no, alla Roma, l'abbiamo visto al Tottenham, l'abbiamo visto al Manchester United, era anticalcio. Io ho visto prima di Napoli Como, ho visto Real Madrid Leganés, sembrava il miglior Barcellona di Guardiola, il Real Madrid di Mourinho. Cioè, sta giocando in una maniera assurda. Perché? Perché ci sono giocatori che sfruttano ogni singola occasione, gli va veramente proprio, cioè, diciamo che va bene parlare di tattica, tutto quello ci sta, magari più avanti si analizzeranno le cose, ma adesso non è un problema per me, personalmente, se posso permettermi, è un'opinione. Non è un problema di costruzione, è un problema adesso di finalizzazione. Vogliamo parlare di costruzione dal basso a 3, a 4, a 5 in centrocampista, va benissimo, ok, però questo più avanti. Adesso è un problema di finalizzazione per quello che si è creato in queste due partite, che poi vogliamo dire che uscire dal basso è meglio che buttarla lunga, fare questo, fare quello, mi sta bene tutto, però non lo puoi dire dopo due partite, perché il Napoli, nonostante questo, comunque, per il mio punto di vista, il problema è la finalizzazione, perché nonostante non sia uscita alla grande con le ripartenze dal basso, con il portiere.
1: Però ti posso fare una domanda. Adesso siamo giustamente, hai ricostruito sul Napoli Como il problema della finalizzazione, che effettivamente abbiamo sbagliato dei gol abbastanza facili. E invece su Genoa Napoli, che partita è stata dal punto di vista della finalizzazione? Dove abbiamo avuto 2 occasioni, abbiamo fatto 2 gol e nel primo tempo, per difetti di costruzione, avevamo fatto 0.07 di XG, cioè non eravamo mai arrivati nell'area di rigore del Genoa. Quindi c'è un po' tutto, ecco, bisogna migliorare in tutto. Io non sono d'accordo con te, però non sono d'accordo con te che è più quello che quello. Ci sono varie cose da risolvere e da migliorare, tutte quante da migliorare. Se sulla costruzione si può fare un lavoro organizzativo per migliorarla, sulla finalizzazione si può fare un po' meno, perciò io ne parlo meno, non perché non la ritengo importante, la ritengo importantissima, la finalizzazione ti fa vincere le partite se fai gol o non fai gol, però non è che puoi migliorare tanto con la bacchetta magica dell'allenatore, la finalizzazione la migliori molte volte se hai i giocatori giusti. Tu mi hai fatto l'esempio del Real Madrid, quindi vado sullo stesso esempio: se c'hai Vinicius, Mbappé, c'hai Valverde, c'hai tutti i giocatori che c'è il Real Madrid, è chiaro che quando arriva il pallone nei loro piedi davanti al portiere, quelli non sbagliano mai, ma noi quei giocatori lì non li teniamo. Quindi noi, attraverso costruzione, sviluppo, rifinitura, noi dobbiamo fare tutto bene per avere più occasioni possibili, perché credimi, noi non abbiamo cecchini implacabili davanti, perché se avessimo questi cecchini implacabili davanti non giocherebbero nel Napoli, questo è il problema. Se giocano nel Napoli, hai visto che cosa è successo quando abbiamo avuto 2 cecchini implacabili? Osimhen e Kvaratskhelia, quanto sono durati a Napoli? Poco, sono andati via.
3: Poco, perché poi così io ti rispondo proprio in questo modo, poi voglio lasciare spazio agli altri, sono io che voglio lasciare spazio, però ti rispondo giusto in questo modo. Anche io penso che tanto lo faccio all'inizio di stagione, cioè nel senso che quando tu vai ad affrontare le prime partite del campionato, specialmente ad agosto, io penso che ci sia un ci implica tanto, ma non solo il fattore caldo, che dipende un po'.
1: Però guarda, la risposta non la possiamo dare io e te, lo sai perché non la possiamo dare io e te? La risposta l'ha data il Napoli, l'ha data tutto sommato, senza dichiararlo con forza, ma facendolo capire chiaramente, anche Allegri, che hanno cercato l'attaccante 1, forse 2, fino all'ultimo momento. Quindi anche loro ritengono che si poteva e si doveva migliorare il parco attaccanti, perché noi questi benedetti 58-59 gol che abbiamo fatto con Conte, per migliorarli ci siamo affidati al rientro di 2 giocatori, Luca e Lang, che finora non è che ci hanno lasciato questa grande speranza che possano essere loro. Poi me lo auguro che diventino loro i giocatori che risolvono il problema e facciano salire il numero dei gol del Napoli a 70-75. Intanto noi dobbiamo annotare che per arrivare al numero di gol più alti ora avremo l'assenza di un giocatore che è stato il secondo miglior marcatore negli ultimi 2 anni del Napoli, mancherà per un bel po' di tempo, cioè McTominay. Quindi il problema è c'è, ma c'è per una questione di giocatori. Non abbiamo tanti gol nei piedi, questo lo diceva Conte, questo lo pensa Allegri, lo pensa Manna, lo pensano tutti, perché hanno cercato fino alla fine di mettere qualche giocatore davanti con più gol dei piedi.
2: Grazie a Luigi, e abbiamo anche Cristian al telefono. Ciao Cristian.
4: Ciao, buonasera a tutti e buonasera Paolo. È da un po' di tempo che non riesco a prendere la linea, però non ce la faccio, ti devo seguire H24 e quando non ci sei mi manchi.
1: Grazie.
4: A parte la battuta, volevo diciamo un po' raccogliere un po' quello che hanno detto i nostri amici, anche tu, ed essere d'accordo, e aggiungere un'altra piccola questione. Io diciamo che non riesco a capacitarmi ancora, nonostante penso che la risposta sia molto semplice, il fatto che abbiamo venduto l'unico difensore che avevamo acquistato l'anno scorso decente e che poteva darci veramente qualcosa anche sotto il profilo dell'impostazione, perché aveva piedi, cioè a piedi, perché comunque continua a giocare a calcio, quindi a piedi, a progressione, a visione di gioco. E se noi l'abbiamo pagato allora, non mi ricordo, la metà del prezzo che valeva, è perché era reduce di un infortunio del quale si stava riprendendo, e sto parlando di Gutierrez. Quindi ci siamo tenuti Oliveira, che per me, che io non sono nessuna, facciami sottolineare Oliveira, però per me è un calciatore mediocre che non riesce a dare quello che in questo momento il Napoli ha bisogno, e abbiamo tenuto Spinazzola, che è un punto interrogativo, che domani può diventare Ghoulam Prime e dopodomani può diventare il calciatore più, non lo so, che ti lascia senza parole, perché poi si può infortunare per l'età che ha, per quello che ha passato fisicamente, eccetera eccetera. Però la risposta è semplice, perché il Napoli voleva fare soldi. Però è possibile mai che in una fase in cui hai cambiato allenatore e sai bene che sulle fasce sono anni che cerchiamo i terzini, perché non è l'anno scorso, non è 2 anni fa, sono 5 anni che noi cerchiamo dei terzini decenti, e l'abbiamo trovato uno con Di Lorenzo, che infatti gioca solo lui titolare. Il 90% della titolarità del terzino destro ce l'ha Di Lorenzo. Terzino sinistro non ha magagnato 50.000, non abbiamo trovato uno che fa più di 5 partite da titolare, perché non c'è. Ne avevi trovato uno, l'hai venduto. Perfetto. Io,
1: guarda,
4: un'altra cosa,
1: sì.
4: Dimmi tutto, scusami.
1: Aspetta, ti rispondo su Gutierrez. Quando è stato ceduto Gutierrez, io dissi, e ripeto adesso, che come operazione di mercato secca nella valutazione, mi dispiace, dissi, perché un giocatore che condivido quello che hai detto è ottimo, poteva solamente migliorare, se l'è cavata persino a destra l'anno scorso quando Conte lo metteva lì a dimostrare che le qualità ce l'ha da giocatore vero, quindi mi è dispiaciuto. Però aggiunsi, sentendo anche quello che si diceva in giro e captando quello che sosteneva il Napoli, che era un sacrificio da fare per andare, perché poi comunque in quel ruolo sì, si perdeva qualche cosa, ma fra Oliveira, Spinazzola e Favasulli, che può andare anche lui lì, ce la saremmo comunque cavata abbastanza bene. Però intanto con i soldi della cessione di Gutierrez si poteva fare l'investimento, per esempio, per un grande difensore centrale o per un grande attaccante. Il difensore centrale
4: ma
1: ne è arrivato uno
4: fatto.
1: Esatto, questa è la cosa che mi ha stupito, perché in quel caso i conti, diciamo, tornavano. A volte si fa, io sacrifico un terzino sinistro, ne resto con uno o due meno performanti, ma comunque non è questo danno clamoroso se nell'economia generale della squadra ho preso con questa operazione un attaccante che mi fa 12 gol, alla fine i conti tornano. Non aver reinvestito i soldi della cessione di Gutierrez, sinceramente non riesco a capire perché siamo arrivati addirittura a questo, cioè all'impossibilità di investire parte di quella cifra
2: Probabilmente Paolo a causa
1: i soldi manco mi interessa.
2: No, no, probabilmente Paolo a causa dell'infortunio di Marianucci, probabilmente che questo poi ha preoccupato evidentemente per la difesa.
4: Sai cosa? Che non abbiamo comprato né un difensore né un attaccante. Allora io mi domando se la Juve è riuscito a prendere quell'attaccante di cui ora non ricordo il nome.
2: Voltemade. Stava in premio. Però tu non avevi spazio in lista una volta che prendi Badiashile,
4: però. Lo so, però una volta che tu hai venduto Gutierrez e sai che in certo qual modo quei soldi li devi investire, perché come diceva prima Paolo con l'altro telespettatore, radioascoltatore, diceva se io ho cercato un difensore o un attaccante è perché so che sto, scusami del termine, con le pezze a culo sia in difesa che in attacco. Ce lo sai tu Napoli, allora fai.
1: Guarda, il discorso delle liste l'abbiamo fatto
4: qualcosa. Dimmi, scusami.
1: Il discorso delle liste l'abbiamo fatto fino all'ultimo giorno, perché era un dato oggettivo che il Napoli non aveva posto nelle liste. Poi se vogliamo però fare un discorso più creativo e non pedisseco e andare a vedere che cosa si poteva fare, si poteva pure dire faccio un nome, un giocatore che a me piace, dire pure a Giovane, caro Giovane, ti diamo in prestito e il posto si liberava per coprire un ruolo dove forse ne abbiamo più bisogno. Volendo si poteva forzare anche la mano con un Lucca, con un Langa, attraverso, così come le abbiamo vendute a gennaio scorso, dicendo ai loro procuratori trovate una soluzione perché non rientrano nei piani dell'allenatore. Si poteva ripetere lo stesso discorso, i giocatori pur di giocare, di trovare una collocazione, sollecitati in questa direzione la trovano una collocazione, i loro procuratori la trovano una collocazione. Qualche cosa si poteva fare, nonostante non possiamo liquidare tutto il mercato del Napoli con avevamo le liste piene, e le liste si crea lo spazio con forzature fatte bene e con soluzioni che si possono trovare.
2: Ce ne dobbiamo andare in pubblicità, Paolo, però torneremo tra pochissimo al filo diretto con tutti i tifosi del Napoli, a tra poco.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte. Sotto costo Deco. Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 €. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 €. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
9: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
8: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
9: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
8: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
10: Come un'ossessione stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
11: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
12: Kiss Kiss Napoli.
13: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca.

0: Napoli da 50 anni, conosco Paolo De Gene da 50 anni, quando veniva a Sarno, una volta venne a Sarno degli Stenni, comunque lo conosco da vicino, anche se ho passato parecchi anni, Napoli anni 90, quindi lo conosco molto bene, una persona veramente meravigliosa, veramente, non perché sta in diretta, grazie, veramente grazie. Lo dico col cuore, veramente. Voglio dirti una cosa Paolo, a parte domenica che si vedeva proprio che il Napoli stava a terra fisicamente, questo è calcio d'agosto, diciamo, il Como io non la metto proprio, però io voglio farti una domanda. Io l'attaccante, proseguendo il discorso degli altri del Napoli, delle persone che parlano del Napoli, dimmi una cosa, perché l'attaccante, sai perché ci voleva? Perché come siamo sfortunati noi, Olium del Lucca, metti che Lucca Orient ha un raffreddore un po' più lungo come lo stiamo avendo in questi ultimi anni, no? Ma secondo te contro il Manchester City, contro l'Inter, nei prossimi 3-2 mesi si può giocare una sola, anche pure giovane, adesso pure giovane, dopo si può giocare con una sola punta mercoledì domenica, perciò ci voleva un altro attaccante, non perché i gol li facevano, però ci voleva un sostituto, un'altra persona lì davanti, perché non ti può giocare, ti ripeto, lascia stare un infortunio, pensa che i giocatori, gli attaccanti del Napoli possano stare bene dove stanno, falli stare bene, però non sto dicendo, però metti che viene un raffreddore come stiamo avendo, come facciamo con mercoledì domenica, non può giocare un solo attaccante, si è fatto molto pure giovane adesso. Secondo te, perciò ti ripeto, dimmi una tua, ci voleva un altro
1: e serve un altro attaccante centrale. Serve, io credo che il Napoli ritenga che giovane possa essere l'altro attaccante in caso
0: pure
1: di...
0: lui, se è fortunato pure lui, torna
1: ho capito. Mo che dobbiamo dire che queste 3-4 partite, 4 partite che mancherà, no, 3 perché il giovane nella lista Champions non c'è, le 3 partite di campionato che il giovane non ci sarà, speriamo che ci siano sempre Lucca e Højlund, quindi per evitare quello che dicevi tu, però quello che dici tu è bella, però, noi dobbiamo sempre dire che serve un pizzico di fortuna, o meglio dire forse un pizzico di sfortuna in meno rispetto all'anno scorso. Certo, i primi segnali non fanno essere tanto ottimisti, perché stiamo nemmeno iniziati il campionato e già mancano Buongiorno, Marianucci, McTominay e Giovanni, 4 giocatori.
0: Speriamo che si
1: fermi qui.
0: Le grandi squadre, Paolo, le grandi squadre, Thuram, Pio Esposito, tre, noi perché due? Un altro attaccante, perché non si è preso? Questa è solo la mia curiosità. È una cosa.
1: No, vabbè, il paragone con l'Inter non è.
2: Grazie, Nunzio. Intanto, grazie. Cioè,
1: il paragone con l'Inter non lo possiamo fare perché l'Inter chiude con 2 punte e quindi è chiaro che deve averne 4 in organico. Noi chiudiamo con una punta centrale, quindi credo che il numero esatto sia 3-2. Proprio punte centrali, Højlund e Lucca, e uno come era all'epoca Raspadori, che si può utilizzare in quel ruolo, e come potrebbe essere adesso Giovane. Io, più che un discorso però numerico, che numericamente tanto di più non si può fare, ho fatto il discorso prima e non lo ripeto, innalzare un po' la qualità, ecco, questo sì, però numericamente questi si possono tenere, non è che si può fare molto di più, a meno che non prendevi per esempio un giocatore come Guiu, che essendo under lo potevi aggiungere e basta.
2: Paolo, c'è Anna che al 342 00 00 100, ti chiede come mai non si è deciso di tenere Elmas, giocatore duttile che adesso a centrocampo, essendo corti, sarebbe stato utile.
1: Ah, sinceramente non lo so, certo l'anno scorso quando è stata l'emergenza è stato utile, quindi un giocatore che si è letto spesso che il Napoli ci ripensava, poi l'Atalanta è andata più decisa, non so, forse il Napoli faceva fatica a riproporre all'Ipsia di nuovo un prestito con diritto dopo che aveva avuto il prestito con diritto, però poi non aveva esercitato il diritto perché era un diritto a una quota, a una cifra che il Napoli riteneva alta, quindi forse la trattativa era un po' faticosa da fare, non lo so sinceramente.
2: Andiamo di nuovo al telefono, Roberto. Ciao Roberto.
3: Ciao, buonasera, ciao Paolo. Senti, riguardo ciao. Le polemiche che ovviamente sono in...

0: Corte sulla gestione di Laurentiis, io credo che siano molto sterili, perché la gestione a lungo termine, così come in un campionato non si giudica da due partite, dia ragione a De Laurentiis, quindi di conseguenza se non si spende tanto non possiamo stare a criticare perché non ha preso quello e non ha preso quell'altro. Quello su cui non sono molto d'accordo, che forse nel tempo anche De Laurentiis ha toppato un po', è la scelta del tecnico, perché non sono d'accordo sulla narrativa che il tecnico innovatore poi vogliono i giocatori. Cioè, faccio un esempio un po' romantico, lascio stare il 98 a Napoli che si trova in un casino, Zeman. Cioè, Zeman al Foggia chiese quasi niente, signori, che costa 2 miliardi, quindi a spesa. Lui creava giocatori, cioè, a grado signori, Baiano, Nesta, la Lazio, dovunque andava, Insigne, Verratti, insomma, ha lasciato ricordi di giocatori cambiati anche di ruolo e resi grandi campioni. Tu non credi che comunque un tecnico giochista giovane magari poteva anche essere adeguato a una rosa così, anche perché Allegri si fa sempre l'esempio della Juve di Conte, che prese due, ma la Juve non mi risulta che non spese niente in quell'anno, insomma.
1: Ma io non lo so il percorso che ha portato De Laurentiis a scegliere Allegri, perché non lo so, perché tutti quanti più o meno, non ci sono conferme, però tutti quanti sappiamo, sto dicendo, tutti quanti sappiamo che gli altri nomi che erano stati fatti erano Fabregas addirittura, poi si era parlato di Sarri, poi si era parlato di Farioli, poi si era parlato e si erano anche incontrati con Italiano, quindi un'altra tipologia di allenatori. Perché poi, se per un motivo o per un altro queste operazioni, queste trattative non sono andate a buon fine, cioè gli allenatori, come dici tu, a me non piacciono queste parole, però la uso per ripetere quella che hai detto tu, gli allenatori si erano cercati solo allenatori giochisti, poi dopo si è andato sul re dei risultatisti, perché lui i risultati parlano a suo favore ancora, nonostante gli ultimi anni non facili, i risultati parlano ancora a suo favore. Non so qual è stato il percorso che ha portato a questo improvviso cambio di rotta De Laurentiis, però ci sarà sicuramente una motivazione valida che lo ha fatto scegliere, speriamo nella maniera giusta, perché poi noi pure che possiamo non condividere, però poi da tifosi del Napoli dobbiamo sperare che l'abbia azzeccata.
0: No, poi magari un ragionamento un po' romantico, perché i tempi sono cambiati, Zeman forse vive in un'epoca in cui riusciva a fare anche senza chiedere molto, adesso forse in effetti quelli che vogliono impostare un gioco nuovo sono molto pretenziosi. Non c'è Nico Dente di Zeman, non so tu come lo vedi, però insomma era solo una considerazione sul fatto che si dica sempre l'abbiamo scelto perché riuscirà a gestire meglio il potenziale che abbiamo, però insomma non mi sembra uno che possa far crescere dei giovani, sicuramente può potenziare quelli che sono.
1: No, vabbè, in questo caso non lo so se Allegri può far crescere o non far crescere i giovani, certo è che non è che ne tiene tanti, c'è Favasulli, c'è Vergara, ci sono qualcuno di questi che potrebbe attualmente, diciamo, non mi sembrano questi che potrebbe attualmente, diciamo, non mi sembrano titolari, Favasulli non lo è, Vergara nemmeno, ecco, diciamo, in questo momento. Nel percorso della stagione, se in campo dovessero dimostrare, poi là Allegri deve dimostrare lui che non si fa condizionare dal curriculum dei giocatori e li promuove, se il campo dice che li deve promuovere.
0: Ma non mi fare, come diceva Gassano, sicuramente non è uno che come Zeman prende in estera di un trombista, dice tu devi fare il difensore e poi diventa un campione, ecco, per questo dicevo, ecco tutto qua.
1: No, questo il percorso ora di Allegri sicuramente avrà anche qualche passaggio del genere, però diciamo che l'Allegri che noi conosciamo, quello lì insomma che è salito alla ribalta, ha avuto squadre molto forti, quindi era molto concentrato sull'esaltare le qualità individuali dei giocatori, e ci è riuscito, perché ha vinto quello che ha vinto, è arrivato a due finali di Champions, su esaltare le qualità individuali dei giocatori più che dare proprio un'impronta di gioco particolarmente forte che potesse tirare fuori qualità pure a chi non ce l'ha, perché poi i giocatori a volte, che se pensiamo ad alcuni giocatori del Napoli di Sarri, pensiamo a giocatori che a un certo punto giocavano in una situazione talmente favorevole per esprimere le loro qualità che sono stati sopravvalutati, e il Napoli in qualche caso li ha ceduti, in qualche caso ha fatto male a non cederli, perché erano arrivate proposte, ora non faccio i nomi, per giocatori del Napoli che valevano secondo me 10 milioni, erano arrivate proposte di 50 milioni proprio perché giocavano in un contesto dove si esprimevano al di sopra delle loro possibilità. E questo discorso lo puoi prendere, lo puoi portare uguale all'Atalanta di Gasperini, dove i giocatori si esprimevano talmente bene che poi venivano acquistati con cifre record, l'Atalanta è diventata un colosso grazie a questo sistema di player trading, e poi molti di loro non hanno fatto granché bene quando sono andati via da quella situazione così ben strutturata come l'Atalanta.
2: Allora, salutiamo Roberto perché abbiamo Luca al telefono. Ciao Luca.
3: Ciao, buonasera. Innanzitutto voglio fare i complimenti a te, Vince, per le tre le corona che grazie. Ho avuto modo di seguire, bello, con passione. Vabbè, il commento tecnico di Paolo è ritornato alla grande, però veramente complimenti a tutti e due. Una bella delle
1: grazie, grazie.
3: È stato detto tutta la settimana, io non mi voglio ripetere su nulla. Io voglio analizzare il momento del Napoli, vista anche l'assenza di McTominay, che non è da poco. Io ho visto che quando entra De Bruyne si verticalizza molto bene con i tempi giusti, l'unica cosa che poverino si ritrova Lucca, che non ha quei movimenti, quindi lui verticalizza in un modo e l'abbiamo visto anche in campo con il Como, si lamentava, ha fatto delle smorfie perché Lucca magari ha fatto non gli è andato dietro, ha fatto qualche passo in meno. Io penso che il Napoli in questo momento l'unica, tra virgolette, una delle poche soluzioni che ha è il 4-2-3-1, ma non tanto quello che si presenta quando ci fanno vedere le formazioni, ma proprio come interpretazione. Mettere Anguissa e Lobotka, o Gilmour e Lobotka, come due mediani belli, tosti, che possono ripartire dal basso, giocano bene, e poi verticalizzare con De Bruyne vicino alla prima punta, perché noi comunque Højlund quando è in campo e non c'è De Bruyne non arrivano tutte queste palle pulite e poi è sempre solo, e stringere un po' Politano o Neres o Vergara, chi è vicino alla prima punta, e con Allison dargli un po' di spazio in più, un po' di libertà in più, perché è quello che ti strappa un po' la gara. Volevo sapere che cosa ne pensi tu, è un grande Forza Napoli sempre, vi ascolto per radio.
2: Ciao Luca, grazie.
1: Ma i numeri hanno un valore relativo, i numeri del sistema di gioco, però con Allegri hanno un valore un po' più alto che con altri allenatori. Questa premessa la spiego, perché sennò può sembrare una frase che non significa niente. Lavorando molto sulle posizioni Allegri e non facendo molto tourbillon, uso questa parola, tipo il Como, dove avete visto Baturina stava una parte, Nico Paz stava un'altra parte, l'esterno stava alto, cioè tutta una serie di movimenti che mandano in difficoltà gli avversari. Il Napoli invece rispetta molto le posizioni, quindi il sistema di gioco conta di più rispetto ad allenatori che invece fanno muovere molto, soprattutto negli ultimi 30 metri, tutti i loro giocatori. Conta molto di più il sistema di gioco, e quindi trovare più o meno, e poi si devono muovere sempre, le posizioni corrette per essere più pericolosi. E io, alla luce di questo, sono tre mesi che dico che preciso per questo Napoli, per questo organico, c'è il 4-2-3-1, quindi è chiaro che sono d'accordo con te. Però penso, poi vedendo la costruzione a 4, quando gioca a 4, che addirittura forse potrebbe essere buono per costruire a 3, che è meglio mettersi con il 3-4-2-1, che è quello dell'anno scorso, uno dei due. Però secondo me in questo 4-3-3 ci diventiamo, siamo un po' troppo, io l'ho definito dopo i primi allenamenti a Di Maro, un po' basic come 4-3-3, che non prevede una lettura molto evoluta del 4-3-3, che non va più bene quello di una volta, bisogna saperlo interpretare in un modo. Però comunque poi da tanti allenatori è stato abbandonato il 4-3-3 proprio classico. Noi siamo molto legati, però il calcio si evolve, cambia, e quindi molto di più oramai vedi le grandi squadre giocare con il 4-2-3-1 per sfruttare più con più giocatori già in partenza le zone tra le linee dove si determinano molte azioni pericolose. E quindi io spero che Napoli lo faccia e che Allegri abbia il coraggio di farlo. Insomma, in questo momento, se devo fare una classifica dei sistemi di gioco, che è una banalità assurda, ma la faccio per fare capire come la vedo, metto al primo posto il 4-2-3-1, al secondo posto metto il 3-4-2-1, quello che facevamo l'anno scorso, e mentre metto all'ultimo posto il 4-3-3.
2: Abbiamo Enrico al telefono adesso, Paolo. Ciao Enrico.
4: Buonasera a tutti.
1: E boccio totalmente allora, il 352 per completare il quadro.
2: Giusto per ricordarlo. Ciao Enrico.
4: Ciao, buonasera, complimenti sempre. Ma allora, quello che più mi preoccupa personalmente quest'anno, vabbè, a parte la riserva di Olium che non abbiamo, è la difesa. Cioè la difesa per me del Napoli è... Cioè, i movimenti che hanno fatto domenica anche sul secondo gol, no? È vero che principalmente è la colpa di Anguissa, ma anche Marin gli dà una palla difficile, Rachmanino spazza. Secondo me abbiamo una difesa, cioè chi è il più forte difensore attualmente del Napoli? Rachmani, cioè, ha 32 anni, sì. Viene da un infortunio l'anno scorso di un paio di mesi, ma lui ogni anno, se noi vediamo gli storici degli infortunati del Napoli, no? Come pure i difensori, Spinazzola si fa mezzo campionato, Rachmani 2-3 mesi di salta, buongiorno, vabbè, non ne parliamo proprio. Ma chi è? Chi sta in difesa del Napoli? Cioè Marin, Spinazzola, Oliveira, cioè noi teniamo il lato sinistro, no? Marin e Oliveira, cioè quando va la palla là devi fare solo la, devi fare la croce. Cioè io vedo una difesa del Napoli assurda proprio, sia, e mo che inizia la Champions con le turnazioni, ma noi siamo rovinati. Il difensore che abbiamo preso del Chelsea, proprio per fare forse ambo, negli ultimi 5 anni, quando è andato proprio bene, ha giocato 3 mesi. Cioè, non lo so, sì, come l'hanno scelto quello là più infortunato da prendere? Sì, non lo so, abbiamo una difesa, secondo me Di Lorenzo pure ha 33 anni, viene da un infortunio pure lui, non lo so, boh. Secondo me abbiamo una difesa veramente, veramente disastrata.
2: Ciao Enrico, grazie davvero. Paolo.
1: No, vabbè, di quello che diceva Enrico nulla è inventato e quindi sono tutte verità, quindi si può essere preoccupati. Poi la fase difensiva si può fare di squadra bene, si può fare meglio. Intanto dobbiamo vedere Badiashile. Aspetto, anche se ci vuole molto tempo, con ansia il ritorno di Buongiorno, perché un Buongiorno che torna in forma, stiamo parlando di un difensore che comunque ti dà delle garanzie. A sinistra non lo so come andrà, vediamo che cosa riusciamo a fare con Oliveira, Spinazzola, e se Favasuli può giocare lì. A destra mi sento sicuro perché c'è Favasuli come alternativa, ma c'è Di Lorenzo che non è paragonabile agli altri giocatori che aveva nominato Enrico, perché gli altri veramente hanno uno storico pieno zeppo di infortuni. Di Lorenzo non si è fatto mai male, è capitato solo l'anno scorso un episodio, ma Di Lorenzo è uno che ti fa quasi tutte le partite.
2: Paolo, dobbiamo volare in pubblicità, però torniamo tra poco per il rush finale di questo appuntamento con 442, state lì.

0: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
2: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
3: E dunque eccoci qua, l'appuntamento con 442 sta per volgere al termine, abbiamo ancora la possibilità di alcune telefonate. Partiamo da Luca. Ciao Luca.
4: Buonasera ragazzi, ciao. Ben trovati al grande Paolo e anche a te Vincenzo, complimenti vivissimi per la nuova nuovo format della telecronaca, mi fa impazzire.
3: Grazie davvero Luca.
4: Ciao. Perfetto, allora una domanda per entrambi che comunque volendo sono due in uno volendo. Allora la prima, Paolo, allora ragazzi ovviamente sulla dinamica dei gol ovviamente ci sta poco da parlarne perché ci sono degli errori individuali e io non capisco ancora una volta perché dovrebbe essere colpa dell'allenatore quando ci sono errori individuali. Vabbè, questo è un problema mio, probabilmente qualcuno me lo spiega. Però ecco, volevo avere questo input.
5: Posso un attimo sul primo, sì. Sul primo gol,
4: un errore di posizione di Lobotka che non deve non va colpire.
5: No, vabbè, c'è un errore clamoroso di Oliveira, se no non succede nulla.
4: A parte quello, ovvio.
5: Quindi sul primo effettivamente Allegri non c'entra nulla.
4: Esatto.
5: Niente, proprio zero. Sul secondo non c'entra Allegri, però una costruzione dal basso organizzata meglio con la mentalità giusta di lavorare, lì l'allenatore non è sicuramente responsabile, però può lavorare affinché la squadra la faccia meglio.
4: Allora io volevo chiedere proprio questa cosa, in virtù del fatto che comunque il Napoli bene o male c'ha una rosa in cui elementi vanno oltre 25, 26, 27 anni, contro le squadre che comunque sono organizzate con i giovani, vedi Como, lo stesso Frosinone, giovani diciamo inesperti ma squadre dove giocatori gli vanno a pressare, Napoli non trova uscite. Questa è la
5: vengono
4: prima
5: a pressare
4: domanda.
5: Tutti vengono a pressare quasi tutti. Io ho visto un po' di partite, ho visto tutte le partite che potevo vedere finora, okay. E ti posso dire due squadre che insomma ovviamente viene a pressare il Como, viene a pressare l'Inter, viene a pressare il Milan, viene a pressare la Juventus, viene a pressare il Como, viene a pressare la Roma, ma vengono a pressare il Bologna, il Venezia, è venuto a pressare il Genoa, cioè vengono a pressare tutti. Quindi bisogna risolvere il problema perché raramente vedremo squadre che rinunciano, anche perché prima cosa perché lo fanno quasi tutti, e in secondo luogo perché evidentemente sanno che il Napoli non è che ti punisce molto, perché molte squadre scelgono di non pressare se vengono puniti da un'uscita fatta bene. Tu se le prime 3-4 le fai bene, passa un po' la voglia di pressare con tanta forza gli avversari.
4: Sì, perché devi mostrare i denti all'avversario per dire guarda, non dimora là perché ti muovendo a pressarti.
5: Se gli arrivi alle spalle abbastanza bene, facilmente,
4: e
5: gli avversari
4: ti assicura
5: che fanno un passo indietro, certo.
4: Poi un'altra cosa, Paolo, molto veloce, in virtù di questo fatto che il Napoli ecco fa fatica ad andare a pressare all'alto e roba varia, io ho visto tipo l'Inter, molte squadre, anche l'Udinese, tirata fuori aria, ci sono proprio presupposti di giocatori che vanno proprio fuori aria a tirare, l'errore del portiere, la deviazione, perché Napoli non lo fa? O meglio, perché non costruisce l'azione affinché De Bruyne, McTominay, anche lo stesso Lange, cioè un buon dito, perché non costruiscono azioni per tirare?
5: No, ma guarda che nelle prime partite abbiamo tirato, McTominay ha tirato a Genoa, De Bruyne ha fatto un bel tiro dal limite con il Como che è finito di non molto fuori.
4: Però
5: sinceramente se ti devo dire che abbiamo tanti giocatori, il gol l'abbiamo fatto tutto sommato da fuori con Højlund, però non è che abbiamo tutti questi specialisti, cioè non abbiamo Çalhanoğlu, Zielinski, però giocano con l'Inter.
4: Però proprio contro le squadre che si vanno a chiudere o contro le squadre che vanno a pressare.
5: Lo so, ma ci voglio dire, ma il tiro da fuori, il tiro da fuori
4: lo devi saper fare, certo,
5: lo devi tenere gli specialisti. E poi a un certo punto si creano i presupposti. Quando si creano i presupposti per il tiro da fuori, se c'ho lo specialista tiro, se non c'ho lo specialista, tirare lo stesso può essere addirittura negativo, perché fa finire male l'azione, può innescare una ripartenza. Invece se faccio uno scarico fatto bene, oramai sono arrivato lì, probabilmente c'ho l'imbucata, c'ho la palla sull'esterno per il cross, riempire l'aria, c'ho soluzione, tiriamo.
3: Paolo, chiudiamo questa carrellata di telefonate, visto che siamo quasi in chiusura, e lo facciamo con Salvatore. Ciao Salvatore.
6: Buonasera Vincenzo, buonasera. Ciao. Paolo, vabbè, innanzitutto vi faccio i complimenti, poi vi volevo dire che domenica, nonostante il risultato negativo, io sono riuscito ad ascoltarvi sincronizzandovi con la TV.
3: Ottimo.
6: Quindi sono comunque consolato, nonostante il Napoli. E poi insomma ragazzi, cioè, il Napoli è come se avesse una dirigenza miope e ottimista, perché praticamente la stessa squadra, i numeri sono quelli sempre gli stessi. Per lo più si è preso un allenatore che non passa per essere questo giochista esagerato. Quindi diciamoci con Napoli, ovviamente, perché è la nostra fede, la nostra squadra, quindi però alla fine questi siamo.

0: un botto sento dire alcuni amici, colleghi, tifosi, l'infortunio, la verticalizzazione, il passaggio, i calciatori questi sono, questi erano lo scorso anno e per lo più si è cambiato poco dal punto di vista dell'allenatore, cioè come se praticamente ci fosse ancora Conte.
1: Grazie Salvatore, siamo in chiusura, ti lascio rispondere da Paolo.
2: Siamo in chiusura, quindi una cosa che ho già detto spesso, quindi adesso la dico così, flash. Non vedo, come sento dire in giro da molti, tutti questi punti di contatto fra Conte e Allegri. Per me sono molto molto diversi. Si riduce tutto al fatto che sono allenatori che privilegiano la fase difensiva a quella offensiva, pertanto per dare per grandi linee un titolo, no, alle loro caratteristiche. Questo può essere vero, però poi andando nel dettaglio, come fanno sia la fase difensiva che come fanno la fase offensiva, la fanno in maniera molto diversa, fanno entrambe le cose in maniera molto diversa e quindi io li trovo diversi. Ho sentito anche De Laurentiis dire che per continuità era quello giusto dopo Conte, lo stesso Allegri, io dopo Conte sono andato bene alla Juventus, io non mi permetto di non essere d'accordo, per me sono allenatori diversi e quindi non è un discorso di continuità, anzi la squadra si deve abituare a cose nuove.
1: Grazie Paolo, ci ritroveremo domani a partire dalle 18, ma sarai in studio come ogni venerdì. Ciao Paolo.
2: Ciao Vincenzo, buonasera a tutti.
1: Grazie al nostro Paolo Del Genio, tra pochissimo un disco, poi le ultime news, ma soprattutto alle ore 19 il nostro bomber Emanuele Calaiò con il calcio della sera. Grazie a Nello Iorio che ha curato la parte tecnica audio, a Ciro Froio per la regia video, da parte mia Vincenzo Perna. Per adesso è tutto, ci ritroviamo tra pochissimo per le news.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buonasera da Vincenzo Perna in apertura. Nuova scossa di terremoto nei campi Flegrei. L'osservatorio vesuviano ha registrato nel pomeriggio un evento sismico di magnitudo 1.6 localizzato nei pressi di Monte Nuovo nel territorio di Pozzuoli a una profondità di circa 1,5 km. Secondo quanto riferito dal comune di Pozzuoli, il sisma potrebbe essere stato accompagnato da un boato avvertito soprattutto dai residenti vicini all'epicentro. Diverse le segnalazioni, ma al momento non risultano danni a persone o a cose. La cronaca, presunti maltrattamenti ai danni di un bambino di 9 anni affetto da autismo grave non verbale in una scuola del quartiere Scampia, Napoli. I genitori, preoccupati per i lividi e segni sul corpo del figlio, hanno nascosto un piccolo registratore nei suoi abiti. Dagli audio emergerebbero toni aggressivi, minacce, rumori irriconducibili a percosse subite. La famiglia ha così presentato denuncia ai carabinieri, consegnando registrazioni e referti medici. Cambiamo argomento, lite in officina per un motorino, poi un colpo di pistola è accaduto in via Salvator Rosa a Napoli. Un 42enne, dopo una discussione con il meccanico per alcuni presunti difetti del mezzo acquistato, avrebbe sparato un colpo a terra a scopo intimidatorio. L'uomo si è poi presentato spontaneamente in questura con il suo legale, è stato fermato per tentato omicidio e possesso di arma da fuoco e trasferito nel carcere di Poggioreale in attesa dell'udienza di convalida. Passiamo alla mobilità, passi avanti verso l'apertura della stazione tribunale della linea 1 della metropolitana di Napoli. Il primo treno ha raggiunto la nuova fermata procedendo a passo d'uomo per il controllo della sagoma. Ora inizieranno le prove interne e i test necessari per l'apertura al pubblico. L'inaugurazione, inizialmente prevista in primavera, era stata rinviata dopo un problema a uno dei ventilatori durante i collaudi. E chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli si allena a Castelvolturno in vista del big match di sabato alle 18 a San Siro contro l'Inter. Assente McTominay, anche Giovane salterà il match. Il brasiliano si è infatti sottoposto presso la casa di cura di Villa Stewart a interventi di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta. Ascoltiamo adesso un estratto invece dell'intervista realizzata quest'oggi al capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo, fresco di rinnovo con il club fino al 2030.
3: Ieri il giorno dell'annuncio è stato un giorno speciale per me, perché insomma mi leggo ancora di più a questa società, a questa città, a questa piazza, a questa gente che mi ha voluto bene fin da subito e mi ha accolto, ecco, ha accolto me, la mia famiglia. E ripeto, è un giorno speciale, qualcosa che desideravo fortemente e desiderava anche la società, quindi abbiamo messo veramente poco.
2: È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, grazie per l'attenzione.
1: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
4: Il calcio della sera.

0: Eccoci qua, ben ritrovati amici di Chischissi Napoli e fedelissimi del calcio della sera da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Nello Iorio e Ciro Froio che curranno la parte tecnica. Ricordiamo i numeri telefonici per chi ci volesse chiamare al filo diretto: 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un messaggio audio o scritto su WhatsApp: 342 00 00 100. Come ha detto Vincenzo Perna al nostro GR, ha parlato il capitano Gianni Di Lorenzo, abbiamo sentito un estratto, dopo faremo sentire l'intervista integrale nel corso della puntata del calcio della sera. Prima di iniziare con i nostri amici che ci chiamano al filo diretto, volevo ripetere le partite, perché la Lega ha diramato le date di anticipi e posticipi dalla sesta alla dodicesima giornata, quindi ovviamente dopo la partita con la Fiorentina. Allora, sabato 10 ottobre ore 20:45 Napoli-Frosinone, sabato 17 ottobre ore 15 Venezia-Napoli, sabato 24 ottobre ore 18 Napoli-Roma, big match. Dopo avremo il turno infrasettimanale il 28 ottobre, mercoledì, ore 20:45 Monza-Napoli. Dopo si riparte domenica 1 novembre, ore 20:45, altro big match Juventus-Napoli. Domenica 8 novembre, ore 12:30 Napoli-Lazio. E si chiuderà con la dodicesima giornata, sabato 21 novembre, dopo il turno di sosta, ore 20:40 Torino. E questo è per quanto riguarda le date delle partite dalla sesta alla dodicesima giornata. Abbiamo già Pietro in diretta. Ciao Pietro, buonasera.
1: Buonasera Manu.
0: Ciao. Ti sento male. Richiamaci Pietro perché non ti sentiamo bene. Mettiti in un posto dove prende. Andiamo da Dario. Ciao Dario, buonasera.
2: Ciao, buonasera Emanuele.
0: Ciao.
2: Io volevo sapere, ma come mai che Gilmour non gioca mai? Sono un anno e mezzo che non gioca, già con Conte. Quest'anno anche Allegri non l'ha mai proposto fino ad oggi.
0: Dario, guarda, ti dico velocemente perché alla Gilmour si è sottoposto prima del ritiro a un intervento. Ha ripreso piano piano in ritiro, saltando una parte del ritiro. Adesso sta in panchina, però non è ancora al 100%.
2: Non ha ancora fatto un minuto.
0: No, ancora no, perché non è ancora al 100% e che rientra da un infortunio importante. Però io penso che tra campionato, Champions, troverà sicuramente il suo spazio, perché col fatto che McTominay starà fuori per un po', io penso che Allegri ruoterà tra De Bruyne, tra Vergara, tra Gilmour. Quindi sicuramente se lui sta al 100%, Allegri lo butterà dentro, perché è un giocatore che a lui piace molto.
2: Ma almeno sabato contro il Como, pure 10 minuti, 15 minuti l'avrebbe potuto fare al posto di Lobo, che si manteneva sulle gambe, l'abbiamo visto un po' tutti.
0: Sì, questo sicuramente, anche se al di là di tutto, quando tu stavi perdendo con il Como, magari Gilmour sarebbe servito a poco, nel senso ti dovevi mettere velocemente a due in mezzo al campo, essere super offensivo con Lobotka e De Bruyne subito, togliere Anghissà e mettere Vergara con Neres e Alisson e cercare il tutto per tutto. Questa era la mia analisi. La stranezza è perché non è entrato Vergara, quello è il discorso. Io penso che adesso, con l'infortunio di McTominay, per Gilmour ci sarà spazio, anche perché è l'unico centrocampista che ha la verticalizzazione e il cambio di gioco.
2: E infatti io proprio questo volevo dire, perché comunque Lobo fa passaggi corti, torna indietro con la palla, mentre Gilmour ti dà anche la palla lunga, cambio fascia. Io non lo vedo al posto di McTominay, ma lo vedo al posto di Lobo, proprio per cambiare gerarchia al centrocampo e per cambiare anche un attimino assetto di gioco. Avere un Vergara in panchina, poi sapere dopo due giorni di una partita persa che lo stesso Vergara ha l'influenza, penso che non sia giusto. Se il calciatore ha influenza, non lo portare proprio. non lo portare in panchina, almeno come la vedo io. Poi
0: ah, no, quello
2: io l'allenatore del Napoli,
0: quello sicuramente, e anzi per come la vedo io,
2: cambio ogni tanto potremmo vederlo, anche perché non abbiamo fatto mercato quest'anno. Tieni Floruscio, seppure lo vuoi tenere come sostituto, perché per me Floruscio è un elemento valido,
0: anche per me
2: non valido a certi livelli, ma potrebbe, ci avrebbe potuto aiutare quest'anno, visto e considerato che non abbiamo preso un sostituto di Andissà. Anche l'anno scorso non l'abbiamo preso, doveva arrivare Musso, poi non è di Andissà. Anche l'anno scorso non l'abbiamo preso, doveva arrivare Musso, poi non è più arrivato.
0: Sono...
2: Napoli arriva sempre lungo sui giocatori, purtroppo. Non so se è proprio l'Inter del Napoli, se è Manna che arriva troppo lungo, ma arriva lunghissimo nel comprare i giocatori. Trattative che durano mesi, anni, secoli, per poi non arrivare al spacciatore. Quindi almeno sfrutta Floruscio, vedi come va fino a gennaio, dopo a gennaio decidi se tenerlo o cederlo.
0: No, ma assolutamente.
2: Con un prestito, l'anno prossimo ritorna di nuovo, hai di nuovo lo stesso problema.
0: Intanto Dario ti ringrazio, ti rispondo in diretta. Per quanto la penso io sono d'accordo su Floruscio, perché se tu non eri intenzionato comunque a prendere nessun centrocampista e volevi...

0: volevi puntare alla rosa che c'hai attualmente, voglio dire, Folorusciu viene da due annate, ce l'avevi in casa, poteva fare l'alternativa ad Anghissà, anche perché più o meno sono quelle le caratteristiche, e eventualmente so che magari era già fuori lista, però magari nel reparto offensivo, che siamo tanti, si poteva togliere uno nel reparto offensivo e eventualmente inserire un centrocampista, perché magari numericamente a centrocampo abbiamo bisogno. Quindi Folorusciu, per quanto mi riguarda, andava tenuto se non volevi spendere per un altro centrocampista. Per quanto riguarda Gilmour, io penso che solo esclusivamente perché ancora non sta bene, per questo non ha giocato e non rientra nel giro delle rotazioni. Appena starà al 100%, io penso che Gilmour lo metterà Allegri, perché è un jolly, può fare il play, può fare la mezzala, 2 a 3, è un giocatore duttile che è l'unico che verticalizza. E per quanto riguarda Vergara, la penso come te, perché magari prima della partita o dopo la partita col Como, magari Allegri l'avrebbe dovuto dire che magari Vergara aveva sintomi di influenza. E andiamo da Luca. Ciao Luca.
1: Ciao Manu, buonasera, sono Luca.
0: Ciao Luca,
1: ci siamo incontrati martedì alla Paratina.
0: Ah sì, ciao.
1: Ciao, vabbè, io ne avevo 40 e tu mi dici se ho 45 gioca ancora.
0: Alla fine è la passione che conta, no?
1: La passione che conta, sì. Manu, allora, giusto due domande ti voglio fare, poi voglio ascoltare risposta per radio perché sono in auto.
0: Sì.
1: La prima è che tra tutti i giocatori rimasti a Napoli, diciamo quelli là che noi non vediamo di buon occhio, beh, no, perché per il giocatore, perché non hanno reso l'anno scorso, tipo Giovane, Luca Lang, secondo te chi potrebbe essere quello che potrebbe farci cambiare idea tra tutti questi? E due, se nella primavera del Napoli c'è un nuovo Vergara, ma nuovo Vergara nel senso che è già pronto all'uso. Ti saluto, buona serata.
0: Ciao Luca. Guarda, sull'ultima considerazione è difficile vedere, ci sono dei buoni giovani nel settore giovanile del Napoli, ma secondo me ancora non pronti come Vergara, se consideriamo che comunque l'anno scorso la primavera del Napoli è retrocesso in primavera 2, è tutto dire. E poi secondo me con lottando per lo scudetto, fare Coppa Italia, Champions, devi avere giocatori più maturi, più pronti, ma ti alzano il livello. Io sono del parere che se devi mettere un giovane in Serie A c'ha delle caratteristiche e delle potenzialità innate, altrimenti veramente fa fatica, oppure deve fare 3-4 anni altrove a farsi le ossa, a giocare 30 partite ogni anno per far vedere se migliora. Quindi questo dico, non penso che nella primavera del Napoli ci sia qualche ragazzo giovane già pronto per questo Napoli. Leggiamo qualche altro messaggio, che alla fine io sono d'accordo con Andrea, perché per quanto mi riguarda il Napoli poteva fare di più sul reparto difensivo. Buonasera Calaio, potresti rispondermi su questo rebus con Tomori fuori rosa al Milan sul mercato da giugno, base partenza 20 milioni, che ha giocato già con Allegri e in Italia, perché siamo andati su Badiashile? 11 partite in 2 anni, sempre infortunate, che non ha mai giocato in Italia, il difensore ci serviva già prima degli infortuni. Beoghema, Marianucci, buongiorno. Ma il difensore ci è sempre servito, ma anche quando si parlava di Ghila, vuol dire che comunque il Napoli un difensore lo doveva prendere, ma ci voleva quel tipo di difensore là, quelle caratteristiche, quel livello. Ero molto contento se il Napoli prendeva Ghila, magari era un po' troppo per il Napoli, visto che il Napoli non ha voluto spendere così tanti soldi, ma provare con la rosa attuale che c'ha a lottare in tutte e tre le competizioni. Però secondo me anche il discorso di Tomori era secondo me un buon affare, perché 20 milioni non era tanto, ha già lavorato con Allegri, è un difensore che potrebbe giocare sia a 3 che a 4, era un jolly, quindi Badia Scile è un'incognita, perché comunque ha fatto poche partite negli ultimi 2 anni, sempre infortunato, e attualmente non ce l'hai pronto, e quindi devi giocare con Marin e con Rachmani, anche se Marin è stata la prova sufficiente sia con il Genoa che con il Como, non penso che ancora sia un difensore di altissimo livello. Andiamo da Dario. Ciao Dario.
2: Ciao Manu, buonasera.
0: Buonasera,
2: ciao.
0: A te, ciao.
2: Innanzitutto consentimi di dirti che sono particolarmente emozionato, perché per me sei il mio, siamo dei miei idoli.
0: Grazie, grazie Dario.
2: L'arciere che ti ama non dimentica, l'arciere non si dimentica.
0: Grazie.
2: Poi volevo, se posso, fare un paio di considerazioni. A parte spero di incontrarti da vicino, vabbè. Volevo fare un paio di considerazioni, ma vabbè, non so se la pensi come me.
0: Sì.
2: Com'è possibile che una squadra che ha fatto le migliori partite 3 punti, come quando l'ultimo scudetto abbiamo vinto 2 anni fa, come si fa a essere così pessimisti? Se deve avere gente che vuole buttare tutto a mare. Sono appena 2 di campionato, abbiamo appena iniziato e tutti quanti che pensano che la squadra sia da rifare totalmente. Io non la vedo così, io aspetterei qualche giornata, voglio esprimere qualche giudizio.
0: Guarda Dario, io ti rispondo come rispondo a tanti amici che mi fermano per strada dalle 8 del mattino, che mi chiedono ma come dobbiamo fare con questo Napoli, e io gli dico dobbiamo fare che aspettiamo un mesetto, non possiamo giudicare dopo 2 partite, prima di mettere la graticola Allegri e la squadra, nel senso aspettiamola e capire, perché comunque voglio dire, manca ancora la condizione fisica, ci sono ancora 40 gradi, non è facile, Allegri ci sta lavorando da un mese e ancora i migliori giocatori del Napoli devono entrare in forma. E al di là di questo, io ho sempre detto ragazzi che sarà un anno molto molto sofferente, molto difficile, perché secondo me il Napoli ha una buona base, ha una buona squadra, però vedo le altre che si sono rinforzate soprattutto con le alternative, e quest'anno sono competitive almeno 6-7 squadre lì davanti, e quindi il Napoli deve lottare fino all'ultima giornata per un posto in Champions, e se ci riesce a lottare sia per la Champions che per lo scudetto, potrebbe essere una grande annata, perché veramente non è molto difficile. È molto
2: favorito,
0: difficile.
2: No? Posso farti un'ultima considerazione veloce?
0: Vai, veloce, Dario. Vai.
2: Non so se tu sei delle serie, diciamo, inferiore, la B, per esempio. Io che sono amante del Napoli, ho anche una particolare affezione per la Juve Stabia.
0: Sì.
2: Del grandissimo presidente Guerri, che ha fatto cose mostruose, ha seguito la campagna acquisti, che ne pensi tu? Secondo me ha fatto una grandissima squadra la Juve Stabia.
0: Sì, intanto Dario ti saluto e buona serata, e ovviamente è sempre una squadra campana, quindi bisogna attenzionare Juve Stabia, il Benevento, l'Avellino, quindi secondo me tutte e tre le squadre campane faranno un buonissimo campionato, ma ormai la Juve Stabia non è più comunque una novità, sono anni che comunque fanno delle grandi squadre, puntano sui giovani, investono bene, e con il materiale che hanno alla fine sfiorano sempre le parti alte della classifica. Un nostro amico ci chiede: Arciere, sei d'accordo con il prolungamento di Di Lorenzo? Fra 4 anni ne avrà 38, che contributo potrebbe dare? Ragazzi, io all'età è importante, ma ci credo poco, nel senso se stai bene fisicamente puoi giocare tranquillamente anche a 37-38 anni, e tanti campioni stanno ancora performando a 40 anni. Vedi Modric, si sta parlando ovviamente di un altro livello, però io la migliore stagione che ho fatto in carriera è stata a 36 anni, quindi vuoi dire, se sei integro, stai bene, non hai tanti infortuni, potresti riuscirci. Ma poi il capitano, a parte che gioca ancora ad alti livelli, ma poi comunque è la bandiera del Napoli, il capitano comunque è un uomo spogliatoio, quindi Giovanni è importante per questa squadra, anche fuori dal campo, e poi non è detto che firmerà un contratto di 4 anni e rimarrà fino a 38 anni, perché ormai i contratti si fanno, ma non è che si rispettano tutti, sia gli allenatori che i giocatori. Ci può darsi pure che Di Lorenzo ha firmato 4 anni e magari il prossimo anno va via, oppure rimane tutti e 4 anni ma non giocherà magari titolare fra 2 anni. È stato preso anche Favasuli per questo, perché potrebbe essere il futuro, potrebbe essere attualmente il vice di Lorenzo, ma chissà, un domani potrà essere il titolare del Napoli, quindi è stato preso comunque apposta. Sono da anni e sono anni che chiediamo comunque un vice di Lorenzo, perché giustamente il capitano non può fare come lui, come Politano, come Rachmanian, chissà, Lobotte, che non possono fare 40-50 partite all'anno. È stato preso Allegri anche per questo, per fare rotazioni e per ogni tanto farli rifiatare. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
3: Buonasera Antonio.
0: Buonasera a te.
3: Complimenti per tutto, per il calciatore, la quest'estate, la persona che sei, come convenne il Napoli innanzitutto.
0: Grazie, grazie mille Antonio.
3: Volevo una considerazione.
0: Dimmi tutto.
3: Io di Allegri non mi piace nulla, vabbè, però vorrei sapere una cosa da te. Appena hanno fatto, c'è stato il ritiro a Di Maro,
0: sì,
3: l'anno scorso, e tu sei stato con Conte, lo puoi testimoniare, quando c'era Conte non c'era il pallone nei primi 10 giorni, si lavorava tanto, si lavorava sodo. Nelle prime di campionato, e infatti col Verona perdiamo 3-0, ci soffriva perché c'erano le gambe pesanti.
0: Sì.
3: Però tutti dicevano, correttamente secondo come la vedo io, perché Conte per me è stato un fuoriclasse e lo è per la panchina, non ho mai fatto il terzo posto in Italia e questo dice tutto. Dico, allora vuol dire che veramente uno poteva aspettare, dice, mo dobbiamo aspettare un po' perché ci hanno le gambe pesanti.
0: Sì.
3: Ma con Allegri per me non hanno fatto nessuno sforzo in più. Subito il pallone, con quelle che piace ai calciatori, tra virgolette. E questo vorrei una risposta di onestà, ti piace più Conte, il metodo di Conte che tu l'hai subito, tra virgolette, che poi ti fa stare bene, o questo brand di Allegri che magari è bello all'inizio, però dopo magari, e io credo che il Napoli di Allegri nei finali di partita, a lungo andare, non avrà quella sostanza perché non è stato ben allenato. E poi quell'altra cosa che non mi piace di Allegri è proprio non c'è nulla di gioco. Prendo per buono quello che dice Paolo Tergeni, il nostro caro amico, che dice oggi il calcio è cambiato, dobbiamo essere propositivi, dobbiamo cercare di farci tutto questo. Per me Allegri non lo vede e non c'è, perciò rispondendo pure all'amico che ha chiamato prima, io sono pessimista tra quei pessimisti, perché noto queste cose.
0: Okay. Io Antonio,
3: per te è meglio fare quella dura di Conte, che poi magari ti potrà dare i benefici dopo, e ci sono stati in 2 anni perché abbiamo avuto con Allegri, che negli ultimi 6 anni non ho fatto per niente bene.
0: Ok, grazie, io ti ringrazio Antonio, provo a darti un mio giudizio in diretta, te l'ha dato Paolo, io provo a darti il mio. Io ragazzi, sapete la stima che nutro per Antonio Conte, sfondate una porta aperta, io l'ho avuto, è tosta il lavoro con Conte, ma il lavoro paga sempre, io con lui ho vinto e ho visto Conte come ha vinto, sapete la stima che nutro per il mister. Sai, poi è soggettivo, ogni preparatore ha un lavoro suo personale, c'è il lavoro strong di Conte, c'è il lavoro magari a più bassa intensità di Allegri, più con la palla, però c'è anche la via di mezzo. È chiaro che è soggettivo, perché io preferisco comunque, e l'ho vissuto nella mia pelle, un lavoro strong, che sicuramente il ritiro metti tanta benzina, hai le gambe pesanti le prime partite e dopo in teoria dovresti volare con le gambe nella seconda parte di stagione, e così è stato a Siena con lui. Però è chiaro che questo lavoro pesante ai giocatori, che comunque non è una media di età bassissima, ci sono tante partite, rischi, infortuni. Infatti da una parte il lavoro di Conte comunque è stato utile per la vittoria dello scudetto, ma comunque può darsi che ha influito un po' su tutti gli infortuni del Napoli. Non è una squadra giovanissima e quindi diciamo che non è semplice, diciamo, devi avere proprio di essere una squadra che suda, che è una squadra un po' più di giovani, una squadra che non ha mai avuto infortuni. Il Napoli è sempre stata una squadra adesso con una media alta di età, alcuni giocatori hanno subito infortuni in carriera, quindi non è stato facile poi fare il lavoro di Conte con questi ragazzi. Penso che Allegri abbia lavorato a livello atletico, atletico, assolutamente sì, si fa quello e quello, magari ha lavorato più più col pallone, ma ha lavorato più magari individualmente sulla fase difensiva, individualmente parlando con i ragazzi, quindi comunque stiamo alla seconda giornata, ragazzi. Allegri non lo stiamo scoprendo adesso, non è che possiamo adesso dire Allegri giocherà come Guardiola, perché comunque

Allegri ha sempre fatto un calcio, diciamo, non troppo propositivo, ma che comunque ha sempre portato i risultati a modo suo con altre caratteristiche. Però io ovviamente stimo Conte, per me è un allenatore, uno dei migliori al mondo che c'è in circolazione, per quanto mi riguarda, mio piacimento. Allora, noi andiamo in pubblicità e ritorniamo tra poco.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Eccoci qua, ben rientrati, andiamo da Salvatore.
11: Buonasera Emanuele, sono un 75enne, ex calciatore della Gladiator. Oggigiorno sarebbe una squadra di Serie B.
10: Salvatore, Salvatore ti conosco, mi chiami spesso.
11: Bravo, bravo. La cortesia, c'è un'età, posso essere tuo padre sicuramente. Se mi puoi far dire quello che pensi, poi dopo la tua gentilezza e cortesia mi rispondi.
10: Sì.
11: Allora, secondo il mio modestissimo parere, umilmente, c'è troppo effetto gregge. Anche, non mi permetto di dire tra voi perché ci fai parte, anche tu, poi ognuno si dice a Napoli, che vengono fritti, si mette la coperta, un detto napoletano,
10: sì.
11: Oggi è buono salvapis. Tu sai da Napoli da parecchi anni la
10: insieme. Sì, napoletano. Ormai.
11: E allora c'hanno la palla di vetro, i veggenti. Veggenti, questi, allora cosiddetti addetti ai lavori veggenti, compreso noi tifosi, che abbiamo l'estrema tifosi, è giusto, devo dire. Però sentite che ne dice del Napoli, io il Napoli lo vedo dal 58, caro Emanuele, non ho mai protestato, chi mette quella maglia addosso per me è il più grande calciatore del mondo.
10: E la penso anch'io così.
11: L'abbiamo fatto con Mario Rui, con Meret, con Luca, con Neolan, cari amici. Noi facciamo del male a Napoli. Domenica, io sono convinto, se il Napoli, io mi auguro sempre che vince. Io sono tifoso del Napoli quando anche quando vince. E vince. Lunedì, caro Emanuele, ti faccio vedere l'esperienza prima di te con un po' di calcio che ho giocato in certi livelli.
10: Sì.
11: Si cambierà tutta la scena. Allegri meglio allenatori romani, Luc, mamma mia che esploso. Io vorrei far segnare a quel ragazzo a lui. Eppure a Neolanda, vorrei che dice Maro, c'è troppo effetto.
10: Bisogna avere un po' più equilibrio, Salvatore, anche perché non c'è, nel senso,
11: Luc, mamma mia che esploso, io vorrei far segnare a quel ragazzo a lui. Eppure a Neolanda, vorrei

0: non è uno stupido, nel senso.
1: Certo, manna a San Carlo, quest'anno la campagna acquisto sarà molto molto pigra, nel senso una la scoltita. E perché una pigliata a chi? La sapete la lista, quella è la lista. A chi lo ama in da lista? Si asceva ne Olanda. E Lucca potevamo prendere altri due calciatori importanti. Non sono usciti, questo è Napoli, e il Napoli è forte. Non ve lo singate la lista Fiorentina. La Fiorentina Emanuele,
0: lo so,
1: lo so. Emanuele, sacre.
0: Ti ringrazio Salvatore, ti rispondo in diretta. Vabbè, della Fiorentina l'ho già detto, nel senso la Fiorentina è stata la regina del mercato, ha speso tanti soldi, ma come ben vedete non è che era chi spende di più poi alla fine è sinonimo di vittoria. Quindi non è mai semplice. I giocatori, se prendi 7-8 giocatori, devi assemblare, si devono conoscere, non è facile. Manna è stato chiaro, quest'anno le spese hanno cercato di ridimensionare perché si è speso tanto negli anni, e quindi hanno avuto fiducia sui giocatori che hanno a disposizione. Io, nel senso, la penso un po' diversamente, no che non sono d'accordo, però secondo me su alcuni ruoli, visto che proprio nell'anno del centenario volevo lottare per qualcosa di importante, e allora magari un sacrificio in più su dei reparti, su dei ruoli l'avrei fatto. Questo ovviamente è un mio pensiero, ma non so i bilanci del Napoli, non sono nella testa della società né di Allegri e né di Manni e di De Laurentiis, quindi ovviamente c'è da aspettare, perché comunque Allegri è un allenatore capace, che comunque non è uno stupido, non farà un grande calcio, ma comunque non è uno stupido, ha fatto due finali di Champions e non ci arrivi se non sei un allenatore bravo, ha vinto tanti scudetti, sì, con delle squadre forti, però secondo me farà la sua figura, perché io credo nella sua rivalsa, perché negli ultimi anni non ha performato alla grande, diciamo, come allenatore non ha portato tanti risultati a casa, però nel senso sarà un'annata molto ma molto difficile, però vorrei sbilanciarmi fra qualche mese e non magari nelle prime due, anche perché per questo ci vuole un po' più equilibrio, perché se non regalavamo due gol al Como, magari avremmo pareggiato o vinto e avremmo poi fatto delle disamine differenti, e quindi abbiamo perso, sì è vero, ma bisogna sempre vedere come hai perso. Quindi nell'aspetto comunque ha creato, come il Como, non ti puoi permettere di regalare gol agli avversari. Andiamo da Ettore e poi ascoltiamo la prima parte dell'estratto, il primo estratto dell'intervista del capitano Giovanni Di Lorenzo. Ettore, ciao.
2: Ciao Emanuele, buonasera a te, è veramente un piacere parlare.
0: Piacere mio, ciao.
2: Perché sei un ragazzo veramente d'oro in tutti i sensi.
0: Grazie.
2: Senti Emanuele, ti rispetto quando tu dici io sono dal lato di Conte sotto certi aspetti, e ti rispetto. Io no, perché Conte è vero che ha vinto lo scudetto a Napoli, però Conte l'anno scorso ha demolito una squadra, non l'ha preparata, l'ha demolita. Il sergente di ferro a Napoli non va bene, a molti giocatori non piaceva, e quindi non si allenavano, non si impegnavano, molti giocatori, e quella è la fine che abbiamo fatto, abbiamo fatto il secondo posto. Però io avrei un po' più di fiducia su Allegri.
0: Ma infatti dobbiamo aspettare.
2: Siamo a gennaio, dove stiamo?
0: Sì.
2: Vediamo che sia io che il signor Calaiò, per me, la pensiamo allo stesso momento, allo stesso modo, perché io vedo Allegri un vincente.
0: Assolutamente sì. Io, Ettore, è chiaro che io rispetto
2: Napoli. Non possiamo criticare il Napoli perché ha perso con il Como.
0: No, ma dopo due giornate, secondo me.
2: Ma tutto può succedere.
0: Certo.
2: Come può succedere che sabato noi lo chiamiamo a Napoli un miracolo? No, nessun miracolo. Il Napoli è una grande squadra. È facile che va a Milano e vince.
0: Ma miracoli, voglio dire, nel calcio, voglio dire, non penso

0: che se il Napoli vinca a Milano è un miracolo, se vince il Venezia a Milano è più strano, ma se vince il Napoli, che sta lottando con l'Inter sempre da ogni anno, voglio dire, e con l'Inter si è vinto negli ultimi anni, quindi voglio dire, il Napoli è una squadra forte e può tranquillamente vincere a Milano, quindi
1: perciò dico io, diamoci un po' di
0: spazio. No, bisogna dare un po' di tempo, secondo me.
1: Secondo me, perché ce la vogliamo pigliare con la forza. Non hanno ancora avuto quella cosa di amalgamarsi fra di
0: noi. Ma poi io sinceramente non voglio mettere nella graticola Allegri, perché tu comunque col Como 6-7 palle gol, la partita l'hai persa, quindi alla fine è stata una partita strana. Io, Ettore, ti ringrazio, perché devo chiudere, perché è pronto il primo estratto di Giovanni Di Lorenzo.
2: A Radio Kiss Napoli quest'oggi abbiamo il piacere di ospitare il capitano Giovanni Di Lorenzo. Buon pomeriggio, Giovanni.
3: Buon pomeriggio a tutti.
2: Naturalmente non possiamo non partire dall'anno tratto sino al 2030. Che cosa rappresenta questo traguardo per te e anche per la tua famiglia?
3: Ma sicuramente ieri, il giorno dell'annuncio, è stato un giorno speciale per me, perché insomma, mi leggo ancora di più a questa società, a questa città, a questa piazza, a questa gente che mi ha voluto bene fin da subito e mi ha accolto, ecco, ha accolto me, la mia famiglia, e quindi ripeto, è un giorno speciale, qualcosa che desideravo fortemente, e desideravo anche la società, quindi abbiamo messo veramente poco a raggiungere questo rinnovo, e ci tengo a ringraziare il presidente, il direttore e ovviamente anche il mio procuratore Mario Giuffredi, che hanno lavorato per far sì che tutto questo diventasse realtà, quindi sono veramente contento e niente.
2: Se guardi indietro al tuo percorso, dai dilettanti fino alla vittoria di due scudetti da capitano e ora a questo accordo storico, qual è il messaggio più importante che ti senti di voler dare, di poter dare ai ragazzi che sognano di ripercorrere i tuoi stessi passi?
3: Riguardandomi indietro, ripensando a qualche anno fa, sicuramente direi a me stesso di non mollare, che poi sarebbero arrivati, diciamo, anni belli, quindi sicuramente questo voglio dire che i ragazzi devono sempre credere nei propri sogni, devono credere soprattutto anche quando ci sono dei momenti di difficoltà, come è capitato anche a me durante il mio percorso, e insomma di circondarsi di persone che ti vogliono bene veramente, che ti supportano, e perché insomma, come ho detto, riguardando indietro e vedendo il percorso che ho fatto, sicuramente sono orgoglioso di quello che ho fatto e dei passaggi, ecco, che mi hanno aiutato ad arrivare fino a qui.
2: Sabato si va a San Siro per affrontare l'Inter campione d'Italia, una di quelle gare che si preparano da sole, Giovanni.
3: Sì, sicuramente ci aspetta una partita importante contro una squadra forte nel loro stadio, quindi dovremmo essere preparati e capire fin da subito che partita ci aspetta. Stiamo lavorando bene in questi giorni, quindi sono sicuro che arriveremo pronti per affrontare una squadra sicuramente forte, ma dove noi dobbiamo e vogliamo portare via punti sicuramente.
2: Col Como la squadra offensivamente ha prodotto occasioni da gol, ma è mancato un po' il cinismo. Difensivamente si sono fatti degli errori. E su questi due aspetti che avete lavorato maggiormente in questi giorni da un punto di vista tattico, ecco.
3: Sì, ma sempre, diciamo, dopo le partite rivediamo quelle che sono state le azioni offensive, difensive, quindi correggiamo quelli che sono stati gli errori, se ce ne sono stati, quindi abbiamo lavorato su questo in settimana e sono le prime partite, comunque è normale, dobbiamo ritrovare un po' di solidità, ecco, e ci sta alle prime partite, sono sicuro che da qui in avanti riusciremo a performare migliore.
2: Da capitano, come rispondi a chi ha etichettato questa squadra come un gruppo ormai logoro fisicamente e mentalmente?
3: Ma vabbè, questo è così, si sa che il calcio è questo, perdi una partita e tutti dicono la squadra è vecchia,

0: insomma non riesci più a correre, poi magari vinci la prossima e risei subito tutti ti guardano in maniera positiva, quindi quello che dobbiamo fare come sempre è pensare a lavorare, a migliorarci e senza ascoltare quello che sono le voci da fuori, ecco, creare un ambiente sereno di lavoro qua a Castelvolturno e cercare, come ho detto, di migliorarsi senza ascoltare quelle che sono, diciamo, le prime critiche.
1: Ecco qua, è finita il primo estratto dell'intervista di Lorenzo. 0815466873 per chi ci volesse chiamare in diretta. E abbiamo subito Mario. Ciao Mario.
2: Ciao, buonasera.
1: Ciao, buonasera. Niente, è caduto, si è emozionato. Allora, leggiamo qualche messaggio. Ciao Emanuele, Francesco da Poggiomarino, volevo chiederti se sei d'accordo col mio pensiero. Vedo che faticano parecchio per portare la palla avanti e rischiano moltissimo, tipo il Como, e faticano ancora di più buttare la palla in rete, arrivano sempre in ritardo, troppo frettolosi, praticamente non si capiscono forse. Diciamo che è mancato un po' di cinismo, secondo me, domenica, sabato col Como, perché comunque Lang poteva fare meglio, Oliveira poteva fare meglio, Alisson poteva fare meglio, anche Politano l'ultima palla al volo e lui ce l'ha, il tiro al volo, poteva fare sicuramente meglio, però secondo me ha influito molto gli errori individuali difensivi, perché secondo me i giudizi potevano cambiare se alla fine non regalavi due gol e comunque una squadra con il Como, perché poi ribaltarla è ancora più difficile. Andiamo da Salvatore.
3: Ciao Arciere, buonasera.
1: Ciao Salvatore, buonasera.
3: Un piacere sentirti e complimenti per la trasmissione.
1: Grazie.
3: Volevo spezzare una lancia a favore dei nostri azzurri, per dire, diciamo, rivolgermi anche ai tanti tifosi che come me sono sanguigni, no? Quando poi succede che non arriva un risultato. Tu hai giocato a calcio e l'hai fatto anche in maniera egregia, e chi meglio di te può un attimino capire lo stato fisico in una giornata. Io ero allo stadio a giornata che da fermo si sudava e si moriva.
1: Infatti.
3: Immagino i calciatori, i nostri azzurri in mezzo al campo. Io non farei di critica alla seconda giornata, ma darei fiducia al mister, perché il suo palmares parla chiaro, che è stato comunque ha portato dei trofei la sua bacheca, e ai nostri azzurri, che non ci dimentichiamo che in pochi anni abbiamo vinto due scudetti che non vincevamo da un bel po'. È facile criticare, diciamo, chi lavora. E io poi tutti questi saputelli vorrei in mezzo al campo, al posto dei nostri giocatori, quindi io direi di dare fiducia, perché alla seconda giornata veramente vedo una situazione a quanto proprio strana, criticare e buttare del fango addosso a delle persone che ci buttano comunque dell'anima in mezzo al campo alla seconda giornata. Non è che stiamo al girone di ritorno, che tu dici, oh, che cacchio fai, cioè, stiamo alla seconda giornata, diamo fiducia ai giocatori. E poi volevo porti un quesito.
1: Sì.
3: Noi domenica abbiamo giocato con un 4-3-3, giusto?
1: Inizialmente sì.
3: Ok, volendo è possibile, visto che abbiamo comunque i nostri terzini che non sono dei terzini super veloci, no?
1: Sì.
3: Giocare magari con un baricentro un pochettino di Lorenzo, magari più in difesa, e aggiungere Cover Gara e magari al posto di Politano Neres.
1: Ah, guarda, Salvatore, io la penso così. Io un giocatore politano molto, molto duttile, che si sacrifica tanto. Io lo stimo per quello che comunque ha fatto per la maglia del Napoli, però nel senso gli anni passano, è arrivato uno come Allegri che comunque fa rotazioni e fa giocare chi merita e chi sta bene fisicamente. E voi dite, se Politano ogni tanto parte dalla panchina ed entra agli ultimi 30 minuti, penso non succede niente di grave. È stato voglio dire, Vergara è stato, diciamo, lo voleva il Como, abbiamo sempre detto Vergara deve rimanere perché è un patrimonio del Napoli, si è puntato su di lui, e come mai?
3: Che mi sono fatto pure io, anche perché si vedeva, diciamo, l'insufficienza proprio a livello io credo che quando manca, diciamo, subentra la stanchezza in un giocatore, anche a livello mentale si spegne la lampadina, e l'abbiamo visto in Napolitano, credo, e chi meglio di te ci può,
1: ma soprattutto quando ti fai 70-80 metri tutte le partite ogni volta a difendere, perché Politano si dà da fare anche in fase difensiva, arrivi al 70°-75° che la benzina poi finisce, poi come dicevi tu è che ovviamente la condizione ancora c'è, ancora da prendere, ma soprattutto con un caldo del genere, cioè è difficile, quindi ci sono determinate partite, ovviamente la condizione ancora c'è, ancora da prendere, ma soprattutto con un partite che magari hai bisogno più di Politano, però ci sono determinate partite dove hai bisogno più di Vergara. In questo momento, giocando col 4-3, tu devi avere, intanto ti ringraziamo Salvatore, devi avere gli esterni che giocano, che ti saltano l'uomo, e quindi i migliori quali sono? Vergara, che c'ha gamba, c'ha strappo, può anche partire largo, avvicinarsi a Højlund. Alisson è un giocatore che supera l'uomo. Serneres ritorna al 100%, è un valore aggiunto perché supera sempre l'uomo. Quindi in un 4-3 noi ci dobbiamo aspettare i gol degli esterni, oltre a quelli di Højlund e di McTominay, che è comunque 2 anni che è andato in doppia cifra. Quindi Politano serve, sì, per la sua esperienza, per la sua duttilità, però ci sono partite che passano gli anni e adesso magari per gerarchie si deve puntare soprattutto sulla freschezza, sull'intraprendenza di un giocatore come Vergara, che tra l'altro a Genova è entrato e comunque ti ha risolto la partita facendo gol e comunque entrando nell'azione del gol di De Bruyne. Quindi questo è il discorso. Però voglio dire, come ha detto il nostro amico, ovviamente calma, perché comunque anche se è un'annata molto sofferente e difficile, siamo a 2 partite dall'inizio, col Verona la prima partita perdemmo 3-0 e poi vincemmo 1 scudetto, quindi voglio dire, in questo momento il risultato è importante, ma la cosa più importante è entrare in condizione e capire gli schemi tattici che ti dà Allegri individualmente e di reparti. Ci fermiamo e poi ultimo rush finale del calcio della sera.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
7: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
8: Capri Napoli, 61esima edizione. Il mito della ultramaraton del mare più famosa al mondo. Partenza da Capri alle 10, dalle 16, l'arrivo a Napoli tra Castel dell'Ovo ed il Molo Silvio. 36 chilometri di bracciate ti lascerà di sasso. Capri Napoli 2026, sabato 5 settembre. Info su caprinapoli.com. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199

0: scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Eccoci qua, ben rientrati, andiamo da Franco. Ciao Franco.
6: Ciao, buonasera. Premesso che sono un grandissimo tifoso del Napoli, almeno fin quando la Casertana non arriva in Serie A, però mi piace essere coerente, sì. E vedo che molte idee con cui sono d'accordo con lei e con alcuni che sono intervenuti, però c'è un po' di mancanza di coerenza. Io dico che se a lei che non mi piaceva negli anni precedenti, non è che adesso che sta col Napoli diventa un mio idolo ed è un grande allenatore. Noi dobbiamo vedere come quando compriamo qualcosa in un negozio il rapporto prezzo qualità. Certo, è un grande vincente, così come è stato Conte, ma con quali squadre ha vinto? Con giocatori fortissimi. Però da un punto di vista, perché sono pessimista? Perché non ho mai visto un bel gioco da parte di Allegri, così come non lo vedevo con Conte, perché la qualità dell'allenatore non è una, sono 100 che devono stare insieme. C'è l'allenatore che sa mantenere lo spogliatoio, l'allenatore che sa avere rapporti umani, l'allenatore che sa fare squadra, ma l'allenatore che sa giocare, far giocare la squadra. La squadra non ha giocato, e quando voi mi dite che ha regalato 2 gol, ma l'avete vista la partita? Il Como ne poteva fare 10 di gol, ogni azione era pericolosa, ha fatto 10 calci d'angolo e ogni volta prendeva la palla di testa.
5: E questo Franco, sono errori di reparto a livello difensivo, però se tu appunti, vedi i gol, che comunque le occasioni, secondo me le occasioni il Napoli le ha avute più nitide, per quanto mi riguarda.
6: Certamente, però non sono state occasioni da gol create da un gioco, ma occasioni di grandi campioni.
5: No, certo, ma nessuno sta mettendo in dubbio il discorso che anche io, quando è arrivato Allegri, ho detto: ragazzi, mettiamoci in testa che sta avvenendo un allenatore furbo, bravo, d'esperienza, ma che non è distante dal gioco di Conte. Quindi non è che adesso lo stiamo conoscendo adesso che Napoli magari non è propositivo, non ha sì, gioco, magari.
6: Però prima non ci piaceva, adesso ci piace perché è del Napoli. Il signor Allegri l'anno scorso, gli ultimi 5-6 partite, era quello che poteva togliere lo scudetto all'Inter, non è entrato neanche in Coppa dei Campioni perché non aveva gioco. Il Napoli, e poi un'altra cosa che non riesco a capire, ma un allenatore in gamba, quando è che si accorge che la squadra non gira? Dopo 10 minuti del secondo tempo la squadra non girava, il centrocampo era in mano al Como. Allora quando voi mi dite alcuni non sono ancora pronti, ma perché lì la preparazione del Napoli è cominciata in ritardo rispetto a quello delle altre squadre? O il caldo che aveva il Napoli non ce l'aveva anche il Como?
5: No, assolutamente, il caldo ce l'aveva anche il Como, infatti il giro palla del Como non è che aveva di un'intensità allora, incredibile.
6: Mi perdoni, da questo punto di vista una delle qualità è tenere lo spogliatoio, e io non avrei mai, giammai tolto Mazzocchi dallo spogliatoio, perché Mazzocchi, premesso che sono dall'esterno, quindi non le so le cose interne, ma mi sembra esternamente un uomo spogliatoio, un uomo che ha introdotto McTominay in modo eccezionale, mentre Lucca, che vedo come un grande giocatore di Serie C, non lo vedo adatto a una grande squadra perché si mancherà molti gol.
5: No, ma al di là dei gol, anche mi trovi d'accordo, secondo me non è da Napoli. Poi magari ci sbaglieremo. Per quanto riguarda Mazzocchi, non si fa una squadra in base comunque all'uomo spogliatoio. Mazzocchi l'ha fatto l'uomo spogliatoio, però se tu calcoli che c'è Di Lorenzo, il Napoli ha preso Favasulli, che cosa ci stava a fare qua se poi il Napoli avrebbe avuto un problema di lista cioè
6: mi
5: non
6: perdoni,
5: ha...
6: mi perdoni, penso di essermi spiegato male. L'uomo spogliatoio serve per fare una coesione nello spogliatoio, perché una delle qualità per vincere è anche lo spogliatoio.
5: Certo,
6: cioè, come hai la fortuna,
5: assolutamente, ma non è che non penso che Mazzocchi si alzava la mattina e si andava a allenare solo esclusivamente per fare l'uomo spogliatoio, ma penso che anche il ragazzo stesso si allenava per rubare il posto, per giocare qualche minuto.
6: Sicuramente.
5: E come terza scelta è un ragazzo che comunque che cosa ci stava a fare? Meglio andare in una squadra dove va a giocare titolare come il Venezia e dimostra le sue qualità.
6: Ma certamente nello spogliatoio non ci deve essere chi mette zizzania, chi dice io sono il più forte e il rigore lo tiro io.
5: No, quello sicuramente.
6: Allora quando si creano queste cose, e poi una cosa a cui non mi ha risposto, l'allenatore quando la squadra non gira, perché il centrocampo rimane agli altri, perché vede, quando la squadra 4-3-3, quando si preme va benissimo perché le ali devono sfondare, ma quando tu non premi giocare con un centrocampo, ma quando tu non premi giocare con un centrocampo ridotto dove Politano deve arretrare ma non aiuta al centrocampo, dove Lang, che poi per me ha giocato benissimo Lang, perché ogni azione riusciva a fare un cross, e però da un punto di vista difensivistico non rafforzava il centrocampo, che rimane a Como, che non ci ha fatto capire niente. Ora il Como un contropiede ha fatto 5-3, io l'avevo già visto in posta la palla, non so lei, ma già l'avevo visto in posta.
5: No, ci sono state azioni pericolose in contropiede da parte del Como e ci ha graziato, questo certo. Sicuramente, ma perché comunque il Napoli non ha fatto filtro, il Napoli non era in condizione, non riesce in questo momento ad andare a pressare in avanti, cioè quindi ovviamente però la differenza qual è? Che capisco le tue considerazioni, però gli errori individuali di reparto hanno comunque cambiato la partita, perché secondo me tu hai creato, se non ci fossero stati i regali di Rachmani e di Oliveira, sicuramente sarebbe stato un giudizio diverso. Io non vado a impazzire per Allegri, nel senso, al di là che è l'allenatore del Napoli, però nel senso non mi piace giudicare un allenatore che è appena arrivato dopo due giornate di campionato.
6: Però mi perdoni, io per fortuna non sono malato di cuore, però quando fai la costruzione dal basso, la fai quando ogni giocatore che prende la palla ha il suo marcatore a 10-12 metri, invece noi costruiamo dal basso con una pressione di un giocatore che sta a 2-3 metri.
5: Io aggiungo anche che per fare la costruzione dal basso devi avere i difensori strutturati tecnicamente per fare la costruzione dal basso.
6: Benissimo, però quando tu dai la palla non la dai con le mani come un giocatore di basket, la dai con i piedi.
5: Certo.
6: Si può svicolare.
5: Se non hai piedi buoni.
6: E allora la palla è facilmente, in un'azione Meret ha dato la palla al nemico, perché? Perché se la pressione rispetto al giocatore a cui voleva trasmettere la palla stava troppo vicino.
5: Franco, noi ho capito il tuo discorso e sono d'accordo su alcune cose. Noi siamo in chiusura, io purtroppo ti devo salutare perché è finita la nostra puntata del Calcio della Sera. Io ringrazio Ciro Froio e Nello Iorio che hanno curato la parte tecnica. Io vi lascio con il secondo estratto del capitano Giovanni Di Lorenzo, intervista realizzata dal nostro Marcello Calvano. L'appuntamento sempre ore domani, ore 19, con il Calcio della Sera. Buona serata a tutti.
7: Ieri McTominay è stato premiato come uno dei migliori calciatori della passata stagione al Gran Gala del Calcio. Quanto mancherà la sua presenza?
8: Intanto sicuramente è un premio che si è meritato l'anno scorso per quello che ha fatto. È un ragazzo straordinario, quindi merita tutti questi riconoscimenti che sta avendo sia lo scorso anno che quest'anno. E ci mancherà perché è un giocatore importante per noi e lo aspettiamo a braccia aperte. Sono sicuro che tornerà più forte di prima, e in questo momento e in questo tempo sicuramente ci sarà qualcuno che darà tutto per cercare insomma di sopperire a questa assenza di Scott, e quindi è un'opportunità anche per qualcuno di mettersi in mostra e mettere in campo quelle che sono le qualità.

0: Sull'aspetto mentale per un attimo, perché una delle parole più utilizzate da Mister Allegri è pazienza. Mentalmente questo è uno dei segreti per affrontare al meglio questo doppio impegno, prima con l'Inter e poi con l'Arsenal?
1: Ma sicuramente ci aspetta un doppio confronto importante, contro squadre forti, contro la vincitrice della Serie A e della Premier League, quindi sono partite che tutti quanti vogliono giocare, quindi si preparano da sole e il mister è bravissimo in questo, a gestire, ecco, la pressione, quelle che sono anche le pressioni dell'ambiente magari che vengono da fuori, e quindi intanto pensiamo all'Inter e poi inizierà anche un percorso in Champions dove vogliamo sicuramente far meglio dello scorso anno e niente, lavoriamo per cercare di fare delle belle prestazioni.
0: Uno dei nuovi arrivi di questo mercato estivo è stato Favasuli, e chi conosce il ragazzo, chi lo ha allenato, trova tante similitudini con i tuoi inizi di carriera ed anche con la tua professionalità e dedizione al lavoro. Che impressione ti ha fatto questo ragazzo, che nel corso della stagione ti darà anche un po' modo di riposare in qualche partita?
1: Ma sicuramente già in queste prime settimane ha dimostrato, ecco, il perché il Napoli ha deciso di puntare su di lui, e l'avevo seguito anche lo scorso anno in Serie B, ha fatto un campionato importante col Catanzaro, quindi si è meritato questa chiamata e sono contento, perché è un ragazzo a posto, un ragazzo che ha qualità, un ragazzo italiano, quindi siamo veramente contenti del suo arrivo e sicuramente avrà delle occasioni per dimostrare in campo quelle che sono le sue qualità, e quindi deve lavorare e continuare a avere questa mentalità, ecco, di lavorare di crederci, e sicuramente arriveranno anche per lui delle belle soddisfazioni.
0: L'ultima te la faccio sui tifosi del Napoli. Sabato purtroppo i residenti in Campania non potranno essere al vostro fianco a San Siro. Il tuo messaggio ai tifosi del Napoli in vista di questa sentitissima sfida?
1: Sicuramente ci dispiace per questa cosa che ormai si ripete da un po', e quello che posso dire è che cercheremo di fare una grande partita per i tifosi che non potranno venire, e poi ai tifosi c'è da dir poco, sono sempre con noi, ci supportano sempre in casa e fuori dove possono, e quindi cercheremo di fare una grande partita anche per loro.
0: Grazie Giovanni.
1: Grazie.
2: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Save the date. Il pipistrello. Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 9, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Serghello, Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito. Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Finalmente, finalmente sono arrivati!
2: Cosa?
1: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
3: Kiss Kiss Napoli.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
3: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.
1: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori non fai parte.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, buongiorno in questo giovedì 3 settembre. Non lo vorrei dire, non vorrei sbagliare.
1: Non lo dici.
0: Ma sembrerebbe che l'aria è leggermente più freschina, ma poco.
1: Infatti, nel weekend ci sarà un'altra ondata di calore.
0: Eccolo qua. Uno dà una nota positiva e lui ci mette subito il negativo. Vabbè, Rosario Verde, eccolo qua.
1: Grazie.
0: Cancella Roma Lauri, guarda, una cosa incredibile.
1: Malauri, light. Come si chiama? Mannacci.
2: Giuliano.
3: Quello è un altro generale.
0: Sono sempre generali, ma diversi.
1: Ho verso Bellil, sono il classico 50-50 affascinante sul 7-7 digitale terrestre. Lo dico alle signore, venitemi a vedere stamattina. Sugar Dead, bravo.
0: Ma non mettergli certe idee Sugar in testa Dead. Pure tu.
1: Ho verso Bellil, lo dico alle signore senza toccarvi, venitemi a vedere sul 7-6, sono quello carino accanto al bruttino. Pisa cane.
0: Ecco. Buongiorno a Fabio Esposito in regia, caro. Come stai? Tutto bene? Preso già il caffè con Vigliotti, che salutiamo, che è appena andato via. Siamo prontissimi per iniziare. C'è prima un pizzico di musica.

0: Ciao ragazzi, buongiorno. Lo sa, un'informazione. Sì. Mi è passata una settimana e mezza da quando siete ritornati a fare la televisione e la radio. Ma un'ingroppatina in diretta a Pesarale, quando succede?
1: Non succede.
2: Vedi che è la gente che vuole le cose, cioè il popolo.
1: La gente vuole un sacco di cose che non ha, perché devo sacrificarmi proprio io? Scusa.
2: E vedi, allora sei pure tu che sì, che sei restio a dare quel poco di corpicino che hai.
1: Ma cosa hai fatto al capello? Cosa hai fatto al capello?
2: Mi si chiama Super Sublil.
1: Stamattina c'hai un ciuffo.
2: Stamattina signore mi ha fermato il stato e ha detto: ah, ma come stai bene? Cioè, signore, prendo sto bollino, hai detto sì, sì, cosa? Poi ci siamo scambiati i numeri, così.
1: Ok. E tua moglie?
2: Ah?
1: Tua moglie?
2: Sta a casa, sta a casa, deve la, una da fatica, una da
1: fatica. Qualcuno in famiglia che lavora ci vuole, eh.
2: Allora, pensa che l'hanno risolto,
1: Ah sì?
2: L'hanno risolto, il verde a Napoli, che non sarei io.
1: Come non sei tu?
2: Non sono io.
1: Tu sei l'unico verde che Napoli ha, cioè ormai non c'è un albero, quindi sei l'unico che rimane.
2: Verde a Secondigliano, io sono il verde a Secondigliano.
1: Che detta così, attenzione.
2: Se ne sono accorti, allora aspetta, mi metto l'occiale. Ti voglio raccontare, prima di dirvi questa notizia, ti voglio raccontare l'esperienza che faccio io spesso.
1: Sì.
2: Spesso io, sai, siccome noi belli pesacani ci dobbiamo tenere in forma, no?
1: Sì, cioè teoricamente
2: un poco, sai, i gigolò, cose, insomma, ci bisogna.
1: Ma quando dici noi gigolò,
2: sì,
1: gli altri chi sono?
2: La mia categoria.
1: Ho capito, ma dico gli altri come metro di paragone.
2: Certamente no, tu Pesacan.
1: No, ma non ci sono, certo, non me lo ricorderei.
2: Allora, sai, si va in palestra, sì. Vado a Via Cassano in palestra. Tu conosci Via Cassano?
1: No.
2: O Perroni hanno sempre dritto. Poi c'è un bivio, vai a sinistra e vai sempre dritto.
1: Ora no? So dov'è, eviterò quella strada.
2: Grazie per avermi informato. Ci sono dei piccoli parchetti che sono carini, no? Sono delle case popolari, però con tante aiuole avanti.
1: Bene.
2: No? Sono tutte queste aiuole che si dice adotta un'aiuola, là l'hanno adottata dovere.
1: In che senso?
2: Più che adottare l'hanno integrata, l'hanno... In che senso? Tu sai che i palazzini, insomma, casa popolare, no?
1: Sì.
2: C'hanno il primo piano, cioè quello là proprio sotto.
1: Quello che non ha il balcone, c'ha la finestra, per esempio.
2: No, c'hanno il balconcino, c'hanno però proprio balconcino. Che affaccia proprio
1: sulla strada.
2: E davanti c'era, anticamente c'era, quando fecero il palazzo, c'era una aiuola, no?
1: Che però era pubblica, cioè nel senso che non era.
2: Pubblica. Pubblica significa mia, tua.
1: È anche sua.
2: Appunto, chi l'ha detto è mia.
1: È mia.
2: Sai, e molti hanno recintato questo, mi ha abbandonato, me l'ha cipigliato e hanno fatto dei piccoli villini. E vedi come hanno fatto i cazzi? Ti devo mandare le foto. Perché se mi guarda.
1: Ma è illegale?
2: Eh?
1: È illegale.
2: Chi hai detto? Se era illegale, fino a quando hanno scusato, ce l'avessero detto. Se era passata una foto Luigi, non aveva visto villino là, no? Evidentemente si può fare. Allora, chi l'ha detto? Invece di tenerla così incolta, così.
1: Ma non la posso recintare.
2: Faccio recinto, chi ci ha messo la macchina, chi ci ha messo un po' che pisci, hanno messo pure scale, no? Cadu scende. Un altro ha fatto un capanno che ci mette le cose dentro.
1: Gli attrezzi.

0: Sì, Nada ci ha fatto la piscinetta pure per i bambini. Per
1: scusami,
0: i bambini.
1: Stai denunciando una cosa gravissima.
0: Sto denunciando.
1: Ma sì, cioè, se
0: è vorrei tanto hanno la GVC che la cosa.
1: Ho capito.
0: Ma poi sono stato a me, non è che vorrei dire.
1: Ma va bene, però.
0: Racconto la cosa folcloristica, invece di tenerla così incolta, chi sa fatto il giardino?
1: Allora, un conto è che tu ti prendi cura di una aiola, sì, e magari ci potrebbe anche stare. Ma non ci puoi mettere il recinto attorno, non puoi chiudertela.
0: Appunto, infatti ci hanno fatto proprio un muretto con hanno fatto molto bene. Poi ci stanno altre cose che potrebbero essere adottate, ma stanno là incolte.
1: Ma fai dei video, voglio vedere
0: i bambini ci possono giocare e non ci vanno. Però pare che se ne siano accorti, fa caldo, sapete che mettere un albero fa scendere di 5 gradi la temperatura in città, pensate, da 35 a 30, da 40 a 35, immaginate un po' che
1: tanta roba.
0: Perché dice che c'è un effetto, quando il sole va sulle piante, le piante devono per evaporare l'aria, cioè l'acqua che hanno, sì, dentro, allora praticamente assorbono tutto il calore e tu praticamente non lo senti il calore. Meno asfalto e cemento per più e più alberi, questa è la ricetta che il comune guidato dal sindaco Manfredi vuole adottare.
1: Oh, finalmente, che bello!
0: Sta elaborando per arginare le ondate di calore e l'emergenza climatica che attanaglia Napoli e mezzo mondo. Cosa vogliono fare? Seguono l'esempio del come si chiama? Di Parigi? Parigi c'è una specie di piazza,
1: sì,
0: municipio. Una specie di piazza municipio, le biscite come ce l'abbiamo noi, che hanno fatto là? Hanno resa proprio un piccolo bosco, cioè hanno fatto proprio un piccolo bosco. Hanno luato tutta l'asfalto a terra, hanno messo mattoni, cosa, hanno messo tutto il terreno, e dice che la gente contentissima è scesa la temperatura, pensate, di 5 gradi facendo questa cosa. No, già Hit Manfred già te ne mi scassato, intendo. Quindi si può da soli in greca che cosa? Si può fare questa cosa?
1: Beh, spero di sì, perché sarebbe una cosa bellissima.
0: L'intenzione c'è, la realizzazione degli interventi incontra però diversi ostacoli.
1: Eccolo qua.
0: Allora, per la prossima estate, Piazza Garibaldi sono previste soprattutto soluzioni temporanee contro il caldo, come i tendoni. Per aumentare la presenza degli alberi occorrerà confrontarsi con il progettista Dominique Perrault.

0: parlare con il progettista, quindi per l'anno prossimo. Praticamente al novembre ci sono le elezioni, posso venire. Posso venire.
1: In primavera tutti. Ci saranno.
0: In primavera del 27. Sì. A Piazza Garibaldi. Per quanto riguarda Piazza Municipio, presenta parecchi vincoli rilevanti. Il progetto di Alvaro Sizza.
1: Sizza. Una Z,
0: Alvaro Sizza,
1: e quella è un'altra cosa.
0: Alvaro Sizza prevede due filari di lecci, mentre la presenza della metropolitana della linea 1 sotto il praticamente si può fare
1: perché blocca perché
0: sa a metropolitana. Il lungomare manca si può fare perché dipende dalla sovrintendenza.
1: C'è insomma, un tratto in particolare, sì.
0: A rebu mettere salvere, cioè no. A rebu mettere
1: da qualche parte mettiamo
0: a secondo gli anni se l'hanno pigliato il fuvillino, quindi non
2: Buongiorno Cuccioli. Ciao. La squadra della Cati di Caivano è infatti a Napoli che hanno fatto l'emergenza climatica. Piazza Municipio hanno rovato tutto l'albero. È proprio il deserto del Sahara.
1: Sì,
3: là si arriva a 45 gradi. Stanno bene. Comunque funziona perché dove c'è verde è più fresco.
1: Ragazzi, chi è delle zone vicino Portici come me conosce bene via Benedetto Cozzolino, che è una strada famosa purtroppo anche per il traffico, ma è ancora più famosa secondo me perché è un tratto di strada bello lungo, molto alberato. Ma voi lo sapete che quando tu passi lì con quel caldo torrido si sta decisamente meglio, cioè veramente tu percepisci.
0: Vabbè, pensavo, non ripetiamo, sembra la stessa
1: un'aria
0: cosa. Se si mettono gli alberi
1: fresca.
0: Scende di 5 gradi
1: si deve la trovare
0: temperatura.
1: La soluzione,
0: il problema è che al comune, te lo ripeto, è questo qua, perché praticamente Piazza del Garibaldi ce le domanda a Perruno, a Piazza del Municipio se potessero mettere, ma non si possono mettere perché sotto c'è la metropolitana, sul lungomare di Napoli non si possono mettere perché c'è la sovrintendenza di fa mettere, quindi insomma domanda, ma vabbè, meno asfalto e cemento e più alberi, questa è la ricetta che il comune ha
1: vabbè, da qualche parte
0: allora metterà. Vigiliano che tenessimo non ne mettono perché là sta tutto coso, un parco Vigiliano sta cosa a Villa Comune, no? A Villa
1: Comune. Dove vai? Devi stare qua alla Villa Comune, dove vai? Torna qua, non si sente, no, si vede il labiale così, torna qui. Con chi stai parlando? Rosario, devi tornare qua, non si sente, cioè,
0: non
1: niente,
0: lo posso dire in onda, non si possono dire,
1: ho capito, ma lo dici,
0: non
1: che lo si vede dire. Il labiale là,
0: non li possono dire perché poi mi nimico qualcuno lasciamo stare, va bene?
1: Vabbè, stai dicendo un dato di fatto, purtroppo il verde non c'è, siamo molto in ritardo su
0: a Villa Comunale, per esempio
1: alla Villa Comunale.
0: Chi arracqua poi, chi arracqua? Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Ciao.
4: Può parlare una cosa seria?
0: Ecco, perché altri sono delle cose serie.
4: Mi spiegate perché il sindaco di Bacoli ha fatto in modo che quando si fanno i lavori alle strade poi le ditte devono rifare tutto il manto stradale e il sindaco di Napoli invece non ha fatto questa cosa, per cui se voi vi fate un giro per Napoli come tutte le il ritorno dalle ferie non c'è sta una strada sana?
0: Spieghiamolo meglio, questa è una cosa, dice, se tu sei una ditta che devi passare i fili e mi scassi il bordo strada mi devi rifare un altro volto tutta la strada perché non me la puoi lasciare pezzata,
1: un pezzo sì un pezzo no.
0: Cioè. Perché non si fa pure da noi non lo so.
1: Sono
0: ci sarà un vincolo, ci sarà un vincolo, sicuramente ci sarà un vincolo.
1: La prossima volta che sentiremo il sindaco della regione gli chiederemo come è riuscito a ottenere questa cosa, magari può diventare
0: avrà
1: un
0: messo la clausola nel contratto. Metro a vendere la bagola, sì, fa così.
1: Bravo, facciamolo.
0: Poi diventa antipatico, però,
1: ma perché antipatico?
0: Simpatici, i napoletani sono simpatici, ha battuta cose.
1: Ma no, devi fare un contratto, è una cosa seria, non allora, servono le battute. Ma è importante.
0: Che piano sei casa? Che piano sei?
1: Io sono un finto terzo, un secondo piano.
0: Ah, attico.
1: Ma che attico? C'ho altri due piani sopra di me, attico di cosa?

0: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario.
1: Buongiorno.
0: Francesco Pollice Verde. Dal nome capirete sicuramente che sono nel settore del verde.
1: Certo.
0: E adesso la mia domanda è quella da fare al sindaco e alla nostra amministrazione. Dato che abbiamo il nostro verde pubblico, quel poco già esistente, che versa in condizioni non pietose, di più, come penserebbero di risolvere il problema delle manutenzioni, della gestione della cura del verde?
1: Anche quello è un grosso punto. Ecco.
2: Buongiorno ragazzi, sì. Ma perché non si mette un albero in ogni buco sulla strada?
3: Non camminiamo più.
1: Facciamo bosco, facciamo. Sì.
4: Ciao Marco, ciao. Ho sentito che tu hai parlato della Benedetto Pozzolino, io sono di Ercolano, quindi la conosco troppo bene. Però devi anche dire che è vero che diciamo la strada è tutta alberata da pini, però i pini che cosa hanno fatto? Hanno le radici dei pini, hanno fatto la strada tutti i bozzoli, ed è pericoloso per i motocicli e le macchine. Quindi spero che il comune di Ercolano prenda dei provvedimenti, perché sono anni che è così quella strada.
1: Beh, mettiamo i platani, ne capisci tu l'albero?
3: No, il verde
1: ignorante.
3: Ignorante
1: di alberi.
3: Però dico, non me ne frega un cazzo, non correte sopra la Benedetto Cozzolino, andate piano su, usate, sai, tipo le radici come se fossero gli odossi per evitare di correre e godetevi un poco di ombra.
1: Vabbè, ma a lungo andare.
3: Meglio così.
1: Ha ragione l'ascoltatore.
5: Buongiorno Rosario, buongiorno Pesacane. Sì. Allora, rimango perplesso, no, da questa cosa del verde, ma non perché sia cosa sbagliata, anzi, però voi facciamo capire una cosa, cioè hanno fatto il lungomare tutto cemento bianco e nero, senza manco mettere una fronte di produsini, praticamente, scusate la volgarità, mo si ricordano del verde pubblico, però poi hanno fatto una strada sana senza manco una fronda di verde, detto volgarmente.
1: Da quello che leggo non dipende dal comune questa cosa, dipende dalla sovrintendenza che non ti dà il permesso di mettere delle cose, cioè ti dà degli standard per fare i lavori e quindi insomma non dipende dal comune.
6: Buongiorno Francesco da Casoria, un messaggio per il generale. O babai e ponon che non devi niente, ripeto, o babai e ponon che non devi niente.
3: È grave?
1: È grave.
3: Aia.
1: E questo attacca.
3: Ma chi?
1: Putin.
3: Ma dai, ma sempre. Che c'entra col babà?
7: Ragazzi, Angelo Navo.
1: Sì.
7: In piazza Cau.
1: Sì.
7: Poi la stanno rifacendo. Chissà quanti anni ci vogliono. Ma poi è sempre stato degrado. Scusate, zoccolo.
3: Ecco qua.
7: Buttiglie, cose. Non è mai stata fatta una cosa buona.
8: Buongiorno, una domanda per Stefano. Stefano, ma che è successo con la tua ex moglie, l'ex fidanzato?
1: Ma non sono io, Stefano, non mi dispiace.
8: Tua cognata,
1: ti faccio mettere il camice.
8: Che è successo, Stefano? Ma che avete fatto, Stefano?
1: Una cosa sono d'accordo, stiamo facendo.
3: I fan.
1: Che
3: vuoi,
1: non ci interessa, quello che fanno, amma bello.
3: Yeah. Allora, speriamo che comunque ci siano delle strade che si possono percorrere per riportare, perché vedi, tu facevi l'esempio del Virgiliano o di altre zone che dovrebbero essere a trazione verde. Il problema è che qua veramente dobbiamo mettere il verde lì dove magari non c'è mai stato, anche in piazze, in zone di città, in strade, per far sì che ci possa stare un po' più fresco.
1: Tu voglio tu vai a fare sesso sul Virgiliano qualche volta.
3: In passato magari sarà capitato.
1: Ci sei mai andato?
3: Sì.
1: Da quando scendi giù e sali sopra, tutti quegli alberi che ora non ci sono più.
3: Che
1: sono,
3: peccato.
1: Quanti ne saranno secondo te? 300?
3: Ma penso di sì, forse anche.
1: Muoverei un attimo un platano, ecco, c'è un platano. Che ci vogliamo mettere? Un platano? Che ci mettiamo? Un platano fa più fuoco.
3: Ma lo dici perché lo capisci o perché ti piace dire platano? Per capire.
1: Ho studiato tanti anni giardinaggio.
3: Hai studiato platanismo?
1: Ce l'ho verde, lo vuoi dire?
3: In che senso?
1: Ce l'ho verde, lo vuoi vedere? Il pollice
3: lo vedo.
1: E Sfizzi, vuoi vedere quanto costa un platano?
3: Ma che,
1: vediamo quanto costa un platano.
3: Ragazzi, sono cose da fare.
1: No, perché tu quando parlavamo mi mettiamo verde. Allora, quanto costa un platano? No, platano, che la banana è nata cosa.
3: Adulto?
1: Adulto? Compriamolo già adulto, così lo mettiamo. I piccolini muriamo tu quando? No, quanto costa?
3: Più o meno? No, aspetta un attimo. Ho trovato un vivaio che dovrebbe avere.
1: Quando te ne chiesto?
3: dai 239 ai 389 euro, ma manco poi così.
1: 389, tanto. Puoi mettere, puoi piantare, facciamo bene a fare 500 euro, va bene? Facciamo su 300 plata, no va, fai 500 per 300, quanto sono?
3: Ma mo, prima mattina
1: fa una cacca, come me ignorando.
3: No,
1: tu sei bravo, 500, 300.
3: Io ho fatto 500, lo scientifico, non 500. Le so fare certe cose. Sono 150.000 euro.
1: E c'ho 150.000 euro.
3: È una sciocchezza.
1: Però la mamma Andrea io platano. Io racco platano. Io racco platano.
3: Arracco, mamma mia.
1: Lo dobbiamo potare ogni tanto questo.
3: È certo
1: quello di 150, sono 300.
3: Ma ci vuole, ragazzi, va fatto, punto.
1: Vabbè, cioè, sindaco, che mette Pesacan. Finalmente si purga Pesacan, fa sambrare coriandolo Pesacan. Mettiamo i platani.
3: Allora, 2,90 euro per iniziare ce li ho, forse arrivo anche a 3.
1: Comunque ci vuole. Voglio dire, c'è 5-6 milioni ci vuole.
3: Si può fare, si può fare, si può fare.
1: Si può fare.
3: Si deve fare, si deve, va fatto, ragazzi. Ci si
1: va
3: deve
1: fatto,
3: sforzati
1: va fatto.
3: Perché è una cosa
1: ma,
3: che
1: non
3: si
1: non
3: deve fare.
1: Ma non è che andare a mettere, che non ne mettono per un fatto, che poi vanno mantenuti. Il l'agronomo che fa di capo comune è ancora vivo, cioè sta ancora.
3: Ma lo salutiamo.
1: Agronomo,
3: non dire così, ma povero uomo.
1: Ne è rimasto solissimo.
3: Ho capito, ma
1: è rimasto solissimo.
3: Godrà di ottima salute.
1: Ma se ne va produzino, fa la cosa.
3: Ancora su produzino. Ah, platano, platano, fermi lì.
9: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
10: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
9: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
10: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
11: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora andiamo al telefono, che allo 081 546 6873 ha chiamato Domenico. Pronto?
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Senti, riguardo agli alberi, volevo dire che la Regione Campania gestisce dei vivai proprio per l'arredo urbano,
2: sì,
1: dove alberi, piante di tutto e di più costano pochissimi centesimi. Il comune tranquillamente potrebbe acquistarli lì e risparmierebbe una gran bella parte di soldi.
2: Tu ti ricordi una volta sotto palazzo, come si chiama? Maschiangioino, sotto c'erano le aiuole, ma non ci sono più, ti ricordi? Facevano la data del giorno a terra con i fiori, ti ricordi? Quelli erano tutti fiori. Il problema è che facevano il comunione, ti ricordi all'epoca? Però all'epoca noi avevamo un sacco di giardinieri, un sacco di agronomi che facevano tutte queste cose, no? Cioè andavano là e curavano il verde. Bisogna, te lo dico perché tenendo una cosa di solito tengo tutto il raso, un giardino, no?
1: Anche io,
2: pure tu tieni, sai, no?
3: Ma c'è una differenza tra il terrazzo e il giardino, cosa c'hai?
2: Ma ci vanno i soldi, puttini, sono puttini, perché tu tieni un pollice verde, così ricuttare, insomma. Tu lo fai tu, per esempio io te ne hanno i soldi, allora chiamo a chi lo con bene a fai, ci lungo 50 o 100 euro il
3: nuovo ciò
2: cioè il verde porta manutenzione, purtroppo, se no diventa pericoloso.
3: Ho capito, ragazzi,
2: ti ricordi con la mine dove abita Pesacane? In mezzo là c'erano tutte quelle aiute, tutti quei begli alberi, venne quella tormenta, una tormenta, muretto non rie loro, cioè, ok, l'uomo sta all'albero a mezzo,
3: purtroppo non l'hanno tagliato
2: tutto. Il problema,
3: una volta via Nicolardi era un'oasi bellissimo, felice sotto questa cosa. E veramente...
2: La Pineta, sta ancora la Pineta.
3: La Pineta c'è ancora, non so se ci sono ancora gli alberi. Esatto, però non...
4: Buona Bruni Petrusini, scusate la volgarità, ma se compagno lo nostro aerodamera a Oxford.
5: Un messaggio per il generale Verde: a vacca si ha tirato i ziz, ripeto, a vacca si ha tirato i ziz.
2: E non è te nascemità, perché di... noi siamo in corso in questo problema da quando c'è stato il patto di instabilità, cioè che i comuni non possono spendere di più di quello che guadagnano, no? Che c'è questa cosa con l'Europa, da quando è entrata questa cosa il comune purtroppo, potete criticare come volete voi, ma non può fare assunzioni. Cioè non può assumere questi giardinieri, non può assumere gli agronomi, non può assumere gente che mantiene la manutenzione e roba va. Allora poi c'è un fatto di pericolo. Oggi che ci sta tutta questa cosa climatica che tira vento, ma vedrete a settembre, ottobre, abbiamo finito con cavra, cominciamo con l'acqua, no? Iniziamo con allagamenti e cose.
3: Ma qua dice manutenzione. Che il Niño durerà fino a febbraio.
2: Sì, comunque verrà la stagione delle piogge. Quando ci sarà la stagione delle piogge, le tormente e cose, visto che è successo, dove è successo? Che è stato, c'è stato il tifone... non so, in Basilicata, dove capiterà anche da noi sicuro. Allora giustamente si mette in sicurezza, tolgono gli alberi, è sempre una questione che mancano i soldi, ecco.
3: Però ho fatto una domanda e spero che sia,
2: possiamo criticare quando vogliamo noi, però
3: penso che sia una cosa di cui si stiano occupando anche chi di dovere. Ho fatto una domanda, vale quel che vale, la prendiamo sempre con le pinze, all'intelligenza artificiale: di quali sarebbero gli alberi migliori da piantare a Napoli per ovviare ai problemi che ha la città di Napoli, e ci sono quattro specie che vengono indicate, che sono il leccio, il bagolaro, la melia e l'albero di Giuda. Sono i migliori per inquinamento, per caldo, e quindi

0: Tu vieni a portici che non sei uggetto a Napoli, che fai differenziare?
1: Denuncio. Allora, ho trovato i soldi, ragazzi, lo denuncio. Chi gli porto via c'è? Tutto il sciocio e lo investo negli alberi a Napoli.
0: E chi tu mandi nell'albero?
1: Ma si deve fare, è normale
0: si
1: che...
0: Si deve fare, chi pava?
1: Il comune!
0: Il comune, chi lo pava? I soldi non è piglio, è affatico il comune per far sapere.
1: Lo facessero!
0: A mettere a Manfredo a fatica. Vabbè, tu non ho più lavoro e mandami in labbra. A Cardarella a mano.
1: Ho trovato!
0: Tutti i consiglieri a fare Cardarella a mano per far mandare gli alberi.
1: Ho trovato. Come promulghiamo una nuova tassa per sostenere il verde a Napoli. Allora, ecco qua.
0: Vedi che non gira, poi il cervello a te non gira.
1: È andato.
0: Un bava a me vecchio, bava a me no.
1: Perché se, ragazzi, è per sopravvivenza, cioè noi le estati così con questo deserto non lo possiamo più fare. Sti alberi si devono mettere, i soldi trovati.
0: L'evasione delle tasse a Napoli, quant'è? Scrivi.
1: È migliorata.
0: Cioè, scrivi.
1: Dagli ultimi dati è migliorata.
0: Ma scrivi, vedi, però poi pretendi l'albero. Non mi metto un bavo di tasse,
1: ma non dire parolacce, ma perché come permetti?
0: Pronto?
2: Pronto, ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao. Ciao, bella.
2: Ragazzi, non vi preoccupate, lo faccio l'investimento su Napoli.
0: Niente, tu andai sotto.
2: Affitto 15 canaterri, chi ne napa e li facciamo volare su Napoli.
1: Mi sembra una pessima idea, così, presa così.
2: Poi dopo ricostruiamo tutto e la facciamo sistemare.
0: Sì.
2: Investo tutto così, non vi preoccupate.
1: Diciamo che è di mentalità un po' superata, per fortuna, questa soluzione, mettiamola così. Attaccato, che peccato. Va bene, vediamo anche qualche messaggio. Invece di mettere alberi, mettiamo le piramidi a Piazza Municipio, così ci avviciniamo più al modello Egitto. Ragazzi, serve una cosa che respinge il calore, una piramide te lo assorbe e ti controemana calore. Il problema diventa quello. Alberi di percoche, così siamo più avvantaggiati per metterle nel vino. Le prendi direttamente dalla strada. Vabbè, Rosario, se non possiamo spendere più di quanto guadagniamo, non si può cacciare con Magna Franca e assumere qualche manutentore?
0: Raga, bisogna mantenerli, cioè tu assumere uno a tempo indeterminato, la metti c'era una struttura, ci devi dare strumenti, mezzi. Non è facile mantenere una città come Napoli, che è grande, cioè la città metropolitana è grande. Cioè, come fai a mantenere?
1: Stanno parlando, vuol dire che avranno
0: noi teniamo dei parchi. Chi è di Secondigliano lo sa, abbiamo degli interi parchi chiusi perché ne potremmo mantenere. Cioè, sta al terzo mondo, pensa che va a pigliare un fumo, sai, là dritto.
1: Io non vado a prendere il fumo, lo sai, io ti denuncio. Io non vado a prendere il fumo, lo sai, io ti denuncio.
0: Lui va a pigliare
1: il fumo. Cioè, secondo me io sono un criminale ecologico che lascia la moneta. Per me gli cade,
0: per me gli spinello, quando vai a chiedere la moneta a Secondigliano la pulci.
1: Ma io se sento uno fumare un esiga,
0: c'è un
1: mi sento
0: bellissimo,
1: male.
0: C'è un barco bellissimo chiuso.
1: E che vuoi?
0: C'è chiuso. Okay.
1: Vedi? Dice le cose, sta male fisicamente. Lui sì che ama la città di Napoli. Ci sono i Gorillaz con Clint Eastwood.

0: Buongiorno amici, sono Luigi.
1: Ciao.
0: Allora, sì, Napoli è una città molto difficile da gestire, come tutte le grandi metropoli, tra l'altro. Però chi si candida a sindaco di questa città è base, si cosa l'ha da sapere. Cioè, non è dici, mutate, mutate, ma come già fa, come già fa. A me qualche tempo fa, io faccio il cuoco, mi hanno proposto di fare lo chef in un grande ristorante del quale non faccio il nome. Ma io dico la verità, non mi sono sentito all'altezza, no, sono buono come sto, ma molto umilmente. Ma così se ne fa pure chi si candida a sindaco. Io non mi sento all'altezza, non mi candido. Ma oppure se ti candidi e sali e fai quello che fa, non può dire che stanno i problemi, non stanno i problemi, non sai che stanno i problemi, che poi sono
1: stati a fine mese. Allora, qua il concetto è un attimo diverso, perché io penso che chiunque si candidi a sindaco di qualsivoglia città sa benissimo a che cosa va incontro. Quello che diceva Rosario non è una questione di capacità o volontà, ma diventa una questione meramente economica, cioè nel senso, c'ha ragione su questo, sarebbe una spesa da aggiungere notevole non solo per realizzarla, ma poi per mantenere
2: che poi
1: questo bene, per far sì che ecco non ci possano essere problemi legati al meteo avverso, a fenomeni meteo forti e violenti che possono generare problemi.
2: Ne dico una, a Viale Annelli oppure Calata Capodichino, no, Calata Ponti Rossi, no, quella strada che va tutta cade un albero. Allora, se cade da un terreno privato, questo non compete al comune. Però se poi chiamiamo i vigili del fuoco, chiamiamo l'agronomo, oppure chiamiamo la burocrazia pazza. Immaginatevi tutto l'estate, tutto alberato, tutto qua, cara un albero di chi è? Vai zizzaghi l'alberato?
1: Ma secondo me questa cosa...
2: Di Annelli quando cadde quell'albero qualche anno fa, cosa, sì. Blocchette, cose, non so.
1: Questo però...
2: Sì, ma dovevo toccare pure illegale, non potevo toccare.
1: Apri un giusto spiraglio perché forse anche questo aspetto burocratico in vista del problema che si deve andare a risolvere, forse bisogna mettere mano e decidere una volta per tutte e dire... Cade, succede questo, si deve fare questo in tempi brevi e se ne occupa tizio Caio. Ragazzi, ciò che non si inizia non si fa. Pronto?
3: Pronto.
1: Buongiorno. Ciao.
3: Buongiorno. Allora, io ci sono già ditte della regione che puliscono i parchi.
2: Sì.
3: Perché non utilizziamo quelli là per...
2: ci sarà sicuramente un vincolo, per esempio c'è qualcuno che ha mandato un messaggio, ha detto perché non facciamo come il Bosco di Capodimonte. Il Bosco di Capodimonte è gestito dal ministero, sono risorse ministeriali, è nata cosa, ma aiuta a capire.
3: A noi sembra la regione.
2: A regione si prevede Benevento, Avellino, grazie a Salerno, province, non potremmo mettere cose a Napoli.
3: Sì, ma tutti chi si redde di cittadinanza, mettiamo a produzione il giardino.
2: E chi è pava? L'assicurazione chi è pava? Cioè, i mezzi per spostare questa gente, chi li paga? Cioè,
3: le strutture. Ma a chi si fa?
2: No, tu non bava a nessuno, ma veramente, perché l'hanno ruato il reddito di cittadinanza.
3: Ah, beh, l'hanno ruato a tutto quanto a così, ma comunque c'è ancora io piglia e chi sta a casa.
2: No, pigliano un'altra cosa, pigliano altre cose. No, non
3: c'è. Pigliano di situazione, però pigliano sempre. Cioè, tu c'è qualcosa e chiù e metta
2: a posto. Sì, stengo a te e voglio.
1: Allora, la buona notizia comunque è che se se ne sta parlando e se si sta ragionando, vuol dire che il problema
2: vuol dire
1: comunque
2: che siamo sotto elezione, perché visto, tutti quanti,
1: no,
2: tutti quanti
1: no,
2: hanno
1: sempre,
2: detto
1: non facciamo
2: tutti
1: sempre
2: quanti hanno notato
1: retorica,
2: tutti
1: no?
2: Quanti hanno notato quest'estate che Napoli è senza verde, ci sta una grande polemica nella città che siamo senza verde e qualcuno mo sta dicendo ok, facciamolo, però giustamente come ti ho letto non si può fare perché là non si può fare, là non si può fare, là non si può fare, non si può fare, però siamo senza soldi, non si può fare,
1: bisogna anche essere fiduciosi, bisogna,
2: io vorrei tanto ma non posso, capi con me?
1: Bisogna essere fiduciosi
2: e siamo fiduciosi. Ragazzi, se guai il metodo per Sagan, nei prossimi 20 anni siamo fiduciosi,
1: mamma mia, ma non si può fare così. Tu ormai sei soggiogato da Putin Minala. Cioè, per te l'unica soluzione è lui. Cioè, non si può fare così. Bisogna avere un po' di.
2: No, critichiamo. Dai, siamo tranquilli.
1: Non fare la solita retorica e sperare che ci siano buoni risultati.
2: Speriamo.
1: In qualsiasi modo si possano.
2: Speriamo.
1: Si deve fare, è una cosa che va fatta.
2: Va affetto, però non proprio. Non pressiamo. Non pressiamo, siamo ottimisti con la speranza.
1: Sei ottimista.
2: Ma va,
1: ecco qua, è l'ottimismo. Ecco qua. Ma ferma tutto, Fabio.
2: Ma ferma.

0: Vabbè, si era detto prima che aveva accusato, ecco, Marco Pesacane, che da Portici veniva a buttare la spazzatura qua a Napoli.
1: Sì, è già chiamato l'avvocato.
0: Come fanno parecchi, si portano a Munnezza da là, poi venendo a fatica a Napoli la scaricano. Infatti un ascoltatore l'ha sgamato e ci ha mandato la fotografia che vi faccio.
1: Dove avete trovato questa foto?
0: Che è venuta a Gitto Matarazzo a Napoli.
1: Dove l'avete trovato questa?
0: Qua lo sai dove stai? Qua stai giù, proprio stai a Piazza Tanto. Io qua stai a Piazza Tanto. E se è Santa Lucia, non mi allora, ma perché sta da roba qua?
1: Però sono venuto bene.
0: Ma c'è sta l'isola ecologica, perché non gli in l'isola ecologica, veni qua a gittà a Munnezza. Abbiamo la prova. Abbiamo la prova.
1: Era più vicino.
0: Sul 76 del digitale terrestre. Allora, 081-546-6873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342-00-00100, numerosi i vostri messaggi che pesa cane.
2: Buongiorno, ragazzi, io ho la soluzione, okay, per riempire di verde tutta Napoli e pure tutta Campania senza spendere, se da sacrificare solo una persona, un sacrificio ci vuole. Facciamo un papà, non tutte donne dentro, senza offese per donne, non abbiamo
0: mai fare
2: niente, e potrai anche. Dopo 9 mesi vedremo tanti verdini e vendiamo tutta Campania verde.
0: Capito? È bella idea, la terremo presente.
1: Ragazzi, buongiorno, ma è del tutto assurdo, non esiste che per paura che possano cadere gli alberi non se ne piantino più,
0: no,
1: muore molta più gente, fanno più danni edifici, strutture, cornicioni, eccetera. Che facciamo? Abbattiamo tutto? Una città ricca di verde migliora notevolmente la qualità di vita e noi questo verde lo stiamo azzerando ed è incredibile. No, ma poi si deve fare prendere ad esempio questa piazza dove c'è il municipio a Parigi, in Francia, che l'hanno completamente stravolta.
0: Beh,
1: in 8 mesi, se ci sono riusciti lì si possono trovare delle soluzioni.
0: Tu,
1: anche
0: tu sai che i posso muovere una cosa, i soldi che stanno sono stati in Francia, pure in Francia, sì, cioè nella provincia tra Francia, proprio la provincia, cioè un po' confine, no, vabbè, sì, quello che confine con la Svizzera, che adesso Europa senza la Francia,
1: certe cose
0: a rotondo alzano la Francia, ma su capi Arsan. Ma veramente trovavi delle rotonde proprio, sai, sperdute dal signore, in mezzo ai campani, piene di fiori, pesacane. Ma poi vedevi i pali della luce, e attorno c'era la, come si dice, la cosa con i fiori, sì, e si vedeva che non c'era, c'era qualcuno che la mattina io vado là e gli varrà qua. Quindi c'è qualcuno che ha la manutenzione. Poi là c'è proprio il senso civico anche del popolo, della gente, perché se c'ho un po' di verde davanti a casa mia lo curo, per esempio, che invece ci faccio
1: ma è sbagliato, è sbagliato,
0: ci metti una piscina per creatura indica,
1: è sbagliato, capito? Pensare
0: perché
1: che
0: se
1: non possiamo,
0: se
1: dicendo
0: i vortici che scendono a Napoli e porta, capisci,
1: è sbagliato pensare che non si possa cambiare, che non
0: sì,
1: si
0: sì,
1: possa,
0: vabbè, speriamo,
1: si deve speriamo. Fare, no, non lo dobbiamo sperare,
0: non lo dobbiamo,
1: ma
0: sta puntata
1: è inutile, vi denuncio tutti, vi porto via qualunque cosa.
0: Secondo me è stato inutile pure a fare questo programma, perché bastava dire speriamo.
1: Ma cambiamo nome.
0: È inutile pure a criticare. Cioè, yes, critica fa, cioè, che fa, hope, speriamo, speriamo. E abbiamo risolto.
1: Allora, ci fermiamo un attimo, ragazzi, andiamo. Che ce n'ha mai? Sono le 11, mica è finito il programma. Fabio ci voleva mandare via.
0: Ciao Fabio.
1: Ora. Poi torniamo. Allora, dicevo, ci sono le
0: speriamo,
1: ultime notizie.
0: Speriamo che facciamo la seconda. Ma il notizio. No. Senti, Pengue, non le dare le notizie, basta dire soltanto speriamo. Cioè, è inutile pure criticare, ma per esempio la notizia per informare la gente che è successo in Hawaii. Ma
1: tu sei arido.
0: Fa? Speriamo.
1: Sei arido, devi
0: non
1: avere
0: non
1: speranza.
0: Non serve, manca
1: devi
0: la profondità.
1: Devi avere speranza. Chi sente
0: il giornale. Ma che facciamo? Speriamo. Cioè,
1: tu racconti la notizia.
0: Saddam, Putin, Killauer.
1: Racconti la cosa
0: speriamo.
1: Negativa e poi devi credere nella speranza per far sì che
0: speriamo.
1: Possa essere
0: viva
1: un mondo migliore.
0: Mi va fu speaker. Vabbè.
1: Chi ti dice potrei stupirti? In futuro la mia
0: speriamo.
1: Carriera potrebbe cambiare.
0: Speriamo.
1: Chi può dirlo?
0: Speriamo.

0: la seconda ora di Yes I Know Kiss Kiss. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pisacane.
0: Grazie ancora a Fabio Esposito in regia. Prima di cambiare argomento, ci sono due amici in linea, quindi sì, rispondiamo al telefono. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, sì, ciao.
2: Ah, buongiorno, sono Salvatore Fiorito.
1: Ciao, caro.
0: Ciao, Salvatore. Ma il cognome è appropriato?
2: Appropriato proprio, proprio inerente al problema, diciamo, ambientale del verde.
0: Esatto.
2: Del verde.
0: Sì.
2: Volevo portare a conoscenza, perché sento Rosario che dice non ci sono soldi per quanto riguarda la manutenzione e via discorrendo, no? E il Comune di Napoli ha avuto a disposizione dal Ministero del Lavoro, tramite Sviluppo Lavoro Italia, 8 milioni e mezzo per fare un inserimento di disoccupati di lunga durata e di inoccupati tramite un bando ad evidenza pubblico proprio per quanto riguarda i manutentori del verde.
1: Ma 8 milioni e mezzo una tantum o all'anno?
2: No, 8 milioni e mezzo per adesso una tantum per fare un...
1: Ma tu hai capito, assumere, tu devi assumere per mantenere il verde in tutta Napoli ci possono 400-500 persone. Fai 500 stipendi all'anno.
2: Quello che dici tu, per quanto riguarda che non ci sono soldi, questa cosa qui, il Ministero del Verde il Ministero del Lavoro ha dato questi soldi per far inserire in ambito lavorativo persone che hanno fatto una formazione, una riformazione per quanto riguarda proprio in campo ambientale, per quanto riguarda pure manutenzione del verde. Esatto, no?
0: Okay.
2: Sono stati individuati 1200 lavoratori. Esatto, no? Di questi 1200, quasi il 50-60% ha la qualifica per quanto riguarda manutenzione del verde.
0: Okay.
2: È stata fatta tutta la procedura, è stato fatto tutto. Sono stati pure individuati parchi, quello là che dici tu, sempre chiusi a Secondigliano, Parco Gaetano Enrico, quella che stanno a Piscina, quella che c'è anche sul corso Secondigliano, il Parco Esposito e tutti gli altri parchi per quanto riguarda la città di Napoli. Però questa cosa qui è andata in una bolla di sapone, perché il Ministero del Lavoro
0: sì,
2: tramite Sviluppo Italia, che gestisce tutta, diciamo, la procedura, ha chiuso il progetto. Lo sai perché? Per gravi inadempienze sia del Comune di Napoli e sia di chi già sta gestendo questo.
1: Ma inadempienze, quali erano queste inadempienze?
2: Queste inadempienze c'è un comunicato di Sviluppo Lavoro Italia che noi eravamo partiti, ci sono pure io in questo progetto, eravamo partiti, cioè il Comune di Napoli doveva mettere a disposizione delle strutture. Le strutture, per quanto riguarda noi, che eravamo, siamo manutentori del verde, ci doveva mettere su strutture dove noi dovevamo andare a fare pacciatura del prato.
1: Questo ti voglio dire, cioè per prendere a 1200, assumere 1200 persone che ti vengono a fare quasi 2500 euro al mese. Ascolta un attimo. Prima devo prendere questa persona e ne sono 1200, la già vestire, cioè li devo vestire, sì, poi li devo mettere in sicurezza, poi ci devo fare l'assicurazione sopra e poi minimi ci acciaranno un cimento a tempo. Scusa un attimo, fammi finire.
2: Tutto pagato.
1: 8 milioni, che sono un cappotto di Napoleone, quando può durare 8 milioni? 8.200 persone a 2.500 euro l'uno.
2: Come si dice?
1: Cioè, tu dici è cattiverico, come non l'ha voluto fare?
2: Non l'ha saputo proprio fare.
0: Cioè, tu ci stai dicendo un'altra cosa. Rosario dice non ci sono i soldi, tu ci stai dicendo invece questi soldi c'erano.
1: 8.000.
0: La cifra serviva e poteva coprire tutto, solo che ci sono stati degli errori nella gestione di tutta sta situazione e non abbiamo fatto nulla?
2: Nulla per adesso.
1: Ho capito che non si può parlare, quindi ti do ragione, non mi trovo d'accordo con te. Va bene, insomma, perché 8 milioni sono niente, sono pochissimi, ragazzi.
2: Poi
1: già mettere la struttura, da già vestita, già mettere in sicurezza, da già fare assicurazione, da già rostipendi, cioè capi quanti cose, poi da già portare anche sul posto del lavoro, mica ci vai solo tu. No, per esempio la Secondigliano poi ci ha portato la sede, poi la sede ci ha portato
2: la Secondigliano. No, al Secondigliano è stata fatta una procedura che individuava la porzione di Secondigliano di Vuparca al Secondigliano, cioè è stato fatto un lavoro pure su questo senso qua, perché per un anno ci davano il tirocinio per quanto riguarda 650 euro al mese, per un anno questi erano gli 8 milioni e mezzo.
1: E poi non ti stabilizzavano, c'erano solo un anno.
2: E dopo.
0: Ma dopo si vede.
1: E chi l'ho fatto, dopo si vede, capì? Vabbù, ok. Grazie, c'è qualcun altro al telefono? Pronto.
3: Buongiorno, volevo fare, se è possibile, è un trend che va tanto sui social con Rosario, sono curiosissimo. Rosy, se vuoi, io ti dirò i titoli dei film, sono solo 10, e tu mi dirai quale preferisci, quello che preferisci va avanti.
1: Sì.
3: Sei?
1: Sì.
3: Il Padrino o Titanic?
1: Il Padrino.
3: Il Padrino o Scarface?
1: Il Padrino.
3: Il Padrino o Ricomincio da tre?
1: Ricomincio da tre, perché sono affezionato.
3: Ricomincio da tre o Rocky?
1: Ricomincio da tre, sì.
3: Ricomincio da tre o Ritorno al futuro?
0: Difficile.
1: È difficile. Ricomincio da tre.
3: Ricomincio da tre o 8 e mezzo?
1: 8 e mezzo.
0: Aia.
3: 8 e mezzo o Taxi Driver?
1: Taxi Driver.
3: Bello. Taxi Driver o La dolce vita?
1: Taxi Driver.
3: Taxi Driver o La vita è bella?
1: Di Benigni?
3: Sì.
1: No, Taxi Driver sicuramente. No.
3: E per finire, Taxi Driver o C'era una volta in America?
1: C'era una volta in America.
3: Wow, il mio preferito. Rosy, se ti fa piacere, ogni tanto lo farò con te, ti dirò varie cose diverse. La prossima.
1: Grazie.
3: Volta i politici.
1: No. Allora, ragazzi, notizia, parliamo di imboscati, parliamo di ricuttare quelli là che insomma pigliano un posto però non fanno niente. Bologna, licenziato controllore perché non faceva multe. Praticamente questo che faceva? O stava nel bar, o saliva sul pullman e si sedeva sul posto e gli camminando con pullman, ma non faceva molto, cioè mo figurati, poteva fare, o non si presentava proprio. E comunque questo quarantenne poi è andato a fare questa causa ed è stato licenziato anche con il permesso del tribunale. Mo pensate, di dove era questo? Questo imboscato, questo che faceva, di dove era questo signore, questo quarantenne? Da
0: Bolzano.
1: Dove veniva? Da dove veniva?
0: Da
1: Paraculo.
0: Treviso.
1: Treviso. Era Barese, il quale insomma non andava proprio, cioè o si diceva se stava in pullman e si faceva un giro in pullman, oppure aspettava dove si aspettano tutti i controllori, no?
0: Sì.
1: Si metteva nel bar là e faceva passare la giornata con il telefono in mano, naturalmente il suo telefono, e dici che non si può fare. Insomma, raccontateci i vostri imboscati, ecco, quelli là che stanno in azienda da voi.
0: Qua. Cioè, pronto? Non qua, dico, qua a Napoli, parlavo in generale.
1: E certo, parecchi, certo. Parecchi qua a Napoli.
0: Pronto?
2: Pronto?
1: Ui, Enzo, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno Rosario.
1: Ciao Gioia.
2: Buongiorno Marco.
1: Ciao caro.
2: Rosario, queste, ho sentito dire, ci dobbiamo rassegnare a un Napoli senza verde. Io mi preoccupo quando vi disse chi si deve rassegnare senza verde.
1: Pure capiterà, caro fratello, diventa tutto il news. Pronto? Hello?
0: Comunque ci rientravamo con le cifre dell'amico, perché dice 2.500 euro calcolate per 1.200 persone, arrivi a 3 milioni, quindi diciamo potevi gestire questa cosa.
1: No ragazzi, significa che se io un po' di tempo, cioè se io assumo una cosa la devo mantenere nel tempo, no? 20, 30 anni, 40 anni. No, ci mantenevo, oppure l'albero tengo di un e pure la mia.
0: Così come hai trovato questi 8 milioni, li ritrovi.
1: E quello è il discorso. Speriamo. Cioè, siamo lo fatti speriamo. Cioè, mo, immagini si tengono gli impiegati comunali, i vigili urbani, noi tengo per 2 anni. Ma buono. Ma prima si tengono i soldi per mantenere e mantengo, se noi licenziamo, ma tu quando andate a voto. Cioè, che significa? Lo assumo, uno lo deve assumere in maniera organica.
0: Qui è che si deve proprio rimettere in piedi una struttura, una
1: ma
0: macchina.
1: Ma parca proprio
0: sembra che tu fai un ragionamento a dire tanto questa cosa non si può fare, non la facciamo, non ci proviamo nemmeno. Mentre invece, comunque, in un modo o nell'altro, con un tentativo che secondo me è una cosa che va fatta.
1: No, non mi interessa. No, non mi trascini, non mi
0: se
1: trascini.
0: Mi dicono
1: non
0: che
1: ti
0: se c'erano i soldi e ci riuscivi a fare 2-3 anni di gestione di 1200 lavoratori, perché ci avevi calcolato pure 2500 euro a persona di costo, bla bla bla, cioè secondo me
1: ma tu già prima ce li avevi questi qua. Tu prima questi qua ce l'avevi, poi ci sta il patto di stabilità che tu non puoi fare debito. Ma questi qua te l'ha detto lui, ce l'ha dato il ministero, ce l'ha regalato. Ah, poi mettiamo il caso, ogni anno ti ha dato un regalo un ministero. Se un ministero non ti fa un regalo, tu non puoi mandare a chi si chiama. Ma che faccio? Assumo questi qua, metto gli alberi, roba vai, dopo un anno ne posso mandare più l'albero. Che faccio? E tagli il leva, che faccio? Cioè, capisci, se non entri in maniera organica in una cosa, sono stronzi, cioè, non lo so, ma è normale, mica posso dire, vabbè, assumiamo, poi speriamo. No, immagina pensare a Fosinde che Napoli speriamo.
0: Ma se tu devi iniziare
1: che cazzo
0: a fare,
1: ma se speriamo.
0: Scusami,
1: che
0: io credo però che per avviare
1: devi farlo in maniera organica, cioè
0: ma per avviare
1: conti,
0: una
1: che cazzo
0: cosa
1: stai
0: del genere,
1: lo sai che c'è
0: è
1: una corte dei conti
0: che ci, tutto quello che vuoi tu, ma per avviare una cosa del genere è probabile che servano all'inizio dei fondi, una mano che ti arriva dal ministero, da chi esso che sia, proprio per avviare un qualcosa che non c'è e che deve poi perdurare nel
1: sì,
0: tempo.
1: Va bene.
0: Allora 081 546 6873, se volete dire la vostra, abbiamo ancora qualche minutino, c'è una telefonata, pronto?
4: Sto in collegamento, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno, ciao.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Ciao.
4: Marco, quella fotografia che ci avete fatto vedere. Quella
1: è uno schifo, è una
4: fotografia.
0: Carino, era più carino il vestito da sposo, stavo un pochino meglio. Con quello ho pagato, un'altra cosa.
1: Vabbè, grazie.
0: Sta sentendo dalla TV.
1: No, per portarti l'esempio, ma abbiamo fatto la linea 6, no?
0: Sì.
1: Che ogni tanto chiude perché manca il personale, no? Perché pure l'hanno fatto lo stesso discorso tu. Arabim la linea 6, ma perché pure l'hanno fatto lo stesso discorso tu. Arabim la linea 6, ma ci vogliono gli impiegati per aprire una linea metro. Speriamo. Che io tengo la linea 6 la tengo chiuso perché speriamo, non è venuto perché poi Speranza Campagna, Disperata Muretta, non tengo gli impiegati, che faccio? La tengo chiuso. O faccio fatica a finire due e poi non faccio fatica più. Cioè, capisci com'è la cosa? Se le fai in maniera organica, la devi fare in maniera organica. Cioè, sennò è inutile. Catena fame,
0: ma la linea 6
1: gli impiegati,
0: tra non averla proprio e averla comunque almeno a
1: tempo. Tu patatella in croce, come la tiene non funziona. Tenga la macchina, non posso pigliare la macchina. Tenga a passare la macchina.
0: Funzionando. Però se tu la devi tenere proprio chiusa, non conviene. Conviene comunque farla funzionare per quegli orari che puoi fare.
1: Hai ragione, c'ero pensato.
0: Tra le due scelte, scegli quella lì.
1: Non ci avevo proprio pensato.
0: Canzone? Sentiamo un pezzo. C'è Carrie Rae Jepsen, Call Me Maybe.

0: Allora abbiamo ancora qualche amico al telefono. Pronto, Antonio?
1: Buongiorno.
0: Ciao caro, benvenuto. Senti,
1: è la prima volta che chiamo, ho detto. Bene. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
1: È la prima volta che riesco a prendere saldi. Senti, mi volevo riallacciare al discorso di quel controllore che non faceva,
0: sì,
1: diciamo, le multe.
0: Sì.
1: Allora, volevo dire una cosa. Lui è stato licenziato, giusto?
0: Sì.
1: Allora, vorrei sapere una cosa. Dice, ma tu la butti sempre sulla politica, ma Angelucci che riescono a fare allora?
0: In che senso che ha fatto Angelucci?
1: Ah?
0: Facevi multa Angelucci, che è successo?
1: Angelucci che non va mai al Parlamento, lo sa.
0: E non c'entra, là è un'altra cosa.
1: Abramville che non va mai al Parlamento.
0: Ma loro non sono dipendenti, loro sono eletti. Ecco. Buono, è il popolo che giudica. Ma per esempio tu la prossima volta non voterai più per eleggere Angelucci. Sono eletti quelli là, cioè sei tu un mastellone, nel senso che la prossima volta Angelucci tu non voti più per farlo salire, okay?
2: Pronto.
0: Buongiorno, ciao.
2: Allora, brivido caldo o cattivi pensieri?
0: Cattivi pensieri.
2: Allora, Malena o il portiere di notte?
0: Malena.
3: Ma non funziona così il gioco, devi ripetere quello che ha scelto con un'altra alternativa.
2: No, vabbè, io faccio...
0: Fa così.
2: Paprika o cosa voglio di più?
0: Cosa voglio di più?
2: Ciao,
0: vai giù, ciao. Va bene, 081-546-6873 sicuramente. Il comune di Napoli detiene oltre il 50%, aspetta un attimo che è successo qua, il 50% dei debiti di tutti i comuni italiani. Sembra che solo Rosario abbia cognizione di questa situazione. No, ce l'abbiamo.
3: No, ma speriamo, capito? Fatto a cominciare poi a finire.
0: Il discorso è che secondo me la vera difficoltà, ma non solo, è dell'amministrazione di Napoli, anche di altre.
3: Noi abbiamo sfiorato il default, se non era per Draghi che ci dava dei soldi proprio a Manfredi, che poi si hanno pigliato tutto, ma ci hanno pigliato altre cose, noi fallivamo, siamo sull'orlo del fallimento. Pronto?
4: Buongiorno,
0: ciao.
4: Ragazzi, io vi voglio dire una cosa, questo è l'unico problema che ci stanno in Italia, a Napoli proprio, cioè...
0: Gusto cavere.
4: Sì, no, perché guarda, il verde è importante, lo sa, anche per la natura, per gli animali, specialmente gli uccelli, quando fa caldo, che cerca un po' di ombra in mezzo alla strada, comunque è sempre comodo una parte.
0: Certo.
4: Come la Svizzera, per esempio, qua...
0: Tu di dove sei? Tu di dove sei?
4: Io sono di Gualiano e ci stanno piccoli
0: ci stanno altri perché...
4: in marciapiedi. Ci stanno.
0: Ci sta un po' d'ombra.
4: Però lo so, anche il fatto che quando vengono questi il cattivo tempo temporali forte, cioè, ma non è obbligato a parcheggiare sotto gli alberi, no?
0: No, vabbè, perché... se gli alberi sono manutenuti, nel senso che ci stanno a manutenzione, non crollano.
4: Sì,
0: vabbè, crollano quando... suffragio.
4: Questa è la prima cosa. E poi volevo dire un'altra cosa, Rosa, Marco.
0: Sì.
4: Allora, io mi trovai, cioè vado sempre, prendo sempre l'asse mediano qua per andare, lo faccio a Fratta Minore, queste zone, queste sacchette selvaggi dell'immondizia, cari napoletani, non voglio fare tutto il lavoro, non faccio. Però vi prego, non è un bello spettacolo.
0: No, ma quelli non sono i napoletani, quelli sono i comuni attorno
4: anche
0: Napoli.
4: Ma altri comuni, sì, io mi rivolgo a tutti.
0: E non vogliono fare la raccolta differenziata, scendo marito più affatica, passo per l'asse mediano e tappa.
4: Ma non voglio fare tutto un passo, perché ci stanno pure napoletani civili, però purtroppo ci stanno pure puntini. Non è una bella cosa, lo sa, credimi, e lo sapete bene.
0: Sì.
3: O la sacchetta non è mai una bella cosa, Marinella. Ciao cara. Io non sono d'accordo con Rosario, investimenti si fanno così, adesso hai 8 milioni che ti permettono di avviare il tutto per un anno, due anni, tre anni, non si sa, tra l'altro era un tirocinio, il costo potrebbe essere più basso rispetto a quello indicato da Rosario, e poi hai il tempo e modo di trovare nuovi fondi per continuare a mantenere bene il tutto, ma non puoi pensare di non farlo perché potresti non trovare soldi.
0: Vabbè, può darsi come dici tu, va, trovami il modo di trovarli, sì, si è sempre fatta a Napoli così, perché non si sa fare così, ma
3: perché dovremmo cambiare, cioè, possiamo cambiare.
0: Se io posso cambiare, tu puoi cambiare.
3: E tu Rocky l'hai rifiutato. Guarda, dai, i tuoi hit no. È sbagliato.

0: Yes, I know, kiss, kiss.
1: I vostri WhatsApp.
2: Ragazzi, buongiorno. Io avevo il professore di tecnica alle scuole medie. O non c'è più, insomma, è deceduto. Non ha mai fatto una lezione in scuola. Mai. Mai fatto un giorno di lezione. Veniva, apriva il giornale e si metteva a leggere il giornale.
3: Ah, però veniva.
4: Vi voglio solo dire questo. Leggetevi un articolo che è stato fatto su Malaga, la città spagnola, dove praticamente hanno fatto, facendo uno studio che è costato solo 12.000 euro, hanno creato il caldo, a causa del caldo, cioè il caldo per noi è diventata un'opportunità per diciamo riprendere tutto quello che è il verde nella nostra città e renderla ovviamente migliore.
5: Rosà, buongiorno, Alfonso da Marci. Rosà, andà a parà con questa gente ignorante. Tu, quando è che fa con gente ignorante, dici, sentite, il mio silenzio batte la vostra ignoranza. Ponte, non deve mettere a patà.
6: Vi tenga soluzione per tenere sempre le persone poi a lavorare. Anziché mettere platani, queste piante qua, mettimi il percoco, il limone, il portoal. Poi quando che lo vanno in produzione, portami per coco marcato e venimo, vediamo se poi mai operai, eh?
7: Va buono, vedi? Lui ti ha trovato una filiera di lavoro praticamente,
3: certo.
7: Cioè ti ha trovato le risorse generando lavoro.
3: Non mi trascini 081 546 6873. Speriamo che qualcuno già stiamo affidato in coppa a speranza, vai pesacando, vai.
7: Ah, mi imboscavo quando a 15 anni facevo il

0: meccanico in nero e arrivava la guardia di finanza, Francesco da Bacoli. È un'altra imboscata quella.
1: Non ti rispondo, non mi trascini. 081 546 6873. Speriamo che qualcuno chiama. Stiamo affidati in coppa a Speranza. Vai per Sacano, vai.

0: Una pianta super resistente, ha bisogno di poca acqua e manutenzione, e con i suoi frutti si ripagherebbe migliaia di volte sia il suo valore sia poi tutti i costi di manutenzione.
1: Ci avete fatto caso che l'iniziativa del comune fece adottare le aiuole, vi ricordate? Cioè le aziende private adottavano le aiuole e ci mettevano dentro la pubblicità.
0: C'è ancora qualche cartello di queste cose qua.
1: Subito è stato abbandonato pure da parte delle aziende, perché praticamente mantenere una rotonda di 8 metri quadri mettendoci le piante e roba varia costa, no? E allora alcuni l'hanno fatta all'inizio, poi hanno abbandonato l'idea, non l'hanno fatto più, perché poi devi mandare una persona ogni giorno là, devi pulire, per esempio al Vomero, no? Dove stanno i locali vicini, che poi noi sempre civilmente quando beviamo qualcosa la buttiamo nell'aiuola, no?
0: Il problema è la gente.
1: La buttiamo là, quindi bisogna mantenere la cosa, e che lo sponsor doveva mantenere uno fissa a pagarlo per andare là a pulire, a fare a dire.
0: Vabbè, la differenza
1: mantenere
0: però non è
1: fatto... il verde, cos, ve lo dico io che c'ho modestamente tengo un giardino che... Modestamente
0: c'è una differenza.
1: Io mi posso muovere, mi muovo,
0: di un costo però legato anche all'inciviltà delle persone, non
1: con
0: alla
1: mietta,
0: è una bella differenza.
1: O pigli i napoletani, butto a mare, pigli i svizzeri e porto a Napoli. E allora è come dici tu, allora abbiamo risolto la cosa, visto che tiene comunque chi l'ha che si va a mangiare un McDonald's e piglio cose, per esempio dove abito è a Miano, c'è un McDonald's, vi invito a passare là la sera, no, perché noi teniamo vizi, guagliuno, quando mangiano un McDonald's non è che hanno il cestino là, ma no, butto in terra. Tanto ci sta qualcuno con questo, se vai tu il mattino dopo trovi una marea e munnezza.
0: Sì, è terribile.
1: Va bene?
0: Sì, sì.
1: Ok?
0: Ma quello è un problema. Ma infatti non vengo là.
2: Buongiorno ragazzi, Luca, buongiorno a tutti. Ragazzi, allora io ricordo, giusto per entrare nel discorso, io ricordo quando studiai all'epoca diritto aziendale, c'erano più notizie, più nozioni sulla eventuale cessazione o comunque eventuale fallimento di un'azienda piuttosto che farla durare nel tempo e quindi produzione. E io chiesi al professore come mai l'istruzione, il ministro dell'istruzione insegnava questo piuttosto che altro, no? Cioè come fare a evitare un fallimento piuttosto che guadagnare quanto più possibile in un'azienda. Il professore mi disse perché l'istruzione ti insegna proprio a evitare disagi. Perfetto. Io ora dico una cosa. Va bene il verde, va bene le metropolitane, va bene tutto, però che caspiterina, se Napoli e Comune di Napoli vogliono fare un qualcosa, vogliono evolvere questa città, vogliono portarla allo stato più avanzato possibile, perché non si trovano soluzioni? Cioè perché lo farò, però poi però non si può fare? A sto punto non lo fanno proprio, non lo pensano di farlo proprio, a questo dice mettiamo la neve in pace, dice Napoli purtroppo non si può evolvere e basta.
1: E mi dispiace che tu sei uno che ha studiato economia, perché prima cosa si faceva, per esempio io assumendo 2000 persone, queste 2000 persone gli stipendi li spenderanno anche loro in tasse, e queste tasse che io porto, cioè facevano un debito prima, il comune faceva un debito, assumeva queste persone comunque miglioravano la loro vita, tenevano lo stipendio e pagavano le tasse, e il comune ci guadagnava da quelle tasse, era tutto un modo. Quando viene il patto di stabilità che ti dice no, tu non puoi fare debiti, tu devi spendere quello che incassi uno a uno, cioè incassi un milione, spendi un milione, non puoi investire più, no? Quindi si tratta come un'azienda, tu ti blocchi tutto, perché un sindaco pure, io ne voglio manca un capo, vanno là e vogliono fare un servizio del genere, come dice Marco, vabbè 8 milioni mi dà o così, io inizio a assumere questi qua, poi faccio un piccolo debito, perché un comune non è un'azienda, non ha da scipari, no? Deve investire, e soltanto che non può investire, quindi come fa? Non ti può muovere, quello è il discorso. Sambe, chi ne è mutuo, vi ripeto, se non era per Draghi, che quando salì Draghi, il governo Draghi, che ci diede 100 milioni, se non mi sbaglio, noi saremmo falliti.
0: Allora ci fermiamo un attimo, no, c'è un messaggio.
3: Scusami, ma guarda che costa mantenere un'aiuola per un commerciante che non vuole manco pagare l'operaio o comunque chi lavora per lui. Il punto non è perché ci sono dei costi assurdi, è che loro non vogliono cacciare i soldi per niente, fanno la bella figura che dicono di sì, poi lasciano correre, insomma. Quindi al di là di tutto, benvenga che ci sia una proposta dove ci sono gli alberi, perché tra un po' si morirà un pochettino di più, si muore meno per la manutenzione, cioè se passa sotto un albero mi casca un ramo in testa, amen, è successo, ok, ma non per questo dobbiamo togliere tutti gli alberi da mezzo, non è che una

0: incidente con l'auto e le auto non passano più, o con l'aereo, certo, e gli aerei non partono più, no? Quindi al di là di tutto, con i soldi che sa che il comune ha, spendesse ora e poi man mano si vedrà come mantenerli, perché saranno una risorsa, una semplice risorsa per la comunità, per la socialità, per non morire.
1: Speriamo, buongiorno.
2: L'ha detto pure lui.
1: E sono pace speranza, come
2: diceva. Ragazzi, il capolavoro del 1998 di Will Smith si chiama Miami. Quindi alziamo un po' il volume, ci godiamo un po' di atmosfere ancora vacanziere grazie a questa canzone.

0: buongiorno ragazzi, sono Gigino purtroppo da Padova. Comunque io ho un appartamento qua con 80, 90 metri di giardino e siepe attorno. A finale la conclusione, sai che ci faccio? A posto del giardino, a posto dell'erba ci faccio mettere una massa di cemento, posto della siepe ho alzato un muro, perché non ce la faccio. Ogni volta taglia l'erba, taglia, ma quando mangia è cosa mia. Un bacione da Gigino, purtroppo da Padova.
1: Ah, perché saluti. Purtroppo è così bella Padova.
2: Che peccato però. È un po' triste comunque immaginare che lì dove c'era qualcosa di verde poi c'è un muro oppure c'è dell'asfalto. Diventa molto triste. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao.
3: Manuele, metà porticese e metà napoletano.
1: Mi dispiace.
3: Lo sa, purtroppo la magione di là e ci siamo trasferiti là.
1: Fatta stessa cosa di Pesacani, va niente.
2: L'hai fatta prima o dopo di me, giusto per capire se sono stato da esempio?
3: No, a me da poco, Pesacani.
2: Ok, bravo.
1: A mo' sei a Portici?
3: Sì, via Libertà, Pesacani, tu sei vicino.
2: Sì, più o meno. Non mi
1: la coccia ne tu quando lei napoletano, cioè
3: si
1: dei napoletano, Little Naples.
2: È bella via Libertà.
1: Bravo, in Doghetto, va bu, dimmi tutto.
3: No, ragazzi, volevo solo salutare, grazie per la compagnia.
1: Grazie a te.
3: Ogni giorno.
1: Grazie a te che ci sei, caro. Mi dispiace questo fatto. Ognuno buono tu.
3: È buonarilla.
1: A te una pensione? No,
3: fatica ancora.
1: Aia.
3: La testa sincera, ogni volta di mamma mangia forte.
1: Va bene. Bravo. E si suoceri porticesi.
2: Ci sono bei ristoranti a Portici.
1: Se sei a Portici, a Rustano. Pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno.
4: Buongiorno, posso fare un gioco con te?
1: Come no?
4: Ha fatto
1: Rai.
4: Ricchetti cosa mi dice che ti piace?
1: Sì.
4: O ciò o apericioccolo?
1: Ciò apericioccolo.
2: Ma bugiardo.
4: Assoluto avanzato.
1: Sempre apericioccolo.
4: Apericioccolo. O cuofano.
1: Sempre apericioccolo.
4: Questo numero uno lo sa.
1: Ciao, Guaglio. Viva l'apericioccolo. Vai.
2: Allora, buongiorno ragazzi, io sono di Ponticelli, la manutenzione delle aiuole funziona così da anni e ci troviamo benissimo. Perché a parte che mantengono pulito anche per gli insetti, ma poi c'è lavoro anche per persone che vogliono lavorare, tutto a carico dei negozianti con la loro pubblicità nelle aiuole. Vedi, qui
1: funziona.
2: Meno male. Buongiorno, aspetta un attimo.
5: Ragazzi,
2: ma l'amico sa che le percoche e frutta in generale non conviene, il contadino poi non guadagna niente.
1: Ma boia, come fai? Corso Garibaldi e percoco, corso Garibaldi.
2: Bello però.
1: E per coco non è film, se menti.
2: Ci poi cadono le percoche a terra,
1: ma ballate. Fai
2: la purea di percoco.
5: Da San Giorgio.
1: Ciao.
5: In teoria queste idee sono tutte belle, ma da noi le vedo proprio poco realizzabili. Un bosco a Piazza Garibaldi, secondo me, da noi diventerebbe solo ricettacolo di immondizia,
1: l'abbiamo sentito.
5: Deiezioni, e con l'incuria che abbiamo noi, sicuramente non. Non li daremmo bene queste situazioni.
1: Ci vuole manutenzione, cioè gente che va là a pulire continuamente. Pronto?
6: Lo sa, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
6: Sant'Afrigno San Gino.
1: Ciao fratello, ciao.
2: Ciao caro, allora abbiamo ancora un minutino, vediamo qualche altro messaggio, state veramente scrivendo in tanti e state anche mandando un sacco di vocali. Ok, mettere le piante, ma dopo chi le cura? È di questo che poi stiamo parlando fondamentalmente. Il verde è bello per gli altri che guardano. Questo messaggio ha un doppio valore, sia se parli della natura, sia se parli di Rosario. Vedi, il verde è bello per gli altri che guardano.
1: Perché sono bellissimo? Perché il verde è bello.
2: Ci sta.
1: Vai, Cupiz, vai.

0: puntata molto verde, molto legata a questa iniziativa che comunque è concreta, l'idea del Comune di Napoli è quella di riuscire a coprire quante più zone possibile con verde, con natura, per cercare di contrastare un po' quello che sarà il caldo, purtroppo, che ci colpirà anche per i prossimi anni, e ne abbiamo parlato abbondantemente con tutti quanti voi, lo continuiamo a fare anche con i vostri messaggi e qualche altra telefonata. Sentiamo qualche vocale.
1: Messaggio per il generale: la trippa c'è, ma manco limone. Ripeto, la trippa c'è, ma manco limone.
2: Aia, che sei grave.
0: È grave, sì, perché come la mangi?
3: Ciao Marco, ciao Rosario, siete due frangeli. Ciao.
0: E ciao Cuccio, magari.
4: Ma c'è a te l'avrondo piace.
5: Tira sero la iola, bam bam bam bam bam.
0: Già Grignani da scuola, bam bam bam bam. Ah, che ce l'aveva?
6: La famma puzzotta all'arbre.
7: Ma sa, ma rima la verità, ma ti sento veramente bello.
2: Io sono bello, mi sento bello, sono bello. Io seguo sempre la legge di Berlusconi, che diceva: dici una bugia, dilla sempre, vedi che la gente poi ci crede. Io ricomando, sono bello, sono bello, sono bello, sono bello.
0: Inizio io a crederci, quindi potete crederci anche
2: ma,
0: voi.
2: Ma una signora ha detto, sono andata a parcheggiare, ha detto: ah, ma come stai bene? Ha detto: no, signore, sono proprio bellillo, come
0: rideva. Rideva?
2: Sì, sono proprio bellillo, rideva, capito?
0: Ma rideva proprio di gusto, rideva?
2: Non so perché, però insomma...
0: Sul lungomare, lato mare, ci sta che non metti alberi che possono coprire la vista della cartolina della città, ma gli alberi possono essere messi sul marciapiede interno dove ci sono locali e palazzi. Chissà se forse esiste qualche soluzione di qualche cosa che può essere installato anche da quell'altro.
2: L'hanno fatto nero. Cioè, a terra mi suona la pietra lavica nera,
0: assorbi il calore.
2: C'è, capito? Quelle giornate siamo a Maronna Carulla sul coach, si arrosto, capito? Ci ha reggito nonno, è caduto, si è arrosto. L'hanno portata a casa, cancellata. L'hanno portata.
0: Se ti cade uno street food a terra, si riscalda fondamentalmente, ti resta a temperatura. Pensate se mettessero i pini, farebbero la fortuna di quelli che vivono truffando le assicurazioni. Ogni piccola bottarella sarebbe data la colpa alle pigne che cadono dagli alberi, ma i pini mi pare che sono tra i meno indicati.
2: No, perché alzano l'asfalto, no?
0: Non andrebbero bene.
2: Sono invasivi, no?
0: Abbiamo spazio, se volete, per una telefonata 081-546-6873. Rosario, il Comune di Napoli sta sempre con il rischio del dissesto finanziario perché quasi nessuno paga le tasse dovute. Però ragazzi, avevo fatto una piccola ricerca prima, proprio legato al fatto del patto di stabilità eccetera eccetera, che per Napoli è diventato quell'accordo di cui parlava prima Rosario, il patto per Napoli. Comunque si sta migliorando, si sta recuperando, si stanno facendo delle operazioni, la situazione, diciamo che quel patto ha dato una mano.
2: L'operazione non è facevamo un cardarello, mi facevamo un coppa,
0: nel senso che sta funzionando.
2: Quanti voti hanno perso i soldi della Galleria Vittorio? Quanti voti? Che c'era all'Europa, c'era la tributo, chi li soldi, noi sbagliamo un banto.
0: Ma quello è un caso specifico.
2: E quanti voti? 6-7 voti che all'Europa diceva: no, guarda, fa così. La signora per l'Europa che diceva: ma almeno abbiamo mantenuto l'imbalcatura, la forza.
0: Ma era caratteristica. Scusami,
2: non
0: ti è triste adesso passare lì e vedere che non c'è più l'impalcatura?
2: No,
0: non ti piace qualcosa?
2: No, non mi manca, no.
0: Peccato, vedi?
2: No. Non mi manca, vabbè. Mi manca il fatto di andarmene, signore e signori.
0: Vai,
2: ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: Ci sarà ovviamente anche lui, Rosario Verde. Grazie a Fabio Esposito che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo a Diego C'è, e che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.

anni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.